0: significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, attenzione, quindi lo spirito stazionale pensato come verità, perché apre una parentesi, De Noce dice: chi si professa oggi tradizionalista imposta normalmente il suo discorso sulle conseguenze. Il tradizionalismo è cioè insidiato e contagiato dal massimo suo avversario, che è il pragmatismo, e in questa condizione non può che cedere o al più mascherare la sconfitta nella forma di un ripiegamento continuo. È quello che è avvenuto in questi decenni, no? Un continuo ripiegamento dei valori tradizionali, del modo di vivere che per secoli ha caratterizzato la nostra società, e quindi non è una posizione che si pone come verità, no? Quindi se soltanto, dice Noce, al risveglio dello spirito tradizionale, quando venga inteso nel suo vero significato, e qualora possa oggi essere pensato come verità, va bene, che sono oggi affidate le sorti dei due massimi ideali pratici, la libertà e la giustizia. Ecco, quindi ci fermiamo qui su questa tematica, appunto, che De Noce poneva già nel 71, quando si discuteva, si diceva: ma i valori tradizionali sono al tramonto, quindi destinati a scomparire, o, come diceva De Noce, c'è un'eclissi dei valori che però possono ritornare alle condizioni di cui abbiamo detto. Ecco, la sfida, diciamo, la novità costituita da questo dilagare delle tecnologie, da questo potere che le tecniche stanno assumendo nel mondo, unite al potere finanziario, al potere come abbiamo visto manifestarsi negli ultimi decenni. Ecco, queste sfide naturalmente ci interpellano, e l'enciclica di Leone XIV le affronta. Adesso non abbiamo naturalmente il tempo di presentare l'enciclica, ne parleremo le prossime volte, però mi sembra che, spero di avere diciamo, fatto capire qual è la posta in gioco, qual è l'alternativa in cui ancora oggi ci troviamo di fronte. Come dice il Papa all'inizio dell'enciclica, appunto, l'alternativa è tra costruire innalzare una nuova torre di Babele, o appunto edificare finalmente la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Ecco, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata che ha tenuto qui ai microfoni di Radio Voce nel Deserto, e voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: In occasione dell'anno della fede 2013, Radio Voce nel Deserto vi propone il ciclo andato in onda sulle sue frequenze dal titolo I Papi del Concilio, a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII. Seconda puntata, Paolo VI. Terza puntata, Giovanni Paolo I. Quarta puntata, Giovanni Paolo II. Quinta ed ultima puntata, Benedetto XVI e Papa Francesco.
1: Carissimi amici, la più cordiale buona giornata e un buon ritrovarci dopo, credo, un periodo di sosta anche che abbiamo potuto vivere nelle scorse settimane del mese di agosto. In questo mese di settembre noi riprendiamo, continuando quella quadrilogia di profili di papi del Concilio che abbiamo iniziato appunto in agosto con la figura di Giovanni XXIII, un papa straordinario, amato da tutti, il papa buono, ma che abbiamo voluto focalizzare come l'artefice del Concilio, come colui che lo ha ispirato, che lo ha voluto, che si è buttato, oserei dire, questa grande avventura della Chiesa. Un'avventura che egli però non ha potuto concludere, anzi ne ha visto soltanto il sorgere. L'11 ottobre 1962 lo iniziò, dopo averlo indetto nel gennaio del 1959, a pochissimi mesi dalla sua elezione pontificale. E sembrò a tutti un atto intrepido, oppure addirittura temerario. Certamente egli ha voluto dare il là alla Chiesa, Chiesa chiamata a misurarsi con i tempi nuovi, ma c'è qualcuno che prontamente ha raccolto il testimone e ha fedelmente portato a termine l'impresa iniziata ed escogitata da Papa Giovanni, lo ha portato a termine in un modo che oseremmo chiamare anche sconvolgente, drammatico, difficile, perché il Concilio ha liberato molte energie nella Chiesa e tra queste energie qualcuna è stata anche contraddittoria. Nuovi tempi richiedevano un timoniere che sapesse anche controllare la navigazione della barca e sapesse tenere il timone puntato su Cristo. La meta è Cristo, nella autentica trasmissione della fede di Cristo. Questo è stato il proposito che, navigando in tempi di rinnovamento nei quali si poteva essere indotti, e molti erano indotti ad uscire, si direbbe, dal seminato o dal tracciato, questa è l'impresa ardua che ha compiuto il venerabile Papa Paolo VI. Venerabile perché il 20 dicembre 2012, quindi recentissimamente, tale è stato dichiarato in attesa della sua beatificazione con l'approvazione delle virtù eroiche, cioè con la constatazione che la Chiesa ha fatto con un regolare processo dell'esercizio eroico delle virtù della fede, della speranza, della carità da parte sua, da parte di questo cristiano, e che chiamiamo venerabile, che abbiamo chiamato in vita venerando e venerato perché davvero è stata una persona che anche fisicamente, anche esteriormente, con la sua ricco di saggezza, ha dato l'idea di come si vive e come si patisce per la Santa Chiesa e anche di come il peso del ministero pontificale fa invecchiare la persona, cioè mette a prova e a dura prova tutte le energie della persona, energie spirituali, d'accordo, e Paolo VI, Giovanni Battista Montini, ne aveva tante, tanto da poter far fronte a questo peso spirituale, ma anche le energie fisiche, che si consumarono progressivamente, che anche perché non erano mai state molto floride nella sua vita, egli era nato gracile, si temeva addirittura una morte anche immediata dopo la sua nascita, e lo ha portato, quindi, e lo ha portato alla morte, avvenuta, come sappiamo, nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto 1978, 35 anni fa. Una vita che era iniziata a Concesio, in provincia e diocesi di Brescia, il 26 settembre 1897. E dicevo prima, in una il nato era talmente gracile e debole che i medici che assistettero al parto sentenziarono: ma durerà soltanto fino a domani. Ma dove era nato, l'abbiamo detto, ma in quale famiglia era nato? Qual è stato l'ambiente culturale e spirituale che ha respirato fin dai primi vagiti Giovanni Battista Montini? È un ambiente spirituale molto diverso, anzitutto vorrei dire, da quello in cui crebbe Angelo Giuseppe Roncalli. Vi ricordate la Colombera, la Cascina, il cascinale dei natali poveri di un contadinello, Roncalli. Il suo vicino di patria, Roncalli era bergamasco, Montini è bresciano, il suo vicino di patria, Giovanni Battista Montini, nasce invece in una residenza di campagna, di una famiglia benestante, altolocata, direi, della borghesia bresciana, benestante. Era la famiglia di un avvocato e di un giornalista, Giorgio Montini, impegnato attivamente nel movimento cattolico che negli anni alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento viveva anni di isolamento, di non partecipazione alla vita politica, alla vita pubblica. Giorgio Montini diventerà uno dei più ardenti e impegnati propugnatori di iniziative cattoliche come le Leghe Bianche nelle campagne bresciane, come l'Unione del Lavoro, come il pensionato scolastico, fondatore di una casa editrice, La Scuola, impegnato poi in cariche pubbliche, tanto che fu, oltre che dirigente dell'Azione Cattolica, deputato per 3 legislature. Una casa, quella dei Montini, dove il piccolo Giovanni Battista respirerà queste idee di impegno politico dei cattolici. Vedrà anche la presenza di Don Luigi Sturzo, di Romolo Murri, personaggi epici della storia più recente dell'Italia, che da poco tempo era unita, ricordiamolo. Giorgio Montini, insieme a questi due eminenti personaggi, sarà uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano, di estrazione cattolica, al quale succederà nel 1943 la Democrazia Cristiana. E il piccolo e poi il giovane Giovanni Battista assisteva alle discussioni del padre con questi suoi amici, evidentemente ne assimilava i concetti che poi elaborava nel suo studio, che fu uno studio studio giovanile, anche se non sempre lineare, perché ha dovuto interrompere gli studi più volte per mancanza di salute. Era stato per brevi periodi di studio negli istituti dei gesuiti, ma poi dovette proseguire privatamente questi studi. Così ebbe anche dei contatti molto molto irregolari con i compagni di scuola. Questa cosa influirà molto sul carattere di questo giovane, un carattere timido, un ragazzo distaccato, che le foto dell'epoca fanno vedere anche invecchiato precocemente, un ragazzo magro, pallido. Solo gli occhi brillano di una vivida e continua attenzione. C'è stato sempre nel futuro Paolo VI e in Paolo VI una grande attenzione alle persone, una grande capacità di ascolto delle persone e pertanto una grande capacità di interiorizzare ciò che gli veniva detto. e di confrontare con la propria coscienza. Per cui c'è sempre stato in lui questo rovello, direi, di elaborare continuamente ciò che vedeva, perché ciò in cui si misurava, ciò che constatava fuori di lui, fosse sempre armonizzato dentro di lui con la propria coscienza cristiana. È un esercizio difficile. Essere fedeli a una regola di vita, mantenersi fedeli in tante circostanze della vita che ti possono portare fuori. Questo è stato un rovello, direi, continuo, che ha anche turbato e ha reso a volte anche ansioso il carattere e la personalità di Giovanni Battista Montini, affinando ancora di più la propria spiritualità, il proprio modo di accostare delicato nei confronti delle persone e la propria capacità di rielaborazione del pensiero, per cui egli si proponeva di venire incontro continuamente a tutte le sofferenze dell'umanità che pesavano molto nel suo spirito e lo rendevano così fine, così delicato, ma anche così a volte turbato, a volte non dico pessimista, perché il pessimismo suo forse innato veniva combattuto sapientemente con la speranza di cui è ripieno il Vangelo e la fede cristiana. Ma ciò nonostante non poteva chiudere gli occhi a tante e tante ingiustizie, sofferenze che da Papa ha sentito pesare su di sé, perché da Papa sentiva il dovere di dare delle risposte che migliorassero le condizioni dell'umanità e garantissero all'umanità la pace. Ricordiamo che Papa Montini è stato l'inventore, l'iniziatore delle giornate mondiali per la pace, il 1° di gennaio. E se non altro questo gli dà grande merito davanti alla storia. E tutto questo fu possibile, anche questa indizione delle giornate mondiali della pace, per il cammino spirituale intenso e travagliato, ma anche per le esperienze di lavoro, di contatto, che gli ebbe la fortuna di compiere sempre ad alto livello, con tante personalità del mondo della cultura, della politica e delle istituzioni di tutto il mondo. Egli infatti visse il proprio sacerdozio, iniziato nel 1920 con l'ordinazione sacerdotale avvenuta nella cattedrale di Brescia, e la data di questa ordinazione, se non erro, è il 29 maggio esatto del 1920. Ecco, questo sacerdozio di Giovanni Battista Montini, al quale egli si accostò nella preparazione lentamente, si dice, cioè gradualmente, meglio. Non fu una folgorazione la propria vocazione, ma è stata un cammino progressivo, evidentemente elaborato molto e fortemente dall'intelligenza, oltre che dal cuore, evidentemente, che lo chiamava a donare la propria vita per un ideale alto, che batteva forte nel suo cuore, evidentemente favorita dalle esperienze vissute in una famiglia religiosa, dove la vita cristiana era praticata e vissuta con autenticità. Questo sacerdozio però non ebbe lo sviluppo che forse ci si aspetterebbe all'interno anzitutto della propria diocesi. Un sacerdote diocesano viene ordinato per la vita pastorale della propria diocesi. No, perché a motivo anche di questa gracile salute, egli viene subito inviato a Roma, dove si decide per la laurea in diritto canonico dopo appena 5 mesi, quella avviene a Milano, e poi dall'autunno del 1920 a Roma Ecco, si iscrive alla famosa Università Gregoriana per laurearsi poi in teologia. Veramente contemporaneamente si iscrive anche a lettere all'Università Statale, ma non riuscirà a raggiungere la laurea in lettere. Perché? Perché subito viene impegnato, direi dopo poche settimane, ecco, dal conseguimento della laurea, viene segnalato da un influente deputato che conosceva suo padre al segretario di Stato, il cardinale Gasparri, e in poche settimane entra Giovanni Battista Montini nell'Accademia dei Nobili Ecclesiastici, che sappiamo essere il luogo dove vengono formati tutti i diplomatici della Chiesa, dove si impara cioè a trattare quella difficilissima arte che è il rapporto con i potenti, la cura dei rapporti internazionali della Chiesa. È già segnato quindi il suo ingresso nella curia romana, dove egli si distingue per la sua attenzione, la rapidità nell'apprendere lingue straniere, le tecniche di governo, studiosissimo. Entra quindi nella segreteria di Stato, dove divenne minutante, e nel giugno del 1921 si trasferisce in Vaticano con pochi effetti personali. Aveva solo 24 anni e ovviamente consegue il diploma dell'Accademia per la Diplomazia, è chiamato il pretino che non prende mai le ferie, un lavoratore instancabile, con una scrivania sempre piena di pratiche da sbrigare, ha come compagni futuri vescovi, cardinali, si direbbe un privilegiato. In realtà l'ascesa al vertice della curia romana di Giovanni Battista Montini avviene in tempi e in momenti assai difficili. Il fascismo, e certamente Montini non era incline al fascismo. Siamo nel 1922 con l'ascesa al trono pontificio di Achille Ratti, di Pio XI, che altrettanto non fu molto tenero nei confronti del fascismo. A cui segue la Seconda Guerra Mondiale. Ricordate il pericolo di deportazione che il nazismo, di cui il nazismo minacciò il Papa stesso, Pio XII. Giovanni Battista Montini si mette al servizio in questi anni così difficili di due papi straordinari che ho già citato, Pio XI e Pio XII. Ma a un certo punto, dopo poco tempo che si trovava alla Segreteria di Stato, e si vuol fargli fare anche qualche esperienza all'estero. Per 3 mesi va a Parigi ad approfondire gli studi, per 4 mesi va alla segreteria del nunzio di Polonia a Varsavia. Qui il freddo del nord gli fa male, come sempre, alla salute, e quindi ritorna a Roma, dove per suo desiderio fa un'esperienza pastorale e gli viene assegnato il compito di assistente spirituale del Circolo Universitario Cattolico di Roma, e in seguito diventerà dal settembre del 1925, per decisione di Pio XI, diventa l'assistente nazionale dei giovani universitari cattolici della FUCI, che tiene per 8 anni fino al 1933. Periodo difficile, lo dicevo già prima, lo annunciavo già prima, perché c'era la propensione, come sappiamo, del fascismo ad avere il controllo della gioventù, specialmente di quella universitaria. E sono anni nei quali Montini cerca di avvicinare, raccogliere attorno a sé nella FUCI quelle che saranno le future intelligenze cattoliche, anzi sono già intelligenze, ma che diventeranno poi quadri dirigenti cattolici dell'Italia del dopoguerra, cioè dell'Italia della giovane, gracile democrazia, degli anni della ricostruzione postbellica e poi del boom economico, cioè figure che hanno fatto l'Italia, da Aldo Moro ad Amintore Fanfani, a Giulio Andreotti, a Paolo Emilio Taviani, a Giuseppe Dossetti, a Giorgio Lapira e Guido Carli. Sono tutti ragazzi di, diciamo così, di Papa Montini, il quale contemporaneamente in curia continua a salire di grado. Nel 1934 è monsignore, e a un certo punto con la riorganizzazione della curia romana, egli era stato collaboratore del segretario di Stato Gasparri e poi del cardinale Pacelli, nuovo segretario di Stato. A un certo punto è proprio Pacelli che chiama Montini, di cui aveva notato le sue specifiche doti, a condividere il peso della guida della diplomazia pontificia, dandogli l'incarico di sostituto degli affari ordinari della Segreteria di Stato, praticamente il terzo gradino della gerarchia vaticana. E qui egli collabora con il Papa, a stretto contatto quotidiano del Papa, Papa del quale era diverso nel carattere. Montini è un tipo aperto alle novità, pur prudente, da buon diplomatico, ma aperto alla novità, quando invece, per esempio, il suo compagno, antico compagno nella Segreteria di Stato, divenuto anch'egli sostituto ma per gli affari straordinari, cioè Domenico Tardini, ecco, futuro segretario di Stato, ecco, o pro segretario di Stato, e era invece tradizionalista ed esuberante. Due anime che lavorano fianco a fianco, ma anche due sensibilità diverse all'interno del governo del Vaticano. Montini diventa peraltro l'ombra del segretario di Stato Pacelli e alla ascesa di Pio XII diventa un braccio destro di Papa Pio XII, appunto di Papa Pacelli. Anche qui a fianco del Papa, discreto ma attivo, troviamo sempre Montini, che a nome del Papa Pacelli agiva in tutti i campi, dall'organizzazione dei soccorsi, per esempio durante la guerra, soccorsi a tanta gente che è stata nascosta dentro le mura vaticane, all'opera diplomatica fra i contendenti, allo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, che è stata già una prova durissima per Montini e per il Papa Pacelli, evidentemente per la Santa Sede. Fa seguito la divisione, ricordiamo, del mondo in due blocchi, Occidente e Oriente, democrazia e comunismo, Stati Uniti da una parte, Unione Sovietica dall'altra, in mezzo un po' schiacciata e divisa via la vecchia disastrata Europa, la cortina di ferro, vero? Ne sappiamo qualcosa noi nei nostri confini qui orientali. Una cortina di ferro che rischiava di tramutarsi e di fatto si è tramutata anche in una lotta tra il cristianesimo e l'ateismo. O Roma o Mosca, si diceva. Montini, sostituto alla Segreteria di Stato, che era moderato per natura, cerca sempre di levigare. Svolge un'azione diplomatica interessante, difficile, e che guarda in avanti, cerca qualche volta di accelerare. Viene detto Montini, il progressista, sempre stacanovista, di 16 ore di lavoro al giorno, la fondazione delle ACLI si deve a lui, l'organizzazione dell'anno santo del 50, la fondazione nel 44 della Pontificia Opera, già nel 44 era stata costituita la Pontificia Opera di Assistenza, trasformata poi nel 53 in POA, nel 44 scusate era Pontificia Commissione di Assistenza, scusate, diventata poi Pontificia Opera, quindi la carità che stette sempre a cuore al suo ministero di sacerdote anche. Era il braccio destro, come dire, di Papa Pacelli, era il primo ministro e nello stesso tempo il ministro degli esteri. Numero due dunque del Vaticano, Montini, è pur sempre un uomo modesto, sobrio, viveva in un piccolo appartamento, semplice. Non divenne cardinale, per esempio nel concistoro del 53 il suo nome, come quello di Tardini, non venne fuori, e per averlo vescovo consacrato a Roma dal cardinale Tisserand dobbiamo attendere il novembre del 53, quando Pacelli decide di nominarlo arcivescovo di Milano, come sappiamo, ma è una promozione che appare agli occhi di molti anche oggettivamente come una anche rimozione dal Vaticano, non ben visto da tutti. Vaticano dove c'era una lotta fra conservatori e progressisti, il progressista ci rimette per questo momento e viene, come dire, esiliato forse a Milano, ma il Signore ha le sue vie, la provvidenza di Dio si serve, sappiamo che Dio scrive diritto, si dice, anche nelle righe storte. E l'esperienza di arcivescovo di Milano, del cardinale di colui che ancora non è cardinale, scusatemi, di Monsignor Montini, perché bisognerà arrivare all'ascesa di Giovanni XXIII prima di vederlo cardinale. L'esperienza milanese di Monsignor Montini è quanto mai provvida per la sua vita pastorale, per la sua vita sacerdotale, quindi pastorale, e quindi anche per la sua vita spirituale, perché gli permette di compiere un'esperienza a 360 gradi fuori dell'ufficio della Santa Sede, che forse egli, di cui forse egli sempre aveva avuto nostalgia e non aveva potuto applicarsi, nella quale non aveva potuto applicarsi. E lo fa in una città nella quale Milano si respira il nuovo, che va avanti, un'evoluzione nella ricostruzione civile, industriale, postbellica. Sappiamo che a Milano, per esempio, ogni giorno arrivavano in quegli anni 50 treni carichi di immigrati dal sud. Vi è nell'arcivescovo Montini l'angoscia di questa società che cambia convulsamente, che si vede tutta impegnata nella costruzione di un mondo profano e materiale, quasi dimenticando Dio. Già allora Montini, che aveva una percezione acutissima dei problemi e una capacità rara di guardare lontano, aveva capito che il mondo si incamminava su strade di lontananza da Dio, che angosceranno molto il Papa Montini poi, ma già avevano angosciato l'arcivescovo Montini, e questo forse non lo sapevamo. Eppure egli reagisce a questa angoscia e si dichiara il pastore nel suo discorso di insediamento nella cattedra ambrosiana, il pastore alla ricerca delle pecore smarrite, riforma la diocesi, ristruttura il palazzo arcivescovile, attira l'attenzione del mondo cattolico, lascia, ed è incredibile a dirsi, le vecchie abitudini che aveva in curia romana, assume il ritmo di lavoro del pastore che si reca da una fabbrica all'altra, incontra il mondo del lavoro, convince l'alta finanza della città a sostenere la costruzione di nuove chiese. 8 anni intensissimi di vita pastorale a Milano. Otto anni intensissimi di vita

meno capace di fiutare i tempi nuovi e che già da tempo aveva capito. Quel nostro caro figlio lo definirà, che sta a Milano, noi siamo qui a tenergli il posto. Pensate cosa ha detto. Già si capiva che Giovanni Battista Montini poteva essere l'unico a far intraprendere alla Chiesa, pur con tutta la sua prudenza, pur nella prudenza più assoluta, un cammino di rinnovamento. Quel cammino nuovo che ha avuto il là, come dicevamo prima, profetico da parte di Giovanni XXIII, ma che troverà nel gracile pretino di Brescia, che assurgerà presto dopo il breve pontificato giovanneo, il 21 giugno 1963, e lo devo dire 50 anni fa al soglio pontificio, quando aveva 66 anni non compiuti, troverà in quel gracile pretino di Brescia il portatore di quel pesantissimo compito di portare avanti la rivoluzione, diciamola tra virgolette, di Papa Giovanni, che aveva, se lo sappiamo, scosso le fondamenta della Chiesa. Un Papa Giovanni che aveva indicato come via maestra nel rapporto con tutti la ricerca di ciò che ci unisce e non di ciò che ci divide, un compito formidabile, come dirà Paolo VI. Egli lo prende, il nuovo Papa, decide ovviamente di continuare il concilio, lo porta a termine, ne promulga e attua decreti che sono rivoluzionari per la Chiesa, scrive poi per confermare il concilio e per dare la giusta interpretazione del concilio, indicare alla Chiesa la strada vera del concilio, non una strada difforme, che non doveva essere mai una, per Paolo VI, una strada in difformità dall'autentica tradizione della Chiesa. Scrive encicliche basilari, l'Ecclesiam Suam, la Mysterium Fidei, la Populorum Progressio, l'Umane Vite, quest'ultima sul controllo delle nascite, affrontando una tematica gravida di conseguenze. Ci si aspettava forse una maggiore apertura da lui sulla paternità responsabile, per esempio. Suscitò polemiche, il Papa fu costretto anche a difendersi pubblicamente, ma fu fedele, ma restò fedele all'autentica deposito della fede, al deposito della fede. Fu anche il primo Papa a uscire dall'Italia. Inaugurò, fedele al suo nome, Paolo, l'apostolo delle genti, forse non per niente se lo diede, inaugurò l'epoca dei viaggi apostolici intercontinentali. Il primo fu in Palestina nel gennaio del 1964, fu accolto con delirio nelle strettissime vie di Gerusalemme e qui incontrò il patriarca ortodosso Atenagora. Vi ricordate l'abbraccio con il patriarca Atenagora dopo circa 1000 anni di divisione con la Chiesa ortodossa? Tempi nuovi, l'ecumenismo, che vedrà Papa Montini anche intraprendere un significativo dialogo con il mondo anglicano, per esempio, con i protestanti, andando incontro, prendendo l'iniziativa, facendo il primo passo. Passi che compì anche nella riforma interna della Chiesa, per esempio abolendo i fastigi del passato, come potrebbero essere cerimonie pontificie sfarzose, le guardie nobili, i cortei di armigeri, il trono sostituito da una poltrona, l'abolizione della guardia palatina. Stabilì poi, riforma importante, che a 80 anni i cardinali non avrebbero più potuto entrare in conclave. Stabilì la famosa legge dei 75 anni per le dimissioni, per la conclusione del ministero episcopale attivo dei vescovi diocesani. Riformò, ristrutturò, rimodernò gli uffici, le strutture del Vaticano, il latino, meno latino, più inglese, più italiano, per esempio. Uomini nuovi poi furono immessi nei ranghi della Santa Sede, appartenenti a tutte le nazioni del mondo, lo stesso Sacro Collegio fu internazionalizzato, ma dovette affrontare anche tante incomprensioni, per esempio, da parte
di coloro che volevano navigare.

fare marciare molto più avanti di quello che si poteva fare senza dividere la Chiesa. Per esempio, dovette affrontare le contestazioni che c'erano alla tradizione della Chiesa nel nuovo catechismo olandese, per esempio, la disubbidienza dilagante di fedeli e sacerdoti, cosa che lo angustiava tantissimo, il dissenso di vescovi, di conferenze episcopali. Andò poi in India, parlò all'ONU, pensate, a Fatima in Portogallo, in Colombia, a Ginevra, in Uganda, nelle Filippine dove scampò ad un attentato, nelle isole Samoa persino, in Australia, cioè in Culibus Mundi, in Indonesia, Hong Kong, in tante città e parrocchie italiane e romane. Combatté quando in Italia fu legalizzato il divorzio e anche affrontò il problema aborto, difendendo la vita fin dal concepimento. Ebbe a soffrire per le intemperanze del vescovo Lefebvre, che suscitò uno scisma. E infine, e siamo alla fine della vita di Paolo VI, travagliata vita, ma affrontata con coraggio, sempre fidente nella provvidenza di Dio, eppure sempre con quella lacerazione interiore grande, che in definitiva era per lui il mistero della morte, questa morte, in un certo senso, viene anticipata e annunciata meglio, la fine della sua vita dalla tragedia Moro, dal rapimento di un grande suo amico. E di fronte a questo fatto sconvolgente, Paolo VI non esita a lanciare un toccante appello alle Brigate Rosse, un appello che assume a 35 anni di distanza il carattere, ci riassume la personalità interiore, il drammi umani che avvisse sempre quest'uomo, fortemente sensibile, fortemente incarnato nelle vicende del XX secolo. Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse, restituite la libertà alla famiglia, alla vita civile, l'onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco e non ho modo di avere alcun contatto con voi, per questo vi scrivo pubblicamente, perché voi salviate, dice, la vita da minaccia di morte, quest'uomo buono e onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato o accusare, dice, di scarso senso sociale, di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. E in questo nome supremo di Cristo, dice, che io mi rivolgo a voi, ignoti e implacabili avversari di quest'uomo degno e innocente, vi prego in ginocchio, liberate l'onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità, e per causa che io voglio sperare avere forza nella vostra coscienza di un vero progresso sociale, che non deve essere macchiato di sangue innocente né tormentato da superfluo dolore. Sono parole piene di senso, sono parole ricche di sensibilità. Paolo VI ha sempre fatto appello all'umanità dell'uomo e ha proclamato una religione dell'amore. Amore che deve vincere l'odio. Erano gli anni del terrorismo in Italia. Erano anni difficili. Sono stati 15 anni di trasformazioni della società, quelle del pontificato di Paolo VI, e di difficile navigazione da parte della Chiesa. Era giunto il tempo, dopo la morte di Aldo Moro, sappiamo che presiedette personalmente i funerali di Stato nella Basilica del Laterano e che allora lanciò una preghiera angosciosa, vero? E preludeva tutto questo la sua vicina morte, avvenuta appena 3 mesi dopo, come ho detto prima, nella giornata in cui la Chiesa commemora e ricorda la trasfigurazione del Signore, quel 6 agosto, non era domenica, e non si affacciò dal balcone e se ne andò così, in punta di piedi, entrando in quella dimensione della vita eterna
che egli aveva professato ardentemente per fede, cioè conquistando in quel momento l'eredità della fede. E fede che era stata non dubbiosa, ma sofferta in Giovanni Battista Montini, tanto, tanto sofferta perché vedeva che il mondo credeva di meno e si avviava quindi su strade che per lui non erano strade di umanità. Egli addirittura indisse un anno della fede, 1967, concluso il 30 giugno 1968, da quella, e lo dobbiamo dire mentre stiamo per concludere l'anno della fede 2012-13, è conclusa da quella professione di fede da lui pronunciata a chiusura di quell'anno speciale e anche che era stato occasionato dal 19° centenario del martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo, dove ripeté più volte: noi crediamo sulla falsa riga del credo niceno-costantinopolitano. Egli ribadì quella che è la fede autentica della Chiesa. Ovviamente non lo fece per nulla, perché erano anni in cui si metteva in dubbio questa o quella verità. Io mi sono soffermato in un paragrafo di questo credo di Paolo VI, che ha avuto poi altre elaborazioni, anche ci sono state poi anche altre versioni del credo di Paolo VI che ripetutamente egli ha scritto per rafforzare anche la propria fede, ma di quella solenne professione di fede del 30 giugno 68 mi sono soffermato per esempio su questo dato teologico incontrovertibile. Dopo il pronunciamento che né Paolo VI ne fa, l'unica e indivisibile esistenza del Signore glorioso nel cielo non è moltiplicata, ma è resa presente dal sacramento dell'Eucaristia nei numerosi luoghi della terra ove si celebra la messa. E dice, dopo quindi la transustanziazione, la verità, vero che quello è vero corpo e vero sangue di Cristo, quello che era pane ed era vino, anche se ciò sfugge dai nostri occhi sensibili. E dice però, precisa una cosa in più: dopo il sacrificio, tale esistenza, l'esistenza del Signore glorioso nell'Eucaristia, rimane presente nel Santo Sacramento che è nel tabernacolo, cuore vivente di ciascuna delle nostre chiese, ed è per noi un dovere dolcissimo, dice, onorare e adorare nell'ostia santa che vedono i nostri occhi il Verbo incarnato che essi non possono vedere. Come dire, questa era una verità che qualcuno anche, a cui qualcuno, anche qualche teologo, non credeva e cominciava a insegnare, andare fuori delle righe. Paolo VI ribadisce con questo credo quali sono le verità in cui la Chiesa, come autentica sponsa Cristi, come autentica sposa di Cristo, è chiamata a professare. Questa è la fede, questa è la nostra fede. E di questa fede ci gloriamo in Cristo Gesù nostro Signore. Per cui, in definitiva, Paolo VI è stato un uomo di fede, un difensore della fede, meglio direi, un promotore della fede, promozione che egli ha compiuto in un continuo e fertile dialogo con il mondo. Ha dato dignità, per esempio, alle donne. Con il mondo ha voluto dialogare facendo tante riforme, venendo incontro alla sensibilità del mondo moderno. Nello stesso tempo ribadendo che la Chiesa è alleata del mondo moderno e ciò che la Chiesa professa non è un togliere alla vita moderna della vita moderna, ma è un dare di più, è un dare in più, è un offrire un'interpretazione delle cose del mondo moderno nella linea, la linea evangelica e la linea dell'umanità, è vivere con umanità. Questo è ciò che ha insegnato Paolo VI, con vera umanità. Signore, io credo, io voglio credere in te. Questo ci ha insegnato fino alle ultime sue, all'ultimo suo scritto, era uno scrittore affascinante, che è il suo testamento, e che non possiamo non leggere in quest'ultimo scampolo di questa nostra trasmissione, dove dice: fisso lo sguardo verso il mistero della morte e di ciò che la segue nel lume di Cristo, che solo la rischiara, e perciò con umile e serena fiducia avverto la verità che per me si è sempre riflessa sulla vita presente da questo mistero, e benedico il vincitore della morte per averne fugate le tenebre e svelate la luce. E dice: dinanzi alla morte
cioè al totale definitivo distacco dalla vita presente, sento il dovere di celebrare il dono, la fortuna, la bellezza e il destino di questa stessa fugace esistenza. Signore, ti ringrazio che mi hai chiamato alla vita e ancora di più che facendomi cristiano mi hai generato e destinato alla pienezza della vita. Da te, Signore, elargitemi. È questa la fede che ha improntato vita e morte di Paolo VI. Ora che la giornata tramonta, finisce e tutto finisce, e si scioglie di questa stupenda e drammatica scena temporale e terrena, come ancora ringraziare te, o Signore, dopo quello della vita naturale, del dono anche superiore della fede e della grazia, in cui alla fine unicamente si rifugia il mio essere superstite? In manus tua, Domine, commendo spiritum meum. Magnificat anima mea Dominum, Maria, spero, credo, amo in Cristo. In te, Domine, speravi. Amen. Alleluia. Anche noi celebriamo l'alleluia per Paolo VI e ne auspichiamo la beatificazione quanto prima, e sembra vicina, dopo che ne è stata proclamata le virtù eroiche il 20 dicembre scorso, e dopo che Papa Francesco canonizzerà Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Toccherà poi a Paolo VI essere beatificato, ne siamo sicuri, perché egli ha molto sofferto e, come dice il Vangelo, ha molto amato. Grazie del vostro ascolto.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 23 giugno 1937. Mentre ero in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche sono scomparse e ho udito nell'anima la voce.
1: Vedi che in un attimo posso darti tutto. Io non sono vincolato da nessuna legge.
0: Una volta ho domandato a Gesù come può sopportare tanti delitti e crimini di ogni genere senza punirli. Il Signore mi ha risposto:
1: per punire ho tutta l'eternità. Adesso prolungo per loro il tempo della misericordia. Ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia visita. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, tu hai l'obbligo non solo di scrivere e parlare loro della mia misericordia, ma anche di implorare grazia per loro, affinché anch'essi adorino la mia misericordia.
2: In questo periodo di tempo, Suor Faustina era rimasta senza il suo confessore, il padre Andras, che si era recato a Roma. Gesù vuole che superi anche questa prova confidando solo in Lui.
0: Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Signore, come puoi lasciarmi così sola? Da sola non sono capace di fare nemmeno un passo avanti. Tu stesso ti nascondi e in più mi hai preso il confessore. Tu sai bene, Gesù, che da sola non so fare altro che sciupare le tue grazie. Gesù, disponi le circostanze in modo che torni padre Andras. Ma l'angoscia non se n'è andata. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce.
1: Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo degli uomini e di saper camminare fedelmente sulle mie orme. Quando gli uomini non vogliono accettare da te la verità, taci. Allora sarà il tuo silenzio ad essere eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, santificherai molte anime, ma se invece tu non tenderai alla perfezione, molte anime rimarranno imperfette. Sappi che la loro santità dipenderà dalla tua perfezione e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà su di te.
0: E mi ha detto:
1: non temere, bambina mia, ma solo sii fedele alla mia grazia.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: Filho de Deus, ouçam pela água e espetrícia do corpo de Jesus, como é sorgente de misericórdia per noi, como Filho de Deus.
1: Ed ora, ecco l'invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Secondo incontro. Il firmamento.
1: Dal libro della Genesi. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno.
2: Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
3: Ben trovati.
2: Prima di affrontare l'argomento di questo secondo incontro, il firmamento, è utile, Don Fabio, riassumere brevemente il primo incontro.
3: Ecco, noi siamo partiti in questa avventura di ricalcare le orme di vari padri della Chiesa. Il più famoso padre che ha fatto questa opera, o meglio l'opera più famosa di uno dei padri, è l'Exameron di Sant'Ambrogio. Exameron per sei giorni, sono i sei giorni della creazione come paradigma della vita spirituale, cioè come Dio ci ha creato, anche ci redime. Rintracciare la distribuzione dell'operazione, della crescita dell'io interiore attraverso la creazione dell'io esteriore, della natura, del mondo che ci circonda. Allora noi abbiamo visto il primo giorno e abbiamo notato alcune cose che adesso brevemente ricordiamo, anche per lanciare meglio il secondo giorno, che in certo senso è un pochino più semplice, anche se ancora più profondo. Allora, noi partiamo dal fatto che Dio crea il cielo e la terra, e la terra è in forma deserta, ovvero sia, noi partiamo sempre informi, cioè non si parte per l'opera della strutturazione, della novità, della redenzione di un uomo, se non dalla sua povertà, dalla sua incompiutezza. Quindi il primo passo non sarà assolutamente cercare di mascherare la nostra povertà, ma bisognerà accettare, lasciarsi lavorare da Dio informi, deserti come siamo, un po' desolati, e con il carico delle nostre povertà. Accettarsi è difficilissimo. Obiettivamente è molto stupido dire alle persone accettati, perché io non ho mai visto qualcuno che lo sappia veramente fare se prima non è stato accettato. Ovvero sia, questo atto lo riceviamo. Dio ci accetta, Dio ci vuole bene, quindi noi iniziamo anche a convivere meno aggressivamente con le nostre povertà, perché tantissimi dei nostri errori, tantissimi dei nostri peccati vengono dallo scappare da noi stessi. Molto spesso questo accettarci informi e deserti come siamo è molto importante, e infatti dobbiamo scoprire che Dio ci ha creati, e ci ha creati così. E la prima cosa su cui ci dà da lavorare, questo era il secondo punto, è questa prima frase che dice: Dio sia la luce. E la luce fu. Allora, noi abbiamo detto, da dove si comincia? Siamo poveri? Primo. Secondo, partiamo dalle prime evidenze. Non andiamo a cercare chissà che cosa per partire. Allora, rivediamo alcuni esempi anche, cioè, che cosa dovrò fare io per mettere bellezza nella mia vita? Beh, partire dalle cose proprio che sono a portata di mano. Uno non parte con risolvere i problemi della fame nel mondo. Uno parte dal fatto che forse ci sta una cosa che sono mesi che devo fare e che ancora non l'ho fatta. Parte da prendersi cura delle cose elementari della propria vita, che ne so. Tante persone, per esempio, è un'ottima, santa opera spirituale prendersi cura del proprio corpo, perché bisogna partire dal fatto che, ne so, ti devi fare quella visita medica che non hai fatto, devi mettere a posto quell'attrezzo in casa che è rotto da due mesi, che lo stiamo lasciando così, abituandoci al disordine, e via dicendo. Cioè entrare nelle cose evidenti, mettere a posto il mondo, beh, cominciare da casa propria. E questo fatto fa sì che in realtà compaiono delle realtà elementari. Bisogna sempre cominciare dal semplice. Il primo passo è smettere di vivere in maniera distratta e casuale, incominciare da quelle cose che è evidente che dobbiamo fare, è patente, non scappare da quelle cose che sono semplici e che non ci si vanta di averle fatte, perché è il proprio semplice dovere elementare. La cura di noi stessi, la cura del tempo, l'ordine nella vita, dormire quando è notte, lavorare quando è giorno e fare le cose. Infatti qui la terza cosa che compare è chiamare per nome le cose e distinguere il giorno dalla notte. Non sia molesto il fatto che andiamo a cotanta banalità, però è questo, c'è l'ordinario, l'ordinario è importante. Allora, questo era il primo passo elementare, povero, semplice, disprezzabile quanto si vuole, ma escludibile, non si può bypassare questa cosa qua. Primo, cominciamo dall'evidenza.

0: dopo questa premessa sicuramente molto utile, entriamo, Don Fabio, nell'argomento del nostro secondo incontro, il firmamento. Cosa significa esattamente?
1: Ecco, allora, è una cosa ferma, noi lo diciamo con una parola che è ben vicina all'etimologia del termine ebraico, rakia, che vuol dire cosa dura. Nella cosmologia arcaica, sicuramente erronea sotto il punto di vista cosmologico e fisico, ma profonda sotto il punto di vista esistenziale e spirituale, ecco, c'è una cosa ferma, stabile, dura, che scinde due tipi di acque. Allora, avremo le acque che sono sotto e le acque che sono sopra. È interessante, infatti, che in ebraico le acque si chiamano Mayim e il cielo si chiama Shamayim, che vuol dire là sono le acque, alla lettera. E le acque che sono sopra, il cielo viene concepito come una cosa dura che tiene delle acque, infatti ogni tanto piove, o può piovere anche tanto. Nell'esperienza di una zona desertica, qual è una buona parte del confine soprattutto sud di Israele, e comunque questa semidesertificità che c'è in varie zone della terra di Canaan, ecco, c'è l'esperienza dell'aridità che a un momento viene azzerata da quelli che tecnicamente si chiamano wadi, che sono fiumi che noi troviamo sulla cartina segnati, ma che non ci sono i fiumi. Quando andiamo vediamo dei crepacci molto grandi, è perché tutto a un tratto poi c'è una pioggia poderosa e quelli diventano fiumi che portano via le persone, portano via i villaggi, sono pericolosissimi, però sono secchi e tutto a un tratto si riempiono. Ecco, il cielo ha delle acque che può dare, ma qual è la differenza tra i due tipi di acque? Le acque che sono sotto sono acque che poi diventano il mare, concepite nella mentalità tipica di un ebreo, primo millennio del secondo millennio prima di Cristo, come un luogo invivibile, il luogo di morte. Mentre le acque del cielo sono quelle che quando cascano irrorano la terra, sono una benedizione. Cioè, per un uomo che vive nel deserto, l'acqua è una cosa benedetta, meravigliosa, quando arriva. Il mare è un enigma, è un luogo dove non si vive, e quest'acqua peraltro che non si può neanche bere perché è salata. Allora, l'acqua invece che viene dal cielo è bevibile, dà vita. Allora, c'è acqua che dà vita e c'è acqua che dà morte. C'è una suddivisione fra tipi di acque. È molto interessante però che prima di andare oltre noi dobbiamo concepire bene questa immagine della vita. La vita compare perché le acque vengono separate. E se uno pensa un pochino alla sottofondo pasquale di questo discorso, alla fin fine ci sarà l'immagine del diluvio universale, che sarà il caos che ritorna, ma più avanti il centro della storia di Israele è il passare fra acque e acque, ovvero sia il momento in cui Mosè e il popolo passano il Mar Rosso, Mar Rosso che diventa luogo messo in ordine, separato per loro, e invece torna caos e morte per gli egiziani che li inseguono. Allora, questa immagine di vita che richiede la separazione delle acque ci mette di fronte a una necessità, la necessità della suddivisione. Questa cosa comparirà tantissimo in tutto il testo della creazione, e questo è un elemento fondamentale della vita interiore, della vita spirituale, anche della vita psicologica, umana, normale, che bisogna suddividere le cose, scindere le cose, dividere, uscire dalla confusione. Infatti tutto questo sarà un percorso di chiarificazione, di discernimento, scissione della realtà, per vedere ciò che è buono e ciò che è cattivo, perché le cose dipende come si usano, dipende che funzione prendono nella nostra vita. Ci sono cose buonissime che diventano moleste, letali, e ci sono cose pericolose che diventano necessarie per la nostra vita. Ecco, una cosa che appare qui è questa scissione fra vita e morte, acqua che dà vita e acqua che dà morte, le cose che sono buone e le cose che sono cattive.

0: come trasferire nella nostra vita quotidiana, nel nostro cammino di discernimento spirituale, questa immagine della separazione tra le acque buone e le acque cattive.
1: Ecco, si tratta di entrare in una cosa che a noi molto spesso, con la nostra mentalità un po' sbarazzina, ribelle, così insofferente alle regole che ci abbiamo noi, perché purtroppo siamo così eredi di epoche di confusione, ecco, noi queste cose non le vediamo subito, e quando si formano i ragazzi nel discernimento, se devono capire se si devono sposare, se si devono consacrare, se cosa devono fare nella vita, bisogna chiedergli ritmo. Bisogna chiedergli ordine. Capiamo quanto è importante l'ordine. Facciamo degli esempi. Se uno deve mettere le proprie cose in valigia, se uno prende e le mette alla rinfusa, così, dentro la valigia, normalmente c'entra poca roba e bisogna sedersi sopra la valigia per chiuderla. Se invece uno le cose le piega, le mette in ordine e secondo logica, nella valigia c'entra un mare di cose. Allora, qual è il punto? Che l'ordine crea spazio. Dovremmo capirlo ancora meglio questo, ma il punto è che io devo porre dei punti fermi che iniziano a darmi ritmo, che implicano dei no e eliminano le perdite di tempo. Come si fa a eliminare la perdita di tempo, che è una cosa devastante nella vita personale? Noi crediamo di avere tanti problemi rispetto a capire, a fare tante cose belle, accumulare catechesi, esperienze, devozioni e tutto quello che possiamo fare. Sì, ma tante volte le cose messe in disordine diventano solo perdita di tempo e nella valigia non ci stanno, e uno solamente affastellato discontinuità. Come si fa a uscire da questa vita che è infruttuosa? Bisogna stabilire il rakia personale, cioè il firmamento, ciò che è fermo. Bisogna fare un elenco di priorità. Ci sono cose che sono prima e che sono dopo. In fondo bisogna stabilire una gerarchia. Che cosa fa Dio in questa suddivisione di acque e acque? Stabilisce una gerarchia, cioè ciò che è sopra e ciò che è sotto. Il sopra e il sotto appare patentemente in questo giorno. Ovvero sia, bisogna liberarsi dalla confusione stabilendo cosa viene prima e cosa viene dopo. È molto importante fissare le vere priorità della nostra vita per non perdersi appresso a secondarietà, a ansie piccole e grandi che ci mandano così fuori mira e ci fanno girare a vuoto. È molto importante quindi scandagliare e farsi questa domanda: quali sono le mie priorità? Questo va sempre messo prima di una decisione, prima di un'organizzazione, prima di ogni giornata. Quella è la priorità di questa giornata. Che cos'è che io stasera non posso andare a letto senza averlo fatto? Non posso arrivare alla fine della corsa senza avergli dato spazio a questa cosa qui. Molto spesso gli uomini sbagliano le proprie priorità. Allora dobbiamo capire come si fissano le priorità nella vita interiore, nella vita spirituale, anche nella vita umana. Dobbiamo arrivare a un punto. Le priorità sono priorità per se stesse, non sono nostre opzioni. Le priorità non sono cose che nella vita noi decidiamo, no, noi le rinveniamo, le scopriamo. Facciamo un esempio semplice. Due ragazzi stanno vivendo il fidanzamento e vogliono capire se si devono sposare veramente, se stanno camminando per la strada giusta oppure no. Non è che loro impongono delle leggi al loro fidanzamento. Il fidanzamento ha le sue proprie leggi, cioè ci sono delle cose, per esempio nella comunicazione, che sono fondamentali. Una cosa banale e stupida, che mi perdoneranno gli ascoltatori se la dirò, è che per esempio bisogna dire ai ragazzetti che stanno nel tempo del fidanzamento, ai ventenni che stanno lì sbrogliando la matassa di una decisione spaventosamente importante, che è se questa accanto a me è la persona giusta, è che la comunicazione ha le sue proprie regole. Per esempio non si comunica per mezzi informatici, non si comunica per WhatsApp, non si comunica per SMS. Le cose vanno dette guardandosi negli occhi, non si dicono cose importanti per mezzo di questi supporti, di queste protesi, che hanno le loro leggi interne e ci impongono i malintesi. Quanti malintesi per mezzo di mail, sms e compagnia cantando. Cioè il problema è che la comunicazione, che è necessaria per la comunione, richiede canali che sono esse e compagnia cantando. Cioè il problema è che la comunicazione, che è necessaria per la comunione, richiede

0: Facciamo un esempio. Se un intagliatore di legno vuole fare una statua con un pezzo di legno, deve rispettare le venature. E se ha deciso che qui in questo posto ci sia una forma, ma lì c'è un nodo oppure c'è la fine di una venatura, c'è niente da fare, deve cambiare la cosa, perché sta lavorando con legno, vuole lavorare con legno, deve obbedire al legno. Il legno ha le sue venature, anche il marmo ha le sue venature, anche se non sembra. La forma non è così libera, la forma della vita non è così libera, ha le sue leggi interne. Io non posso fare le cose come le penso, io devo fare le cose come le cose si possono fare. Quello che è terribile nella vita è chi vive di idee. Bisogna vivere di realtà, bisogna stare nelle cose, che le cose che stanno sopra devono stare sopra, le cose che stanno sotto devono stare sotto, non c'è niente da fare, bisogna obbedire alla realtà. E questo richiede che noi siamo gente a contatto con la realtà, che non viviamo semplicemente come pensiamo, ma viviamo obbedendo alla realtà, alle potenzialità della realtà, assecondando quello che la vita mi impone. Cioè, io non posso partire per un'ipotesi, io devo partire in un campo che ha i piedi per terra, lo sguardo nel reale, e quindi tantissima gente soffre perché si è fissata una priorità irreale, non praticabile, che non collima con la propria realtà. Molto spesso, per esempio, bisogna assolutamente tenere presente i doveri del proprio stato, gli elementari doveri del proprio stato sono le venature del legno, bisogna star lì dentro. Ma la sorpresa è questa, che questo è per creare uno spazio, tutto questo è per creare altro spazio. Cioè non finisce lì, questo non esaurisce. Le mie priorità mettono in ordine la mia vita in maniera tale che c'entri di più nella mia valigia e io inizio a scoprire che posso fare tante cose bellissime. Le persone organizzate fanno un mare di cose. Le persone che non violentano le proprie priorità poi arrivano a fare pure le cose secondarie. Le persone invece che partono dalle cose secondarie fanno male le cose secondarie e non fanno le cose primarie. Ecco, noi dobbiamo iniziare a capire che nella nostra vita ci sono dei precetti che sono imposti dalla nostra realtà, dal nostro corpo, dalla nostra storia, dalla nostra condizione, dal nostro lavoro, dalla nostra missione. Sono doveri di Stato. Quelle cose bisogna sempre tenerle presente. Termino con un esempio. Da vecchio musicista, qual ero prima di fare il sacerdote, il ritmo, quando si suona, sembra una scansione imposta e banale. In realtà, quando si rispetta veramente il ritmo, inizia l'interpretazione, perché uno scopre lo spazio all'interno del ritmo. Senza violare il ritmo, inizio a trovare il mio interpretare quel pezzo in maniera adeguata, rispettandone la forma. Prima devo scoprire la sua forma e rispettarla, poi c'è un inesplicabile epsilon immenso di personalità all'interno dell'obbedienza. Una volta che io obbedisco alla realtà, scopro i miei spazi, scopro le mie potenzialità.
1: Termina qui il nostro secondo incontro. Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Secondo incontro. Il firmamento. Collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente.

0: Benvenuti con noi, chers amis, di Moment Furlan. Che vuoi là in programma?
1: Un riguardo al nostro passato, contadin, dai anni dal dopoguerra?
0: La poesia furlana contemporanea, Friul Talmont, è una favola per i più piccoli. Buona ascolta a tutti!

0: Egli voi ascoltino un talk dalle memories dal professor Agnol Bertolo, che cumò al vifa flum venit, ma le è nate alla passata infanzia tal San Vitesh. Al dopra il furlang di San Vita al Tiliment, da chi sta a conta che alla scritta dal 1985 riguardando un fatto di quanto all'era picciol. A Songhi Ains dal dopoguerra, e a capità di compagnia so pari dal traspuar di una vacchia, con mies rudimentai caering a quel team, e l'avvenimento i resta tal chiaf, proprio come aldi scioccant di pauros, perché che l'avù tanta pora. Dalla vacchia, una pora bestia che aveva iepui pora di ducca era trasportata e stravuelta per calan tirata fuori dalla stalla e peada e fatta chiamina a un'ora per un lung toc di strada. Ma lui frut aia assameada proprio sotto un aspiet di mostro che attirava i voi e si smenava. Lui alle restat così impressionat e dopo inchiedi un chianca e a corundavour talavut la fiera e alle stat malat. E il fatta e arrestat la memoria a lung par desinis e desinis di ains, come un riguard una vora spauros. La conta annus dà l'occasion di ricordà qualche peraula dal mond contadin che non le pui, al fevela dal Tulugn, che in italiana sarebbe l'argano, un toc di len che serviva per tirà li quardis do pradis per rinsaldà la chiama dal chiar, insieme a col Tulugn, pertica, un len lung da chiafa peis dal chiar, sempre par fissà la chiama. Il termine fievra è il termine San Vitesh par di febbre. Ascoltiamo allora la conta dal professor.
1: Mena la vaccia. I vevi 7 o 8 anni. I partin alle 6 di mattina buon'ora col fresco della Cera Blanca, a scur, a menà la vaccia a Valvason, leada con la cevessa in tal Tulugn del Ciar, drio del Mul. Pa la strada a alzava la coda, a si mette a cori e saltà, ma era leada e si plantava con i 4 giambis all'arc e attirava in drio il Ciar e si fermava il Mul. Me pare stava attento che non si rompesse la guarda, ma io avevi paura. E poi una volta i vin dut fermassi e ic assalta su con i giambis davanti sul Tulugn del Ciar e si ingamberea e mi guarda me cui voi spalancas che mi pareva di viodimi dentro tra voi come in tanton spieli, come in talaga quasi ferma e che si muove appena un poco. Io non sai se voleva saltarmi intorno o se fammi. Quando si arrivasse a Valveson, me pare mi dis chi sedi in lataria, là di me barba olindo, che l'era casaro. Ieri stat un'altra volta, i savevi la strada, ma i guardavi di qua e di là per essi più sicuro. Al salto fu un cian che mi baia, e mi cor drio. E c'è pat paura, i cor e mi batti il cou, e non vedevi più la strada. La gente e me barba a mi viodin chi plans e chi trimi, e l'ou a crodin chi mi calmi quando can manda via il cian. E sin arrivasse a casa alle 2 o le 3 dopo di mesdì. Di notte, e mi insumiei del cian che mi crodriu, cui dinci spalancas, e la vaccia che mi guarda e a voi saltami intorno col muso bagnat. A mi ven la fievra. A manni acclamà il mie di guerra di San Vit. Un mese di terizia e vot, sempre a casa da scuola tagliet. Perché chi sono delicato di stomit anzi adesso? E ogni tanto e mi insumiei ancora dalla vaccia che mi guardava e non sai se che voleva. Quando si è fioi, a si conosce e a par di parlare e di fare amicizia con i bestis, di digi col chi ciusa, di capì più dei granci se che vogliono i bestis. Che faccia lì, io non capivi se che voleva. A mi pareva una stupida, a mi pareva senza logica, a faceva i capricci più delle femmine smattis del manicomio di Santo Svalta Udin, che hanno i voi spalancas, e a sofflava col nasco di mattina buon'ora. E mi guardava me che eri frut e io non sapevo se che voleva fame e mi faceva paura, una paura differente dal cian, una paura che è ancora più grande di notte quando mi pensi.

voltada per Furlan, una flava oriental dal títol La rosa poi biela. Allora, una volta un re che non aveva fis, e stanche che gli ansa passavin, al clama al palaccio tutti frus dal ream, per scelgi fra di lor il suo successor, calvares fat cresci d'ogna di sé, per insegnai a sei re un doman. Con che tutti o chis frus arrivarin, urdea ognun un vas splendichiera, e al dice, da ognun è samenada una rosa, e cui calzavarà a fa la cresci mior, e mi partarà la rosa pui biela, alvarà la corona di re. Poi urdise la data, quanca avevin di torna di lui con lor risultat, e urfase prometti che nessun va resmanchiat a che l'appuntamento.

Duchi alarin a chiasa e si metterin a bagnà e concimà chel vas. Dopo qualche mese, li srosi s'accominciarin a sflorì e ognun procurava che crescesse mior lassù. Domo un frut, partan cal fages, non vedeva crescinuia tal so vas. E così sintin li mereveis di che altri rosis, dutta vilit al pensà di no presentarsi pui dal re. La Mari, che lo aveva educata alla sincerità e a mantigni la peraula dada, i dice che aveva di là di stessa al palaccio, dalla data patuida, e di li robis come caeri. Il frut al si vergognava, ma l'ubidì, e al si presentà dal re col suo vas vuet, biel che i suoi compains attignivin in man i lor biei vas duc floris. Lui, col chiav vas, si preparava a metti il suo faliment, ma il re lo clamà ad ogni di sé, e sorridint, i dice: manco mal che al manco lum, alle oneste sincer, io non avevi samenar nuia da nessun vas, ma i viot che duc han provveduto in qualche forma a fanasci e florialc, pargola di diventare re. Domo tu, no tu has mentit, un cale bausar e imbron, par ambizion, non le den dalla corona. Palato lealtà e palito bieli virtù sinvesi, tu varas in eredità il me ream.

Vezo capit? La baugia, prima o dopo, a si fagio di parquel cae, e l'onestà dal protagonist, di chi sta conta, a estada premiata. C'è biel, e c'è biel, se duci sorestans avessin la savietat di quel re. C'è vantaggio, calzares pal ben di duci, perché casares impresseadis li virtus e la veretat, no la furbetat, e neanche l'imbroa. Tanti voltis, purtroppo, al capita che i furbos urvadi sempre dretta, perché che il mont non presea massa li qualitas bonis e li virtus veris. Così si da carichi se responsabilitas a cui canol merta, magari domo par calzame se dali robis e alla lenga pui lunghia. E allora, al po' succedi di tut, dams all'ambient, alla int, all'economia, servizi che non funzionano, robaris e disonestà che non vengono impuniti, i deboli che hanno soccombi. Us plagi e frus un mon così? Sono sicura di no. E allora vuatris, chi veis in man il domani della nostra società, vi ho detto, ti rindi la biela, di cominciare già cumò, a distingui c'è che fas ben e c'è che fas dam, e sta sempre dalla banda dei boins, a proteggi i deboli, e in chiesa non le di moda. Stai dalla banda di cui calacour, cale onest, cal dis la verità, e procurai di coltà, vuatris par prin, chistis qualitas, e no la furbetat, par prevalessu di che atris. Non è sempre facile, si lo sa, ma le bieli esci fuars e le hai, senza segui l'anda dominant. E se sei intelligens, si capis, troppo son importans e biei i vers valors. E savareis a chiata soddisfazion tal praticaio e di findio, senza lasciarsi mena pal nas dai bulos, dai furbos, dai egoisti e arrogans, che tanch, sbagliant, a amirin. Regionait sempre col vuestri chiav, scoltai la bontat dal vuestri cor, e fasareis d'aver, poi biel, il mont.

0: continuin la chiacarada e scoltin li poesis in riguardi Iacomina de Michiel.
1: C'è biel Iacomina chi sconcet di poesia come strada per capì il present, il passat, il sempre. In ore scure, la malinconia pal mond alla stagion, ise spieli di un atria mont, o ben ise dol di un cirì gionda mai saciat.
2: Te ore scure hai poi ne nostalgie di frutte, poiché un io della roba scure, come che la lasciassi in davour, e chi vorresse io della luce invece, perché che se non vien la luce, non savin neanche c'è molto che le fate scure. Naturalmente, se non vien scure, non savin quale che è la luce. E chi sta lì come un lasciare in davour e voler sgarfare in talisci frutte.

0: Ore scure. C'è marum le sveasi, petenanti riquarz, che sot sere si sfantin. Pol set al cil un nulut, in gor al supe il destin. C'è marum le sveasi, e viodi l'angunie dell'estat, funerai di fuei strachis, cavongolin in quintri alla sere. Un monte insumiat, ingredeat tal'ultim rai di sorelli. Tal suei al chiantum crot, clamanta dun listelis. Iobe sole ricami il pensà, intant che la gnoz si fa sdogne.
1: Il to straordinari, gus pittoric, al rappresenta tai viers titolas il polsà de anime, un quadri natural di pura armonia, e spieli di un'armonia pui granda, duta interior.
0: Il polsà de anime, penacui sul canal a chiarecin la topiel clipe, dal cidinor ciondar il da voi de place, al spiete sere. Li sombris dei poi a trimin teroe, poi ante ierbe flocs di bombage. Gienfri la tiere il cil cocain darintaz a forin inui di sbrume. Niciulade dal destin laghe blave a cigiche, compagnan paveuti sin rie.
1: Il creat como polsa e rifugio all'inestri conturbis. Enche in ossieri voi, la rosada par un balsim, palafadia dal vivi.
0: Ossieri voi, ossieri voi, e l'anime a svole tanche nul di burlacci, sul libri vier de vite. Al zui elaiar voltante li spaglienis al destin. Ossieri voi, sul ir, sul vue, une cleve clapignose catapone domandis. Ossieri voi, e o lasci che la rosade ualive asquindi il savor des mes per aulis, intorteadis e ingropadis dall'ambic dal gnoviaccio.

0: Friul Talmont. E continuiamo il nostro discorso, con italiani all'estero, rappresentati dall'avvocato Nelida Matiussi, emigrante di seconda generazione, tanto affezionata alla chiera di dove sono partiti i genitori, e dove torna ogni anno. E vi già fevelà di diversi argomenti. Volevi domandarti in chi di che diluvione disastrosa che i Vesvut sarà tutta una città argentina.
1: Alla Plata, sì. Però l'alluvione all'estate, faccio due chives che è andato per fare le opere, i lavori pubblici, eccetera, eccetera, non sono stati fatti.
0: E come in Italia, tanti territori non sono messi in sicurezza con una regimentazione idrogeologica e ogni autunno avviene un diluvione di qualche banda che influisce i nondi in Chiamcio e anche i paesi con damsce e muars da spesso. Noi spendiamo per i damsce una vora di pui che tal previgni. La di vuotre c'è mutiselada.
1: I prezzi di marcia all'estate e gli applotantisci a Buenos Aires, alla capitale, all'applot di un'ora. Passato un momento gli sentito che era il nubifragio alla Plata.
0: Che epoca distante, no?
1: 70 km da Buenos Aires, che sarebbe la capitale della provincia di Buenos Aires. È stata tremenda perché tutta la città, anche fuori, in periferia, era piena di acqua la città e anche fuori. Perché che estra ripas i fiumi, i torrenti che sono per lì, in donne, che circondano questa città, è morte tantissime, sono più di 50 morti. È stata una grande ploa perché ha plotto tanto, un'ora e mezza.
0: Avvengono anche casse in prima di poi, li chiamano bombe d'acqua.
1: Però il problema è che non si sono fatti i lavori, quando i bessi sono stati.
0: Tutto il mondo è paese.
1: Tutto il mondo è paese.
0: Certo però che la di Vuatri ha avuto dimensioni enormi, la roba.
1: Causa il mal governo, è successo queste robe. E dopo all'estate, che sono là a fare un po' di propaganda politica, a farsi viodico anche ormai alle retard. Avevi di proviodi 10 anni fa o anche prima, vuoi come vuoi che sono passate queste robe, credo che tu che sei fatal. A si fa vedere tanto al momento di queste disgrazie che passano sui giornali, fa vedere la radio, fa vedere la televisione, e dopo un po' sa tutto ciò che fai o ciò che pensi fa.
2: E volevi anche domandarti, dato che tu hai avuto questa infanzia così leada alle tradizioni furlanis, se a casa vostra si riguardava, come che si riguarda in chi, certi ricorincis, come la giornata dei muars, per esempio, no? Che si va dal cimitero, per tradizione si porta in
1: chiandelle. Sì. Sì, non si porta in chiandelle, però si porta sempre roges e si va al cimitero, si va a messe anche per i defunti, certo, sì, si fa tutti che sono orange. Ad esempio, io in casa mia metto sempre una candela davanti ai miei. E dopo anche altre tradizioni, io mi visi qualche piccola, e chi non si fa spui, la Pantianins, il 2 di agosto, si faceva sempre i San Vigli. E dopo mi visi sempre mia nonna, che era di Plesencis, sposata a Tomba, e faceva San Rocco.
2: E che il quando colavi all'inglese?
1: San Rocco, credo che sei a vostro.
2: Sei, perché sono i sacri d'estate. Allora festeggiavi San Luigi e San Rocco.
1: Sì.
2: Festeggiavi anche Santa Lucia o no?
1: No, Santa Lucia, perché non è dalla tradizione in Argentina, perché sarebbe a porti ai frutti, regali. Si faceva anche i regali in Epifania, dal mese di gennaio.
2: La Befana.
1: La Befana, sì, per la Befana. Babbo Natale non esisteva per noi. Nadal sì, però questa è una tradizione più moderna, no?
2: Che di Babbo Natale è venuta di
1: dopo, di fuori.
2: Santa Claus, è sì, dal mondo anglosassone.
1: Anglosassone. Ma non è nostra.
2: È una moda.
1: È poi una moda, sì.
2: Santa Lucia e il bambino Gesù.
1: E il bambino Gesù, sì, portavi. Sì, però magari non come facevano robusti, ti portavi. A Allora il bambino Gesù che veniva, sì.
2: Allora
1: sì.
2: Mettevi le scarpe?
1: Le scarpe per la Befana.
2: Sì. Non li mettevi, guarda?
1: Fuori dalla porta della camera. O dal cortile addirittura. Perché là era di Stato. Fuori dalla camera perché dicevano che lasciava fuori, che passava davanti alla chiesa, allora mettevi le scarpe fuori.
2: Che era una tradizione furlana.
1: Sì, sì, scarpe, sì.
2: E il presepio facevi?
1: Sì, sì, sì, sempre il presepio, sì, sì.
2: E per Pasqua, chi ha sì, la tradizione è di là a Tiraio?
1: Una volta sì, con papà faceva che... Però io conosco tanti furlans che mo lo facevo, il di Pasqua, sì.
2: Il di Pasqua quindi t'hai pras, perché là invece è autunno allora.
1: E all'autunno allora si fa stal cortile, tal sardin di chiesa, no? No, altri si in fuori, allora tu hai sempre un posto là che tu puoi là buttarla.
2: A buttare la moneta.
1: Meta,
2: tal,
1: sì, tal'off.
2: Ecco che
1: sì,
2: era.
1: Sì, tradizione.
2: No, mo.
1: E mi vise un'altra roba al 29 di un, pal di da San Pietro San Paolo, ma non metteva la bottiglia una clara, un blanc di off.
2: La barca di San Pietro.
1: La barca di San Pietro.
2: Ma sì, anche io mi penso di piccola a me mari sempre non si faceva fare la
1: sì,
2: barca.
1: La barca.
2: Noi l'avevamo a Chialà, no?
1: Sì, la barca di San Pietro, sì, sì. E tante volte anche Pignarola si faceva.
2: Alla Befania? Alla,
1: sì, sì.
2: Anche Pignarol.
1: Sì, anche Pignarol.
2: Insomma,
1: sì.
2: Vivevi strapiantato sì, là una vora di
1: sì, Pignarol, sì, sì.
2: E San
1: sì,
2: Luigi invece dura l'impegno.
1: Sempre tu un fogolar, però San Luigi era anche di Pantianin, sì, che non lo facevano anche poi chi. Ma mi hanno detto che allora lo fasce.
2: No. A far parte anche che dal stravolgimento, no? Allora si butta via.
1: E hanno fatto
2: una fiesta grande.
1: Era fiesta grande.
2: I l'avevano aspettato sul borg, se venivano gli ostri, era un momento.
1: Sì, beh, biel. Mi visi che io una volta ieri chi è dal Friul, dal mese a Vost, e mi visi che veniva dalla banda, non sai, di Madrid, che veniva chi stevano, e hanno fatto una grande fiesta, io sono stata, come non la faccio in poi.
2: E Tim Sagambin?
1: Io mi visi che, non sai, salera, negli anni 70, 75, li parli.
2: Sì, festeggiavi
1: gli emigranti. Sì, emigranti, sì, sì, dall'indomani festeggiavano gli emigranti, sì, mi visi.
0: Questa chiacchierata che vi infatti assistiera a chi? Hanno stato molto, fra l'altro, di ricordarsi di ciò molto che si era, dalle feste che avevano di piccoli e di giovani, di qua e di là dall'Atlantic, mediando le am che mantenivano gli emigranti di prima generazione e che hanno passato i viodini a questi dopo. Al succede che come si propenta a scancellare, a dismenteare le tradizioni, a buttare via il vecchio per sostituirlo con la modernità, ma non mi pare che sia un cambiamento tan favorevole, stante che non si vio che sia poi contentezza e poi allegria. All'estate biel torna a fevelarsi in Chechistan e resti in contatto, non volendo dismenteare quei che eri. E no, l'hai già avuto, non partigni a mens la cinisa, ma partigni piatti il folk. Anzi, alle ben ravivala che flama, rilancia, come si dice come, il biel della nostra furlanità, che ha qualità un grum necessaris al presin, che antenas non avresti mai pensat, così conturbat. Supinta che la drish, la forza che han vud lor, che in tanti han lavorato e sacrificat, senza chiacchiera, ma con una vora di fas concres. Grazie a Nelida, alla dottora Nelida, di sei stata in mo con no.
1: E io ringrazio di cuore Silvio Ding e mandi di cor.
0: Il programma di voi è finito. Un saluto ad Uguatri, che vi svuot la bontà di ascoltanos. Se sintarin voi vot, superiù alla stessa ora. Mandi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al Re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», «Alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù, rivolte ai suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico e in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

queste margherite di campo come sono belle. Neppure Salomone, il re dell'eleganza, poteva vestirsi con tanto splendore. Esse senza dubbio non tessono né filano. Chi le veste allora tutte le mattine tanto premurosamente? Il padre stesso le veste. Se il padre si prende cura di alcune margherite che al mattino splendono e alla sera sono appassite, che non farà per voi, figli del suo amore? Cos'è più importante, il vestito o il corpo? Se conosceste il padre. Quel figlio si presentò a suo padre, che era un nobile signore, dicendogli: «Padre mio, lavorando come un eroe hai moltiplicato la tua azienda e hai costruito questi castelli, però non hai goduto un sol giorno della tua vita. Non voglio che mi succeda la stessa cosa». E prendendo i beni della sua azienda, se ne andò in terre lontane e visse dissolutamente. Quando poi il ragazzo sentì un vuoto infinito, la nostalgia e la povertà si abbatterono su di lui, sapete ciò che fece quel ragazzo? Imparò a memoria un discorso di giustificazione e tranquillamente tornò a casa sua. Sapete perché? Perché conosceva molto bene suo padre e non si sbagliò. Quando avvisarono il nobile signore che il ragazzo tornava a casa, balzò su dalla sedia, scese le scale, saltò in groppa ad un cavallo, gli andò incontro, lo abbracciò, lo baciò. Radunò tutti i suoi servi dicendo loro: «Preparate il banchetto più splendido, perché questo è il giorno più felice della mia vita. Anello d'oro al suo dito e vestiti da principe sul suo corpo, banchetti e musiche e orchestre». Lui è così. Non so in quale altra maniera dirvelo. Se conosceste il padre. Se si perde uno dei suoi figli, il padre, invece di rimanere nel comfort del suo palazzo imperiale, va per il mondo, sale sulle colline, scende nei burroni, costeggia i precipizi, mette a rischio la propria vita finché non trova il figlio perduto e amato. Se lo carica con affetto sulle spalle e torna a casa cantando e fischiettando, dicendo a tutti che quel figlio gli dava più gioia che il mondo intero. Oh, il padre, se lo conosceste. Vi ricordate di quella vecchietta? Perse una moneta, si mise a cercarla sotto il letto, le sedie, la tavola, e niente. Prese poi la scopa e spazzò la casa e la trovò. Uscì sulla strada gridando: «Amiche, venite a condividere la mia gioia!» Il padre è così. Quando un figlio perduto, però amato, ritorna a casa, il padre convoca l'orchestra e gli abitanti del paradiso dicendo: «Amici, allegria e festa!» E invece di chiedere i rendiconti, di fare discorsi paternali, dove sei stato, che hai fatto, dammi il resoconto dei tuoi passi, invece di tutto questo, festa e musica per il figlio. Oh, il padre, se lo conosceste. Guardate questo sole. Credete che illumini e fecondi soltanto il campo della gente per bene? L'astro sovrano dà vita e splendore anche ai campi dei traditori e dei bestemmiatori. Il padre è così. Gli uomini gli rivolgono bestemmie e lui gli restituisce un sole d'oro. E la pioggia? Pensate che il padre faccia discriminazioni? No, la pioggia cade anche sul campo dei buon temponi e degli oziosi. Il padre è così. Ricambia sempre il bene per il male. Se lo conosceste, un giorno mi innalzeranno in verticale tra cielo e terra. Sarò l'esiliato da tutte le patrie e tutti i beni. Però non importa, il padre è sempre con me.
è venuta l'ora. Come colombe spaventate vi disperderete tutti precipitosamente in mille direzioni. Sì, io resterò solo in balia di lupi affamati. Però non importa, non resterò solo. No, il padre sarà con me. Questa è l'atmosfera interiore permanente di Gesù, sempre rivolto verso il suo padre amato. Il figlio guarda il padre e il padre guarda il figlio, e questo sguardo mutuo si trasforma in un manto di affetto che avvolge i due in una gioia infinita e in una forza indistruttibile. Fallimento, calvario, agonia. Fuori possono infuriare le tormente, i loro assalti non arriveranno al lago interiore, se non qualche raffica, come nel Getsemani. Nel cenacolo, nella notte dell'addio, Gesù dovette essere più ispirato che mai. Fu una notte illuminata. Gesù spalancò le porte del suo cuore e non si vide in esso che una stanza infinita di solitudine, popolato da un solo abitatore, il Padre. D'ora in poi vi chiamerò amici. Sapete perché? Un uomo è amico di un altro uomo quando rivela la sua intimità all'altro, e voi già avete visto qual è l'unico e grande segreto della mia vita: il Padre. E come un uomo preso da una sacra ossessione, ripete senza sosta il nome benedetto di questo Padre. Me ne vado al Padre. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Il Padre è più grande di me. Io sono la vite e il Padre è il vignaiuolo. Io sono uscito dal Padre e torno al Padre. Padre mio, è giunta l'ora. Padre Santo, ora torno da te. Padre giusto, glorifica il tuo nome. Nessuno mai pronunciò né pronuncerà questo nome con tanta venerazione, con tanta tenerezza, con tanta ammirazione. Nessuno mai pronunciò né pronuncerà questo nome con tanta venerazione, con tanta tenerezza, con tanta ammirazione, con tanta fiducia,

così inebriato che Filippo, assumendo e riassumendo lo stato d'animo degli altri, giunse a dirgli: «Maestro, hai acceso un fuoco in noi. Moriamo di nostalgia per questo padre. Ora togli il velo, basta con le parole, faccelo vedere in persona che vogliamo abbracciarlo». Al di là delle metafore, Gesù presenta la salvezza come un vivere in perpetuo nella casa del padre, mentre la condanna è essenzialmente separazione, rimanere per sempre fuori delle mura dorate della casa paterna. Inferno è assenza, solitudine, vuoto, nostalgia senza rimedio. Questi concetti così elevati i discepoli non li avrebbero compresi se prima non avesse immesso in loro una grande brama di questo padre: la vita eterna, che conoscano te. Conoscere nel senso di possedere. Tutto il problema della salvezza e della condanna ruota quindi sempre sulla presenza o assenza del padre. Sepolcro, annientamento, il nulla? No. La morte è entrare nella gioia del Signore, il cielo. Il cielo è il padre è il cielo. La patria. Non esiste la patria. La patria completa è il padre. La casa del padre. Non esiste neppure la casa del padre. La casa del padre è il padre stesso. E Gesù Cristo? Gesù Cristo è l'inviato venuto a rivelarci il volto paterno di Dio e per aprire pozzi di nostalgia nel suolo umano, pozzi di nostalgia che saranno colmati, saziati per sempre con il possesso simultaneo e totale della vita interminabile, dell'amore infinito.

Dopo averci rivelato il Padre, l'atteggiamento naturale di Gesù è quello dell'abbandono. Compiere la sua volontà. Questo è il suo alimento e il suo respiro. La volontà del Padre è il senso della sua vita, la luce per i suoi occhi, la gioia del suo vivere. Ecco, vengo, Padre mio, per compiere la tua volontà. Questo atteggiamento incondizionato di abbandono diede origine in Gesù a quella energia, gioia e sicurezza con cui lo vediamo vivere e agire. In più, arricchì fortemente la sua personalità facendone un testimone incorruttibile di Dio, pieno di grandezza e valore. Per Gesù, donarsi significò uscire dal proprio interesse e consegnarsi all'altro. Appoggiando fiduciosamente la sua testa e la sua vita nelle mani del suo Padre amato. L'atteggiamento di abbandono fu dunque per Gesù la trasmissione di un dominio, un dare l'io a un tu. Fu un gesto attivo, poiché vi fu un'offerta totale della propria volontà nella volontà dell'essere amato. Non si tratta quindi di immettersi con rassegnazione nel succedersi fatale degli avvenimenti. No. Abbandonarsi è un consegnarsi amoroso a qualcuno che mi ama e che amo. E perché lo amo, mi offro. La prima generazione cristiana vedeva in Gesù eminentemente il servo di Dio, quel povero di Dio.

Contro la spiritualità degli Anawim, i poveri di Dio che non chiedono, non discutono, non si ribellano, non si lamentano, ma che si abbandonano in silenzio e pace ai disegni di Dio, così come si manifestano nei fatti della storia. Gesù rinunziò alla sua volontà per assumere la volontà del Padre e così si liberò da se stesso. Rimanendo libero da se stesso, fu costituito liberatore. Il Padre mi ama tanto perché compio la sua volontà. Ecco il mistero di questa relazione unica tra il Figlio e il Padre. Esiste tra i due una concordanza di volontà perché si amano tanto, e si amano tanto perché esiste questa concordanza di volontà. L'amore emotivo e l'amore oblativo convergono e si identificano e i due, uniti dal vincolo di un'unica volontà, vivono reciprocamente l'amore, non solo nella dolcezza dell'intimità, ma anche nella crisi della paura. E così la dolce parola Abba fu ripetuta in modo straziante sul Monte degli Ulivi nella notte della grande prova. Nel momento del panico. Abba, caro papà, tutto è possibile a te. Per favore allontana da me questo calice. Però non si compia quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Fu la grande ora dell'abbandono. Che successe nell'anima di Gesù nelle ore della passione? Gesù poteva evitare la morte, poteva interrompere la catena degli avvenimenti. Quando avvertì l'avvicinarsi dei persecutori, perché non scappò sulle alture del Golan o sulle montagne della Samaria? Che cosa mancò a Gesù? La strategia della ritirata? Il senso di orientamento? Una buona informazione di controspionaggio? Forse usarono con lui la tattica della sorpresa come in una guerriglia? E quando se ne accorse, era già circondato senza più vie di fuga? Fu questo? Che cosa successe realmente? Uno svolgimento normale e fatale dei fatti storici oppure una decisione libera e volontaria da parte di Gesù? Ci si è messo dentro lui o l'hanno messo gli altri? La storia è una combinazione di elementi psicologici, economici, politici, eccetera. Essi avanzarono ciecamente come un torrente, avvolsero Gesù e lo trascinarono nel torrente della morte. E ciò che accadde? Per esempio, se Caifa non avesse avuto quel temperamento risentito e litigioso, Gesù non sarebbe morto. Se Pilato avesse avuto un altro carattere, Gesù non sarebbe morto. Se la Palestina non fosse stata annessa all'impero romano da Pompeo, Gesù non sarebbe morto. Tutti questi fattori storici, sviluppatisi in forma inesorabile intorno a Gesù, certamente esistettero. Però con questo soltanto non ci sarebbe stata redenzione. Era necessario che Gesù assumesse liberamente e volontariamente tutto ciò. Quei fatti erano la storia, ma non storia di salvezza. Perché ci fosse storia di salvezza, Gesù doveva infondere un'anima in quegli avvenimenti. Sentendosi accerchiato e perduto, Gesù avrebbe potuto reagire resistendo, difendendosi, avrebbe potuto morire imprecando contro il Sinedrio, pieno di rabbia e furore impotente, per esempio. In tal caso non ci sarebbe stata salvezza. Gesù avrebbe potuto analizzare i fatti da un punto di vista sociopolitico o psicologico, come dicendo: tutto è cominciato da una reazione invidiosa di un tipo litigioso come Caifa, e continuato con la reazione di un timido incerto come Pilato, e la mia morte porterebbe buoni vantaggi politici a molti personaggi importanti della città.
Se Gesù avesse guardato così agli avvenimenti, si sarebbe riempito di rancore e amarezza e, impotente, si sarebbe sentito impigliato e sconfitto dalla fatalità cieca della storia. E in questo caso non ci sarebbe stata redenzione. Però non avvenne così. Dietro a tutti i fenomeni, Gesù distingueva il volto del Padre, per il quale niente è impossibile. Se avesse voluto, il Padre avrebbe potuto evitare tutto ciò. Non lo evitò. Dietro a tutti questi fatti era la volontà del Padre. Perciò Gesù, invece di accendersi di furore contro i fatti e le persone, si abbandonò al Padre. Accettò in pace tutto questo come manifestazione che il Padre lo permetteva e si liberò dalla rabbia e dal furore. Non si arrese ai fatti, ma alla volontà del Padre che permetteva tutto. La differenza tra cieca fatalità e morte redentrice stava in un'alternativa: resistere oppure assumere, vedere e assumere. Se Gesù vedeva in quei fatti degli avvenimenti ciechi e intenzioni assassine, avrebbe resistito. Ma se vedeva in ciò i disegni del Padre, Gesù avrebbe assunto tutto questo. Dallo sguardo di fede dipendeva il suo atteggiamento. Davanti ai fatti compiuti o davanti alla inesorabilità degli avvenimenti che cadono addosso inevitabilmente e sui quali non si può cambiare niente, Gesù vede il volto del Padre e accetta nella sua volontà gli atteggiamenti ostili. Gesù si salva in questo modo dall'angustia e dalla rabbia ed è costituito Salvatore. Come dirà Paolo, Gesù si è consegnato, sottomesso e obbediente alla morte di croce. Per questo è proclamato Signore del cielo e della terra. Non importa tanto la domanda: Gesù avrebbe potuto evitare la morte? Se poteva evitare la morte e non lo fece, almeno permise che la morte si impadronisse di lui, anche senza cercarla. Ossia, può essere che Gesù non sia andato espressamente in cerca della morte, però quando la vide inevitabile sopra di sé, non le oppose resistenza. Morì volontariamente. Accettò tutto, chinando dolcemente la sua testa nelle mani del Padre. I fatti, inevitabili, maneggiati da losche intenzioni umane, non si abbatterono su di lui come su una vittima impotente. Egli si consegnò senza violenza alla violenza dei fatti, abbandonandosi in pace e in silenzio alle mani del Padre, che permetteva tutto ciò. Per questo Gesù attraversò le scene della passione con tanta dignità e pace. Tutta la sua persona sembrava un'offerta di amore. Dal Getsemani al Calvario non scorgiamo in lui nessuna contrazione di amarezza, nessun lamento, nessuna risposta brusca, nessuna reazione aggressiva, nessuno sguardo ostile. In mezzo a una tempesta di colpi, insulti e flagelli, avanza con una pace infinita, con una serenità inalterabile, come un umile bambino nelle mani del suo caro papà. Lo calunniano, non si difende. Lo insultano, non risponde. Lo colpiscono, non protesta, con una tale maestà che gli stessi giudici sembrano colpevoli e il suo silenzio sembra il giudice. Come una pecora davanti al tosatore, come un agnello portato al macello e non apre la bocca per lamentarsi.
se per gioia intendiamo la pace serena di chi è al di sopra delle piccolezze della vita, possiamo dire che Gesù lo sentiamo gioioso, felice. Qui sta la grandezza originale di Gesù, di poter vivere in mezzo ad ostilità e insuccessi con l'anima piena di serenità e quiete, di poter essere felice nel più intimo, vivendo tra le avversità. Lasciandosi portare fiduciosamente dal Padre, Gesù acquistò una grandezza morale unica, diventando un testimone incorruttibile del Padre, pieno di libertà interiore. Per l'autorità con cui insegna, per la franchezza con cui si rivolge ad amici e nemici, e per il suo modo di agire senza farsi riguardo delle persone, senza paura di perdere la vita, senza che gli importi il prestigio personale, Gesù è un uomo coraggioso e libero. Lo sentiamo profondamente libero perché non scopriamo in lui nessuna ansia, nessun bisogno di stabilire la propria identità o categoria. Semplicemente si presenta come il servitore del Padre e dei fratelli. È libero perché non ha interessi personali. Non è venuto a dominare, ma a servire e a compiere la volontà del suo Padre amato. Fiducioso, affettuoso, abbandonato nelle mani del Padre, si offre a tutti, si dona, non preoccupato per la sua persona e preoccupato solo di tutti quelli che hanno bisogno. Se sapessimo abbandonarci come Gesù nelle mani del Padre, passeremmo per il mondo con la serenità dei grandi fiumi.

0: trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
2: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
2: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
2: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
2: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
3: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia, che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio, nell'ideale greco della bellezza, ciò che è bello è anche giusto e buono. Basti pensare che nel Vangelo di Giovanni, l'originale greco definisce Gesù il bel pastore, che poi è stato tradotto in il buon pastore. L'uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così calogeri. Pertanto, alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita calogero non fosse questo, ma bensì l'appellativo con cui veniva riconosciuto. Altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, già che mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell'antica Tracia che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell'impero bizantino. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli atti presi dall'antico breviario Siculo Gallicano, in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal Papa Felice III il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato.

Qui egli ebbe una visione angelica o un'ispirazione celeste che gli indicava di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Papa, ottenne l'autorizzazione di recarsi nell'isola con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Mentre Filippo si recò ad Acira e Onofrio e Archileone si diressero a Paternò, Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni, utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Ancora oggi un'importante sorgente termale porta il suo nome, come pure le grotte dei vapori benefici. Durante la sua permanenza nell'isola di Lipari ebbe anche la visione della morte del re Teodorico, che negli ultimi anni aveva preso a perseguitare quei latini che riteneva un pericolo per il suo regno, fra i quali furono vittime il filosofo Boezio, suo consigliere, il patrizio romano capo del Senato Simmaco e il papa Giovanni I.

Ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. La visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re, e Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali, presso i quali sorgeva. Convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre le potenze infernali che regnavano sul vicino monte Cronios, consacrato al dio greco Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono Monte delle Giummare, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò ai demoni di lasciare quei luoghi. Gli atti dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso. Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari anche qui esistono abbondanti.

In detta grotta vi è murata sulla roccia l'immagine in maiolica di San Calogero, posta sopra a un rustico altare, che si dice costruito da lui stesso. L'immagine del 1545 e rappresenta l'eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbeatta accasciata e ferita da una freccia. L'immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni. Essendo ormai ultra novantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva che con il suo delicato latte lo alimentava. Un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l'animale, prese l'arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all'interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore, pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l'aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che scorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l'uccisione della cerva trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all'altare. Secondo la tradizione, era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia, accorsero gli abitanti delle cittadine vicine, che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli.

Nel IX secolo un monaco che si firmava Sergio Cronista, cioè abitante del monte Cronios e Cronios, compose in lingua greca alcuni inni in suo onore, in cui veniva citato che San Calogero non era approdato a Sciacca come si riteneva, ma a Lilibeo, l'odierna Marsala, senza indicare dove fosse morto, ma sollecitando a visitare e onorare la grotta in cui il santo era vissuto, scacciando i demoni e operando tante guarigioni di ammalati. Uno studioso contemporaneo, Francesco Terrizzi, sostiene che San Calogero, perduti i compagni martirizzati dai Vandali, si recò dapprima a Palermo, passando poi per Salemi, Temini, Merese, Fragalà, Lipari, Lentini, Agrigento, Naro e infine Sciacca. Si spiegherebbe così le tante tradizioni e le diverse grotte abitate e attribuite ad un unico e medesimo santo. C'è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo un'altra tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a 3 km dalla grotta. Nel 1490 furono traslate a Fragalà, a Messina, dal monaco basiliano Urbano Danaso e poi nell'Ottocento a Frazzannò, a Messina, nella chiesa parrocchiale. Qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull'omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. A ogni modo San Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia e in tutte le città sopracitate, è onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani. Quasi tutti si svolgono nel giorno della sua festa, il 18 giugno.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

ha scritto Papa Giovanni Paolo II. Mediante il sacramento del matrimonio, il risorto assume e trasfigura il vincolo d'amore coniugale che lega l'uomo e la donna. Con la forza dello Spirito Santo, Gesù fa partecipare la coppia all'unione mistica che lega lui e la Chiesa, sua sposa. Il matrimonio umano diventa perciò imitazione e ad un tempo partecipazione del matrimonio divino che unisce il Redentore e la Chiesa. Lo Spirito Santo unisce indissolubilmente l'umanità e la divinità in Gesù Cristo. Lo Spirito Santo unisce le membra mistiche a Gesù, loro capo. Lo Spirito Santo unisce gli sposi cristiani in una comunione di vita e di amore. Con il sacramento del matrimonio, Gesù Salvatore degli uomini viene incontro ai coniugi cristiani. Rimane con loro perché, come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per lei, così anche i coniugi possano amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione. La fedeltà e l'indissolubilità sono radicate perciò nell'amore dello Spirito Santo, inviato dal Padre, e nella vita divina del cuore di Cristo. Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Non si può dividere lo Spirito Santo, non si può smembrare il corpo mistico, non si può rompere l'alleanza stipulata nel sangue del Redentore. Del resto, sull'orlo dell'amore e della gioia, si spalanca l'abisso dell'infinito, perché ogni amore e ogni gioia ha fame di eternità. Questo giudizio di Nietzsche è valido soprattutto per l'amore coniugale che, se autentico, costituisce il vertice dell'affetto e la più ricca sorgente di gioia. L'amore è per sua natura irrevocabile, ma lo diventa ancor di più quando è compenetrato dall'amore divino che i coniugi attingono al cuore di Gesù. Gli sposi vivono il sacramento del matrimonio quando sulla strada della bontà camminano per andare incontro al risorto l'uno e l'altro, l'uno con l'altro, l'uno per l'altro. Per questo la liturgia nuziale prega così: «O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza», donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due, ma un essere solo. Così ha insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità.

affinché il matrimonio prosperi, fiorisca, fruttifichi e si eternizzi nella pace, San Paolo dà questi precetti. Le mogli siano sottomesse ai mariti, come al Signore. Questo precetto paolino nella nostra era, che vede come segno dei tempi la promozione della donna, appare superato e antistorico, ma si ascolti con attenzione il precetto che l'Apostolo imparte ai mariti e ci si renderà conto subito della dignità sublime che la rivelazione conferisce alla sposa. E voi mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Dunque, il marito deve amare la propria moglie a tal punto da farsi crocifiggere per lei. Giovanni Paolo II, con psicologia profonda e ad un tempo delicata, esorta così le coppie cristiane. Gli sposi cristiani si sono fatti la promessa di mettere in comune tutto ciò che essi sono e tutto ciò che essi hanno. È il contratto più audace che esista e nello stesso tempo il più meraviglioso. Amare un essere è amare ciò che egli è, e amare al punto di coltivare in sé l'antidoto delle sue debolezze o dei suoi difetti, per esempio la calma e la pazienza, se l'altro ne manca notoriamente. L'unione dei cuori, le sfumature che differenziano l'amore dell'uomo da quello della donna, sono innumerevoli. Ciascuno dei due non può esigere d'essere amato come egli ama. È vero, l'amore ha fame di eternità, è orientato all'eterno, ma non è immortale per natura, lo può divenire per grazia. L'amore non è affatto un dato naturale spontaneo, è una forza che in germe è gracilissima e che a mano occorre promuovere, difendendola dai continui pericoli ai quali è esposta. L'amore coniugale, perciò, deve rinascere ad ogni aurora e va nutrito continuamente con mille attenzioni, possibilmente sempre inedite. L'amore fragile e instabile deve essere alimento continuamente dell'amore di Dio. Ci sono momenti in cui solo attraverso il volto di Dio è possibile riscoprire i veri lineamenti del volto della persona cara. Anche per la vita coniugale sono valide le quattro norme che l'imitazione di Cristo detta per la vita monastica. Sforzati di fare in tutto la volontà degli altri, piuttosto che la tua. Preferisci di avere sempre di meno che di più. Cerca sempre l'ultimo posto e di essere sottomesso a tutti. Augurati e chiedi che si compia interamente in te la volontà di Dio. Amare significa abitare nell'altro. Il Creatore ha congiunto il mistero della vita con il mistero dell'amore.

0: Lo sposo e la sposa, trasmettendo nell'amore il dono della vita, partecipano al potere del Creatore. I giovani coniugi sappiano di essere cooperatori di Dio Creatore e quasi suoi interpreti nell'ufficio di trasmettere la vita umana e di educarla. L'amore è ordinato alla vita. Nasce così la famiglia. La famiglia umana è aggregata alla società mediante vincoli giuridici. La famiglia cristiana, invece, è legata alla Chiesa mediante vincoli organici e vitali di ordine mistico. Questi legami mistici sono della stessa natura di quelli che congiungono Gesù alla Chiesa e perciò rendono la famiglia un'immagine autentica e un'incarnazione storica della Chiesa. Per questa ragione la famiglia viene definita dal Concilio piccola Chiesa. La famiglia autentica è una comunione di vita e di amore. In essa si mette insieme, perché diventi una cosa sola, ciò che si ha, ciò che si fa e ciò che si è. Nella deliziosa comunione di vita e di amore, il Sacro Cuore trasforma e sublima tutto. Lì santifica gli amori nati dal suo amore. Paolo VI esclama: «Quale grazia essere accolti in questa piccola chiesa, entrare nella sua tenerezza, scoprire la sua maternità, sperimentare la sua misericordia, tant'è vero che un focolare cristiano è il volto ridente e dolce della Chiesa». Il bambino è un accumulatore d'amore e deve fare il pieno almeno nei primi 10 anni di vita per correre sulle strade della bontà. Solo chi è stato molto amato da bambino sarà capace di amare da adulto. Molto spesso l'aggressività è dovuta a carenza affettiva. Il bambino deve fare il pieno d'amore attingendo alla famiglia e la famiglia da chi deve attingere? La Chiesa domestica, come la Chiesa universale, deve attingere anch'essa alla sorgente dell'amore, al Sacro Cuore di Gesù. Papa Giovanni Paolo II esortava così gli sposi. A voi, carissimi sposi, rivolgo la paterna esortazione a tenere sempre fisso il vostro sguardo nel Sacro Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. La devozione al cuore opera l'unione dei cuori. Naturalmente, anche nelle famiglie consacrate al Sacro Cuore fa capolino il dolore e qualche volta si stabilisce addirittura. Ma allora Gesù è ancora più presente per confortare i cuori e sublimare il dolore. Tra i sofferenti, egli sceglie i confidenti migliori.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La Chiamata alla Santità Comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace.
3: Prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

Nella quarta decina di questo rosario preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Vergine Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

nell'ultimo mistero del Rosario, meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: glorificaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fammi orarmi sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio onnipotente.

la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono.

Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio, nell'ideale greco della bellezza, ciò che è bello è anche giusto e buono. Basti pensare che nel Vangelo di Giovanni, l'originale greco definisce Gesù il bel pastore, che poi è stato tradotto in il buon pastore. L'uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così calogeri. Pertanto, alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita Calogero non fosse questo, ma bensì l'appellativo con cui veniva riconosciuto. Altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, già che mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell'antica Tracia che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell'impero bizantino. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli atti presi dall'antico breviario Siculo Gallicano, in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal Papa Felice III il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato.

Qui egli ebbe una visione angelica o un'ispirazione celeste che gli indicava di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Papa, ottenne l'autorizzazione di recarsi nell'isola con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Mentre Filippo si recò ad Acira e Onofrio e Archileone si diressero a Paternò, Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni, utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Ancora oggi, un'importante sorgente termale porta il suo nome, come pure le grotte dei vapori benefici. Durante la sua permanenza nell'isola di Lipari ebbe anche la visione della morte del re Teodorico, che negli ultimi anni aveva preso a perseguitare quei latini che riteneva un pericolo per il suo regno, fra i quali furono vittime il filosofo Boezio, suo consigliere, il patrizio romano capo del Senato Simmaco e il papa Giovanni I.

Ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. La visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re e Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Siac, Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali, presso i quali sorgeva. Convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre le potenze infernali che regnavano sul vicino monte Cronios, consacrato al dio greco Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono Monte delle Giummare, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò ai demoni di lasciare quei luoghi. Gli atti dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso. Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari anche qui esistono abbondanti.

In detta grotta vi è murata sulla roccia l'immagine in maiolica di San Calogero, posta sopra a un rustico altare, che si dice costruito da lui stesso. L'immagine del 1545 e rappresenta l'eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbeatta accasciata e ferita da una freccia. L'immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni. Essendo ormai ultra novantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva che con il suo delicato latte lo alimentava. Un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l'animale, prese l'arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all'interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore, pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l'aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che scorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l'uccisione della cerva trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all'altare. Secondo la tradizione, era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia, accorsero gli abitanti delle cittadine vicine che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli.

Nel IX secolo un monaco che si firmava Sergio Cronista, cioè abitante del monte Cronios e Cronios, compose in lingua greca alcuni inni in suo onore, in cui veniva citato che San Calogero non era approdato a Sciacca come si riteneva, ma a Lilibeo, l'odierna Marsala, senza indicare dove fosse morto, ma sollecitando a visitare e onorare la grotta in cui il santo era vissuto, scacciando i demoni e operando tante guarigioni di ammalati. Uno studioso contemporaneo, Francesco Terrizzi, sostiene che San Calogero, perduti compagni martirizzati dai Vandali, si recò dapprima a Palermo, passando poi per Salemi, Temini, Merese, Fragalà, Lipari, Lentini, Agrigento, Naro e infine Sciacca. Si spiegherebbe così le tante tradizioni e le diverse grotte abitate e attribuite ad un unico e medesimo santo. C'è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo un'altra tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a 3 km dalla grotta. Nel 1490 furono traslate a Fragalà, a Messina, dal monaco basiliano Urbano Danaso e poi nell'Ottocento a Frazzannò, a Messina, nella chiesa parrocchiale. Qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull'omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. A ogni modo San Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia e in tutte le città sopracitate, è onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani. Quasi tutti si svolgono nel giorno della sua festa, il 18 giugno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
2: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
2: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
2: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
2: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
3: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia, che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: smarrito oggi il senso del peccato? È difficile riconoscerci peccatori davanti a Dio? È ancora più difficile piangere di sincero pentimento per i nostri errori? Ecco la grande lezione che oggi ci viene data. Tutti siamo debitori nei confronti di Dio, nessuno escluso. Da dove iniziare se non dai grandi benefici che Lui ci ha concesso, ai quali noi purtroppo rispondiamo con infinita ingratitudine, ritenendoci padroni degli altri e delle cose e oscurando il cuore di Dio che palpita vicino al nostro. Anche Davide, che ha un compito così importante in Israele, ad un certo punto è accecato, fa uccidere il suo rivale nell'amore, Uria l'ittita, e porta a casa la sua moglie, consumando un adulterio che passerebbe nascosto agli occhi della gente, ma non certamente allo sguardo di Dio, che vuole segnalare a Davide l'orribile peccato, ma gli manda Natan per risvegliare la coscienza troppo addormentata. Natan è proprio la figura di cui abbiamo bisogno oggi per rendere più sensibile la nostra coscienza, per non largheggiare giudicando noi stessi e magari rimpicciolendo sempre lo spazio che concediamo agli altri. Natan è segno di quella parola di Dio che ci ferisce il cuore e porta alla luce i nostri errori e il nostro egoismo. Abbiamo bisogno di partire da qui, ricordando tutto il bene ricevuto, al quale purtroppo per debolezza, per egoismo, non corrisponde gratitudine e riconoscenza. La donna che entra in casa di Simone il Fariseo è davvero una sfacciata, del resto, come prostituta della città, non ha nulla da perdere, ma punta dritto su Gesù, ed è a Gesù che vuole testimoniare tutto il suo amore e la sua completa fiducia. Ed è bello, Gesù si lascia fare, si lascia baciare i piedi, se li lascia bagnare di lacrime calde, sincere, accarezzare e profumare, perché lei ha portato via l'unica cosa che aveva, lo stesso profumo che usava per attirare i suoi clienti, e lo offre ai piedi di Gesù. Che cosa ha trovato nel Signore Gesù? Che cosa ha visto in Lui, se non davvero chi non la inchiodava davanti al suo peccato, ma le dava la possibilità di riscattarsi, le dava ancora speranza e fiducia, mentre il giudizio di tutti, e lo comprendiamo dai commenti, anzi dal pensiero che ha in testa quel fariseo, quella donna era dichiarata irrecuperabile, lontana da Dio, anzi si doveva stare lontani da lei, perché i giusti dovevano essere separati dai peccatori. Ma qual era l'errore? Che troppo facilmente ci si considerava giusti. Ed è lo stesso errore di oggi, apparire a posto. Quella donna portava il peso di un giudizio sociale, quella donna era tenuta a debita distanza, veniva derisa, schernita, dichiarata appunto irrecuperabile, anzi portatrice di male e di disgrazia. Ma Gesù per chi è venuto? Proprio per noi, per loro, per queste persone che vivono nell'errore ed è venuto a caricarsi dei nostri errori, spesso frutto di ignoranza, di debolezza, è venuto a riscattarci dal peccato, a dare ancora spazio alla nostra ripresa e al nostro cammino. Nel gruppo che segue Gesù, abbiamo visto, ci sono persone liberate da Lui, donne che ormai hanno pensato di mettere se stesse al servizio del gruppo che accompagnava il Maestro, mettono tutte le loro sostanze per incoraggiarli e sostenerli nell'apostolato. Ebbene, il giudizio del fariseo è quello che tante volte ci accompagna. La parola di Gesù è molto importante. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. A Dio interessa questo. La nostra attestazione di amore, l'abbandono fiducioso in Lui, il riconoscimento sincero che siamo deboli e peccatori, a volte anche esprimendoci con le lacrime. A Dio interessa che noi sappiamo ripartire per una vita nuova. Al fariseo invece interessava distinguere bene i sani dai malati, i buoni dai cattivi, i giusti dagli ingiusti. È un po' la nostra mentalità. Vorremmo lasciarci rinnovare. Che cosa spesso ci portiamo dietro? Non solo un giudizio pesante sugli altri, ma ci portiamo dietro anche il peccato degli altri. A volte dimentichiamo il nostro fardello, ma ci interessa di più mettere in una cornice l'errore dell'altro e quindi avvicinarlo come colui che ruba, come una persona leggera, come uno di cui non ci si può fidare. Non crediamo che il perdono di Dio può davvero compiere miracoli e cambiamenti. Ecco quello che ci è chiesto oggi e che Gesù cerca di far capire a chi lo ha ospitato, a Simone Fariseo. Ci mette tutti tra i debitori nei confronti di Dio e ci invita a cancellare questi schemi pesanti dentro i quali vogliamo portare il nostro giudizio e pregiudizio sugli altri. Almeno quella donna ha insegnato una cosa anche a Gesù. Ripeterà anche lui nell'ultima cena il gesto della lavanda dei piedi. Si commuoverà anche lui davanti alla debolezza dei suoi apostoli, che pure inviava per una missione straordinaria, e ha lavato i piedi con amore, tanto da dire in quella sera: fate come ho fatto io, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Io credo che nel catino che Gesù muoveva davanti ai vari apostoli siano cadute alcune lacrime di commozione, lacrime calde, come erano calde quelle di quella donna in quel giorno in cui aveva usato accarezzarli i suoi piedi per dirgli tutta la speranza e la gioia che lui comunicava anche ai poveri peccatori, a quelli che venivano segnati a dito ed emarginati, come era stata lei fino a quel momento.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti. tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
2: Buongiorno, prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Vi ho preparato un piccolo test, anzi due. Il primo è: che cosa voi decodificate nel mio splendido disegno alla lavagna? Ma perché un trampolino?
5: È un trampolino.
6: È una scala.
5: Ascensore.
6: Sapete, le scale mobili.
5: È una scala, però
6: le scale mobili.
5: E dove poi devi buttare. Quindi è un trampolino e le X è il bersaglio che devi buttare.
3: Guido, aiutami.
7: C'è una evidente giuria che ci sta a criticare e ci siamo noi sulla X che veniamo attaccati da tutti i fronti senza
3: pietà. Bravo, esattamente. E più o meno questi saranno, ormai a brevissimo, tra pochissime settimane, i vostri esami di maturità. Però non vi voglio parlare degli esami, non mi permetterei mai, ma vi vorrei parlare piuttosto della maturità. E qui... Perché Andrea, quando ho detto maturità, hai fatto... Perché ti senti coinvolto dagli esami o dalla maturità?
7: Entrambi.
3: Allora, vediamo. Allora, concentrati sulla maturità e a questo punto il test lo faccio a te. E insieme ad Andrea, tutti gli altri, però onestamente, se no il gioco non viene, mi dovete rispondere veramente. Allora. Sapete e sai, Andrea, gestire le emozioni tipo rabbia o euforia?
7: Sì, lo so fare, prof.
3: Provi empatia per il prossimo.
7: Molta.
3: Allora, ti reputi una persona responsabile e affidabile?
7: Dipende.
3: Dipende, sì. Sai pianificare a lungo termine. A lungo termine non significa una settimana, a lungo termine significa 3 anni per almeno arrivare alla laurea triennale. Non è vero?
7: No.
3: Sei flessibile e pronto ad adattarti a varie situazioni impreviste.
7: Sì, per forza.
3: Per forza, anche un'eventuale doppia bocciatura all'esame.
7: No.
3: All'esame di università, intendevo, non la maturità.
7: Ok.
3: Sai costruire un dialogo importante, dialettico, collaborativo e conciliante con gli altri?
7: Sì.
3: Anche con i professori e la commissione esterna alla maturità?
7: Beh, certo, prof, se no...
3: Ah, cioè, bravo, certo, okay. se no è bravo. L'ultima. Sai ammettere i tuoi errori e mostrarti in maniera autentica?
7: Sì.
3: Non è vero.
7: Sì.
3: Non ci credo.
7: Veramente, prof.
3: Adesso vi faccio vedere se sono stati più onesti coloro che avete intervistato su che cosa sia o che cosa loro pensano sia la maturità.
8: Secondo me la maturità è troppo difficile da circoscrivere a solamente un ambito, però diciamo che più in generale è quell'abilità di riuscire a gestire determinate situazioni in determinati modi.
9: Essere maturi vuol dire prendere consapevolezza di ciò che si fa e accettarne le conseguenze, sia nel bene che nel male, e anche se a volte sembra difficile, bisogna farlo per appunto considerarsi maturi.
10: Penso che la maturità consista in conoscere se stessi, quindi nel vero senso della frase, dunque conoscere i propri punti di forza ma anche i propri limiti, per poterci appunto lavorare sopra e crescere.
11: La maturità è quel momento, quella soglia nella nostra vita dove noi realizziamo di essere persone
4: responsabili delle nostre azioni, persone che possono compiere dei gesti, delle gesta e sortire le conseguenze.
3: Allora, Yasmin, perché ti veniva da ridere? Perché non è vero niente, ovviamente.
6: No.
3: No, non è vero niente, non è vero. Perché empatia, capacità di programmazione, flessibilità e adattamento, che sono caratteristiche di una persona matura, oltre che autenticità, responsabilità, affidabilità, ma mi sa che non si addice a voi.
6: Ma magari sì, però non sempre.
3: Oh, non sempre, cioè, perché non sempre?
6: Perché ci sono delle volte, delle occasioni dove reagiamo più
3: istintivamente
6: e non ci dimostriamo tali, cioè maturi. Però perché
3: ci sta, perché voi avete fatto dignitosamente, in maniera responsabile, i 100 giorni. Perché voi dove siete stati ai 100 giorni? Avete fatto una gita fuori porta, sì. Ve lo ricordate o eravate troppo...
6: No, eravamo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.
3: Oh, eravate in Umbria, bravi. Però se restringiamo allora i 100 giorni che sono andati come sono andati, come vivrete la notte prima degli esami?
6: La notte prima degli esami, tra l'altro, il giorno dopo è il mio compleanno.
3: Ai. Perché qui adesso c'è una citazione che non si può non fare. Dai, leggicela.
12: Posso dire una cosa prima di leggerla?
3: Ma certo.
12: Io farò una premessa: che chiunque venga con la radio o con le cuffie mi metta notte prima l'esame gli venditti nelle orecchie il giorno prima, io gliela spacco lì sul momento.
3: Questa è in maniera violenta.
12: È una piccola premessa che faccio, per quanto io ami davvero tanto venditti come cantante. Però.
3: Certo, si vuole romanista.
6: L'empatia.
3: Certo. Ah, l'empatia, certo. Ma perché tra l'altro io vi ho voluto mettere il passo in cui questo maturando non è che proprio dimostra quella affidabilità e responsabilità che prima vantava ipocritamente Andrea. Perché notti di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, chissà cosa ha fatto. Notti di mamma e di papà col biberon in mano, a proposito dei bamboccioni italiani. Notti addirittura di nonne alla finestra. Ma questa notte ancora nostra e quindi vai con lo sballo. Adesso bisogna vedere cosa intendeva Venditti, però voi come ve la immaginate? Allora ti prometto che non ve la faccio sentire neanche l'ultimo giorno di scuola, però voi come ve la immaginate? Vai Giulio.
12: Io però credo che la notte per gli esami starò probabilmente a casa a riposarmi, così arrivo almeno faccio l'esame in maniera dignitosa e non mi presento in condizioni pietose davanti alla commissione, che già questa versione di latino un po' ci spaventa. Mi presento pure la notte fuori dalla casa.
3: Sì, non solo, ma quante altre volte la risognerai dopo gli esami di maturità? È un po', vabbè, ogni tanto io sento anche qualche proposta di legge che vorrebbe, lo so che adesso voi mi dite magari sì, evviva, eliminare gli esami di maturità. Io sono contrarissimo, ma secondo me hanno un valore personale, pedagogico, quasi di memoria collettiva, fondamentale e bellissimo, anche se poi quel momento ha una sua tragicità, e forse anche giusto e bello che sia così. È un rito di passaggio o no, Guido?
7: L'esame di maturità non è quella cosa scritta su carta che dice questa persona ha passato l'esame, è un passaggio che ci unisce, è un terrore che ci accomuna, è l'amico che ci siamo fatti durante il percorso scolastico. L'esame
3: questa
7: di
3: frase
7: maturità...
3: te l'avevi preparata prima.
7: Sì.
3: Tutti d'accordo? È un momento di passaggio, quindi lo lascereste perché è una memoria collettiva. Sveva? Sì? No?
10: Sì, cioè comunque segna il passaggio a quello che sarà poi l'età, diciamo, adulta.
3: Quindi non è come gli esami, perché prima c'erano molti più esami, ragazzi, in quinta elementare, in terza media che c'è tuttora, ma anche in quello che si chiamava quinto ginnasio per il triennio del liceo. quindi alcuni sono stati eliminati, però quello della maturità diventa quello più significativo. Quindi non è più vero il mito, soprattutto degli italiani, di una sorta di sindrome da Peter Pan: rimanere sempre bambini e non affrontare mai, anche grazie all'esame di maturità, le responsabilità, le scelte un po' gravose, anche soltanto per l'università. Chi di voi così già a braccio sa, per alzata di mano, chi che cosa farà all'università? Beh, una metà classe già sa, è già iscritta, gli altri ancora attendono. Vi voglio far vedere una cosa, se siete d'accordo sulla difficoltà oppure no. Ve la leggo io, è di Francis Scott Fitzgerald. Diventare adulti, cosa terribilmente difficile a farsi, è molto più facile evitarla e passare da un'infanzia ad un'altra infanzia. Voi girereste da protagonisti film immaturi oppure no? È una falsa immagine di, o rende bene l'idea? In Europa, in Italia, a Roma. Riccardo?
13: Mi trovo d'accordo con l'autore della frase, cioè che è difficile perché dobbiamo affrontare noi stessi, però credo anche che prima o poi questo passaggio da infanzia a un'altra infanzia finisca e bisogna fare i conti.
3: Tutti d'accordo? Tutti d'accordo con Riccardo? Bisogna fare i conti? E vi chiedo, rispondendomi anche a questo, bisogna fare i conti con che cosa? Giulio.
12: Io vorrei dire che Riccardo che ha ragione, però ci sono molte persone, come anche altre che non lo fanno, che rimangono perennemente ancorate alla loro infanzia. Cioè, non è così strano trovare gente di 45-50 anni che vive a casa con i suoi genitori. Tantomeno non è strano trovare gente che magari a 17 anni già non lo fa più. Non si può generalizzare, bisogna andare a vedere nel contesto di ogni persona.
3: Quindi bisogna prima o poi fare i conti, però. Giacomo?
14: Io penso che, cioè, quello che forse anche intenderei.
3: Bisogna prima o poi fare i conti, però. Giacomo?
14: Io penso che, cioè.

0: Ok, vediamo se è vero da uno spaccato sociologico, se è possibile non fare i conti mai con se stessi, o se invece piuttosto è vero che dipende e dobbiamo relativizzare.
1: Quando parliamo di maturità, pensiamo spesso a un traguardo, un momento preciso in cui si diventa adulti. Ma dal punto di vista scientifico non è così. Secondo le neuroscienze, il cervello umano continua a svilupparsi fino ai 24-25 anni, soprattutto nella corteccia prefrontale, l'area che regola decisioni, responsabilità e controllo delle emozioni. Questo significa che la maturità non è un punto di arrivo, ma un processo graduale. Non coincide con l'età anagrafica, né con un esame, ma con la capacità di gestire se stessi nel tempo. Anche dal punto di vista psicologico, diventare adulti significa acquisire autonomia, costruire relazioni stabili, assumersi responsabilità. E sono passaggi che non avvengono tutti insieme. Per questo oggi si parla sempre più spesso di una maturità ritardata. Si entra più tardi nel mondo del lavoro, si rimanda all'indipendenza, si resta più a lungo in una fase di transizione. La maturità non è un giorno preciso, ma è il risultato di tutto il tempo che ci ha cambiato.
0: Allora ragazzi, che ne pensate? Maturità come processo di durata in senso positivo, però non ritardata intenzionalmente, cioè il bamboccione che non vuole mai fare i conti con se stesso, ma un processo graduale, complesso, che grosso modo si raggiunge più o meno tra i 20 e i 30 anni, che quindi non è più un'età di transizione, ma un'età di vero e proprio sviluppo. Questo vi spaventa, vi esalta, vi preoccupa, Matilde?
2: No, io sinceramente me la sto vivendo un po' con un po' di ansia, un po' di paure, perché appunto arriva l'età in cui inizi a prendere le decisioni importanti, appunto a svilupparti in maniera concreta per ciò che poi sarai per tutta la vita. Quindi ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione che compi, comunque bene o male, in qualche modo te la porterai dietro. Quindi sinceramente ho un po' di paura di crescere e mi sento ancora una bamboccione che tende a voler rimanere.
0: Allora io vorrei riprendere il bamboccione che vuole rimanere un po' così e trasportarvi e insieme a voi lo stesso concetto di maturità, maturo, da un punto di vista agricolo. Il frutto maturo, quando secondo voi è maturo un frutto? Perché andando al supermercato scegliete il frutto maturo? Che significa? Anche a livello olfattivo, a livello visivo. Non lo sai? Non scegli, non vai mai a fare la spesa, Yasmin. Matilde?
2: Un frutto maturo è un frutto pronto per staccarsi dall'albero.
0: Ahia! Cioè, è pronto per staccarsi dall'albero. Però attenzione, attenzione, perché è il contadino che deve prendere nel momento opportuno il frutto, perché altrimenti, come anche si usa,
2: marcisce.
0: Quindi attenzione, perché lo potremmo secondo voi applicare a quello che prima diceva Riccardo? Se non impariamo a fare prima o poi i conti con noi stessi, rimaniamo attaccati all'albero, però prima o poi cadiamo, però come una peracotta, quindi come un frutto troppo maturo, ma quindi di fatto, anche se l'espressione è un po' brutta, marcio. Per cui è bene forse essere di noi stessi contadini nel cogliere le opportunità, ma anche nel cogliere il momento opportuno per tagliare alcuni cordoni ombelicali, per potare alcune cose che facevamo prima e poi non più, e prenderci le nostre responsabilità, ma nel senso buono del termine. Il frutto maturo è quello ipercolorato, è quello che raggiunge anche una colorazione forte, un profumo forte. Matteo, ti ci ritrovi in questo? Ti senti pronto?
3: Sicuramente la maturità, come dice la metafora che ha citato, non dipende da un

0: da un periodo, cioè da un momento esatto come l'esame di maturità per l'appunto. Infatti possiamo anche vedere nel nostro paese, nell'Italia, una volta la maggiore età era a 21 anni, ad oggi è a 18, ma è solamente un numero che è stato scelto per convenzione perché esistono persone anche più giovani di me che sono sicuramente più responsabili di me. E tornando al concetto di Matilde di Bamboccione, io credo, almeno personalmente, che tutti più o meno, se la nostra infanzia è stata bella e non abbiamo subito traumi, tutti vogliamo rimanere un po' bambini perché il bambino è puro e vede il bello in tutto. Solo che in alcune situazioni non è possibile e qui si diventa adulti.
1: Però siete tutti convinti di questo? O il bambino che lui ha descritto come puro è anche il bambino disposto a creare infiniti mondi e quindi anche a cambiare? Voi siete disposti a cambiare la purezza del bambino e di chi non cambia? Matilda?
2: Io penso che il bambino in realtà l'ha sempre visto come qualcosa di limitato. Per carità, sì, magari uno dice il bambino è felice, è puro, proprio perché non sa di essere limitato. Alla fine, se uno pensa al bambino, pensa sempre anche al genitore o a chi ne fa le veci, perché il bambino non può prendere decisioni da solo e deve fare qualcun altro per lui. Invece, maturando, io lo vedo molto come una questione del diventare libero. Poi, per esempio, la citata la maggiore età per assurdo è un'altra cosa che da una parte ci limita, dice a 18 anni diventi maturo, anche qui a 18 anni diventi libero, poi la maturità in sé, anche quella viene con l'età. Ma secondo me la questione del bambino, per esempio, come esempio di appunto, non lo so, essere felice e tutto, non è così tanto corretta, ma secondo me è più una falsa speranza da un lato.
1: Ok, c'è qui Riccardo che vuole intervenire, ma prima vi voglio far vedere, e anzi ce la leggi proprio tu, una frase del filosofo Bergson, che tra l'altro ha tantissimo riflettuto sul concetto di tempo, a cavallo tra 800 e 900 rispetto alla rivoluzione anche nella fisica contemporanea di Einstein. Vai, Richard, leggicela.
3: Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se stessi incessamente.
1: Allora, è vero? Volevi intervenire su questo? Vai tu, libero.
3: No, io mi trovo un po' in disaccordo con quello che diceva Matilda perché secondo me è il contrario, cioè è quando siamo bambini che siamo liberi anche per il fatto stesso che siamo limitati, però siamo curiosi di scoprire, e invece è quando diventiamo grandi che incombono le pressioni, le responsabilità, il lavoro, e quindi siamo schiavi di questo e non possiamo più godere della quella libertà che si è limitata, ma che, come diceva prima Matteo, è pura.
1: Allora, vediamola dalla prospettiva del filosofo Bergson. Contestualizziamo la possibilità di creare se stessi. Vista da questa prospettiva, è più il bambino o è più l'adulto pressato dalle responsabilità che riesce veramente a creare il proprio mondo? Qui un po' perché il bambino è ristretto, mi sembrava di capire, secondo Matilda, nella sua bolla. L'adulto è ristretto non più dalla sua bolla, ma dalla bolla della società, della vita, degli impegni, del lavoro, dicevi. Matilde?
4: Proprio perché appunto pressati da continue decisioni da prendere, azioni da compiere, comunque tu in qualche modo ti crei ciò che hai attorno, crei chi sei perché le decisioni le devi prendere, quindi non so
1: Quindi in
4: se
1: fondo
4: spiegare.
1: la vedi in maniera ottimistica, cioè sono tutti stimoli che determinano, tutti input per ritornare alle neuroscienze di prima, che il cervello comunque è obbligato a decodificare, è obbligato.
4: Esatto.
1: Vai, Giacomo.
5: Secondo me stiamo un attimo divagando, cioè nel senso quello che avevano detto Matteo e Riccardo, mi sembra di aver capito, era che il bambino in quanto puro era felice e tranquillo. Ora possiamo vedere in maniera positiva il comunque essere adulti, essere maturati e il creare se stessi, però stiamo dicendo che è meglio essere adulti perché possiamo creare noi stessi. Non stiamo dando, cioè stiamo dando valore a creare noi stessi. Magari il bambino puro è più tranquillo e felice anche senza questa questione.
1: Anche senza creare. O l'uomo ha sempre o dovrebbe avere sempre un rapporto con quello che anche cristianamente si dice segni dei tempi. E quindi anche per se stesso. Vi voglio leggere una cosa. Questa volta è direttamente tratta dal Vangelo e quindi ce la legge Giulio. Vai, leggi.
6: Non dite voi, ci sarà ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
1: Allora, qui il concetto di mietitura è un po' particolare perché compare soprattutto in 2 Vangeli. Perché chi altro Giulio ha scritto i Vangeli? Giovanni, poi dine un altro così.
6: Matteo,
1: bravissimo. Perché proprio Matteo, bravo, proprio Matteo usa il termine mietitura in senso più severo. La mietitura delle nazioni è il giudizio universale, di fatto. Qui invece Giovanni è in senso un po' più virgolette per noi in questa lezione, cioè il fatto di capire quando il frutto è maturo, cogliere i segni dei tempi, cogliere il tempo opportuno. Siamo in grado di cogliere il tempo opportuno nella nostra vita, perché anche questo è maturità, non è solo autonomia o pressione o gestione. Prima si diceva con Andrea capacità di proiettarsi e di progettare a medio termine. Allora, voi vi sentite pronti a cogliere le opportunità della vita e il tempo opportuno oppure no? Qui è più difficile. Francesco?
7: Beh, professore, se io sono pronto a cogliere le opportunità della vita non glielo saprei dire così su 2 piedi. Sicuramente credo che alla fine la maturità sia in un certo senso proprio questo, cioè dimostrare la costruzione della propria persona attraverso gli imprevisti che capitano e le situazioni che possiamo cogliere. Quindi alla fine penso sia questa la maturità.
1: Lavinia, sei d'accordo o no?
8: Sì, sono d'accordo, perché secondo me è importante buttarsi nella vita e anche sbagliare, e soprattutto da questi sbagli poi rialzarsi e affrontarli di nuovo. Quindi secondo me è questo maturare veramente.
1: Voi vi sentite persone che hanno seminato qualcosa e che aspettano in qualche modo la maturazione di questa semente, o di coloro che hanno ricevuto la semina e quindi magari dai genitori, magari dagli allenatori di sport, magari addirittura anche dai docenti di storia e filosofia, e magari poi poter un giorno gioire insieme, come dice sempre la scrittura, sia chi miete sia chi raccoglie. Qualcuno raccoglierà anche i frutti che... No, non sei convinto? La vigna.
8: Beh, secondo me chi si impegna poi raccoglierà i propri risultati.
1: Chi si impegna raccoglierà anche i propri risultati e sarà felice anche di condividerli con i vecchi professori del liceo. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti e grazie. Bravissimi.
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Santa Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: 8 di giovedì 18 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra, Stati Uniti, Iran, i presidenti firmano l'accordo a distanza, superflua la cerimonia ufficiale prevista venerdì in Svizzera. Il G7 accoglie con favore l'accordo tra USA e Iran, al centro del vertice anche l'Ucraina e l'intelligenza artificiale. Leone XIV soddisfatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il risultato, ha detto al termine dell'udienza, di un paziente lavoro di dialogo, e sul conflitto in Ucraina ribadisce aprire vie di dialogo e spegnere l'odio. Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. I presidenti di Stati Uniti e Iran, rispettivamente Donald Trump e Massoud Pezeshkian, hanno firmato a distanza la bozza d'accordo che apre a 60 giorni di intensi negoziati per porre fine alla guerra. L'intesa include il Libano, dove però
1: l'escalation non si ferma. Israele annuncia la morte di un proprio soldato durante un combattimento nel sud. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Alla fine la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti è arrivata, con Teheran che si impegna a diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito dei negoziati di 60 giorni che adesso si aprono, e Washington che in cambio revoca all'istante tutte le sanzioni, a partire da quelle contro il petrolio iraniano. Una sigla apposta a distanza tra i presidenti iraniano Pezeshkian e statunitense Trump, che si trova in visita in Francia e che rende di fatto superflua la cerimonia prevista per domani in un resort a Lucerna in Svizzera, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La bozza prevede la fine delle ostilità anche in Libano, da qui il segretario generale di Hezbollah Naim Qassem l'ha definito una grande vittoria per l'Iran, che da sempre appoggia la milizia sciita. Nel paese dei cedri però di fatto il conflitto prosegue. Israele ha annunciato oggi la morte di un soldato delle forze di difesa durante combattimenti non meglio specificati nel sud, e anche l'intercettazione di diversi razzi lanciati contro il proprio esercito.
1: E l'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato accolto con favore dal G7, che si è chiuso ieri a Evian in Francia. Dai leader delle 7 potenze filo occidentali è arrivata anche la disponibilità a garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Al centro del vertice anche la governance dell'intelligenza artificiale e il sostegno all'Ucraina. Sentiamo Marco Guerra.
3: È stato un vertice segnato dalla ricerca dell'unità tra l'Europa e gli Stati Uniti, con il tentativo dei leader del vecchio continente di riportare Washington dentro una cornice multilaterale sui principali dossier internazionali. Dopo aver accolto con favore l'accordo tra USA e Iran, aver espresso la disponibilità a impegnarsi nella sicurezza dello stretto di Hormuz, i 7 leader delle economie più potenti del mondo, nella dichiarazione finale congiunta, hanno ribadito il sostegno incrollabile a Kiev, impegnandosi ad aumentare le forniture di difesa aeree, intercettori e capacità a lungo raggio. Il testo prevede anche un aumento della pressione sull'economia russa, inclusi i settori petrolifero e del gas. Il padrone di casa Macron ha definito l'intesa un vero progresso. Non si è parlato solo di difesa, il G7 ha posto le basi per una forte partnership tra Stati Uniti e Unione Europea per la governance dell'intelligenza artificiale. Il documento quadro punta a stabilire regole etiche, standard di sicurezza, linee guida condivise per lo sviluppo della tecnologia.
1: È stata un'altra notte di massicci attacchi incrociati delle forze russe e ucraine. Mosca ha attaccato Kiev e la regione di Dnipro più di 10 volte, quasi 900 i raid nella regione di Zaporizhzhia, 3 i feriti. Dal canto suo l'Ucraina ha bombardato la regione russa di Rostov, dove un deposito petrolifero è in fiamme. Droni sono stati lanciati anche verso Mosca. E il Papa ieri, al termine dell'udienza generale, ha espresso profonda preoccupazione proprio per la tragedia che in Ucraina ancora miete vittime e causa distruzioni anche di luoghi sacri. Soddisfatto invece dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, è il risultato, ha detto Leone XIV, di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Alessandro De Carolis.
4: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
5: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
4: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
5: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: Voltiamo pagina. Oggi alle 16:30 in San Pietro a Roma le esequie del cardinale Camillo Ruini, deceduto martedì. Ecco come lo ricorda il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin.
6: Il cardinale Ruini è stato una grandissima figura nella storia della Chiesa italiana, ma direi della Chiesa universale, che ha veramente inciso con la sua personalità e con le sue iniziative anche nella vita della Chiesa. Quindi li conserviamo, gli conservo una grande riconoscenza. Piuttosto in questi ultimi anni, ecco, quando riuscivamo a incrociare, c'è sempre stato, diciamo, un dialogo molto molto bello e molto fraterno.
1: Torniamo sullo scenario internazionale. È passato un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con epicentro nella provincia nord-est dell'Ituri, in un territorio già segnato da un conflitto armato. Al microfono di Edoardo Valentino la testimonianza di Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
7: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
8: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
7: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
1: Non si fermano provocazioni e violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, dove alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi a nord di Ramallah e imbrattato i muri con slogan razzisti che incitano all'odio. Abitanti locali li hanno affrontati e i militari israeliani sono intervenuti sparando lacrimogeni e granate stordenti. La crisi alimentare globale rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, secondo l'ultimo rapporto congiunto della FAO e del Programma Alimentare Mondiale. 13 paesi e territori sono oggi classificati come hotspot della fame, ossia territori nei quali milioni di persone potrebbero dover affrontare un ulteriore peggioramento dell'insicurezza alimentare nei prossimi mesi. Tra le situazioni più gravi figurano Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, indicati come gli epicentri mondiali della crisi per intensità e numero di persone coinvolte. In chiusura la pagina della cultura, fino al 25 ottobre il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto ospita l'Annunciazione di Federico Barocci, proveniente dalla Pinacoteca Vaticana, un ritorno nel luogo per il quale il dipinto era stato realizzato alla fine del Cinquecento. Paolo Ondarza.
9: Torna a Loreto l'Annunciazione di Federico Barocci, capolavoro custodito nella Pinacoteca Vaticana. L'opera fu realizzata tra il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino nella Basilica della Santa Casa e vi rimase fino alle requisizioni napoleoniche. Dopo il passaggio a Parigi e il rientro in Italia nel 1815, il dipinto entrò nelle collezioni vaticane. La mostra allestita nel Museo Pontificio offre un focus su un'opera essenziale nella sua iconografia, capace ancora oggi di comunicare il Vangelo. Fabrizio Biferali, curatore del reparto Arte Secoli 15 e 16 dei Musei Vaticani.
10: Molti appunto non avevano la possibilità di leggere la Bibbia, le Sacre Scritture, avevano queste immagini che erano così esplicite che non avevano appunto bisogno di accedere poi alla fonte testuale.
9: Originariamente su tavola, il dipinto venne trasferito su tela dai restauratori francesi ed offre quindi una testimonianza storica di una pratica in voga oltralpe nell'Ottocento.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azioni organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nella grazia del Signore, nella pienezza del suo amore e nel compimento della volontà di Dio. Una giornata serena, una giornata in cui noi costruiamo la pace attraverso la preghiera e la fedeltà al nostro dovere, alla nostra missione. Chiediamo doni e luce allo Spirito Santo perché possiamo vivere con fedeltà in un rapporto vero, autentico con il Signore e in un rapporto costruttivo con i fratelli.

Continuiamo il nostro cammino di approfondimento di quella che è la verità della Chiesa come corpo di Cristo e gioiamo per la nostra comunione con Cristo. Abbiamo ricordato il paragone della Chiesa come il corpo di Cristo e questo paragone illumina l'intimo legame tra Chiesa e Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo, Cristo è la testa. Questo paragone con il corpo ci fa capire che la Chiesa non soltanto è radunata attorno a Gesù Cristo, ma è unificata in Gesù Cristo, nel suo corpo. Quindi non c'è soltanto una vicinanza, ma c'è una fusione, c'è una identità di vita, c'è una identità di corpo. Il nostro corpo per vivere deve restare unito, compatto. Ecco perché la vita della Chiesa nasce dalla profonda comunione con Cristo. Ora vogliamo approfondire questi aspetti della Chiesa come corpo di Cristo e questi aspetti riguardano in modo particolare l'unità di tutte le membra tra di loro in forza della loro unione a Cristo. Quindi il nostro essere nella carità, nell'amore, nella comunione, nell'amare il nostro fratello come amiamo noi stessi, e nasce dal fatto che siamo una sola cosa in Gesù Cristo. Nessuno di noi può avere in odio la propria carne, il proprio corpo. E così tra noi che siamo cristiani, tutti ugualmente membra dell'unico corpo, ci deve essere una perfetta comunione, altrimenti il corpo ne subisce le conseguenze negative. Un corpo che non ha più le proprie membra unite in armonia si ammala. Ora noi approfondiremo questa realtà di unione e di comunione tra di noi come membra con Cristo e poi metteremo in evidenza Cristo che è il capo della Chiesa e la Chiesa che ha un rapporto particolare con Gesù Cristo, che è un rapporto sponsale. Anche Gesù è lo sposo della Chiesa e la Chiesa è la sposa di Cristo. Quindi si stabiliscono rapporti così intimi, così profondi, per cui noi diventiamo per forza un segno nel mondo di unità, di comunione, di amore. E così, manifestandoci attraverso questa realtà di amore, diventiamo il segno sacramentale di fronte a tutta l'umanità che riscopre nella Chiesa l'amore di Dio e la capacità che gli uomini si amino, che si perdonino, che si riconcilino. Ecco perché la Chiesa deve diventare ed è nel disegno di Gesù Cristo sorgente di pace per l'umanità. Ed è cattolica perché riunisce tutte le razze, tutti i popoli, perché è per tutti i popoli, è sacramento di salvezza di tutti i figli di Dio dispersi nel mondo, senza esclusione di nessuno. Allora la nostra missione di Chiesa e di cristiani come membra di questo corpo di Cristo è sempre proiettata a questa visione di salvezza universale che è la volontà del Padre realizzata da Gesù Cristo, che è venuto per la salvezza di tutti e che ha compiuto questa salvezza di tutti nel mistero pasquale della sua passione, morte e resurrezione.

i credenti che rispondono alla parola di Dio e diventano membra del corpo di Cristo vengono strettamente uniti a Cristo. Quindi noi entriamo a far parte della Chiesa ascoltando la parola di Dio e accogliendola, per cui lo Spirito fa nascere in noi la fede. E così veniamo strettamente uniti a Cristo, in quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti che attraverso i sacramenti vengono uniti in modo misterioso, ma reale, a Cristo che ha sofferto e che è stato glorificato. Perciò veniamo a essere resi partecipi di tutte le realtà e le mansioni e i compiti e le caratteristiche di Cristo. Veniamo identificati con Lui. Ciò è particolarmente vero, in modo particolare nel battesimo, in virtù del quale siamo uniti alla morte e alla resurrezione di Cristo. Questo lo troviamo scritto nella lettera ai Romani, al capitolo sesto, dove San Paolo dice: «Oh, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi potessimo camminare in una vita nuova. E in realtà abbiamo questa vita nuova in noi, perché sepolti nella morte di Cristo per mezzo del battesimo, noi ora possediamo questa vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti a Cristo con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. E questa nostra particolare unione con Gesù Cristo, che è iniziata con il battesimo, viene portata a compimento nel sacramento dell'Eucaristia, mediante la quale, partecipando realmente al corpo del Signore, siamo elevati alla comunione con Lui e in Lui alla comunione tra di noi. Non finiremo mai di approfondire queste verità, che sono misteriose, grandi, superiori alle nostre capacità di immaginare, di intendere, però che sono anche semplici, perché anche questa immagine, questo paragone del corpo ci svela fino in fondo qual è il nostro rapporto con Gesù Cristo e in Gesù Cristo qual è il rapporto tra noi cristiani e Gesù Cristo con noi in rapporto a tutta l'umanità per la gloria di Dio. Ed è lo Spirito Santo che tiene unito questo corpo di Cristo alle proprie membra, con le membra che siamo tutti noi, e nella potenza dello Spirito Santo noi diventiamo questo sacramento di salvezza per l'umanità. Ora, l'unità del corpo non elimina la diversità delle membra, non è detto che noi perdiamo la nostra identità personale perché siamo uniti a Gesù Cristo. Noi siamo il corpo di Gesù Cristo, però ognuno di noi conserva le proprie caratteristiche, perché ognuno di noi ha la propria identità, i propri doni, ha un rapporto personale con Dio. Nella edificazione del corpo di Cristo vige la diversità delle membra e delle funzioni. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi. Lo Spirito Santo, che è l'anima del corpo di Cristo, che è la Chiesa, conosce quali sono le necessità della Chiesa
e quindi suscita in ogni tempo i profeti, gli apostoli, i pastori che la Chiesa ha bisogno di avere in quel tempo, in questo tempo. Pensiamo ai pastori che abbiamo noi in questo tempo. Lo Spirito Santo opera quindi nella storia e dà risposte alle esigenze storiche, ed è per questo che la Chiesa cammina con la storia degli uomini. L'unità del corpo mistico genera e stimola tra i fedeli la carità, perché tutti mettono insieme i propri carismi. È una ricchezza personale che si riversa nel tutto, e perciò in questa comunione che c'è tra le membra deriva una ricchezza straordinaria per tutto il corpo e anche per ciascuno, perché io ho la mia ricchezza spirituale, i miei doni, i miei carismi, però essendo unito ai miei fratelli nel corpo di Cristo, io utilizzo in qualche modo anche i doni degli altri, i miei spirituali, i miei doni, i miei carismi, però essendo unito ai miei fratelli nel corpo di Cristo, io utilizzo in qualche modo anche i degli altri.

se un membro soffre, soffrono con esso tutte le altre membra. Se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra. Questa realtà di partecipazione e diciamo di compassione, perché compassione vuol dire patire insieme, condividere tutto, ci dà la sensazione di quanto un cristiano non possa vivere una vita individualistica, egoistica, per conto proprio. Nessuno di noi può restare solo, non può essere indifferente alle realtà che riguardano i fratelli, perché riguardano anche lui stesso. E quindi quando c'è la sofferenza nel mondo, tutti ne partecipiamo, ma in maniera proprio fisica. Non possiamo restare indifferenti. Il grido di Caino, che dice: sono io forse il custode di mio fratello, grida vendetta al cospetto di Dio, perché noi siamo proprio i custodi dei nostri fratelli. Noi condividiamo fino in fondo le sorti dei nostri fratelli, come i nostri fratelli condividono la mia sorte. Quindi condividiamo la sofferenza, il dolore, la gioia, la santità di vita, la missione, la donazione, il servizio ai fratelli. L'unità del corpo di Cristo vince quindi tutte le divisioni umane. Leggiamo nella lettera di San Paolo ai Galati: quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più né giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Gesù Cristo. Ecco la parola che ci aiuta a sentirci tutti l'unica famiglia dei figli di Dio nella famiglia umana. Non ci sono più separazioni di nazione, di religiosità, di razza, di lingua, di cultura. La Chiesa Cattolica è questa famiglia dei figli di Dio, mandata per tutta l'umanità. Perciò nel cristiano, nella Chiesa, non ci possono essere divisioni, atteggiamenti razzisti, preferenze, perché abbiamo un unico rapporto con Gesù Cristo, ed è il rapporto delle membra che sono un tutt'uno nell'unico corpo che è Gesù Cristo, di cui Gesù è la testa. Vogliamo ricordare questa nostra identità che è stata realizzata per noi nel battesimo e che ora la dobbiamo vivere nella nostra missione di Chiesa, in modo particolare nella nostra partecipazione all'Eucaristia, perché è nell'Eucaristia che noi diventiamo e siamo il corpo di Cristo. Cristo si comunica a noi. Ora, non possiamo separare, dividere, creare divisioni in questo corpo di Cristo che è uno, animato dall'unico Spirito. Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Così leggiamo nella lettera ai Colossesi di San Paolo. E ancora nella lettera ai Colossesi viene ricordato che Gesù Cristo è il principio della creazione, perché tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, e Gesù Cristo è il principio anche della redenzione, perché è Lui che l'ha attuata. Che la redenzione, possiamo dire, è una seconda creazione, perché con la creazione tutte le cose sono esistite, e con la redenzione è avvenuta questa nuova creazione del cielo nuovo, della terra nuova, di noi che siamo diventati il corpo di Cristo. Ora Gesù Cristo è elevato alla gloria del Padre e ha il primato su tutte le cose, e ha soprattutto il primato sulla Chiesa.

Chiesa, per mezzo della quale Gesù estende il suo regno su tutte le cose. Quindi essere capo del corpo che è la Chiesa per Gesù Cristo vuol dire essere il principio di tutto, essere la realtà unica che unifica la creazione e tutta l'opera redentiva. E in realtà Gesù Cristo ci unisce innanzitutto alla sua Pasqua. La Pasqua di Gesù è la sua passione, morte e resurrezione. E allora ancora San Paolo nella lettera ai Galati ci dice come tutte le membra devono sforzarsi di conformarsi a Gesù Cristo affinché di tutte le membra sia formato l'unico Cristo. Ecco allora il cammino della Chiesa che deve portarci a diventare veramente il corpo di Cristo in unità perfetta di comunione e di amore. Perciò siamo assunti ai misteri della vita di Gesù Cristo, resi partecipi di tutti gli avvenimenti, di tutte le realtà caratteristiche di quella che è stata la missione di Gesù Cristo. E come il corpo noi veniamo associati al capo e veniamo resi partecipi delle sue sofferenze, e quindi dobbiamo soffrire con lui per essere con lui anche glorificati. Ecco la nostra partecipazione alla Pasqua. E se vogliamo giungere alla gloria della risurrezione dobbiamo passare attraverso la nostra tribolazione, la nostra croce, la nostra passione, anche perché dice San Paolo ancora che noi nella nostra carne dobbiamo completare quello che manca alla passione di Cristo. Gesù Cristo poi, dopo di averci associati alla sua passione, alla sua morte, alla sua risurrezione, provvede anche alla nostra crescita, alla crescita spirituale, alla crescita di amore, alla crescita dei doni di cui abbiamo bisogno per realizzare la nostra missione nella Chiesa per il mondo e per farci crescere verso di Lui, che è nostro capo. Cristo dispone nel suo corpo, che è la Chiesa, i doni e i ministeri attraverso i quali noi ci aiutiamo reciprocamente lungo il cammino della salvezza. Questa è la visione dell'opera che Gesù Cristo compie nei riguardi del suo corpo, cioè di tutti noi che siamo le membra. Come dicevamo, lo Spirito Santo provvede i carismi. I carismi sono i doni, ognuno di noi è ricco di carismi. Non possiamo pensare che noi non abbiamo ricevuto un compito specifico, ce l'abbiamo tutti, ognuno nel proprio stato di vita. Anche chi soffre, anche chi è invalido, anche chi si trova in situazioni di emarginazione, perché tutti ripetiamo la vita di Gesù, continuiamo la sua passione, la sua missione di evangelizzazione, la sua morte ed entriamo nella sua risurrezione. Ognuno di noi ha un proprio contributo da offrire e alla missione di Cristo e alla sua passione e alla sua morte e alla sua glorificazione. E questi doni che ci vengono dati dallo Spirito Santo ci aiutano anche reciprocamente tra di noi a completarci a vicenda, perché io ho bisogno di te e tu hai bisogno di me e io ho bisogno di tutti e tutti hanno bisogno di me. Nessuno di noi può realizzare qualche cosa nel mondo da solo. Pensate di quanta gente noi oggi abbiamo bisogno per vivere, solo da un punto di vista umano. Pensate oggi quanta gente lavora perché noi possiamo avere il cibo sufficiente per mangiare, da come ci viene provveduto, da come ci viene preparato e portato sulla tavola. Pensate di quanta gente noi abbiamo bisogno per essere vestiti, per poter realizzare il nostro lavoro, per compiere la nostra missione, e quanta gente noi serviamo gli altri. Anche noi ora attraverso la radio e facciamo un servizio a tantissimi,
e voi fate un servizio a noi perché accogliete il nostro servizio e lo portate a frutto con la vostra buona volontà. Ed è meraviglioso allora vederci così artefici del progresso del mondo, della pace del mondo, del benessere del mondo. E guai a noi se diventiamo invece portatori di disordine, di peccato, di odio, di contrarietà, di guerra, perché ci opponiamo all'opera di Gesù Cristo, neutralizziamo l'opera di Gesù Cristo, vanifichiamo l'opera della redenzione di Gesù Cristo. Dobbiamo tutti aiutarci, completarci a vicenda e sentirci solidali. E quindi non per un gesto di generosità, ma per una esigenza esistenziale, di vita, se no si muore. Cristo e la Chiesa formano dunque il Cristo totale. Ecco, si sente spesso questa parola del Cristo totale. Il Cristo totale è Gesù Cristo e la sua Chiesa. La Chiesa è una con Cristo. E Cristo è uno con il suo corpo, perché ci comunica la sua divinità e ci porta l'abitazione della Santissima Trinità. Chi mi ama osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo da Lui e porremo la nostra dimora presso di Lui. Quindi noi siamo abitazione di Dio e siamo una sola realtà, un solo corpo con Gesù Cristo. Questa verità i santi l'hanno proclamata in tanti modi e ne hanno avuto sempre una coscienza vivissima di questa unità del corpo di Cristo, della Chiesa con Cristo. E così concludiamo questo pensiero oggi con alcune affermazioni di santi che hanno proclamato questa unità del corpo di Cristo con Cristo. Sant'Agostino così si esprime: rallegriamoci, rendiamo grazie a Dio, non soltanto perché ci ha fatti diventare cristiani, ma perché ci ha fatto diventare Cristo stesso. Ecco la verità consolantissima. Sì, noi siamo cristiani, ma che cosa vuol dire cristiani? Non vuol dire soltanto portare il nome di Gesù Cristo, ma vuol dire diventare Cristo stesso. Nessuno può identificarci con sé in questo modo. Noi possiamo classificarci come appartenenti a qualche corrente, a qualche ideologia, a qualche partito. Ma una volta che noi siamo cristiani, noi siamo Cristo stesso. È Cristo che vive in me. Continua ancora Sant'Agostino: vi rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto Dio, donandoci Cristo come capo? Ecco perché l'invito alla gioia, a rallegrarci, esultate, gioite, perché siamo divenuti Cristo, Cristo. Se Egli è il capo, noi siamo le membra, siamo un uomo completo, Egli e noi insieme, pienezza di Cristo, il capo e le membra. Quale è la testa e quale sono le membra, si domanda ancora Sant'Agostino? Cristo e la Chiesa. Allora anche noi benediciamo il Signore e ci rallegriamo con Lui per questi doni che ci ha fatto e per questa nostra appartenenza al suo corpo. E nella potenza dello Spirito Santo che ci unisce così a Cristo e tra i fratelli, invochiamo la benedizione di Dio. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro una giornata in questa unità perfetta nel corpo di Cristo. A risentirci.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La puntata odierna è dedicata all'Olocausto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi parleremo di Olocausto. Il 27 gennaio scorso abbiamo ricordato la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare questo triste anniversario ci colleghiamo con Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come dicevo poco fa, il 27 gennaio scorso abbiamo celebrato la giornata della memoria. Che significato ha, secondo lei, questo anniversario?
1: È un significato importante. Tutti conosciamo, parlavo l'altro giorno con i miei ragazzi, bambini, no? Tutti ricordano la scritta all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz, il lavoro rende liberi, messo dai tedeschi, una sorta di farsa, di sarcasmo. Andando più avanti però c'è un'altra scritta posta dai polacchi, questa volta per introdurre la visita delle baracche del campo. Questa frase impressiona, scritto così in uno studio alla storia, prendendo coscienza dei propri errori, è destinato a ripeterli. E come pare un monito grave, cioè che introduce la visita, no? Che fa pensare e preoccupa per chi ha scarsa memoria storica. E dunque non solo studiare il passato, ma anche prendere coscienza dei propri errori, in un certo senso celebrare laicamente questi anniversari serve, no? Noi cristiani in questo senso siamo esperti di celebrazione, di far memoria, che è centrale, no? La nostra fede, la trasmissione della nostra fede è avvenuta dai primissimi tempi della Chiesa, quando ancora non si parlava di cristiani, proprio attraverso la celebrazione del memoriale eucaristico. Il nostro fare memoria cristiano è ancora più forte perché rende presente il Signore nella Pasqua di salvezza. Però ecco, lo stesso vale per le celebrazioni laiche. Ecco, non c'è nulla di fasto, di orgoglio, ma è prendere coscienza del dramma, delle colpe di una grande parte della popolazione tedesca, ma anche europea, nell'indifferenza. Quando entriamo nel memoriale della Shoah sotto la stazione centrale, la grande frase, espressione che ci accoglie è indifferenza. Quindi servono appuntamenti solenni per ricordarci e aiutarci a fare memoria affinché tragedie come quella dell'Olocausto non vengano non solo dimenticate, ma non vengano più ripetute.

0: anche lei, Don Claudio, nei giorni scorsi si è recato nel campo di concentramento di Auschwitz. Che significato ha, secondo lei, visitare quel luogo? E lei che impressioni ne ha riportato?
1: Dunque, per me era la terza volta che ci andavo, e la prima nell'ottobre del 98 faceva freddissimo, poi un'altra volta una decina di anni fa e l'ultima appunto pochi giorni fa, quando lei mi ha raggiunto con la telefonata. E rispondo a queste domande rifacendomi alle parole di Papa Benedetto nella sua visita anni fa, e disse: come figlio del popolo tedesco non potevo non venire qui. Chiaro, lui come figlio di un popolo a cui gerarchia è imputata la responsabilità di questo errore, ci doveva andare un papa tedesco, perché in qualche maniera questa ferita lancinante e sanguinante doveva essere un po' ricucita. Ma ci devo andare anche io, ci deve andare anche lei, ci dobbiamo andare noi, che non c'eravamo a quei tempi, perché io devo imparare a guardare con i miei occhi quel palcoscenico del male. Se non ci vado e non vedo e non sento contorcermi un po' le viscere di fronte a tutto quel dolore senza senso, e allora è un parlare. Ci devo andare, perché questo che io mi sono sentito quest'ultima volta, poi in maniera ancora di più, forse era un po' che faceva freddo, veniva buio, mi sentivo salire il magone dentro, no? anche una certa rabbia, no? Nel racconto che ci faceva la guida. E allora il mio cuore: ci vado perché deve essere allenato alla pietà, no? Mi ha spaventato quello spettacolo del male, il racconto della guida, le fotografie dell'orrore, immaginare come 700-800 persone potessero starci in una baracca che ne poteva contenere soltanto un centinaio, poco più, no? Le immagini di quegli uomini ridotti a larve, a scheletri ambulanti, un sistema che annientava ogni forma di dignità, no? Ecco, mi è venuto un nodo alla gola attraversando quei corridoi e quelle stanze. Allora, io credo che certe cose serve vederle, perché non è soltanto la nostra testa che deve essere, come dire, attenzionata, ma anche un po' il nostro stomaco, perché quando lo stomaco è ferito, allora forse vedendolo e sentendo dentro un po' questa pena, ecco, siamo messi un po' in guardia, allora siamo un po' vigilanti su chi ci governa. Quando uno fa un po' il digiuno, riportando sul nostro ambito, no? E quando fai un po' il digiuno, che capisci allora cosa vuol dire quelli che soffrono la fame. Ecco, direi un po' questo. Andarci vuol dire sentire quelle grida, il pianto, e vedere, sentirci un po' davvero turbare dentro.
0: Ritornando poi alla visita di Papa Benedetto XVI, il suo lungo discorso iniziò con una domanda, quella che forse ci siamo fatti in tanti: perché, Signore, hai taciuto? Da credente, come porsi di fronte a questo interrogativo, al silenzio di Dio?
1: È un interrogativo che ci siamo posti in molti e che ci poniamo anche di fronte ad altre situazioni. Se pensiamo ai 40 milioni di cristiani uccisi nei gulag sovietici, e lì le pagine non sono ancora state aperte, gli archivi da Stalin, poi altri uccidi, quello che sta succedendo ancora adesso in Congo, no? Ecco, io non so come rispondere a questa domanda, perché è un grande mistero. Rispondo come rispose Benedetto, come rispondo di fronte alla morte di un giovane quando vado a visitare i suoi genitori da prete, no? Innanzitutto con un silenzio, no? Perché quello del male è un grande mistero, un mistero quello della morte, no? Come pensare che l'uomo, che è un capolavoro di Dio, perché così siamo, possa arrivare a compiere azioni che non sono nemmeno raccontabili, d'altra la crudezza, come possa prima o poi finire l'uomo. E qui non è tanto da chiamare in causa Dio, ma l'uomo stesso. Se dovessimo chiamare in causa Dio davvero, seriamente, dando corso a questa domanda, credo che non basterebbero 365 giorni all'anno per Dio intervenire in ogni situazione di violenza, di ingiustizia, no? Che c'è nel mondo. Ecco, io credo questo, che Dio, soprattutto questo tema della libertà, che chiaramente non si può affrontare qui nella domanda e ci vuole anche competenza, che io non ho, nel senso che proprio mi pare dire questo quando io parlo con i miei ragazzi, dei giovani, di questi temi, dico che perché Dio ci ha creati liberi fino a un certo punto, no? Fino a un certo punto ci siete liberi, altrimenti poi no, no, come quelle bestie che per certe ore della giornata sono fatte uscire al pascolo, per il resto poi sono costrette in piccole regioni.

0: Anche Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, si adoperò molto nei suoi anni in Turchia e in Grecia a salvare migliaia di ebrei. Ecco, cosa ci dice al riguardo Don Claudio?
1: È una bella pagina di Angelo Giuseppe Roncalli, tra l'altro questo si conosce poco perché si è aspetto devozionale con Giovanni, ma il mondo ebraico ha una grande attenzione, una grande riconoscenza per Papa Giovanni e Angelo Giuseppe Roncalli, perché nei suoi 10 anni in Turchia, durante il periodo delle leggi razziali in Grecia, si adoperò molto, collaborò intensamente, questo con l'aiuto dell'ambasciatore tedesco in Turchia, questo Franz von Papen, che fu cancelliere addirittura prima di Adolf Hitler e vice cancelliere nei primi anni di Hitler, questo personaggio importante. E qui insieme collaborarono, costruirono passaporti falsi, scrissero certificati di battesimo falsi e salvarono migliaia e migliaia di ebrei, fecero partire una nave bloccata nel porto di Istanbul che doveva ritornare in Germania, e quindi bambini, piena di bambini destinati poi ai campi di concentramento, invece fu fatta partire invece e andata verso appunto la Palestina. Ecco, devo dire che questa è una pagina molto molto bella. Se posso dire un ultimo particolare, Camaitino, questa casa di Papa Giovanni, è conservato un orologio a pendolo. Ecco, lì è un regalo fatto a Papa Giovanni da una coppia di ebrei diventati grandi. Quando diventò Papa, quei bambini che li salvò, diventati grandi, andarono al Papa e dissero: lei Santo Padre, regaliamo questo orologio bellissimo, ogni volta che suonerà ricorderà che ha salvato migliaia e migliaia di ebrei. Questa è una bellissima testimonianza, due ebrei di Chicago, ecco, per dire questo grande impegno che non c'è.

0: vediamo nuovamente lo tsunami dell'antisemitismo. Don Claudio, non dobbiamo mai aver paura di smascherarlo, non dobbiamo mai smettere di avere paura di opporci.
1: Certo, appunto, quello che vediamo, io credo una cosa, ci sono questi rigurgiti di antisemitismo, è un non bel segnale, mi viene a dire non si è vigilato abbastanza e si è lasciato correre, no? Quando si vedono episodi di convegni, riunioni di saluti fascisti, violenza fuori dagli stadi, attacchi ai simboli ebraici o alla dignità umana, mi pare che non ci sia abbastanza opposizione, volontà seria di indagare e condannare, questo non fa bene, no? Ecco, anzi fa aumentare il senso di forza in questi gruppi fanatici, anche il linguaggio, no? Ultimamente anche delle politiche, no? Deportazione, asfaltare, bruciare, non va bene, il linguaggio ha un potere enorme, un alibi forte per quelli che sono animati da idee antisemite o razziste, no? Mi viene allora a dire non bisogna far finta di niente, non bisogna minimizzare come si fa con i bambini quando hanno combinato una marachella, no? A me pare che oggi Orazio tiri una brutta aria, perché c'è indifferenza o peggio colpevole, consapevole silenzio. E quindi mi pare anche come Chiesa dobbiamo parlare di più, dobbiamo denunciarlo e aiutare i ragazzi a rendersene conto, perché anche loro diventino poi vittime, ma vittime colpevoli di un modo di agire e di essere che rischia di farci cadere in pericolose derive razziste. Quindi occorre di più dire, di più denunciare, riconoscere, non far passare come cose occasionali, no? C'è una brutta aria e bisogna opporsi.
0: Quell'indifferenza che citava, che è poi l'anticamera dell'egoismo. E ricordare i mali del passato resta un compito fondamentale, così facendo plasmiamo il nostro presente e diamo forma al nostro futuro. È importante non solo ricordare il passato, ma usarlo per ispirarci a costruire un mondo migliore per le generazioni future, Don Claudio.
1: C'è una pedagogia del peccato e della penitenza. Noi cattolici l'abbiamo un po' imparata, dovremmo averla imparata, a partire soprattutto dal sacramento della penitenza, che è vera e propria scuola di novità di vita. Confessare i nostri peccati non equivale a dimenticarli, no? Quasi come dire abbiamo fatto un bucato e basta e cambiamo vita. Perché in qualche maniera i segni del nostro peccato rimangono, faccio un esempio. Se io ho fatto del male a qualcuno, quando incontro questo qua per strada, insomma, io faccio fatica a guardarlo in faccia, in qualche maniera il vederlo mi ricorda la mia offesa, il mio male. Quindi riandare quella memoria al nostro peccato ci rende ogni tanto, ecco, ci rende più consapevoli della nostra responsabilità. Il dolore che ne viene è positivo talvolta perché ci induce a piangere, perché quelle lacrime, quel dolore lì, sono efficaci per frenarci qualora fossimo tentati di ripetere quel male. Ecco, io credo ricordare, non solo in termini intellettuali, ma vorrei dire affettivi. E quando questo si fa, no, nella giornata di memoria, col cinema, con il teatro, la testimonianza, aiuta questo, perché la memoria non è un esercizio soltanto della testa, ma innanzitutto del cuore e dei sentimenti. E aggiungo una cosa, leggevo il psicologo Crepena, cioè, abbiamo perso la pietà, ecco questo, cioè allenare i sentimenti anche alla sofferenza del male compiuto che abbiamo visto compiere dall'uomo, ecco, in qualche maniera riattiva il senso della pietà.
0: Don Claudio, mi fermerei, la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla, bellissime le sue riflessioni.
1: Grazie a voi per la pazienza.
0: Tanto noi ci risentiamo spesso.
1: A disposizione, io sono, quando volete, con molta gioia, con molto piacere da parte mia.
0: Grazie per questa sua testimonianza. Allora io le dedico il prossimo brano e le auguro una buona giornata.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: Ma il battesimo della radio.
2: Il battesimo
1: quindi.
2: Della radio.
1: Che emozione,
2: sì.
1: Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre, è stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina, è un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri, e per me oltre che alla radio è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo, però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare il passato nel definirlo ragazzo mi suona strano. Però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizia a essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito, però poi come tutti i ragazzi vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era, però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E qual è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza?
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni, faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare, e da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia, forse ecco medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava, e quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico, allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano, ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che infatti, uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dice, vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivono la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello. Sì. E tua sorella?
2: Mia sorella, anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro, devo dire, sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro, proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti, se stai bene. Io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: magari cantavi dentro, perché io ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', ho detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo, sì,
1: certo.
2: Viva la Vida, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio, e al di là poi della tematica della canzone è proprio bello questo titolo, cioè Viva la Vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay, ho fatto
1: anche io e anche vedi? Paolo, quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario. Penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì.
1: Forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: meraviglia. Sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissima. Sì, sì, sì. Questa canzone è una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane, facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivata era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella
0: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato e poco dopo è arrivato.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi
0: infatti,
1: è una bella
0: parrocchia. È vero, una bella parrocchia. E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato.

0: gennaio mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario vaticano degli annunci. E allora ho detto vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parola. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, dove, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè io ero un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di questo, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
1: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
0: nell'82,
1: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
0: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era
1: mamma,
0: bambino, ragazzo, insomma. 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche,
1: no?
0: Solo si sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
1: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
0: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
1: Di quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di cioè,
0: sì.
1: Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
0: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, e ho visto persone piangere, persone emozionarsi. Quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario. E vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro, quindi questo mi ha colpito tanto. E anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva, ecco, quello mi ha colpito molto.
1: Poi dopo, alla fine, è iniziato,
0: sì, sì.
1: Il tuo,
0: mi ricordo,
1: lavoro.
0: Che sì esatto, infatti quando è andato via ho detto vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati, ecco.
1: Bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
0: Sì,
1: ti faccio fare il DJ oggi.
0: Fammi fare
1: Paolo.
0: Il DJ, tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice ti vorrei sollevare, ma tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro. E mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
1: direi. Quindi, proprio di no. E a questo

0: stata un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa, ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi, se capita qualche volta, insomma, qualche canzone. Ecco, io piace molto la musica, sono anche timido, quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché sono la giornata del parroco.
1: È intensa.
0: Decisamente intensa, anzi grazie per aver trovato
1: del
0: tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone. I tuoi punti di riferimento, ovviamente, oltre al Signore, chi sono? Cioè, se tu hai bisogno di parlare, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma, delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà è una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare anche come metta delle persone sul tuo cammino. Per esempio ho delle famiglie, ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante. Ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì, sì.
0: E capita, credo, a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: purtroppo.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me ne avrebbe offerta un'altra, però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse, nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie Don
1: Paolo.
0: Grazie,
1: è stato un piacere pure per me.
0: E immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti, che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: Team Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.

0: dal 1989 trasmettiamo grazie al vostro sostegno.
1: Per info contattateci scrivendo a vocenildeserto@libero.it oppure al numero 0434 524343.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo da Pordenone e quest'oggi torniamo in dialogo diretto con il professore Sergio Chiarotto e Silva Bettuzzi per proseguire nel ciclo di poesia e filosofia da loro curato sui temi di Eros e amore. Buongiorno, ben ritrovati entrambi e a voi il microfono.
1: Buongiorno. Oggi concludiamo il nostro ciclo anche con testi e autori a noi molto vicini. Comincerà la professoressa Bettuzzi con due riferimenti poetici e faremo poi una carrellata su due volumi recentemente pubblicati, da Vito Mancuso e un volume un po' più antico ma che per noi ha una memoria molto significativa di Don Luciano Padovese. Inizia e prende l'avvio della nostra conversazione Silva Bettuzzi con la proposta di carattere poetico.
2: Buongiorno, io oggi vi parlerò di due poeti, due sposi dei nostri tempi, dei nostri giorni, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando tuttora il nostro mondo letterario e poetico. Lui è Milo De Angelis, considerato uno dei massimi poeti tuttora viventi. Lei è Giovanna Sicari, che è morta nel 2003 per una malattia incurabile, allora incurabile, ma che è stata una fertile produttrice letteraria in quegli anni, solo che morta a meno di 50 anni, perché è stata poetessa, scrittrice, è stata anche critico letterario. Inoltre è stata anche insegnante nel carcere di Re Bibbia a Roma, quindi una donna che si è molto spesa per la società e per la letteratura, per la poesia, ma soprattutto una donna che nasce a Taranto nel 54, dove vive i primi anni della sua vita, la sua infanzia in questo mare mediterraneo che le dà molti stimoli e che porterà sempre nel suo cuore, e poi da piccola si trasferisce a Roma, ma porterà sempre nel cuore la sua nascita mediterranea, e la caratterizzerà sempre questo suo essere donna del sud di avere contemporaneamente tutte le caratteristiche della donna molto piena di fascino e nello stesso tempo di cuore e anche molto intellettuale e molto profonda. La bellezza di questa coppia sta proprio nel loro amore che ha qualcosa di profondo e di tragico. C'è qualcuno che addirittura ha definito il loro rapporto come un rapporto caratterizzato da una bellezza tragica, perché lui, che è un grandissimo poeta contemporaneo, ha avuto per lei una tenerezza e un'attenzione, una cura senza limiti in tutte le fasi della sua malattia. Ma andando con ordine, le prime poesie che lei scrive quando ancora la sua conoscenza con il marito è appena iniziata, una delle sue affermazioni poetiche è proprio questa. Lei dice: non ho che cosce dure e capelli di ferro, l'amore è una risata sarcastica, l'amore dal petto caricato di un prestigiatore attende che il petto sia una mareggiata che arrivi alla gola e bussi e crepi. C'è questa forza magmatica nei versi di questa poetessa, che racchiudono contemporaneamente tutta la forza di un amore passionale e tutte le contraddizioni anche di un amore che vuole essere incanalato verso qualche cosa di più profondo. Anzi, è il vero amore coniugale vissuto con la profondità e col pudore nello stesso tempo di una grande passione vissuta con una grande forza e anche con una grande maturità. Un altro testo che lei scrive dedicato al marito, è "Vorrei baciarti il sangue, amore mio", e ancora "Fare andare le dita nel vento, accarezzarti i capelli, la fronte, sentirti dentro l'aria, dentro il ventre, sentire come è leggero il vento e come apre le vie e come tutto sembra possibile, sapere quanto possa l'amore con la saliva e il silenzio curare dalla fonte". Lei vive questa passione amorosa fin dall'inizio, fin da subito, con l'immediatezza, con la passionalità che le deriva dalla sua natura passionale e nello stesso tempo dalla sua cultura, perché è stata anche una critica letteraria di grande livello, oltre che lavorare appunto, come dicevo, nel penitenziario di Rebibbia. Un altro modo di scrivere di questa poetessa, che nel frattempo matura, passa gli anni della giovinezza a Roma e la caratterizza per la grande forza comunicativa che avrà anche, eppur rimanendo a fianco di un poeta come Milo De Angelis, un poeta da una forte personalità, una personalità così forte da essere contraddistinto per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura, così è definito dalla critica internazionale, oltre che, per come noi lo conosciamo, la sua intensità e la sua concentrazione nell'assolvere tante responsabilità sia in campo artistico, sia in campo culturale, sia anche in campo del volontariato, perché lui stesso, dopo aver conosciuto condiviso con la moglie le esperienze a Rebibbia, lui stesso è diventato insegnante del carcere e ci ha lasciato molte testimonianze anche di quello che è stato il suo lavoro nel carcere. Ma andando avanti a parlare di Giovanna Sicari, un testo che è esemplare da questo punto di vista è questo: "Sognavo che ero morta e camminavo, l'ignoto scandiva impeti e campane, l'ignoto, quando tutti seguono la legge, dà la vertigine, una macchia il sole all'improvviso, ricordava tracce di ideali, penitenti, bagnati sull'asfalto, accarezzano l'aria. Seguitemi, dissi, ho mani divise, cerco un insensato forte luogo di alghe e sesso, dove lo scenario ha puri battiti sfrenati, coperte nuziali, ricamate di cielo". Questo testo si potrebbe dire che è la sintesi di tutti gli ossimori che caratterizzano la personalità culturale e umana di questa persona, dove contemporaneamente l'ignoto e la vertigine è anche qualche cosa da inseguire come un ideale profondo legato al sociale, però non legato all'aldilà. Nessuno dei due sembra orientato verso un sogno futuro di vita ultraterrena, e vedremo fra poco una poesia di Milo De Angelis come caratterizza questo passaggio. Eppure vivono il presente non con l'idea di una cosa che fugge e che vale la pena affrontare soltanto nel senso del fatto che è temporaneo e che verrà colto senza riflessione. Deve essere qualcosa di estremamente morale ed estremamente legato a una visione del futuro. Un'altra poesia di Giovanna Sicari, che è dedicata al marito: "Ti ho sognato con una divisa allegra da marinaio, giungevi come l'uomo pietoso, dentro la schiuma morbida toccavi con calma, evitando le ferite. Ogni giorno iniziavi la discesa, bruciavano le ferite, ma le vette aprivano drappi e buchi per istinto uniformi". E qua c'è già un accenno al fatto che lei si ammala e l'uomo che è stato il suo compagno, il suo marito, e che è con il quale ha condiviso la vita sociale e la vita culturale, adesso sarà anche l'uomo che la assisterà nell'ultima parte della sua vita, nel corso della sua malattia. Tant'è che gli dedica anche una poesia, La tua assenza. Anzi, in tua assenza. Non c'è niente da temere. Su quell'unica trapunta giacciono solide valigie. L'ultimo pensiero degli arabeschi del pomeriggio è un manoscritto di quest'era senza usignoli. Sopra il borbottio barocco, l'infinito arpeggio del mondo civile, morente alla frontiera. In tua assenza è l'incontro con i forestieri, più neri dei corvi, più bianchi dei cigni. Tu sei senza archi, sei una lumaca molle. Non faccio resistenza, sono sordamente epilettica. Il mio freddo gravita nell'orbita solare fuori campo in questa scena. Non toccarmi con forza nel lago del sogno della di lui promessa terra desolata. Sono promessa sposa nel fondale marino di un bordello. Immancabile è la vertigine, lo stile appreso è il giusto spavento. Qualcuno ha scritto di lei che era animale, donna zingara, selvaggia e disciplinata al tempo stesso, che era capace, come vi dicevo, di riunire tutti gli ossimori nello spazio del suo corpo e dare loro un ordine rigorosissimo. La brevità del tempo, la dialettica tra il bene e il male, il contrasto tra polpa e involucro, tra superficie e sostanza. Anche l'amore era per lei esperienza iniziatica, istintiva e logica al tempo stesso, qualcosa sulla quale non ha mai smesso comunque di ragionare fino alla fine. E infatti l'uomo della sua vita, Milo De Angelis, 3 anni più di lui, tuttora vivente, un uomo imponente, vecchio, anche piuttosto burbero, è venuto qui a Pordenone di diverse volte, non si direbbe capace di essere così dolce, così mite e anche così pudico nel seguire, nell'accompagnare la moglie in tutta la sua esperienza del mondo e soprattutto della malattia. Leggo la poesia che lui le dedica quando lei è ormai alla fine della sua vita, che una poesia che contiene tutti gli elementi del bene e del male in cui questa vita si è consumata. Il titolo è Non c'era più tempo. Non c'era più tempo. La camera era entrata in una fiala. Non era più dato spartire l'essenza. Non avevi più la collana. Non avevi più tempo. Il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, Villa Litta. Non c'era più giorno. L'ombra della terra riempiva gli occhi, con la paura dei colori scomparsi. Ogni molecola era in attesa. Abbiamo guardato il rammendo delle mani. Non c'era più luce. Ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Ritorno un attimo su alcuni passaggi di questa poesia. Poesia caratterizzata dal tema del distacco, evidentemente, dell'assenza e dell'addio. Vorrei tornare proprio sul primo verso. Non c'era più tempo, la camera era entrata in una fiala. Cioè, la fiala che simboleggia le terapie a cui questa donna doveva sottoporsi, era diventata così l'unico universo possibile in cui muoversi, che era la stessa fiala diventata la camera in cui loro vivevano. E questa ossessione del tempo li sfiora, li sfioro entrambi. E in questa ossessione del tempo che sta per finire, il contrasto luce-ombra viene in qualche modo messo in evidenza dal fatto che il tempo era una luce marina tra le persiane, qualche cosa che rimane fuori ad aspettare che la vita si consumi definitivamente. E qui emerge anche la difficoltà per chi sta perdendo una persona cara di incontrare l'assenza nello strazio dell'attesa della fine. E qui possiamo anche riconoscere la concezione tragica dell'esistenza, in cui la morte è una presenza costante, senza il rapporto consolatorio con la religione tradizionale. Infatti lui continua a guardare l'aldiquà, non l'aldilà. Ogni molecola era in attesa, però lui guarda, abbiamo guardato il rammendo delle mani, cioè queste mani scheletriche che erano trafitte da tutti gli aghi delle terapie a cui questa donna si stava sottoponendo. La morte non ha nulla da attendersi, tant'è che alla fine la poesia si conclude con questi versi: ancora una volta ci stanno chiamando, giudicati da una stella fissa. Questa stella fissa è una misteriosa divinità che incombe da lontano, distante, sul destino di tutti gli uomini, della quale in qualche modo si dovrà tener conto, ma alla quale non vengono dati connotati. E guardando da lontano questo profilo e questa tragedia, questa visione conclude la vita di questa donna, che lascia a lui un'eredità importante, quella di continuare a vivere senza lasciarsi trascinare dalle feste della mondanità, di chi lo applaude e di chi gli promette premi, onorificenze, perché la festa per lei era la festa tra le sue sorelle, in quella villa dove si ritrovavano quando si trovavano tutte insieme al mare e avevano il piacere di rivivere momenti della loro infanzia e della loro adolescenza. Infatti quando lui scrive "non avevi più tempo, il tempo era una luce marina tra le persiane, una festa di sorelle, la ferita, l'acqua alla gola, villa litta", si riferisce proprio a un valore, al valore che lei, perché per lei aveva avuto la vita, questo valore che lui lo manterrà e lo conserverà e lo vive tuttora. E con questo consiglio, se arriverà ancora qualche altra volta, come è probabile, Milo De Angelis qui a Pordenone, di andare ad ascoltarlo, perché è un personaggio che pur nella sua austerità un po' respingente merita di essere ascoltato e di essere apprezzato. E con questo vi saluto e ricedo la parola a Sergio Chiarotto.
1: Proseguiamo per concludere questo nostro ciclo con le testimonianze di due personalità a noi vicine nel tempo, Vito Mancuso ancora presente fra di noi, Don Luciano Padovese che ci ha lasciato da qualche anno ma la cui presenza è ancora incarnata nella sua creatura, la Casa dello Studente, ma non solo, nei testi, nei libri, nelle testimonianze che ci ha lasciato. Due personalità che in maniera diversa hanno avuto rapporti con il mondo cristiano, dei rapporti di fedeltà e anche di analisi critica dei modi e dei tempi in cui stiamo vivendo, e hanno parlato dell'amore pur con un non coinvolgimento personale di tipo psicologico, ma riflettendo sulle dialoghi, sulle esperienze, sul significato più globale che questa esperienza ha nella vita dell'uomo. E quindi hanno parlato dell'umanità in quanto tale, che vede l'amore connesso da una parte con le emozioni, dall'altra parte con l'interiorità profonda e infine con un profondo senso di moralità. Ecco, vi proporrò alcune testimonianze che commenteremo brevemente come un messaggio che lasciamo come significato di queste riflessioni che abbiamo condotto in questi mesi su Amore Eros. Mancuso è autore di tanti volumi, uno è intitolato La bellezza. Può non essere interpretato come un discorso sull'amore, ma in verità la bellezza è qualcosa che avvolge la vita, non solo l'arte, ma coinvolge in profondità le emozioni e le riflessioni, la cultura di ogni persona che sia capace di avvicinarsi e di vivere in questa dimensione. E quindi le frasi, le parole che Mancuso dedica alla bellezza le possiamo interpretare come dedicate all'amore, come riflessioni sull'amore e sul senso più profondo del vivere in interiorità, con un significato etico e nello stesso tempo emotivo molto profondo. Il concetto di bellezza, dice Mancuso, può essere definito con questi termini: armonia, arte, bellezza, caos, cosmo, natura, eleganza, estetica, fascino, forma, grazia, meraviglia, splendore, stile. Ma sono tutte parole che possono applicarsi anche all'amore. Possiamo ripetere alcune cose: l'amore deve essere elegante, essere accompagnato da fascino, da meraviglia, da splendore, e tutte queste caratteristiche sono contemporaneamente le caratteristiche del nostro rapporto con la bellezza e del nostro sentimento di amore. Aggiunge un'altra frase Mancuso: l'arte, possiamo dire che la frase possa avere come soggetto l'amore, nasce dall'inspiegato desiderio di narrare l'impatto tra la forza e la bellezza del mondo, del soggetto amato, e la nostra interiorità, una narrazione sognante che affronta primariamente le radici nelle emozioni e nel sentimento. Ecco, quello che dice dell'arte lo possiamo benissimo interpretare come descrizione, come espressione più profonda di un amore vissuto in quella dimensione non superficiale, non banale, ma una emozione che coinvolge tutta l'umanità di una persona nel suo essere e nei suoi rapporti. Aggiunge ancora Mancuso: nell'amore domina la volontà di stupire e ancor più di scandalizzare, accompagnata dal desiderio di divertimento, di eccesso, di evasione. E qui abbiamo una descrizione della bellezza, dell'arte e dell'amore che nel rapporto fra due persone, ma poi anche nel rapporto che l'autore, lo scrittore, nel caso di Don Luciano il sacerdote, ha con tante persone, con un mondo molto più largo, con cui si può esprimere egualmente un sentimento di amore che è in questo caso un sentimento educativo. L'educazione senza amore è priva di contenuto e di comunicazione effettiva, ma nel rapporto educativo e nel rapporto di amare i soggetti a cui si rivolge la nostra educazione, la necessità di scandalizzare e nello stesso tempo di divertire, di evasione, di eccesso, ma anche di profonda riflessione. Dice ancora Mancuso, l'amante sente non solo il soggetto che vede, ma anche l'oggetto di una rivelazione traboccante, soverchiante, eccessiva, carica di contraddizioni e lacerazioni, e talora anche di mistero, e quindi ultimamente inafferrabile, inesprimibile. Ecco, l'amore nella sua globalità, nella sua capacità di avvolgere tutta la vita e tutti se stessi, è un amore che attinge alle sponde del mistero, dell'ineffabile e del trascendente. L'amore va al di là della esperienza empirica, dell'esperienza concreta, anche nel momento dei rapporti fisici, dei rapporti materiali, c'è sempre qualcosa che porta al di là di quello che è oggetto di pura conoscenza, di pura esperienza sensibile. Ma veniamo alla conclusione che avevo in qualche modo programmato, dedicandomi a recuperare la figura, il pensiero, l'attività, le emozioni che mi hanno coinvolto nei rapporti con Don Luciano Padovese. Don Luciano Padovese ci ha lasciato qualche anno fa, ha lasciato una grandissima eredità nelle attività della Casa dello Studente e forse soprattutto nei suoi appunti, nei suoi libri, nella sua biblioteca, che restano ancora in qualche modo fermi nelle stanze in cui lui ha vissuto per tanti anni nella Casa dello Studente, tutti i giorni partecipando alle attività, dialogando con le persone, ma poi ritirandosi nelle sue stanze per riflettere, per meditare. E le sue riflessioni sono contemporaneamente il frutto della sua interiorità, dei libri, della sua cultura, della sua esperienza religiosa, della sua preghiera, ma anche dei suoi costanti contatti con i gruppi di giovani, di adulti e con i dialoghi con le singole persone. Don Luciano ha sempre integrato il momento pubblico di dialogo, di confronto, con il momento della conversazione privata a cui dedicava moltissime ore nella sua stanza, ricevendo persone. E alla luce di tutte queste esperienze, uno dei tanti corsi trasformati poi in opuscoli che lui ci ha lasciato è intitolato proprio Amore. E vorrei leggere alcune frasi che rivelano la profondità e l'autenticità di queste esperienze che lui ricavava anche dai dialoghi personali, soprattutto con i giovani, con le coppie, con le difficoltà, nello stesso tempo con gli aspetti piacevoli e gradevoli dell'amore, ma anche col suo significato sempre profondamente umano e, per Don Luciano, la profondità dell'uomo attinge sempre, atto sempre profondamente umano e per Don Luciano la profondità dell'uomo

della vita, al senso anche dell'eternità che pur in un contrasto con la quotidianità che è legata al tempo, che è legata alla malattia, che è legata purtroppo alla morte, però attraverso l'amore c'è la speranza, c'è la prospettiva, c'è la proiezione di andare al di là di queste contingenze del tempo che inevitabilmente ci avvolgono. La caratteristica dell'amore è una uscita da se stessi per poi ritornare in sé più arricchiti. Ecco, questo avere rapporti sempre con gli altri aggiunge ancora sorpresa e tenerezza, reciprocità, complicità e compagnia, accoglienza e diversità, amicizia e dialogo, volontà e fermezza, fiducia e utopia. L'ultima parola allarga l'orizzonte in questo mondo che non sappiamo quale sia, che è il mondo della trascendenza, che nell'esperienza di amore ci è tante volte portata e ci è avvicinata e ci è fatta conoscere. Aggiunge Don Luciano: non si può generare da soli la felicità. Mettersi assieme significa accettare la diversità. La sua esperienza proprio era questo mettere assieme la riflessione individuale, la solitudine anche della sua vita, della sua stanza, delle sue esperienze, e il dialogo costante, il dialogo che non era un dialogo per convertire, per portare altri nelle sue posizioni, ma un dialogo che andava a scoprire le diversità, ad accettarle e a dialogare con le diversità per arricchire l'altro e arricchire se stesso, in un percorso che è contemporaneamente sentimentale, di amore, che è anche contemporaneamente culturale e intellettuale. L'amore non è solo qualcosa di emotivo, ma è anche qualcosa di profondamente culturale e intellettuale, accettando di conseguenza un vero e proprio rischio: l'importanza e la fatica della diversità. Don Luciano, che ha conosciuto moltissime coppie che andavano da lui a parlare anche delle difficoltà che incontravano nella loro vita, aveva l'esperienza concreta del rischio dell'amore, dell'importanza, ma nello stesso tempo della fatica di accettare le diversità, una fatica che arricchiva, che rendeva le persone più importanti, più significative, più interessanti. Amore fondato sull'amicizia non è il colpo di fulmine, è il piacere di stare assieme, ma anche l'impegno di crescere ambedue pure con volontà e fatica. L'amicizia è serena, è pacata, è rispettosa l'uno dell'altro. Ecco le caratteristiche dell'amore adulto, in qualche modo, dell'amore che però anche già nella fase adolescenziale è importante proporre ai giovani, un amore fondato sull'amicizia che va al di là del colpo di fulmine, che è il piacere di stare assieme, di crescere ambedue con volontà e fatica. L'amore implica la volontà di stare assieme, la volontà di mettere in comune delle esperienze e anche la volontà di mettere in comune la felicità che provoca l'amore. Non necessariamente solo il discorso di cose serie, perché la vita è anche un gioco. Ecco, Don Luciano, che appariva sempre così serioso nei suoi incontri, aveva questo profondo senso di giocosità. Nelle sue stanze abbiamo trovato chi
le incontrò.

0: incontra adesso una raccolta di tanti libri, di tanti quadri, di tante crocifissi, di tanta sobrietà e serietà nello stesso tempo, ma anche una infinita raccolta di paperette. Questo elemento giocoso del suo essere, che circondava le sue stanze, di cui riempiva tutti gli armadi per poter dare all'amore che lui coltivava, su cui rifletteva e che aiutava negli altri a crescere, mostrando una compartecipazione affettiva molto intensa nei dolori che gli venivano proposti, anche nelle felicità che gli venivano raccontate dalle persone, dalle coppie, dalle modalità con cui lui incontrava, sia nelle conferenze, sia nei libri che scriveva, sia, come dicevo, nei lunghi dialoghi personali con singole persone, con singole coppie. Aggiunge Don Luciano, e concludiamo queste nostre conversazioni: l'esercizio della volontà è indispensabile ad un amore vero, in quanto esso esige l'esercizio di una razionalità e un impegno che superino di molto un semplice assecondamento di emozioni. Questa è la sintesi di tutto il messaggio che Don Luciano ci ha lasciato. Mettere assieme e far convivere le emozioni, i sentimenti, con la razionalità intesa come impegno, come ricerca, come lettura, come riflessione, non può essere un semplice accostamento emotivo, superficiale, occasionale, ma proprio perché abbia una durata, le emozioni devono essere sostenute, accompagnate dalla riflessione, dalla razionalità. E questo è anche il modo con cui Don Luciano proponeva a noi che lo abbiamo incontrato, che lo abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto la fortuna di dialogare con lui, l'esperienza dell'amore umano e dell'amore religioso. Contemporaneamente le due dimensioni si integrano e si sovrappongono per giungere a una sintesi che è la sintesi della umanità completa, dell'umanità perfetta, se potessimo dire della perfezione, di una perfezione che è sempre precaria, perché la nostra esperienza di vita comporta anche l'esperienza anticipata della fine della vita. Ci pensiamo mentre viviamo, Don Luciano ci accompagnava all'esperienza di amore, sappiamo anche l'esperienza della fine di questo amore, soprattutto quando in una coppia uno viene a mancare e l'altro deve accompagnare il compagno, la compagna, la moglie, il marito verso la fine. Ed è questo amore che apparentemente finisce e poi resta profondamente radicato nella propria esperienza. E di questo Don Luciano ci parlava costantemente, ci ricordava sempre di avere questa prospettiva di attenzione all'altro, di un amore vero che appunto mette assieme emozioni e impegno, che implicano razionalità, che non è la razionalità astratta, ma la razionalità dell'esame delle condizioni della vita, dei momenti concreti, dei problemi da affrontare. Assieme, e aggiunge, un'altra frase che ci ha sempre accompagnato: rispettare lo spazio di libertà l'uno dell'altro. Fidarsi significa stimare e stimarsi. Ecco, queste sono parole chiave che accompagnano la sua visione anche della dimensione religiosa, dove l'amore è anche l'amore religioso, ma un amore che vive sempre nella dimensione della libertà. Ed è straordinario che nel proporre una esperienza religiosa sottolinei la dimensione della libertà che implica responsabilità, che implica anche possibilità di scelta, che implica anche possibilità di non adeguarsi costantemente alle formule che ci vengono proposte per la necessità di riviverle interiormente. E conclude Don Luciano con queste parole: la speranza cristiana è un dono regalato dalla generosità di Dio, che innerva di sua onnipotenza la nostra debolezza. È una citazione che San Paolo, che Don Luciano ricava da San Paolo, che conclude il ciclo del discorso che noi vi abbiamo proposto, non per fare un discorso religioso, ma per contenere in uno stesso orizzonte, in una stessa traiettoria, come abbiamo visto anche con i percorsi e con gli autori che vi abbiamo proposto, la dimensione umana, la dimensione più fisica, più emotiva, più erotica dell'amore, come un gradino, come diceva il vecchio Platone, la dialettica significa una scala che porta l'amore da un'esperienza immediata, concreta, sensibile, passo passo verso qualcosa di più alto, di più profondo, di più duraturo, che ha una prospettiva che va al di là del tempo, al di là della dimensione fisica della nostra vita. Con questo concludiamo questo ciclo, speriamo di avere occasione di incontrarci per altre esperienze. Ringraziamo i nostri ascoltatori, ringraziamo la radio che ci ha offerto questa possibilità e riprendiamo ancora questo ultimo messaggio attorno alla figura di Don Luciano Padovese, che cercheremo in altre forme, in altre modalità di coltivare, per non solo commemorare, ma per avere un esempio di vita, un esempio di conduzione della persona singola e della comunità. Grazie di nuovo ai nostri ascoltatori e a buono di sentirci eventualmente in altre occasioni.
1: Ringraziamo molto il professore Sergio Chiarotto e la professoressa Silva Bettuzzi per questa nuova puntata su Eros e Amore nel ciclo di poesia e filosofia. Grazie a tutti voi per averci seguiti fin qua e buon proseguimento.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.

Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio, nell'ideale greco della bellezza, ciò che è bello è anche giusto e buono. Basti pensare che nel Vangelo di Giovanni, l'originale greco definisce Gesù il bel pastore, che poi è stato tradotto in il buon pastore. L'uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così calogeri. Pertanto, alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita Calogero non fosse questo, ma bensì l'appellativo con cui veniva riconosciuto. Altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, già che mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell'antica Tracia che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell'impero bizantino. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli atti presi dall'antico breviario Siculo Gallicano in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal Papa Felice III il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato.

Qui egli ebbe una visione angelica o un'ispirazione celeste che gli indicava di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Papa, ottenne l'autorizzazione di recarsi nell'isola con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Mentre Filippo si recò ad Acira e Onofrio e Archileone si diressero a Paternò, Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni, utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Ancora oggi un'importante sorgente termale porta il suo nome, come pure le grotte dei vapori benefici. Durante la sua permanenza nell'isola di Lipari ebbe anche la visione della morte del re Teodorico, che negli ultimi anni aveva preso a perseguitare quei latini che riteneva un pericolo per il suo regno, fra i quali furono vittime il filosofo Boezio, suo consigliere, il patrizio romano capo del Senato Simmaco e il papa Giovanni I.

Ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. La visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re e Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali, presso i quali sorgeva. Convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre le potenze infernali che regnavano sul vicino monte Cronios, consacrato al dio greco Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono Monte delle Giummare, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò i demoni di lasciare quei luoghi. Gli atti dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso. Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari anche qui esistono abbondanti.

In detta grotta vi è murata sulla roccia l'immagine in maiolica di San Calogero, posta sopra a un rustico altare, che si dice costruito da lui stesso. L'immagine del 1545 e rappresenta l'eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbeatta accasciata e ferita da una freccia. L'immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni. Essendo ormai ultra novantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva che con il suo delicato latte lo alimentava. Un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l'animale, prese l'arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all'interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore, pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l'aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che scorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l'uccisione della cerva trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all'altare. Secondo la tradizione, era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia, accorsero gli abitanti delle cittadine vicine, che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli.

Nel IX secolo un monaco che si firmava Sergio Cronista, cioè abitante del monte Cronios e Cronios, compose in lingua greca alcuni inni in suo onore, in cui veniva citato che San Calogero non era approdato a Sciacca come si riteneva, ma a Lilibeo, l'odierna Marsala, senza indicare dove fosse morto, ma sollecitando a visitare e onorare la grotta in cui il santo era vissuto, scacciando i demoni e operando tante guarigioni di ammalati. Uno studioso contemporaneo, Francesco Terrizzi, sostiene che San Calogero, perduti i compagni martirizzati dai Vandali, si recò dapprima a Palermo, passando poi per Salemi, Temini, Merese, Fragalà, Lipari, Lentini, Agrigento, Naro e infine Sciacca. Si spiegherebbe così le tante tradizioni e le diverse grotte abitate e attribuite ad un unico e medesimo santo. C'è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo un'altra tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a 3 km dalla grotta. Nel 1490 furono traslate a Fragalà, a Messina, dal monaco basiliano Urbano Danaso e poi nell'Ottocento a Frazzannò, a Messina, nella chiesa parrocchiale. Qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull'omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. A ogni modo San Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia e in tutte le città sopracitate. È onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani. Quasi tutti si svolgono nel giorno della sua festa, il 18 giugno.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

100 preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli, Terra Santa Edizioni. Proposti al microfono da Mara Miceli.

per consolidare la fede. E fondi in noi una fede vera, sicura, viva e forte. Grazie a essa, credendo che tu, Dio uno e trino, sei la verità suprema e infallibile, daremo un assenso fedele, deciso e senza esitazione a tutto ciò che hai rivelato tramite la Sacra Scrittura, con la tua Chiesa o in qualsiasi altro modo che ci proponi di credere. Noi crederemo con fede sicura che tutto ciò è pienamente vero, e così cammineremo verso di te e ci sforzeremo di esserti graditi, animati da una fede forte. Quali che siano le difficoltà, ti chiederemo con fiducia e senza esitazione ciò che è utile alla salvezza, credendo che tu, secondo la tua promessa, ce lo concederai.

preghiera per trasmettere la fede. Concedici con il dono della fede di manifestarla con gli atti, la dottrina e la testimonianza, dimostrando la nostra fede con tutte le nostre azioni e la nostra vita, compiendo ciò che la fede comanda di fare, fuggendo ciò che essa impone di fuggire, sperando in ciò che propone di sperare, e così in ogni altra cosa. Inoltre, parleremo e insegneremo agli altri la vera fede e tutto ciò che le è conforme. Non ci vergogneremo mai, né temeremo la nostra fede e tutto ciò che la riguarda, professandola apertamente, davanti a tutti gli avversari della fede.

per non perdere la speranza. Concedici una speranza umile, sicura e ardente. Diffidando umilmente di noi stessi, ma sperando con certezza nella tua grazia, nell'onnipotenza della tua forza e della tua misericordia, realizzando con impegno ciò che dipende da noi, spereremo, desidereremo ardentemente, attenderemo con pazienza di ricevere per tua grazia il perdono dei nostri peccati, di essere esauditi nelle nostre insistenti suppliche di salvezza e ricevere la beatitudine eterna.

per ottenere l'amore di Dio. Concedici la carità verso di te, per la quale, per te solo e tutto ciò che è in te solo, non amiamo che te con tutto il nostro cuore, tutto il nostro desiderio, tutto il nostro affetto e tutta la nostra volontà, tutto il nostro spirito, tutta la nostra intelligenza, la nostra ragione e la nostra intenzione, tutta la nostra anima, tutte le forze del nostro corpo e tutti i sensi della nostra anima, cercando e impegnandoci soltanto per esserti graditi. Così ti ameremo come desideri, senza contraddizione, veramente, senza nessun errore, con prudenza, senza divisione, in modo efficace, manifestando il nostro amore con le opere, con fervore, desiderando compiacerti e obbedirti, con forza e perseveranza, compiendo tutto ciò che ti è gradito. Per praticare l'amore del prossimo. Concedici la carità verso il prossimo, per la quale ameremo a causa tua tutti coloro che sono capaci di bene, perché tu lo vuoi e perché ti è gradito che li amiamo, affinché tu riceva da noi un omaggio gratuito, che sia il principio motore e il fine del nostro amore. Li ameremo in te perché sono tuoi, creati a tua immagine e somiglianza, perché sono tuoi figli e tuoi prediletti. Li ameremo per mezzo tuo, cioè attraverso la carità che hai riversato e ordinato nei nostri cuori, riportando a te ogni amore naturale verso gli altri, che sia acquisito, razionale o interessato, rifiutando e respingendo ogni amore dei vizi e ogni amore carnale. Ameremo così il nostro prossimo, compatendo profondamente le sue sofferenze e operando per la sua consolazione e la sua liberazione. Sull'instabilità dello spirito. O sposo celeste, dolcissimo Gesù, la mia anima si sforza di aderire a te, di rimanere in te, di dedicarsi a te, con una contemplazione amorosa e un amore contemplativo, ma mille ostacoli me lo impediscono, mi trattengono, mi rallentano. Il mio spirito è instabile, il mio pensiero malato, la mia volontà corrotta e incline al male. La sensualità mi attira, l'oggetto dei miei sensi mi affascina, l'esercito dei miei vizi e dei demoni mi assale. Che posso fare se non ricorrere al tuo aiuto generoso e pregarti con tutto il mio cuore? Trascinami instancabilmente sui tuoi passi, tocca, riempi, illumina, sostieni e rafforza il mio cuore.

0: Il riposo in Dio. O Sposo Celeste, amato sopra ogni cosa, degnati di indicarmi dove si trova la tua dimora di grazia, in quale cuore porti il nutrimento spirituale, chi sono coloro che conduci al pascolo. Mostrami anche dove si trova il tuo riposo, dove metti a riposare quelli di cui illumini con la luce della tua contemplazione i cuori tanto amati. Attraverso gli esercizi della vita contemplativa, essi ti accolgono in sé, ti custodiscono, non ti offendono più, e in loro si compie ciò che è detto in Deuteronomio 33:12. Prediletto del Signore, abita tranquillo presso di Lui. Egli lo protegge sempre e tra le sue spalle dimora. Sì, mostrami dove li conduci a pascolare, dove li fai riposare nell'ora del mezzogiorno, cioè nella splendida magnificenza della tua grazia, nel fuoco ardente della carità, nella tua luce radiosa.
1: Avete ascoltato Cento preghiere dei Certosini. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Anna Maria Foli. Terra Santa Edizioni. Proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit information.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone XIV si è detto soddisfatto per l'accordo Stati Uniti-Iran, poi ha espresso dolore per l'Ucraina dicendo basta guerra. L'ha fatto al termine dell'udienza generale ieri mattina, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa che sarà firmata domani 19 giugno a Lucerna, e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorita, dicendo è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Il pontefice, guardando al conflitto che si allarga in Ucraina, ha poi lanciato un appello ad aprire vie di dialogo e spegnere l'odio. All'udienza generale in piazza San Pietro ha ripercorso i momenti salienti del viaggio apostolico nel paese iberico, dicendo in Spagna ho ricevuto accoglienza festosa, segno di un bisogno di unità non ideologica. Ha sottolineato poi il bisogno di parole di speranza per un'umanità segnata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole e ha ricordato le testimonianze ascoltate e la messa presieduta nella Basilica della Sagrada Famiglia, simbolo dell'incontro tra culture tradizionali e contemporanee, come esperienza che indica una strada da seguire per l'intero continente europeo. Leone XIV a Pavia possa farci riscoprire il senso della missione oggi, l'ha affermato Sanguinetti. La visita nella città sabato 20 giugno per venerare nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro le reliquie di Sant'Agostino è l'occasione per il pontefice per incontrare fedeli e cittadini. L'inquietudine e il desiderio di ricerca del vescovo di Ippona è anche nel vissuto delle nuove generazioni, riconosce il vescovo della diocesi Sanguinetti, convinto che la figura del grande padre della Chiesa sia da valorizzare di più. Sono aumentati nell'ultimo anno pellegrini e turisti che pregano alla sua tomba. Sui migranti la Comece esprime preoccupazione per il nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Il Parlamento europeo ha approvato infatti ieri il nuovo regolamento rimpatri con 418 sì, 218 no, 30 astenuti. Preoccupazione della Comece che in una nota firmata dal presidente Monsignor Crociata dice: bisogna rispettare sempre la dignità umana, i diritti fondamentali, il diritto d'asilo e di tutela dell'unità familiare, oltre che promuovere la protezione dei più vulnerabili. La Chiesa sia un luogo sicuro e libero da paure, sospetti e diffidenze, l'ha affermato il Papa ricevendo e incoraggiando i membri di CEPROME, organismo composto da professionisti di diverse discipline che da 10 anni operano in America Latina per contrastare gli abusi nel contesto ecclesiale e promuovere la prevenzione. Il pontefice ha ricordato le ferite traumatiche provocate dagli abusi e ribadito che serve un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. La Santa Sede dice che bisogna passare ad una cultura della negoziazione per costruire la pace. Così l'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, intervenendo alla 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani. Oggi ha detto: l'aumento dei conflitti riduce i finanziamenti per lo sviluppo. Il costo reale di tutto ciò ricade su poveri e bisognosi. Poi ha fatto un monito contro la disinformazione. La ricerca della verità è essenziale per la democrazia. Il Regno Unito ha vietato i social per gli under 16 e i vescovi hanno detto la sicurezza dei minori è prioritaria. È prioritario tutelare la sicurezza dei bambini nel mondo digitale, così in particolare ha detto il vescovo Arnold della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles nel commentare la decisione dell'esecutivo britannico di voler vietare i social ai minori di 16 anni. La misura dovrebbe essere approvata entro fine anno. Notizie del mondo. Stati Uniti e Iran hanno firmato il primo accordo di pace che di fatto sancisce la sconfitta di Trump. Si tratta di un preaccordo, ma il testo è molto favorevole per l'Iran. Tra la tarda serata di ieri e stanotte, Donald Trump ha firmato il preaccordo a Versailles, dove si trovava per il G7. Si tratta della stessa località in cui nel 1919 fu firmato il trattato che ha praticamente sancito la capitolazione della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Poco dopo, anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reso noto di aver firmato. Stato. Il documento comprende 14 punti piuttosto sfavorevoli per gli Stati Uniti e Israele, tra cui l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, la cessazione dei combattimenti in ogni fronte di guerra, Libano incluso. Si tratta di una soluzione contraria agli interessi israeliani e molto favorevole al regime iraniano vicino a Hezbollah, antagonista di Israele e Libano. Non solo. Il testo sancisce anche la rimozione delle sanzioni internazionali contro la Repubblica Islamica e la fine del congelamento dei fondi all'estero, nonché l'istituzione di un fondo di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Inoltre, al momento sembra che la Repubblica Islamica potrà persino continuare a sviluppare il proprio programma nucleare per scopi civili. Infine, l'intesa prevede che l'accordo finale dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite. La firma ufficiale dell'accordo avverrà invece domani in un resort di lusso di Lucerna, in Svizzera. I negoziati poi andranno avanti per 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo. Prima della firma, Trump aveva minacciato di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. L'ha detto durante un incontro bilaterale al G7 col presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, parlando dell'accordo di pace. Ha specificato: non è un testo finale, è un protocollo di accordo. Se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. La BBC licenzierà 550 dipendenti per ridurre i costi. L'emittente britannica, uno dei canali di informazione più famosi e riconosciuti al mondo, nei prossimi due anni prevede una ristrutturazione interna per ridurre i costi di 500 milioni di sterline a causa di una situazione economica in crisi. È stata annunciata adesso una prima tornata di licenziamenti che riguarda soprattutto la divisione News, TV e radio. Tuttavia, la previsione è che il numero aumenti nei prossimi anni, arrivando a 2.000 licenziamenti. Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento più drastico mai adottato nell'Unione europea sull'immigrazione irregolare. Le nuove misure, approvate grazie ai voti dei partiti di destra e centrodestra, puntano a creare un quadro comune europeo per i rimpatri e ad ampliare il potere delle autorità nazionali. La presidente del Consiglio italiana, Meloni, ha parlato di grande successo, frutto di un grande lavoro del governo italiano. Il regolamento introduce norme più severe sulla politica migratoria europea, nuovi centri di detenzione situati fuori dal territorio dell'Europa in paesi terzi consenzienti sul modello italiano in Albania, provvedimenti di espulsione unici per tutti gli stati membri dell'Europa, periodi di detenzione nei centri più lunghi fino a 24 mesi, l'abolizione della sospensione automatica delle espulsioni in caso di ricorso legale. Secondo un'indagine Eurispes, la criminalità giovanile è favorita anche da una famiglia assente. Il dato emerge dall'indagine Eurispes, la criminalità giovanile fra rappresentazione e realtà, che prende in considerazione i fattori che negli ultimi anni possono aver influito sulle dinamiche giovanili. Tra le altre cause ci sono il contesto sociale degradato, un'educazione troppo permissiva e la mancanza di autorevolezza delle istituzioni. In Cisgiordania i coloni israeliani hanno deviato le risorse idriche di un villaggio per farne una piscina. È successo a Bezael, nella valle del Giordano, dove le infrastrutture di un'area archeologica sono state sottoposte a un lavoro di pulizia e restauro informale per la costruzione della piscina di Erode, ora attrazione turistica. La decisione di costruire una piscina è stata presa senza l'autorizzazione dell'amministrazione civile israeliana della regione e contro le obiezioni dell'esercito. I ringraziamenti, terminati i lavori, sono andati al ministro per il patrimonio Amichai Eliyahu, un politico di estrema destra da sempre favorevole all'uso delle armi contro Gaza e all'annessione della Cisgiordania. L'iniziativa, che priva i palestinesi della zona di acqua, è stata giustificata dai coloni come un intervento ambientalista.
4: Notizie dall'Italia. È il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8.30 di questa mattina stanno affrontando con la prima prova al tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di test argomentativo e 2 temi di attualità. È fondamentale avere con sé un documento di identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo timbrati verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame. Tra le tracce proposte un testo tratto dal libro di Calabresi, Frank Furedi, Confini contano, una poesia di Pavese e l'Assemblea Costituente. La premier Giorgia Meloni è intervenuta con queste parole: cari maturandi, in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità. Dimostrate chi siete. E dalla politica scintilla in maggioranza sulle preferenze, l'opposizione chiede lo stop dei lavori. Tajani afferma accordo per andare senza, Fratelli d'Italia, faremo un emendamento. E l'Aula della Camera ha approvato con 149 voti a favore e 95 voti contrari il decreto legge accise. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, gasolio, biodiesel, GPL e metano, impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo. Il provvedimento ora tornerà in Senato perché sono state stralciate alcune norme approvate da Palazzo Madama. Aumentano le città con il bollino arancione, il livello di rischio caldo per i più fragili in base al bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che si basa su 27 centri urbani. Sono 8 venerdì 19 giugno, contro le 5 del giorno precedente, oggi, le città contrassegnate con il livello 2 di rischio caldo, in concomitanza con l'arrivo previsto di una forte ondata di calore. La scala passa da verde, nessun rischio caldo, a giallo, stato di preallerta per una possibile ondata di calore, ad arancione, rischio caldo per i più fragili, a rosso, con il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Le 8 città in arancione domani sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Per la giornata odierna invece non si registrano bollini arancioni. A bollino giallo sono invece i centri urbani di Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. I quartieri di Foggia diventano sale cinematografiche a cielo aperto, con schermi, cinema multipiazza, la rassegna itinerante dal 23 al 28 giugno, diretta dall'attore foggiano Gianmarco Saurino con il regista Mauro Lamanna. Il calore e l'attenzione che circondano schermi anno dopo anno ci riempiono d'orgoglio. Questa rassegna, commentano i due direttori artistici, nasce con un obiettivo preciso, accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto, dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuito, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano e la nostra scommessa vinta. E per le notizie locali, nuovi impianti di climatizzazione per le scuole dell'infanzia di via Fiamme Gialle di Torre in Viale della Libertà. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento da 324.500 euro complessivi. I nuovi sistemi di climatizzazione miglioreranno il comfort degli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini e dal personale scolastico. Le due scuole sono utilizzate anche durante il periodo estivo per attività educative e ricreative. L'opera è finanziata attraverso un contributo regionale. Andos Pordenone lancia la raccolta fondi per sostenere le donne operate al seno. Campagna su ilmiodono.it con Unicredit e CSV FVG. Donazioni libere per potenziare servizi gratuiti di supporto psicologico, riabilitazione e attività motoria. La raccolta fondi è iniziata lunedì 15 giugno sulla piattaforma ilmiodono.it con l'obiettivo di potenziare i servizi gratuiti offerti dall'associazione a chi affronta o ha affrontato un tumore al seno. Ricordiamo che Andos Pordenone rappresenta da anni un punto di riferimento per le donne che vivono una patologia mammaria. L'associazione offre ascolto e percorsi di sostegno che accompagnano chi è colpito dal tumore, dalla diagnosi fino alle fasi successive, fino all'intervento e alla riabilitazione. Tra i servizi principali infatti figurano il supporto psicologico specialistico, affidato a terapeute con competenze specifiche in oncologia. La Regione Friuli Venezia Giulia punta sull'imprenditorialità giovanile e femminile con un nuovo programma da 6 milioni di euro. Si chiama Nuova Impresa FVG ed è stato presentato ieri, mercoledì 17 giugno, alla Camera di Commercio di Trieste. L'iniziativa mira a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali, il lavoro autonomo, il passaggio generazionale e l'operazione di workers buyout. L'assessore regionale al lavoro e formazione, Alessia Rosolen, sottolinea gli investimenti della Regione su giovani, donne e territori. L'artigianato, l'imprenditoria femminile e le aree interne sono tra le priorità. L'Eurosporting Cordenons si prepara ad un'altra stagione nel segno dello sport, impreziosita da 3 eventi di rilievo dedicati al tennis e al padel. Il primo appuntamento da segnare in calendario è la 6ª edizione del torneo FIP Bronze di padel, un appuntamento che fa parte del circuito internazionale Cupra FIP Tour 2026. Da giovedì 18, quest'oggi, fino a questa domenica 21 giugno, i migliori atleti da tutto il mondo si giocheranno il titolo nei campi di Via del Benessere, in palio un montepremi di 10.000 euro. A seguire i tornei internazionali di tennis che si svolgeranno a metà luglio. A Cordenons sono previste più di 50 coppie. Notizie dal Bellunese, non solo punizione o sanzione, ma dialogo, responsabilità e ricostruzione delle relazioni. E questo è il cuore del manifesto per la promozione della cultura riparativa della provincia di Belluno, presentato ieri a Palazzo Rosso. Il documento nasce dal lavoro dell'intertavolo Percorsi di Giustizia, Comunità e Riparazione, una rete territoriale che negli ultimi anni ha messo insieme entrambi gli ambiti di zona dell'Ulsuno, il mondo della scuola, il terzo settore e i servizi della giustizia, con l'obiettivo di diffondere un approccio diverso alla gestione dei conflitti. Tra i soggetti che hanno già aderito al percorso figurano realtà come la Caritas della Diocesi di Belluno Feltre, l'Associazione La Voce, l'Istituto Comprensivo Tino

Le 25, a conferma di una presenza sempre più stabile nel tessuto urbano, un risultato che non è solo simbolico, ma racconta un progetto concreto avviato nel 2016 e costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra Comune, Provincia, Confcommercio Belluno Dolomiti, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Associazioni Ambientaliste e Riserva di Caccia di Belluno. Nei giorni scorsi si è concluso l'11° censimento ufficiale dei nidi di rondine. I dati parlano di 25 nidi frequentati, di cui 8 certi con la presenza di rondini o pulli, 7 in cova e 2, per così dire, in ristrutturazione, segno di una nidificazione attiva e in crescita. Accanto al monitoraggio prosegue anche l'attenzione concreta alla convivenza tra rondini e attività del centro. L'assessora all'ambiente Lorenza De Kunovic afferma che questo non è solo un segno dell'arrivo della bella stagione, ma un importante indicatore della qualità del nostro ambiente e della biodiversità del territorio. 25 anni di gemellaggio celebrati guardando al futuro. La città di Feltre è stata protagonista a Braunfels in Germania, dove dall'11 al 15 giugno si sono svolte le iniziative per anniversario del patto ufficiale tra le due comunità. A rappresentare Feltre il vice sindaco Claudio Dalla Palma e la presidente del comitato comunale gemellaggi Katia Girardini, impegnati in un programma che ha unito memorie storiche e nuove prospettive. Un traguardo che arriva al termine di un percorso celebrativo iniziato a settembre, proprio a Feltre, e proseguito a novembre a Declo, ma che soprattutto conferma la solidità di un rapporto nato ben prima del 1999. Le relazioni tra Feltre e Braunfels affondano infatti le radici negli anni 60 e nel tempo si sono trasformate in una rete concreta di scambi culturali, incontri tra associazioni e rapporti personali. Un legame costruito grazie all'impegno di cittadini e volontari amministratori che hanno creduto nella collaborazione tra comunità europee. Il Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica torna a riunire cittadini, esperti e operatori per la seconda edizione di Sanità Incontri, in programma questo sabato 20 e questa domenica 21 giugno, nell'area accanto al Piave e al Ponte di Busche. Dopo la buona partecipazione dello scorso anno, l'obiettivo resta lo stesso: fare chiarezza, condividere esperienze, stimolare un confronto diretto con le istituzioni e riportare al centro il tema dell'accesso alle cure. La parola chiave scelta per il 2026 è normalizzazione, un concetto che il Comitato utilizza per descrivere ciò che negli anni è diventato ordinario pur non essendolo affatto, dalle guerre che distruggono ospedali e colpiscono il personale sanitario, alle difficoltà quotidiane di cittadini nel reperire servizi essenziali, fino alle riforme calate dall'alto e alla crescente esternalizzazione dei servizi. Notizie dal mondo dello sport: calcio, mondiali 2026 che sono entrati nel vivo in Nord America regalando gol, spettacolo e le prime grandi sorprese della fase a gironi. Le ultime ore hanno visto l'Inghilterra superare la Croazia per 4-2 al termine di una partita spettacolare a Dallas, confermandosi come una delle favorite assolute per il titolo. Nonostante il gol iniziale dei croati, la nazionale dei Tre Leoni ha ribaltato la situazione grazie alla straordinaria forma del suo comparto offensivo. La vera sorpresa arriva però da Houston, dove il Portogallo di Cristiano Ronaldo non è andato oltre l'1-1 contro una coriacea Repubblica Democratica del Congo. La selezione africana ha bloccato i lusitani con una difesa d'acciaio, lasciando CR7 a secco, in alteputto e incapace di rispondere alla tripletta siglata da Lionel Messi il giorno precedente. Il riepilogo generale vede Inghilterra-Croazia 4-2, Portogallo-Congo 1-1, Uzbekistan-Colombia 1-3, Ghana-Panama 1-0, Argentina-Algeria 3-0. Il calendario ufficiale della FIFA ovviamente non si ferma. Quest'oggi alle ore 18 italiane si gioca Repubblica Ceca contro Sudafrica e alle 21 italiane Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina. A mezzanotte di questa sera Canada contro Qatar, alle 3 del mattino Messico contro Corea del Sud, infine alle 21 italiane di domani Stati Uniti contro Australia. E dal tennis, Sinner si allena a Monte Carlo con un sensore glicemico sul braccio. La sessione del numero uno al mondo sul campo di casa, ripresa da un account privato. Wimbledon lo aspetta. Musetti intanto salta anche Londra. Il Carrarino fermo per infortunio. Nel tabellone entra Berrettini. Sonego KO ad Hall. Short track, Fontana apre ai giochi 2030, la voglia c'è, valuto le condizioni. Olimpionica Azzurra commenta, non sto ringiovanendo, ma tengo le porte aperte.
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 18 giugno avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio maggior nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Venti di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Domani, venerdì 19 giugno, su Pinure Costa cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile per cumuli pomeridiani e la possibilità di qualche locale temporale di calore. Farà caldo con temperature massime ancora

0: di apostoli, cioè missionari e predicatori. Tra loro c'è Simone detto Pietro, il primo, e anche Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù e tradirlo. Ma il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. La buona notizia che attraversa i secoli è identica, sempre giovane, fresca e liberante. Il regno dei cieli è vicino. Sì, è vicino perché in Gesù Cristo Dio si fa prossimo ad ogni uomo e ogni donna, ad ogni popolo e nazione. Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Pieno d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitabit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Digni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. In questi giorni stiamo assistendo da Medjugorje alla novena che la Madonna ha chiesto di fare in preparazione alla celebrazione del 45° anniversario della sua presenza in mezzo a noi in una maniera viva e costante, non diciamo quotidiana, con i veggenti sì, ha una relazione costante quotidiana a noi, per noi messaggi che ci vengano a richiamarci la sua presenza e soprattutto il cammino di conversione. Questo richiama la preghiera, fratelli, è di estrema importanza, perché è l'unica arma concretamente che noi oggi abbiamo per debellare le potenze dell'avversario è la preghiera, è la conversione sincera del cuore, il pentimento sincero dei propri peccati. L'abbiamo visto in questi giorni, il re Agab era stato minacciato dal profeta Elia perché aveva fatto uccidere Naboth di Israele. Bene, una volta che lui si è pentito, ha riconosciuto il Signore, gli ha usato misericordia. Dio vuole usare misericordia a questa umanità peccatrice, disordinata, ingannevole. Ma qual è l'arma che noi abbiamo nelle mani? La vera conversione del cuore, la preghiera. Ed è quella che ci chiama anche Gesù oggi nel Vangelo che ascoltiamo. Innanzitutto vogliamo fare nostra la preghiera del salmista, che rivolta al Signore dice: il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. In Dio non c'è falsità, in Dio non c'è menzogna, in Dio non c'è infedeltà. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Lui suo fulgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra. I mondi fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Si vergognino tutti gli adoratori di statue. E qui dobbiamo includere non soltanto i pagani che adorano gli idoli, ma chiunque pone un amore prima di quello verso Dio. Dio deve avere il primo posto nella nostra vita. Quindi non basta non fare il male come tale, ma bisogna mettere ordine, come puoi dire. In famiglia ci deve essere un ordine: il primo amore del marito, la moglie, che deve amare, non soltanto rispettare, ma amare, aprire il cuore. E il primo amore della moglie, il marito, non i figli, insieme l'amore per i figli e via dicendo. Un ordine. Dio chiama tutti noi ad un ravvedimento, fratelli, perché sinceramente Dio non è al primo posto. Perché se abbiamo un impegno, la prima cosa che salta è la preghiera. Se abbiamo degli impegni, la prima cosa che salta è il culto a Dio. Vedete come le chiese sono vuote. Ma è vacanza? Sì, vacanza, ma Dio va adorato con tutto il cuore. Non basta ricorrere a Lui per delle necessità, occorre invece lasciarsi amare da Lui, ma fino a lasciarci innamorare di Lui, lasciare che quel fuoco entri nella nostra vita e ci circondi di amore e di benevolenza. Quindi si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui, davanti al Dio, si prostrino tutti gli dèi. E nel Vangelo sentiamo Gesù che viene richiesto dagli apostoli di insegnare loro a pregare. E Gesù, Signore, risponde a costoro dicendo: pregando non sprecate parole come fanno i pagani, pensando di essere esauditi a forza di parole. Quando pregate invece, non sprecate parole, perché Dio sa di cosa avete bisogno. Allora tu devi mettere il tuo cuore davanti al cuore di Dio che ti ama, e porre la fiducia in quella benevolenza di Dio che ascolta lo Spirito Santo che è dentro di te. Quindi ascolta ciò che il Signore ti dice, fai tesoro dell'amore che Lui ti dona. E Gesù allora traccia per i discepoli una preghiera, quella del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli. Vedete, questa preghiera comincia con l'adorazione a Dio, nel dare gloria a Dio. Vuoi pregare? Lode il Signore, ringrazia, non chiedere subito. Non perché Lui non ti ascolta se chiedi subito, ma perché la cosa più bella è lodarlo, gradire la sua presenza, riconoscere la sua santità, la sua eterna fedeltà che ha manifestato nel tempo nel sangue del Figlio suo Gesù Cristo. Quindi Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, cioè sia benedetto il tuo nome. È il nome di Dio, è la persona, non è semplicemente una definizione, no. Il nome di Dio è la persona. Quando tu vai in nome di, vai per conto di quella persona, così sia benedetto il nome del Signore, la sua persona che riempie l'universo, davanti a cui noi ci avviciniamo con rispetto e adorazione, accoglienza, lode e benedizione. E poi Gesù insegna a chiedere la cosa principale: venga il tuo regno. Un altro passo Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché poi tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Non preoccuparti quindi anche delle cose materiali, ma dell'avvento del regno di Dio. E quando Gesù manda i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, dice: dite a tutti, il regno di Dio è vicino. Ma quando è che Dio regna? Quando noi ci lasciamo amare da Lui, quando noi ci arrendiamo alla buona notizia che Lui ci dà. Annunciate quindi che il regno di Dio è vicino, e noi accogliamo questo regno accettando quello che Dio regni su di noi, sia il nostro sovrano, e l'obbedienza a Dio appunto dà gloria a Dio. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. È il compimento della volontà di Dio, ci spiega la lettera agli Ebrei, è il vero sacrificio che Dio gradisce. Tu non hai voluto né offerte in olocausto, dice il salmista, un corpo invece mi hai preparato. Allora io disse: ecco, io vengo Dio a fare la tua volontà. Con ciò stesso abolisci i vecchi sacrifici, l'immolazione di animali, l'offerta di cose, per stabilirne uno nuovo, il compimento della sua volontà. Ricordate quando Gesù si perse nel Tempio, la Madonna che lo cercava disse: non sapete che io devo fare le cose, mi devo occupare delle cose del Padre mio. Allora noi dobbiamo cercare la volontà di Dio ed essere nella sua volontà, perché quel che Dio ci chiede è esattamente il partecipare alla sua vita, e noi dobbiamo lasciarci trovare nella volontà, sua santissima volontà. E poi nella seconda parte del Padre nostro il Signore ci insegna anche a intercedere: dacci oggi il nostro pane quotidiano, tutto quello che abbiamo è dono della sua grazia, e rimetti a noi i nostri debiti, è il primo dono in assoluto. Quando tu ti avvicini a Gesù, la prima cosa che ti dà è la remissione dei peccati. L'abbiamo visto in questo periodo, fratelli, tante volte come il Signore non ci perdona soltanto, rimette le colpe, e vuole che noi gli diamo le colpe, rimette a noi i nostri debiti. Quindi deve essere sempre nella nostra bocca e soprattutto nel nostro cuore questo dono del Signore, la remissione dei nostri peccati, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. perché se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro che nei cieli perdonerà a voi. Perché se io chiedo perdono portando odio, no, Dio non mi può ascoltare. Mi chiede di fare altrettanto, deporre la mia ira contro il fratello, perché il Signore abbia sempre a voltare verso di me lo sguardo di misericordia e non abbandonarsi alla tentazione. Questo non abbandonarsi alla tentazione, fratelli, noi la ritroviamo più volte nei Salmi, lo ritroviamo anche nella lettera ai Romani. Questa traduzione, nuova traduzione del Padre Nostro, ha suscitato tante perplessità, tante ribellioni anche, ma è un'espressione che ritroviamo più volte. Cioè, io mi trovo in tentazione, Signore, soccorrimi, non lasciarmi in quello stato. Perché? Perché confido nella tua misericordia. Ora, questo essere abbandonati nella tentazione da parte di Dio riguarda quando il peccatore è ostinato, pur vedendo l'opera di Dio, sentendo le sue chiamate, si ostina capricciosamente. Allora il Signore li abbandona al loro cuore, cioè dice: vai per la strada che vuoi, perché faccia l'esperienza del fallimento e poi tu torni, per farti tornare. Anche in questo c'è la bontà di Dio. Come un genitore vede che un figlio sta facendo un'esperienza che non è utile per lui, ma proprio ci tiene, fa come credi, ma guarda, sta attento che non arriverai a conclusione. È un atteggiamento del genitore per far tornare il figlio indietro. Ma liberaci dal male o dal maligno. E il Padre Nostro lo dobbiamo considerare più come una preghiera unica, un itinerario di preghiera. Signore Gesù, anche noi come discepoli ti chiediamo, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare. Insegnaci ad aprirti il cuore, a vivere in comunione con te, per formare con te un cuore solo e un'anima sola. A te Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu stai a Međugorje, ma in tutte le parti del mondo cammini con la tua Chiesa e li stai insegnando a pregare per vincere la grande battaglia contro le potenze del male. Dona anche a noi questo dono di saper pregare non solo con la parola, ma soprattutto col cuore, con la fede, con l'abbandono totale alla tua gloria del Figlio tuo, che per noi è morto e risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, si impara a pregare pregando, ma all'anima della preghiera è la conoscenza della parola di Dio, che ci fa conoscere Dio e di conseguenza anche la nostra preghiera viene ispirata e alimentata. Amen.
2: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, alla scoperta di Campoli Appennino in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 650 metri sul livello del mare e conta circa 1700 abitanti. Campoli Appennino è conosciuto anche come il paese dell'orso e del tartufo. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Campoli Appennino.

0: siamo all'incontro con il sindaco Pancrazia Di Benedetto, sindaco di Campoli Appennino, e qui ci troviamo proprio nel cuore del centro storico.
1: Assolutamente sì, siamo nel cuore di Campoli Appennino, nel centro storico, a ridosso della nostra bellissima torre medievale.
0: Qui abbiamo una natura incredibile.
1: Sì, noi siamo in una posizione direi perfetta, siamo alle porte del Parco Nazionale d'Abruzzo, del versante laziale, in una posizione naturalistica perfetta.
0: Sicuramente all'interno del centro storico una delle caratteristiche maggiori sono i tanti portali.
1: Assolutamente sì, Campoli conserva integri alcuni meravigliosi portali che si possono ammirare nei vicoli del centro storico, fatti a mano dalla scuola di scalpellini campolesi, e allo stesso modo conserva una cinta muraria perfettamente intatta che si può ammirare dallo scorcio del Belvedere.
0: Campoli è interamente circondato dalle montagne.
1: Sì, è interamente circondato dalle montagne, numerosi visitatori utilizzano appunto i nostri sentieri e vanno alla scoperta del nostro territorio. Il nostro territorio è attrattivo anche sotto questo punto di vista, perché siamo davvero incassonati in una posizione naturalistica e paesaggistica molto molto bella e favorevole.
0: Sindaco, proprio all'ingresso del paese c'è la scritta Campoli Appennino, paese dell'orso e del tartufo.
1: Sì, assolutamente sì, sono queste le due connotazioni più importanti del nostro paese. Campoli Appennino ha una tradizione legata, un'economia legata al tartufo e alla ricerca e alla commercializzazione del tartufo. Numerose sono state ancora tutt'oggi le generazioni di cavatori di tartufo e sono nate nel corso degli anni delle importanti realtà economiche e commerciali che si dedicano appunto alla vendita e trasformazione del tartufo. A questo abbiamo aggiunto un progetto in collaborazione con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, all'interno della nostra Dolina Carsica, che è una depressione naturale sull'orlo della quale sorge il nostro paese. Abbiamo inserito e inaugurato un'area faunistica che permette di reintegrare in semilibertà degli orsi provenienti da situazioni di difficoltà. Attualmente l'area ospita 3 orsi bruni, Piero, Leone e Sonia.
0: Poi ne parleremo con il parroco, perché qui il patrono è San Pancrazio e lei porta questo nome.
1: Sì, io porto questo nome, il patrono è San Pancrazio. Festeggiamo il patrono il 12 maggio con dei festeggiamenti che hanno davvero il sapore della tradizione e a cui siamo legati come cittadini, e tentiamo con tutti gli sforzi di mantenere viva questa tradizione nei giovani e nelle persone più adulte.
0: Ma che cos'è Campoli Appennino per lei?
1: Campoli Appennino per me resta il paese più bello del mondo. Io lo dico sempre quando sono in qualsiasi contesto in cui mi trovo. Io adoro Campoli per la qualità della vita, adoro Campoli per la qualità della comunità che la vive, adoro Campoli per le tradizioni che riusciamo a mantenere, adoro Campoli per la sua storia, adoro Campoli Appennino per le sue tradizioni, per le sue feste, per i santi, per i giovani, adoro Campoli appunto come comunità. Sono davvero molto orgogliosa di rappresentarlo.
0: E questo è un messaggio che dobbiamo dare ai giovani, di tornare nei paesi natali.
1: Assolutamente sì. Le piccole realtà come Campoli Appennino e i borghi come Campoli hanno bisogno di nuova linfa anche attraverso il ritorno dei giovani. Fortunatamente siamo in una posizione geografica favorevole, perché abbiamo a due passi grandi centri come Sora, Frosinone, Cassino, e quindi riusciamo ancora a trattenere i giovani nel nostro piccolo paese. Ma l'augurio che faccio per la mia comunità è che appunto possa continuare a vivere e non subisca lo spopolamento tipico dei comuni delle nostre dimensioni.
0: Sindaco, chiudiamo con un invito a venire a visitare Campoli Appennino.
1: Assolutamente sì, invito tutti a visitare il nostro splendido paese, ad assaggiare i nostri piatti tradizionali, a visitare il nostro centro storico e la nostra splendida area faunistica.

0: parrocchiale di Campoli Appennino, dedicata a Sant'Andrea Apostolo, per incontrare il parroco Don Francesco Mastroianni. Parroco, ci presenti la comunità cristiana di Campoli Appennino?
1: E Campoli, come sapete, è un paesetto minuscolo, come abitanti 1700. La comunità di Campoli è molto viva, in verità, molto sensibile, specialmente ad alcuni valori devozionali verso i nostri santi. Ci tengono molto e festeggiano continuamente i nostri santi e hanno anche molta devozione a quelle cose essenziali, l'Eucaristia, e partecipano anche in parte alla messa domenicale.
0: Il patrono è San Pancrazio.
1: Il patrono, la chiesa è dedicata, come hai detto, a Sant'Andrea. Il protettore è San Pancrazio. È una festa a cui ci tengono moltissimo anche quelli che vivono fuori i Campoli, a Roma in modo particolare. In occasione del 12 maggio immancabilmente partecipano a questa festa e sono molto devoti a San Pancrazio, in verità.
0: Parlando di questa chiesa, dobbiamo assolutamente presentare questo bellissimo pavimento.
1: E questo è un capolavoro che io non so, visti i tempi, quando è stato realizzato, perché è stato fatto nel 1881 con le pietre di Campoli, veramente tutti quanti restano ammirati, perché è tutto un pezzo con disegni, con queste scritte Ego sum via veritas et vita. È una delle cose belle. La chiesa di per sé è molto bella, è una delle chiese più caratteristiche, belle, ricche.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Ma che ti devo dire, io lo ripeto continuamente e mi rivolgo ai campolesi, anche se oggi si vogliono seguire tendenze un po', diciamo, moderne. Vorrei raccomandare a loro di non abbandonare Campoli come tradizione, come venerazione, e raccomandarsi a Gesù Cristo, al Padre Eterno, che ci guidi nella vita, e quindi di tenere sempre presente, ecco, questa presenza spirituale, perché chiaramente, avendo questa presenza spirituale, Dio davanti allo sguardo, anche a livello di comportamento morale, ci si comporta un po' in modo diverso. Speriamo che questi valori, a livello specialmente morale, ci aiutino a comportarci, a stimarci e anche a vivere in qualche modo quello che Gesù Cristo poi ci ha insegnato, di amarci, rispettarci, aiutarci e vivere in sintonia un po' quelle che sono le cose belle e anche i problemi che la vita ogni tanto può riservarci.
0: E con una delle ristoratrici di Campoli Appennino andiamo a presentare l'itinerario gastronomico, e qui abbiamo tantissimi piatti, soprattutto le eccellenze del territorio. Quindi iniziamo questo nostro itinerario.
2: Abbiamo qui su questa bella tavolata le varie specialità del territorio, a partire da un antipasto con salumi e formaggi. Abbiamo qui la marzolina campolese, sia secca che fresca, con del tartufo grattugiato, una polentina con porcini e tartufo, un ovetto per esaltare al meglio il profumo del tartufo, le immancabili fettuccine al tartufo.
0: Ecco, le fettuccine, bisogna dire una cosa, perché qui ho visto sua madre, le impastano ancora sul momento, no?
2: Sì, ma il lato moderno di queste fettuccine è che nell'impasto aggiungiamo lo zafferano, che è una produzione che da poco ha preso piede a Campoli Appennino. Il piatto che noi proponiamo sono delle crepe al tartufo, nel cui impasto c'è del formaggio dolce e tartufo. Per passare ai secondi abbiamo una tagliata con coriandolo e tartufo, una bella verdurina, e poi arriviamo ai dolci con le varie crostate, una con marmellata di visciole, una di fichi e una di arance amare. Abbiamo anche delle ciambelline al vino e delle zeppole di San Giuseppe.
0: Abbiamo anche i ravioli?
2: Sì, abbiamo anche i ravioli con ripieno di ricotta e spinaci e una salsetta allo zafferano.
0: E per finire il pasto abbiamo anche dei liquori, poi fatti da voi,
2: sì,
0: no?
2: Sì, prodotti da noi, abbiamo genziana, limoncello, ratafia e nocino.
0: Lei è anche consigliere comunale, ecco, si parla sempre di spopolamento dei piccoli paesi, ma qui ho trovato un'amministrazione giovane, no?
2: Un'amministrazione giovane che grazie all'aiuto dei propri cittadini cerca di mantenere salde le nostre origini e di fare in modo che insomma i giovani possano trovare qui un futuro.
0: Ho visto nell'itinerario tanti ristoranti e sono poi tutti posizionati in mezzo alla natura, quindi
2: certo,
0: un motivo in più,
2: certo,
0: no,
2: per venire a Campoli Appennino.
0: In questo momento ci troviamo all'interno dell'InfoPoint del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, posizionato proprio all'ingresso del comune di Campoli Appennino. Siamo con Marco Ciuffetta, presidente dell'associazione Caspita. Innanzitutto, che cosa fa questa associazione?
3: Allora, noi siamo un'associazione del territorio, quindi di Campoli Appennino, e ci occupiamo della gestione ordinaria dell'area faunistica dell'Orso, sia della parte turistica, ma da un anno a questa parte ci occupiamo anche di cibare gli orsi, quindi portiamo da mangiare agli orsi all'interno dell'area con un contratto che abbiamo firmato proprio con il Parco Nazionale d'Abruzzo, naturalmente sempre seguiti dai veterinari del parco che ci hanno dato una dieta equilibrata. E invece per quanto riguarda la parte turistica facciamo le visite guidate all'interno dell'area faunistica, appunto.
0: Un'area faunistica che è proprio a ridosso del paese e parliamo di 15 ettari.
3: Sì, la particolarità dell'area faunistica che abbiamo qui a Campoli, che è una delle più grandi d'Italia, appunto come diceva lei sono circa 15 ettari di terreno, è che è stata formata all'interno di una dolina carsica. E un'altra particolarità a sua volta è il fatto che questa dolina carsica così grande sia all'interno del paese, perché come abbiamo visto lungo il perimetro della dolina è costruito il paese di Campoli Appennino, quindi una situazione molto particolare e probabilmente unica.
0: Ideale per gli orsi.
3: Sì, ideale per gli orsi perché vivono comunque in un contesto a loro abituale, quindi nel loro habitat, perché comunque sono orsi bruni europei. Sono orsi che hanno tantissimo spazio rispetto ad altre situazioni e che sono stati inseriti all'interno di quest'area perché sono orsi che sono stati maltrattati, quindi che non possono essere reinseriti in natura, perché questi che abbiamo in particolare in Albania vivono in gabbie piccolissime ed erano davanti a dei ristoranti, a dei locali come attrazione turistica, quindi fin da cuccioli hanno sempre vissuto in queste gabbie e appunto non possono essere reinseriti in natura perché non sanno cacciare, non sono abituati a difendersi, non sanno orientarsi, che è molto importante per gli orsi, e quindi vivono in semilibertà, che è il loro stato ideale. Meglio di così non possono stare, praticamente.
0: Si mimetizzano molto bene. Non è facile a volte vederli, ci sono dei periodi dell'anno buoni.
3: Sì, diciamo che a primavera, soprattutto quando si risvegliano dal letargo, anzi dal semiletargo, perché loro appunto avendo sempre cibo a disposizione non hanno bisogno del vero e proprio letargo. Però gli avvistamenti ci sono molto più spesso in primavera, in estate. Poi il periodo invernale dormono spesso, appunto, perché hanno comunque l'istinto di dormire, e infatti noi comunque le visite guidate le facciamo soprattutto nel periodo primaverile e estate.
0: Voi siete dei giovani che avete scelto di lavorare nel paese, nel luogo natale.
3: Sì, siamo per la maggior parte della nostra associazione ragazzi di Campoli Appennino che stiamo provando appunto a sfruttare questa risorsa molto importante che abbiamo qui a Campoli Appennino. Ci stiamo impegnando per far sì che questo territorio diventi comunque un territorio appetibile per i turisti della zona e non solo. Il potenziale di questa area faunistica è molto alta, secondo me, quindi noi ci crediamo e proviamo a sfruttarlo.
0: Lei parlava di orsi europei per quanto riguarda qui l'area faunistica, alle nostre spalle invece abbiamo un orso marsicano, era presente qui proprio nell'area 20 anni fa?
3: Era presente nel territorio del parco, qui nelle nostre montagne. Allora, nella nostra area faunistica abbiamo degli esemplari di orsi bruni europei, che sono sempre orsi bruni, però una sottospecie diversa rispetto al marsicano. Qui abbiamo un esemplare di femmina adulta che vive appunto nel centro Italia, quindi nelle tre regioni del parco, Lazio, Abruzzo e Molise. La differenza è minima, sono sempre orsi bruni. L'orso marsicano è un animale a forte rischio di estinzione, perché ne sono rimasti tra i 50 e i 60 esemplari in tutto il mondo, perché vive soltanto nel centro Italia, mentre quelli che abbiamo nell'area sono orsi bruni europei, appunto, che vivono anche in Italia, nel nord Italia, ma soprattutto nell'est Europa, fino ad arrivare alla Russia. E loro sono questi animali che purtroppo vengono spesso trovati in situazioni di maltrattamento come quelli che abbiamo qui.
0: La visita nell'area faunistica inizia proprio qui, perché qui arrivano le scolaresche, arrivano i visitatori, voi gli date un'infarinatura, no, tra virgolette, su quello che andranno a vedere e poi si inizia il cammino, perché siamo a 300 metri da qui, sì, all'area faunistica.
3: Più o meno, sì, noi accogliamo qui comunque i visitatori, gli facciamo una piccola spiegazione in generale per quanto riguarda gli orsi, sia marsicani che orsi bruni europei. Le spieghiamo anche la situazione che abbiamo appunto della dolina carsica per quanto riguarda il territorio di Campoli Appennino, e da qui partiamo e poi facciamo la passeggiata all'interno dell'area per l'avvistamento degli orsi.
0: E Campoli Appennino è terra di tartufi e noi non potevamo fare cosa migliore, perché siamo all'interno di una tartufaia dell'azienda di Mario Sulpizio. Vediamo un po' quando nasce la vostra azienda.
4: Ma diciamo che noi sono quattro generazioni che facciamo i tartufai. Già i nostri nonni andavano in giro addirittura con i maiali per la ciociaria, le nostre montagne qui che sono ricche di tartufo nero pregiato. All'epoca si conosceva soltanto quel tipo di tartufa, oggi se ne conoscono anche 7-8 qualità diverse. Nell'86 abbiamo deciso di fare insieme a mio padre una piccola attività imprenditoriale dove abbiamo iniziato a conservare appunto questo tubero. Abbiamo iniziato con pochi prodotti, intero, creme e affettate, e poi siamo arrivati a una vasta gamma che tuttora insomma esportiamo in tutto il mondo.
0: E avete una vostra tartufaia. Noi prima abbiamo seguito Roberto con Binda, un cane di 6 mesi che già è bravo, no?
4: Sì, sì, noi abbiamo diverse tartufaie, circa intorno a 10.000 piante più o meno, sono di proprietà dell'azienda, di proprietà di famiglia, dove praticamente coltiviamo tartufo nero pregiato di Campoli Appennino.
0: Qual è la particolarità di questo tartufo?
4: I nostri nonni hanno iniziato proprio con il tartufo nero pregiato e si trova in questo terreno che vediamo così tanto pietroso, e comunque deve essere un terreno molto calcare, e noi praticamente abbiamo cominciato a fare queste coltivazioni circa 30 anni fa.
0: Le piante maggiormente che sono qui nella tartufaia sono lecci.
4: Diciamo che in questa tartufaia c'è il leccio, c'è il carpino e c'è la quercia. Da 4-5 anni a questa parte privilegiamo solo il leccio, che abbiamo visto che è una pianta che quando praticamente ci nasce il tartufo sotto è più duratura delle altre.
0: Lei parlava di quattro generazioni, già c'è Roberto, suo nipote, che continua, no?
4: Certo, anche lui, ecco, va a tartufi, poi lavora giù in azienda con noi, e quella che ci abbiamo noi è un'azienda a conduzione familiare, anche se ci abbiamo 8 operai oltre a tutti noi della famiglia.
0: Un'azienda che ormai è un'eccellenza della Regione Lazio, perché so che voi esportate il 75% del prodotto fuori dall'Italia.
4: Sì, noi praticamente abbiamo iniziato pian pianino e ci siamo concentrati proprio per l'esportazione, e insieme a mio padre volevamo praticamente portare Campoli un po' in giro, e in un certo senso ci siamo riusciti, perché insomma facciamo tanti prodotti e comunque il 75% appunto più o meno del fatturato va all'estero, in gran parte del mondo, diciamo così.
0: Ma che cos'è Campoli Appennino per lei?
4: Campoli Appennino, che come posso definirlo? È la terra dove è nato mio nonno, è nato mio padre, e dove noi abbiamo speso praticamente tutta la vita e per farlo conoscere in giro.
0: Vogliamo chiudere con un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Campoli Appennino. Perché venire qui?
4: Allora, innanzitutto un paese bellissimo, ci stanno gli orsi giù al centro del paese, ottimi ristoranti, ottimi bed and breakfast dove si può dormire, ci stanno delle vallate stupende dove si possono fare delle escursioni favolose, e poi ci sta il tartufo.
0: Campoli Appennino vi aspetta con tutte le sue bellezze. Buone passeggiate a Campoli Appennino in provincia di Frosinone, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata, ospite di Versailles. Esame di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese, un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
3: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui uno sciame di droni contro la regione di Mosca.

0: a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E dal G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna. Nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale, ma anche sociale e politica del Paese, il Cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide e i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità la comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30 nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca, ricoverata in ospedale, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
4: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Libelio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
5: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
4: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità. Siamo in grado di collegarsi con Roma, liceo scientifico Malpighi. Si trova lì Amelia Cartia.
6: Sì, buongiorno. Sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi, ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece a

0: attesissima, era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
2: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani i centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radiogiornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
2: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno, con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato entro con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
1: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazione dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
2: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione. Perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, e poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
1: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno, sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
2: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi per loro veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori. Per cui, ottenuto questo risultato, che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori. Così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a correggere, a far correggere all'INPS altre 270.000 CU perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 il reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
2: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare addirittura, la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco Presidente, insomma i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
2: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
2: C'è spazio sicuramente per tutti, su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini. Per cui noi diciamo sempre rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri, gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni, quindi come dire, io credo che
1: semplice,
2: questa sia
1: tutti.
2: La ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, il presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali? Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF Giovanni Angileri nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale del CAF della UIL. Benvenuta dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2026?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS, però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie oppure le tasse universitarie oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per tre. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini, che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare. Quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio, nell'ideale greco della bellezza, ciò che è bello e anche giusto e buono. Basti pensare che nel Vangelo di Giovanni, l'originale greco definisce Gesù il bel pastore, che poi è stato tradotto in il buon pastore. L'uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così calogeri. Pertanto, alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita Calogero non fosse questo, ma bensì l'appellativo con cui veniva riconosciuto. Altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, già che mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell'antica Tracia che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell'impero bizantino. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli atti presi dall'antico breviario Siculo Gallicano in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal Papa Felice III il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato.

Qui egli ebbe una visione angelica o un'ispirazione celeste che gli indicava di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Papa, ottenne l'autorizzazione di recarsi nell'isola con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Mentre Filippo si recò ad Acira e Onofrio e Archileone si diressero a Paternò, Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni, utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Ancora oggi, un'importante sorgente termale porta il suo nome, come pure le grotte dei vapori benefici. Durante la sua permanenza nell'isola di Lipari ebbe anche la visione della morte del re Teodorico, che negli ultimi anni aveva preso a perseguitare quei latini che riteneva un pericolo per il suo regno, fra i quali furono vittime il filosofo Boezio, suo consigliere, il patrizio romano capo del senato Simmaco e il papa Giovanni I.

Ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. La visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re e Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Siac, Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali, presso i quali sorgeva. Convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre le potenze infernali che regnavano sul vicino monte Cronios, consacrato al dio greco Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono Monte delle Giummare, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò i demoni di lasciare quei luoghi. Gli atti dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso. Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari anche qui esistono abbondanti.

In detta grotta vi è murata sulla roccia l'immagine in maiolica di San Calogero, posta sopra a un rustico altare, che si dice costruito da lui stesso. L'immagine del 1545 e rappresenta l'eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbeatta accasciata e ferita da una freccia. L'immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni. Essendo ormai ultra novantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva che con il suo delicato latte lo alimentava. Un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l'animale, prese l'arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all'interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore, pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l'aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che scorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l'uccisione della cerva trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all'altare. Secondo la tradizione, era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia, accorsero gli abitanti delle cittadine vicine che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli.

Nel IX secolo un monaco che si firmava Sergio Cronista, cioè abitante del monte Cronios e Cronios, compose in lingua greca alcuni inni in suo onore, in cui veniva citato che San Calogero non era approdato a Sciacca come si riteneva, ma a Lilibeo, l'odierna Marsala, senza indicare dove fosse morto, ma sollecitando a visitare e onorare la grotta in cui il santo era vissuto, scacciando i demoni e operando tante guarigioni di ammalati. Uno studioso contemporaneo, Francesco Terrizzi, sostiene che San Calogero, perduti compagni martirizzati dai Vandali, si recò dapprima a Palermo, passando poi per Salemi, Temini, Merese, Fragalà, Lipari, Lentini, Agrigento, Onaro e infine Sciacca. Si spiegherebbe così le tante tradizioni e le diverse grotte abitate e attribuite ad un unico e medesimo santo. C'è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo un'altra tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a 3 km dalla grotta. Nel 1490 furono traslate a Fragalà, a Messina, dal monaco Basiliano Urbano Danaso e poi nell'Ottocento a Frazzannò, a Messina, nella chiesa parrocchiale. Qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull'omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. A ogni modo San Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia e in tutte le città sopracitate, è onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani. Quasi tutti si svolgono nel giorno della sua festa, il 18 giugno.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Cos'è l'evoluzione? Gustare. La storia infinita è un romanzo pubblicato a Stoccarda nel 1979 da Michael Ende. È la storia di un paese, fantasia, che pian piano viene inghiottito dal nulla. Queste vicende si intrecciano con quelle di un bambino che vive sulla terra e che attraversa momenti difficili. Ha perso la mamma e si sente escluso dai compagni.

dite, sarà il troppo poco guardarle, dovrebbero prendere aria se vuoi conservarle.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 18 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Leone XIV si è detto soddisfatto per l'accordo Stati Uniti-Iran, poi ha espresso dolore per l'Ucraina dicendo basta guerra. L'ha fatto al termine dell'udienza generale ieri mattina, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento dell'intesa che sarà firmata domani 19 giugno a Lucerna, e si è detto grato ai paesi che l'hanno favorita, dicendo è il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Il pontefice, guardando al conflitto che si allarga in Ucraina, ha poi lanciato un appello ad aprire vie di dialogo e spegnere l'odio. All'udienza generale in piazza San Pietro ha ripercorso i momenti salienti del viaggio apostolico nel paese iberico, dicendo in Spagna ho ricevuto accoglienza festosa, segno di un bisogno di unità non ideologica. Ha sottolineato poi il bisogno di parole di speranza per un'umanità segnata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole e ha ricordato le testimonianze ascoltate e la messa presieduta nella Basilica della Sagrada Famiglia, simbolo dell'incontro tra culture tradizionali e contemporanee, come esperienza che indica una strada da seguire per l'intero continente europeo. Leone XIV a Pavia possa farci riscoprire il senso della missione oggi, l'ha affermato Sanguinetti. La

0: Visita nella città sabato 20 giugno per venerare nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro le reliquie di Sant'Agostino è l'occasione per il pontefice per incontrare fedeli e cittadini. L'inquietudine e il desiderio di ricerca del vescovo di Ippona è anche nel vissuto delle nuove generazioni, riconosce il vescovo della diocesi Sanguinetti, convinto che la figura del grande padre della Chiesa sia da valorizzare di più. Sono aumentati nell'ultimo anno pellegrini e turisti che pregano alla sua tomba. Sui migranti la Comece esprime preoccupazione per il nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Il Parlamento europeo ha approvato infatti ieri il nuovo regolamento rimpatri con 418 sì, 218 no, 30 astenuti. Preoccupazione della Comece che in una nota firmata dal presidente Monsignor Crociata dice: bisogna rispettare sempre la dignità umana, i diritti fondamentali, il diritto d'asilo e di tutela dell'unità familiare, oltre che promuovere la protezione dei più vulnerabili. La Chiesa sia un luogo sicuro e libero da paure, sospetti e diffidenze, l'ha affermato il Papa ricevendo e incoraggiando i membri di CEPROME, organismo composto da professionisti di diverse discipline che da 10 anni operano in America Latina per contrastare gli abusi nel contesto ecclesiale e promuovere la prevenzione. Il Pontefice ha ricordato le ferite traumatiche provocate dagli abusi e ribadito che serve un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. La Santa Sede dice che bisogna passare ad una cultura della negoziazione per costruire la pace. Così l'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra, intervenendo alla 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani. Oggi ha detto: l'aumento dei conflitti riduce i finanziamenti per lo sviluppo. Il costo reale di tutto ciò ricade su poveri e bisognosi. Poi ha fatto un monito contro la disinformazione. La ricerca della verità è essenziale per la democrazia. Il Regno Unito ha vietato i social per gli under 16 e i vescovi hanno detto: la sicurezza dei minori è prioritaria. È prioritario tutelare la sicurezza dei bambini nel mondo digitale, così in particolare ha detto il vescovo Arnold della Conferenza Episcopale d'Inghilterra e Galles nel commentare la decisione dell'esecutivo britannico di voler vietare i social ai minori di 16 anni. La misura dovrebbe essere approvata entro fine anno. Notizie del mondo. Stati Uniti e Iran hanno firmato il primo accordo di pace che di fatto sancisce la sconfitta di Trump. Si tratta di un preaccordo, ma il testo è molto favorevole per l'Iran. Tra la tarda serata di ieri e stanotte, Donald Trump ha firmato il preaccordo a Versailles, dove si trovava per il G7. Si tratta della stessa località in cui nel 1919 fu firmato il trattato che ha praticamente sancito la capitolazione della Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Poco dopo, anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reso noto di aver firmato. Il documento comprende 14 punti piuttosto sfavorevoli per gli Stati Uniti e Israele, tra cui l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, la cessazione dei combattimenti in ogni fronte di guerra, Libano incluso. Si tratta di una soluzione contraria agli interessi israeliani e molto favorevole al regime iraniano vicino a Hezbollah, antagonista di Israele e Libano. Non solo, il testo sancisce anche la rimozione delle sanzioni internazionali contro la Repubblica Islamica e la fine del congelamento dei fondi all'estero, nonché l'istituzione di un fondo di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Inoltre, al momento sembra che la Repubblica Islamica potrà persino continuare a sviluppare il proprio programma nucleare per scopi civili. Infine, l'intesa prevede che l'accordo finale dovrà essere ratificato da una risoluzione vincolante delle Nazioni Unite. La firma ufficiale dell'accordo avverrà invece domani in un resort di lusso di Lucerna in Svizzera. I negoziati poi andranno avanti per 60 giorni per arrivare a un accordo definitivo. Prima della firma Trump aveva minacciato di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, l'ha detto durante un incontro bilaterale al G7 col presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi parlando dell'accordo di pace. Ha specificato: non è un testo finale, è un protocollo di accordo, se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. La BBC licenzierà 550 dipendenti per ridurre i costi. L'emittente britannica, uno dei canali di informazione più famosi e riconosciuti al mondo, nei prossimi 2 anni prevede una ristrutturazione interna per ridurre i costi di 500 milioni di sterline a causa di una situazione economica in crisi. È stata annunciata adesso una prima tornata di licenziamenti che riguarda soprattutto la divisione News, TV e radio. Tuttavia, la previsione è che il numero aumenti nei prossimi anni, arrivando a 2.000 licenziamenti. Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento più drastico mai adottato nell'Unione europea sull'immigrazione irregolare. Le nuove misure approvate grazie ai voti dei partiti di destra e centrodestra puntano a creare un quadro comune europeo per i rimpatri e ad ampliare il potere delle autorità nazionali. La Presidente del Consiglio italiana, Meloni, ha parlato di grande successo, frutto di un grande lavoro del governo italiano. Il regolamento introduce norme più severe sulla politica migratoria europea, nuovi centri di detenzione situati fuori dal territorio dell'Europa in paesi terzi consenzienti sul modello italiano in Albania, provvedimenti di espulsione unici per tutti gli stati membri dell'Europa, periodi di detenzione nei centri più lunghi fino a 24 mesi, l'abolizione della sospensione automatica delle espulsioni in caso di ricorso legale. Secondo un'indagine Eurispes, la criminalità giovanile è favorita anche da una famiglia assente. Il dato emerge dall'indagine Eurispes, la criminalità giovanile fra rappresentazione e realtà, che prende in considerazione i fattori che negli ultimi anni possono aver influito sulle dinamiche giovanili. Tra le altre cause ci sono il contesto sociale degradato, un'educazione troppo permissiva e la mancanza di autorevolezza delle istituzioni. In Cisgiordania i coloni israeliani hanno deviato le risorse idriche di un villaggio per farne una piscina. È successo a Bezael, nella valle del Giordano, dove le infrastrutture di un'area archeologica sono state sottoposte a un lavoro di pulizia e restauro informale per la costruzione della piscina di Erode, ora attrazione turistica. La decisione di costruire una piscina è stata presa senza l'autorizzazione dell'amministrazione civile israeliana della regione e contro le obiezioni dell'esercito. I ringraziamenti, terminati i lavori, sono andati al ministro per il patrimonio Amichai Eliyahu, un politico di estrema destra da sempre favorevole all'uso delle armi contro Gaza e all'annessione della Cisgiordania. L'iniziativa, che priva i palestinesi della zona di acqua, è stata giustificata dai coloni come un intervento ambientalista.
1: Notizie dall'Italia. È il giorno degli esami di maturità per i 527.747 studenti che dalle 8.30 di questa mattina stanno affrontando con la prima prova al tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse. 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di test argomentativo e 2 temi di attualità. È fondamentale avere con sé un documento di identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo timbrati verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame. Tra le tracce proposte un testo tratto dal libro di Calabresi, Frank Furedi, Confini contano, una poesia di Pavese e l'Assemblea Costituente. La Premier Giorgia Meloni è intervenuta con queste parole: cari maturandi, in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi, fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E dalla politica scintilla in maggioranza sulle preferenze, l'opposizione chiede lo stop dei lavori, Tajani afferma accordo per andare senza, Fratelli d'Italia faremo un emendamento. E l'Aula della Camera ha approvato con 149 voti a favore e 95 voti contrari il decreto legge accise. Si tratta di un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, gasolio, biodiesel, GPL e metano, impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo. Il provvedimento ora tornerà in Senato perché sono state stralciate alcune norme approvate da Palazzo Madama. Aumentano le città con il bollino arancione, il livello di rischio caldo per i più fragili in base al bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che si basa su 27 centri urbani. Sono 8 venerdì 19 giugno, contro le 5 del giorno precedente. Oggi le città contrassegnate con il livello 2 di rischio caldo, in concomitanza con l'arrivo previsto di una forte ondata di calore. La scala passa da verde, nessun rischio caldo, a giallo, stato di preallerta per una possibile ondata di calore, ad arancione, rischio caldo per i più fragili, a rosso, con il massimo rischio caldo per tutta la popolazione. Le 8 città in arancione domani sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Per la giornata odierna invece non si registrano bollini arancioni. A bollino giallo sono invece i centri urbani di Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. I quartieri di Foggia diventano sale cinematografiche a cielo aperto, con schermi, cinema multipiazza, la rassegna itinerante dal 23 al 28 giugno, diretta dall'attore foggiano Gianmarco Saurino con il regista Mauro Lamanna. Il calore e l'attenzione che circondano schermi anno dopo anno ci riempiono d'orgoglio. Questa rassegna, commentano i due direttori artistici, nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto, dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta. E per le notizie locali, nuovi impianti di climatizzazione per le scuole dell'infanzia di Via Fiamme Gialle di Torre in Viale della Libertà. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento da 324.500 euro complessivi. I nuovi sistemi di climatizzazione miglioreranno il comfort degli ambienti frequentati quotidianamente dai bambini e dal personale scolastico. Le due scuole sono utilizzate anche durante il periodo estivo per attività educative e ricreative. L'opera è finanziata attraverso un contributo regionale. Andos Pordenone lancia la raccolta fondi per sostenere le donne operate al seno. Campagna su ilmiodono.it con Unicredit e CSV FVG. Donazioni libere per potenziare servizi gratuiti di supporto psicologico, riabilitazione e attività motoria. La raccolta fondi è iniziata lunedì 15 giugno sulla piattaforma ilmiodono.it con l'obiettivo di potenziare i servizi gratuiti offerti dall'associazione a chi affronta o ha affrontato un tumore al seno. Ricordiamo che Andos Pordenone rappresenta da anni un punto di riferimento per le donne che vivono una patologia mammaria. L'associazione offre ascolto e percorsi di sostegno che accompagnano chi è colpito dal tumore, dalla diagnosi fino alle fasi successive, fino all'intervento e alla riabilitazione. Tra i servizi principali, infatti, figurano il supporto psicologico specialistico, affidato a terapeute con competenze specifiche in oncologia. La Regione Friuli Venezia Giulia punta sull'imprenditorialità giovanile e femminile con un nuovo programma da 6 milioni di euro. Si chiama Nuova Impresa FVG ed è stato presentato ieri, mercoledì 17 giugno, alla Camera di Commercio di Trieste. L'iniziativa mira a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali, il lavoro autonomo, il passaggio generazionale e l'operazione di workers buyout. L'assessore regionale al lavoro e formazione, Alessia Rosolen, sottolinea gli investimenti della Regione su giovani, donne e territori. L'artigianato, l'imprenditoria femminile e le aree interne sono tra le priorità. L'Eurosporting Cordenons si prepara ad un'altra stagione nel segno dello sport, impreziosita da tre eventi di rilievo dedicati al tennis e al padel. Il primo appuntamento da segnare in calendario è la sesta edizione del torneo FIP Bronze di padel, un appuntamento che fa parte del circuito internazionale Cupra FIP Tour 2026. Da giovedì 18, quest'oggi, fino a questa domenica 21 giugno, i migliori atleti da tutto il mondo si giocheranno il titolo nei campi di Via del Benessere, in palio un montepremi di 10.000 euro. A seguire i tornei internazionali di tennis che si svolgeranno a metà luglio. A Cordenons sono previste più di 50 coppie. Notizia dal Bellunese: non solo punizione o sanzione, ma dialogo, responsabilità e ricostruzione delle relazioni. E questo è il cuore del manifesto per la promozione della cultura riparativa della provincia di Belluno, presentato ieri a Palazzo Rosso. Il documento nasce dal lavoro dell'intertavolo Percorsi di Giustizia, Comunità e Riparazione, una rete territoriale che negli ultimi anni ha messo insieme entrambi gli ambiti di zona dell'Ulsuno, il mondo della scuola, il terzo settore e i servizi della giustizia, con l'obiettivo di diffondere un approccio diverso alla gestione dei conflitti. Tra i soggetti che hanno già aderito al percorso figurano realtà come la Caritas della Diocesi di Belluno Feltre, l'Associazione La Voce, l'Istituto Comprensivo Tina Merlin Legalmente Minore, a conferma di una collaborazione che coinvolge ambiti educativi, sociali e comunitari. Al centro del manifesto la giustizia riparativa, un paradigma culturale applicabile in molti contesti della vita quotidiana, dal lavoro alla scuola, che punta a trasformare i conflitti attraverso l'incontro, il dialogo e l'ascolto tra le persone. Belluno si conferma ancora una volta la città delle rondini. Il numero dei nidi censiti del centro storico è infatti in aumento rispetto al 2025, a conferma di una presenza sempre più stabile nel tessuto urbano, un risultato che non è solo simbolico, ma racconta un progetto concreto avviato nel 2016 e costruito nel tempo grazie alla collaborazione tra Comune, Provincia, Confcommercio Belluno Dolomiti, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Associazione Ambientaliste e Riserva di Caccia di Belluno. Nei giorni scorsi si è concluso l'undicesimo censimento ufficiale dei nidi di rondine. I dati parlano di 25 nidi frequentati, di cui 8 certi con la presenza di rondini o pulli, 7 in cova e 2, per così dire, in ristrutturazione, segno di una nidificazione attiva e in crescita. Accanto al monitoraggio prosegue anche l'attenzione concreta alla convivenza tra rondini e attività del centro. L'assessora all'ambiente Lorenza De Kunovic afferma che questo non è solo un segno dell'arrivo della bella stagione, ma un importante indicatore della qualità del nostro ambiente e della biodiversità del territorio. 25 anni di gemellaggio celebrati guardando al futuro. La città di Feltre è stata protagonista a Braunfels, in Germania, dove dall'11 al 15 giugno si sono svolte le iniziative per anniversario del patto ufficiale tra le due comunità. A rappresentare Feltre il vice sindaco Claudio Dalla Palma e la presidente del comitato comunale gemellaggi Katia Girardini, impegnati in un programma che ha unito memorie storiche e nuove prospettive. Un traguardo che arriva al termine di un percorso celebrativo iniziato a settembre, proprio a Feltre, e proseguito a novembre ad Eclo, ma che soprattutto conferma la solidità di un rapporto nato ben prima del 1999. Le relazioni tra Feltre e Braunfels affondano infatti le radici negli anni 60 e nel tempo si sono trasformate in una rete concreta di scambi culturali, incontri tra associazioni e rapporti personali. Un legame costruito grazie all'impegno di cittadini e volontari amministratori che hanno creduto nella collaborazione tra comunità europee. Il Comitato per la Difesa della Sanità Pubblica torna a riunire cittadini, esperti e operatori per la seconda edizione di Sanità Incontri, in programma questo sabato 20 e questa domenica 21 giugno, nell'area accanto al Piave e al Ponte di Busche. Dopo la buona partecipazione dello scorso anno, l'obiettivo resta lo stesso: fare chiarezza, condividere esperienze, stimolare un confronto diretto con le istituzioni e riportare al centro il tema dell'accesso alle cure. La parola chiave scelta per il 2026 è normalizzazione, un concetto che il Comitato utilizza per descrivere ciò che negli anni è diventato ordinario pur non essendolo affatto, dalle guerre che distruggono ospedali e colpiscono il personale sanitario, alle difficoltà quotidiane di cittadini nel reperire servizi essenziali, fino alle riforme calate dall'alto e alla crescente esternalizzazione dei servizi.

Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026, che sono entrati nel vivo in Nord America regalando gol, spettacolo e le prime grandi sorprese della fase a gironi. Le ultime ore hanno visto l'Inghilterra superare la Croazia per 4-2 al termine di una partita spettacolare a Dallas, confermandosi come una delle favorite assolute per il titolo. Nonostante il gol iniziale dei croati, la nazionale dei Tre Leoni ha ribaltato la situazione, grazie alla straordinaria forma del suo comparto offensivo. La vera sorpresa arriva però da Houston, dove il Portogallo di Cristiano Ronaldo non è andato oltre l'1-1 contro una coriacea Repubblica Democratica del Congo. La selezione africana ha bloccato i lusitani con una difesa d'acciaio, lasciando CR7 a secco, in altiputto e incapace di rispondere alla tripletta siglata da Lionel Messi il giorno precedente. Il riepilogo generale vede Inghilterra-Croazia 4-2, Portogallo-Congo 1-1, Uzbekistan-Colombia 1-3, Ghana-Panama 1-0, Argentina-Algeria 3-0. Il calendario ufficiale della FIFA ovviamente non si ferma. Quest'oggi alle ore 18 italiane si gioca Repubblica Ceca contro Sudafrica e alle 21 italiane Svizzera contro Bosnia ed Erzegovina. A mezzanotte di questa sera Canada contro Qatar, alle 3 del mattino Messico contro Corea del Sud, infine alle 21 italiane di domani Stati Uniti contro Australia. E dal tennis, Sinner si allena a Monte Carlo con un sensore glicemico sul braccio. La sessione del numero uno al mondo sul campo di casa, ripresa da un account privato. Wimbledon lo aspetta. Musetti intanto salta anche Londra. Il Carrarino fermo per infortunio. Nel tabellone entra Berrettini. Sonego KO ad Hall. Short track, Fontana apre ai giochi 2030. La voglia c'è, valuto le condizioni. Olimpionica Azzurra commenta: non sto ringiovanendo, ma tengo le porte aperte. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 18 giugno avremo cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio maggior nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovescio temporali. Venti di brezza e temperature massime sopra la media del periodo. Domani, venerdì 19 giugno, su Pinure Costa cielo in prevalenza sereno al più poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile per cumuli pomeridiani e la possibilità di qualche locale temporale di calore. Farà caldo, con temperature massime ancora sopra la media del periodo. Tendenza per dopodomani, sabato 20 giugno, cielo in prevalenza sereno su Pinure Costa con venti di brezza. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo variabile, con la possibilità di qualche locale rovescio temporale di calore, specie verso il cadore. Caldo afoso con temperature marcatamente sopra la media del periodo. E proprio le temperature in questi tre giorni toccheranno una minima di 16 gradi e una massima di 37. E noi allora, amici ascoltatori, concludiamo un'altra edizione quotidiana del Radio Giornale curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, ringraziandovi come sempre per il vostro cortese ascolto e dandovi appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una buona giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

0: Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità comunitaria. Radio Voce nel Deserto da Pordenone ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco. Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la chiesa del seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16.30.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Il cuore del mondo. Meditazioni di Hans Urs von Balthasar, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Non ho voglia. Lo so, dovrei, ma non ho voglia. Mi do per sordo, mi raggomitolo, divento ispido. Nessuno deve permettersi di toccarmi. La freccia della chiamata, esattamente mirata, si spunta su di me. Ho una pelle dura, una pelle ben ingrassata. Su di essa scivola il richiamo, come acqua su piume di anitra. Mi rifaccio ai miei diritti, garantiti molto in alto, in forza della natura che ho ricevuto, che io sono, in forza degli impulsi e delle abitudini radicatesi in me, che vogliono vita e sviluppo. Che nessuno mi contesti questi diritti, neppure in alto loco. E se qualcuno osasse tentarlo, deve saperlo. Non ho voglia. Lieve, quasi impercettibile, e tuttavia facendosi del tutto sentire, arrivava fino a me un raggio di luce, un'offerta di energia, un comando, che è più e meno di un comando allo stesso tempo. Una preghiera, un invito, un'attrattiva, breve come un battito di palpebre, semplice da capire come lo sguardo di due occhi, e dentro una promessa, amore, gioia, e sguardo verso un'immensa, vertiginosa lontananza. Liberazione dall'insopportabile prigione del mio io. L'avventura che io sogno da sempre. Il perfetto ardimento in cui sarei sicuro, abbandonando ogni cosa, di acquistare finalmente tutto. La sorgente della vita, inesauribilmente aperta per me, che muoio di sete. Lo sguardo è interamente calmo. Non ha un briciolo di forza magica, di costrittività ipnotica. È uno sguardo che domanda e mi lascia libero. Sul suo fondo si alternano le ombre dello struggimento e della speranza. Abbasso gli occhi, guardo di lato. Non voglio affrontare quegli occhi per dirgli in faccia di no. Lascio loro il tempo di volgersi altrove, di ritirarsi nella loro caverna che è l'eternità, di farsi crepuscolari, di scomparire. Non sono a casa. Il Signore fa dire che non è disponibile per il momento. Lascio a quegli occhi il tempo di lasciare di nuovo calare le pesanti palpebre dell'eternità, il sipario. Per un secondo, proprio nell'attimo in cui me ne rendo conto, troppo tardi, mi trapassa un dolore senza nome. La felicità è giocata, l'amore è disprezzato. Nessuno me lo riporta indietro. La porta del carcere riempie il castello col suo rumore. Prigioniero un'altra volta, in ciò che mi è così caro e così odioso, in me stesso. Respinto. Ancora una volta allontanato. Tenere se stessi così forte che ho dovuto scivolar via. Per fortuna, di nuovo solo. No, non proprio solo. Solo con un peso, una pressione, che sale, diventa intollerabile, che si deve estromettere il più rapidamente possibile. Mi guardo tutto intorno per un attimo. Dove poter rigirare questo peso? È rapido, mi preme, mi schiaccia. So solo una cosa, via di qui. E lo appendo al primo che si presenta. Scartato, allontanato due volte. E tuttavia solo una volta. Il respinto è colui al quale l'ho appeso. Su di lui resta appeso. In una volta sola scarto le due cose, la grazia e la colpa. Poiché non ho voluto portare il peso della grazia, mi libero della colpa. Adamo, dove sei? Adamo, che cosa hai fatto? Io non ho colpa, la donna m'ha sedotto. Donna, che cosa hai fatto? Il serpente mi ha sedotta. Uomo, che cosa hai fatto? La tua creazione, Signore, la tua bella natura, il veleno nelle foglie e nei fiori, la spina sotto la rosa, l'animale nella rosa. Caino, che cosa hai fatto? Sono io il custode di mio fratello? Sono io il custode del mio sangue? Così fan tutti. Corre così il mondo. Si è abituati così. Sono un uomo anch'io. Ecce homo. Ci si libera sull'uomo. La vita è realistica. Ai sensati, agli obiettivi, si dà sempre ragione. Ma certo, c'è anche l'ora dello spirito, dove strane cose ti toccano, ti sfiorano il viso come la piuma d'un uccello notturno nell'oscurità. Tu rabbrividisci e hai un sussulto. I capelli della tua anima si scapigliano a contatto dell'inafferrabile che passa presto. Sarebbe comunque possibile, ci sarebbe una via d'uscita, questa porta immaginaria, questa via stregata, il ponte invisibile sopra l'abisso del quale ho sognato da ragazzo, da giovane, in cui ho anche creduto e sperato nella follia. Sarebbe possibile, adesso, oggi ancora. Non sono stato dunque abbandonato, non ancora buttato via. Mi si cerca, si vorrebbe avermi. Sembra perfino che si abbia bisogno di me. C'è da qualche parte un'immagine luminosa di me, di ciò che avrei potuto essere, di ciò che, ma in che modo, potrei ancora diventare. Ma sempre più rade sono diventate queste ore dello spirito. E le vicissitudini di ogni giorno crescono e proliferano sempre più intense intorno a me. E ogni tanto il concavo diviene convesso, e il convesso concavo. La chiusura a Dio sempre più ermetica, abitudinaria, una seconda natura. Forse è l'abitudine del peccato, la cattiva abitudine. Questa, quando la sporcizia mi pende addosso e mi soffoca, mi dà nausea, e allora la misericordiosa natura mi dona il piacere e la possibilità di vomitare davanti a Dio la mia anima peccaminosa. Ma è anche forse l'abitudine della vita senza problemi, lo scalpiccio dell'esistenza ordinata, a cui si aggiunge, come droga, una goccia di rassegnazione. La cantilena della coscienza acquietata, a cui appartiene, come garanzia di profondità e di peso, anche un resto di cattiva coscienza. Dio è appunto l'indulgenza. Dio è appunto la grazia. Dio non pretenderà da me qualcosa di essenzialmente diverso dagli altri. Sono una persona in fondo etica, che pensa eticamente. Non ho ammazzato nessuno, non ho assaltato banche, appiccato il fuoco a nessuna casa. Non sono un pregiudicato. Sono un uomo come altri. Forse addirittura un po' migliore di altri. Questo lo si potrà dimostrare al giudizio. Non si potranno sciorinare di me cose troppo pesanti. Dio lo sa, ho anche avuto della buona volontà. Mi sono regolarmente sforzato di nutrire con onore la mia famiglia e di migliorarne le condizioni. Giorno e notte ho fatto in modo che i miei non avessero a mancare del necessario. Ho lavato, cotto, comperato, ho cucito, stirato, risparmiato, provveduto, pensato al futuro. Tutto sommato abbiamo avuto la benedizione dall'alto. Mai mancato qualcosa da mettere sotto i denti. Ogni domenica ci siamo meritatamente divertiti e abbiamo avuto alla fine la pensione. No, io non saprei veramente. Un momento, un altro particolare da non dimenticare. Anche quanto a religione, io ho fatto i miei doveri. Sono un cristiano praticante, sono un buon cattolico. La domenica sono andato in chiesa, a Pasqua la comunione. Ho pagato la tassa per la chiesa, ho fatto l'elemosina. Ho recitato le mie preghiere del mattino e della sera. Mi sono confessato più volte, validamente. Ho fatto i 9 primi venerdì del mese, che mi conferiscono una garanzia di fronte a Dio riconosciuta dalla chiesa. Ho fatto la comunione ogni domenica, anzi ogni giorno. Io ho. Muri ho innalzato contro Dio con la mia religione. mi sono otturato le orecchie nei riguardi della voce di Dio con la mia pratica. Piano piano, inavvertitamente, tutto ciò che la mia vita sarebbe potuta essere è diventato un meccanismo dietro al quale la mia anima si è messa a riposo. La vita è così lunga, la continua ripetizione dell'identico è così addormentante. Chi abita presso la cascata non sente più, dopo una settimana, il rumore dell'acqua. Così abbiamo disimparato la vigilanza, la vista sveglia. Le sfere cantano, ma noi sentiamo ormai solo noi stessi e la cantilena dei nostri interessi. Fessure vengono otturate sempre più spesso. La voce divina viene sempre più ovviamente soffocata, murata, demolita nel sistema autonomo della nostra vita. Come all'uccello in gabbia che di notte viene coperto, si permette di giorno il suo trillo, così io mi mostro incline a concedermi di tempo in tempo un lampo di parola di Dio, nella forma di una predica, di un'ora biblica, o anche di una audizione della Passione secondo Matteo, di una poesia di Rilke, di un vago sacro sentimento davanti ad un paesaggio. Le ore solenni della vita, avviluppate nel suo comfort, è stato pagato a caro prezzo, sono sufficienti per il mio bisogno religioso, che comunque è spento al punto che non ho più bisogno di coprire la gabbia. Sotto il peso della mia buona coscienza, dentro il largo ripostiglio del mio buon cuore, la voce della verità è stata soffocata. Da troppo tempo è ammutolita.

Rosario Tronnolone ha proposto Il cuore del mondo, meditazioni di Hans Urs von Balthasar, raccolte nel volume omonimo pubblicato da Jaka Book.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Gesù rinnova a Suor Faustina il comando di far conoscere la sua infinita misericordia, specialmente alle anime dei grandi peccatori.
1: Il Signore mi ha detto:
2: i più grandi peccatori ripongono la speranza nella mia misericordia. Essi hanno diritto prima degli altri di confidare nell'abisso della mia misericordia. Figlia mia, scrivi quanto è grande la mia misericordia per i sofferenti. Le anime che si rivolgono alla mia misericordia mi procurano una vera gioia. A tali anime concedo le grazie al di là dei loro desideri. Non posso punire neppure il più grande peccatore quando si rivolge alla mia misericordia, ma io stesso lo giustifico per la mia insondabile e inscrutabile misericordia. Scrivi: prima di venire come giusto giudice, spalanco le porte della mia misericordia, ma chi non vuole passare per la porta della misericordia dovrà attraversare quella della mia giustizia. I più grandi peccatori pongano la loro speranza nella mia misericordia. Essi, prima degli altri, hanno diritto alla fiducia nell'abisso della mia misericordia.
1: 20 giugno 1937. Noi siamo veramente simili a Dio se perdoniamo al nostro prossimo, perché Dio è amore, bontà e misericordia.
2: Ogni anima, e specialmente un'anima consacrata, deve rispecchiare in sé la mia misericordia. Il mio cuore è colmo di pietà e di misericordia per tutti, e il cuore della mia sposa deve essere simile al mio cuore. Dal suo cuore deve sgorgare la mia misericordia per le anime, altrimenti non la riconoscerò.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,
1: io ti amo.

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

0: Signore, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: sorgente di misericordia per noi, confine del mondo, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del mondo, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confine del mondo.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Abbiamo già osservato che la prima e più grande forma di devozione al cuore di Gesù è quella che si alimenta alla viva pagina della Scrittura e abbiamo proposto un piccolo percorso o sentiero che possa aiutarci ad entrare nella conoscenza dell'amore di Gesù attraverso di essa. Il sistema della Lectio Divina con i suoi quattro scalini della lettura, meditazione, orazione e contemplazione. Ora vogliamo esaminare e proporre un altro modo di pregare con la scrittura. È il metodo suggerito da Sant'Ignazio, il fondatore dei Gesuiti, nei suoi esercizi spirituali, mentre, come ricorderete, il metodo della Lectio Divina è più proprio della tradizione benedettina. È un sistema altrettanto semplice, ma forse più strutturato. Dipenderà dalla sensibilità di ognuno utilizzare l'uno o l'altro. In ogni caso, lo propongo perché, come si dice, è bene provare per credere. Il metodo ignaziano è semplice. Innanzitutto si fissa in anticipo il tempo di durata dell'esercizio, poniamo mezz'ora, e a questo ci si attiene, evitando di scappare per stanchezza o di soffermarsi oltre. Non un minuto di più, non uno di meno. Si fissa in anticipo anche il brano che si intende meditare o contemplare. Poiché noi vogliamo approfondire la spiritualità del cuore di Gesù, sarà bene prendere un brano del Vangelo che più direttamente ci aiuta, e poi si procede nella preghiera. Il primo scalino sarà una preghiera preparatoria. Per Ignazio non si entra immediatamente nell'orazione, ma si chiede come prima cosa a Dio la grazia che tutto il tempo che a Lui offriremo nella preghiera, come pure tutta la nostra vita, sia volta a lodare, servire e riverire Dio nostro Signore. Si chiede, cioè, il dono dello Spirito Santo che ci muova e attiri verso Gesù Cristo. Si chiede al Signore la grazia di servirlo con tutto il cuore, di essere attirati e affascinati da Lui. Il secondo sarà percorrere con la memoria la storia che voglio contemplare. Per esempio, quella storia del Vangelo che ho davanti e sulla quale intendo pregare. Non è ancora una meditazione, è un riassunto della storia, una veloce esposizione a noi stessi del mistero che contempliamo. Corrisponde o può corrispondere alla lettura e rilettura ripetuta della storia stessa nella Bibbia che possiamo avere con noi. Il terzo scalino è la composizione di luogo. Si tratta di immaginare la scena, non per farci pie e illusorie rappresentazioni, ma per fare nostro quel che nella pagina del Vangelo è narrato. Così cercheremo di immaginare di volta in volta come può essersi svolto ciò che contempliamo, le persone presenti, gli ambienti, i luoghi, eccetera.

Il quarto scalino è la richiesta di una particolare grazia. Qui sarà, per noi che cerchiamo di conoscere il mistero del cuore di Gesù, di conoscere intimamente Gesù per poterlo di più amare e servire. Queste sono le parole precise di Ignazio e io le manterrei perché la preghiera è innanzitutto una richiesta. Si chiede a Dio di conoscerlo e amarlo di più di quanto non abbiamo fatto prima. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. È il Padre che, donandoci lo Spirito Santo, ci rivela Gesù, la sua parola vivente. Poi Ignazio ci chiede di ascoltare quel che le persone dicono, vedere quel che fanno, considerare e contemplare attentamente nei particolari la scena per poterne trarre qualche frutto. Non dobbiamo cercarne disperatamente tutti i frutti possibili, ma limitarci ad averne qualche frutto. Questo corrisponde un poco alla meditazione del metodo benedettino. Si cerca di capire, in particolare si cerca di applicare alla propria vita. Possiamo qui entrare anche noi stessi nella scena. Che cosa direi? Che cosa farei? Che cosa mi direbbe Gesù? Sempre non per inventarci niente, ma per applicare più profondamente a noi stessi quel che contempliamo. Infine faremo un colloquio con Gesù, o l'Eterno Padre o Maria, secondo quanto avremo sentito in noi. Il colloquio deve essere vero e spontaneo, come quando un amico parla con un amico, ora esponendo un dubbio, ora chiedendo aiuto o perdono, ora lodando e benedicendo la sua divina volontà, e si concluderà recitando lentamente un Padre nostro. Come vedete, questo metodo è come un imbuto. Si parte da un cerchio esterno più ampio e poi, in giri sempre più stretti, si entra quasi senza saperlo nel colloquio o preghiera individuale, che è il nocciolo vero dell'esercizio e che dovrebbe perciò prendere almeno metà del tempo fissato. È una vera scuola di preghiera che non potrà che aiutarci.

0: Voglio ora proporvi la via più utile ed efficace per entrare nella vera e solida devozione al cuore di Gesù. Essa è comunemente chiamata l'ora santa. Questa consiste, come si capisce dal nome, in una ora intera e continua nella quale meditiamo la passione del Signore con l'esplicita intenzione di riparare con essa ai nostri peccati e in particolare a quelli delle anime consacrate. Questa devozione prende avvio dalla richiesta stessa di Gesù ai suoi discepoli: restate qui e vegliate con me. E così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Così noi desideriamo vegliare e pregare in mezzo a quella notte, che è l'ora presente, nella quale il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, è perseguitata, ferita, insultata e oppressa da molti nemici, proprio come Gesù nel Getsemani. Desideriamo in modo particolare riparare l'ingratitudine e la grettezza degli apostoli, cioè delle anime consacrate, sacerdoti, religiosi e suore, di ogni tempo e di ogni luogo, che si addormentano, cioè, proprio come gli apostoli al tempo di Gesù, soccombono alla paura, alla viltà e, tristemente, al peccato, fino al rinnegamento stesso del loro Signore. Questa ora santa può essere fatta in qualsiasi luogo, in chiesa o anche in casa, e in qualsiasi tempo. È pia abitudine, tuttavia, e io personalmente così faccio, trovandola molto significativa, usare le ore notturne del giovedì sera, proprio in onore di quel giovedì notte in cui si consumò l'agonia del Salvatore nell'orto degli ulivi, come può essere significativo, senza essere obbligatorio, pregare davanti ad una immagine del Sacro Cuore. Che cosa fare in questo tempo? In un certo senso, quel che si vuole, perlomeno nel senso che ognuno può dedicarsi alla preghiera nel modo che sente più utile. Io personalmente suggerirei la preghiera su di un Vangelo qualsiasi della Passione, con il metodo della Lectio Divina o con quello degli esercizi ignaziani. Non è necessario darsi alla lettura e alla meditazione della Passione intera. Ricordiamo l'insegnamento di Sant'Ignazio, per il quale non è il molto sapere che sazia e riempie l'anima, ma il sentire e gustare intimamente. Il santo ci insegna a non affastellare nozioni o ad accumulare dati biblici, ma semplicemente a fermarci e gustare la suavità delle cose di Dio, anche solo su di una o poche parole della Scrittura. In ogni caso, dove sentiamo di avere trovato il Signore e la sua parola, nella soavità dello Spirito Santo, lì fermiamoci, fino a quando non ci sentiamo sazi. Tuttavia, niente vieta che trascorriamo l'ora anche più semplicemente, facendo la Via Crucis o meditando i misteri dolorosi, ma non è meglio di tanto in tanto fermarsi sulla parola di Dio? C'è sempre tempo per le pie pratiche. Così constaterete che la devozione al cuore di Cristo non si impara sui libri, proprio perché non è frutto umano. È Gesù stesso che ci apre i tesori del suo cuore quando ci poniamo, come discepoli, a vegliare e pregare, meditando il suo dolore e i misteri della sua agonia e passione. Questo è il motivo per il quale la devozione al cuore di Gesù è così difficile, pur essendo semplicissima. Perché è un dono dello Spirito Santo che non si ottiene con industrie umane. Ricordiamo le parole stesse di Gesù quando disse: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli». Il Padre desidera rivelare il Figlio ad ognuno di noi e in modo diverso da ciascuno a ciascuno. L'ora santa è un mezzo efficacissimo per entrare in questo mistero.
1: Una via semplice e bella. Il cuore di Cristo e l'orazione. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente e tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: al fuoco d'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Delle grazie.
0: Prega per noi.
1: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria.

0: soy el Cleofo.
1: Pregate noi.
0: Tempio di tutte le grazie.
1: Pregate noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.

0: mari bambini. I giorni dei giovani,
1: difesa
0: per la fede.

delle grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. In questi giorni stiamo assistendo da Medjugorje alla novena che la Madonna ha chiesto di fare in preparazione alla celebrazione del 45° anniversario della sua presenza in mezzo a noi in una maniera viva e costante. Non diciamo quotidiana, perché i veggenti sì, ha una relazione costante quotidiana a noi, per noi messaggi che ci vengono a richiamarci la sua presenza e soprattutto il cammino di conversione. Questo richiama la preghiera, fratelli, è di estrema importanza, perché è l'unica arma concretamente che noi oggi abbiamo per debellare le potenze dell'avversaria è la preghiera, è la conversione sincera del cuore, il pentimento sincero dei propri peccati. L'abbiamo visto in questi giorni, il re Agab era stato minacciato dal profeta Elia perché aveva fatto uccidere Nabot di Israele. Bene, una volta che lui si è pentito, ha riconosciuto il Signore, ha usato i

0: Misericordia. Dio vuole usare misericordia a questa umanità peccatrice, disordinata, ingannevole. Ma qual è l'arma che noi abbiamo nelle mani? La vera conversione del cuore, la preghiera. Ed è quella che ci chiama anche Gesù oggi, nel Vangelo che ascoltiamo. Innanzitutto vogliamo fare nostra la preghiera del salmista, che rivolta al Signore dice: il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. In Dio non c'è falsità, in Dio non c'è menzogna, in Dio non c'è infedeltà. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Lui suo fulgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra. I mondi fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Si vergognino tutti gli adoratori di statue. E qui dobbiamo includere non soltanto i pagani che adorano gli idoli, ma chiunque pone un amore prima di quello verso Dio. Dio deve avere il primo posto nella nostra vita. Quindi non basta non fare il male come tale, ma bisogna mettere ordine, come poi in famiglia ci deve essere un ordine. Il primo amore del marito, la moglie, che deve amare, non soltanto rispettare, ma amare, aprire il cuore. E il primo amore della moglie, il marito, non i figli, insieme l'amore per i figli e via dicendo. Un ordine. Dio chiama tutti noi ad un ravvedimento, fratelli, perché sinceramente Dio non è al primo posto. Perché se abbiamo un impegno, la prima cosa che salta è la preghiera. Se abbiamo degli impegni, la prima cosa che salta è il culto a Dio. Vedete come le chiese sono vuote. Ma è vacanza? Sì, vacanza. Ma Dio va adorato con tutto il cuore. Non basta ricorrere a Lui per delle necessità. Occorre invece lasciarsi amare da Lui. Ma fino a lasciarci innamorare di Lui. Lasciare che quel fuoco entri nella nostra vita e ci circondi di amore e di benevolenza. Quindi si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui, davanti al Dio, si prostrino tutti gli dèi. E nel Vangelo sentiamo Gesù che viene richiesto dagli apostoli di insegnare loro a pregare. E il Signore risponde a costoro dicendo: pregando non sprecate parole come fanno i pagani, pensando di essere esauditi a forza di parole. Quando pregate invece, non sprecate parole, perché Dio sa di cosa avete bisogno. Allora tu devi mettere il tuo cuore davanti al cuore di Dio che ti ama e porre la fiducia in quella benevolenza di Dio che ascolta lo Spirito Santo che è dentro di te. Quindi ascolta ciò che il Signore ti dice, fai tesoro dell'amore che Lui ti dona. E Gesù allora traccia per i discepoli una preghiera, quella del Padre Nostro. Padre Nostro che sei nei cieli. Vedete, questa preghiera comincia con l'adorazione a Dio, nel dare gloria a Dio. Vuoi pregare? Lode il Signore, ringrazia, non chiedere subito. Non perché Lui non ti ascolta se chiedi subito, ma perché la cosa più bella è lodarlo, gradire la sua presenza, riconoscere la sua santità, la sua eterna fedeltà che ha manifestato nel tempo nel sangue del Figlio suo Gesù Cristo. Quindi Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato, cioè sia benedetto il tuo nome. È il nome di Dio, la persona, non è semplicemente una definizione, no, il nome di Dio è la persona. Quando tu vai in nome di, vai per conto di quella persona, così sia benedetto il nome del Signore, la sua persona che riempie l'universo, davanti a cui noi ci avviciniamo con rispetto e adorazione, accoglienza, lode e benedizione. E poi Gesù insegna a chiedere la cosa principale: venga il tuo regno. Un altro passo Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché poi tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Non preoccuparti quindi anche delle cose materiali, ma dell'avvento del regno di Dio. E quando Gesù manda i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo, dice: dite a tutti, il regno di Dio è vicino. Ma quando è che Dio regna? Quando noi ci lasciamo amare da Lui, quando noi ci arrendiamo alla buona notizia che Lui ci dà. Annunciate quindi che il regno di Dio è vicino, e noi accogliamo questo regno, accettando quello che Dio regni su di noi, sia il nostro sovrano, e l'obbedienza a Dio, appunto, da gloria a Dio. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. È il compimento della volontà di Dio, ci spiega la lettera agli Ebrei, è il vero sacrificio che Dio gradisce. Tu non hai voluto né offerto in olocausto, dice il salmista, un corpo, invece mi hai preparato. Allora io disse: ecco, io vengo, Dio, a fare la tua volontà. Con ciò stesso abolisci i vecchi sacrifici, l'immolazione di animali, l'offerta di cose, per stabilirne uno nuovo, il compimento della sua volontà. Ricordate quando Gesù si perse nel Tempio, la Madonna che lo cercava disse: non sapete che io devo fare le cose, mi devo occupare delle cose del Padre mio. Allora noi dobbiamo cercare la volontà di Dio ed essere nella sua volontà, perché quel che Dio ci chiede è esattamente il partecipare alla sua vita, e noi dobbiamo lasciarci trovare nella volontà, sua santissima volontà. E poi nella seconda parte del Padre nostro il Signore ci insegna anche a intercedere: dacci oggi il nostro pane quotidiano, tutto quello che abbiamo è dono della sua grazia, e rimetti a noi i nostri debiti, è il primo dono in assoluto. Quando tu ti avvicini a Gesù, la prima cosa che ti dà è la remissione dei peccati. L'abbiamo visto in questo periodo, fratelli, tante volte come il Signore non ci perdona soltanto, rimette le colpe, e vuole che noi gli diamo le colpe, rimette a noi i nostri debiti. Quindi deve essere sempre nella nostra bocca e soprattutto nel nostro cuore questo dono del Signore, la remissione dei nostri peccati, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, perché se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro che nei cieli perdonerà a voi. Perché se io chiedo perdono portando odio, no, Dio non mi può ascoltare, mi chiede di fare altrettanto, deporre la mia ira contro il fratello, perché il Signore abbia sempre a voltare verso di me lo sguardo di misericordia, e non abbandonarsi alla tentazione. Questo non abbandonarsi alla tentazione, fratelli, noi la ritroviamo più volte nei Salmi, lo ritroviamo anche nella lettera ai Romani. Questa traduzione, nuova traduzione del Padre nostro, ha suscitato tante perplessità, tante ribellioni anche, ma è un'espressione che ritroviamo più volte, cioè: io mi trovo in tentazione, Signore, soccorrimi, non lasciarmi in quello stato. Perché? Perché confido nella tua misericordia. Ora, questo essere abbandonati nella tentazione da parte di Dio riguarda quando il peccatore è ostinato, pur vedendo l'opera di Dio, sentendo le sue chiamate, si ostina capricciosamente. Allora il Signore li abbandona al loro cuore, cioè dice: vai per la strada che vuoi, perché faccia l'esperienza del fallimento e poi tu torni, per farti tornare. Anche in questo c'è la bontà di Dio. Come un genitore, vede che un figlio sta facendo un'esperienza che non è utile per lui, ma proprio ci tiene, fa come credi, ma guarda, sta attento che non arriverai a conclusione. È un atteggiamento del genitore per far tornare il figlio indietro. Ma liberaci dal male o dal maligno. E il Padre nostro lo dobbiamo considerare più come una preghiera unica, un itinerario di preghiera. Signore Gesù, anche noi come discepoli ti chiediamo, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare. Insegnaci ad aprirti il cuore, a vivere in comunione con te, per formare con te un cuore solo e un'anima sola. A te Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu stai a Međugorje, ma in tutte le parti del mondo cammini con la tua Chiesa e li stai insegnando a pregare per vincere la grande battaglia contro le potenze del male. Dona anche a noi questo dono di saper pregare, non solo con la parola, ma soprattutto col cuore, con la fede, con l'abbandono totale, alla gloria del Figlio tuo, che per noi è morto e risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, si impara a pregare pregando, ma all'anima della preghiera è la conoscenza della parola di Dio, che ci fa conoscere Dio e di conseguenza che la nostra preghiera viene ispirata e alimentata. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.

tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.

0: Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno, il nostro umile ringraziamento e nella Tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino in diretta alla radio. Amiche e amici di Imbro 2000, oggi siamo insieme per raccontare un pochettino come si aiutano le parrocchie, come si sostengono nelle diocesi, che esperienze ci sono di automutuo aiuto, mi verrebbe da dire, se c'è una parrocchia in difficoltà, le altre intervengono per aiutare. Parliamo di questo
1: In Cammino
0: e lo facciamo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Diamo il bentornato a Don Claudio Francesco, economo della CEI, ben trovato.
2: Buonasera, ben trovati a tutte e a tutti.
0: Grazie. E poi abbiamo anche in collegamento l'economo della diocesi di Trento, Marco Merler. Ben trovato, Marco.
3: Buonasera anche da parte mia a tutti e a tutte.
0: Ecco qua. Allora, Marco, parto da te perché un po' la puntata è stata pensata rispetto alla notizia che abbiamo letto di una sorta di fondo straordinario, che un fondo di solidarietà parrocchiare, uno strumento che permette di sostenere le parrocchie della diocesi chiamate ad affrontare situazioni di difficoltà straordinaria. Ci vuoi parlare, insomma, di che cosa si tratta, come è venuta fuori questa idea, questa operazione?
3: Ma in realtà è un'idea che in diocesi c'è da molto tempo, perché andando proprio anche a seguito del nostro invito a ricercare un po' di documenti, nasce alla fine degli anni 70, quindi quasi 50 anni fa, proprio con l'idea di cercare da una parte di portare avanti le motivazioni ideali di solidarietà, di giustizia all'interno delle varie parrocchie, e dall'altra rispondere a bisogni concreti, appunto, delle parrocchie più in difficoltà. Forse una premessa: la nostra diocesi è caratterizzata da un numero di parrocchie piuttosto elevata, sono 450 parrocchie su circa 500.000 abitanti, tanto per darvi delle dimensioni.
0: Su un territorio non pianeggiante, mi viene a dire, quindi anche difficile da gestire, diciamo.
3: Infatti, stavo dicendo questo, e anche con dimensioni estremamente diverse, perché abbiamo, certo, una decina di parrocchie che hanno meno di 100 abitanti e ne abbiamo anche qualcuna che supera i 10.000 abitanti, quindi insomma con caratteristiche anche molto diverse. Quindi in questo contesto è nata questa discussione a fine degli anni 70 e si è deciso, a mio modo di vedere con grande lungimiranza, di far partire questa iniziativa, come dire, strutturata, che va al di là della buona volontà e della disponibilità in maniera che poteva nascere così in maniera spontanea fra le varie parrocchie, ma di creare da una parte una commissione diocesana che gestisse questa solidarietà fra le parrocchie, e dall'altra di istituire, a partire dal 1982, una giornata all'anno in cui le offerte raccolte nelle chiese delle varie parrocchie della diocesi vengano destinate a un fondo, appunto, di solidarietà, che poi viene gestito da questa commissione. Questa era stata l'idea iniziale degli anni 80. Poi ovviamente le cose sono andate avanti, ci sono stati varie fasi, c'è stata poi insomma un'evoluzione nel tempo, e questa ultima fase abbiamo deciso un po' di rilanciare questo strumento, di rivitalizzarlo, che visto che negli ultimi anni si era un po' affievolita, certo, diciamo così, la sensibilità.
0: Poi proviamo a scendere anche un po' più nel tecnico per capire anche come funziona fisicamente, però vorrei chiedere a Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, quali sono le spese che una parrocchia, insomma, deve affrontare mensilmente, quali sono le principali, diciamo così, uscite che una parrocchia deve gestire?
2: La comunità parrocchiale direi che sia molto simile alla comunità familiare, quindi c'è una casa di cui prendersi cura e ci sono gli abitanti della casa di cui prendersi cura, quindi le spese sono le spese ordinarie, direi, di gestione, dall'energia elettrica, riscaldamento, da una manutenzione ordinaria che va dalla pulizia all'acquisto di generi anche alimentari per i vari servizi che eventualmente la diocesi può offrire, come può essere l'attività oratoriale, certo, le mense per i poveri e quant'altro. E poi il tema grosso, che è quello che più fa, credo, preoccupare le nostre parrocchie, soprattutto le parrocchie più piccole, come faceva riferimento prima anche Marco, e cioè le manutenzioni straordinarie. Cioè il grosso peso, la grossa preoccupazione delle nostre parrocchie, dei nostri parroci e delle comunità è come manutenere edifici anche importanti, edifici anche storici, certo, no, per la maggior parte storici, perché la nostra storia, insomma, ce le ha consegnati, in località anche molto difficili o piccole, zone molto interne e senza risorse, eppure ecco, questa è una sfida importante, quindi la manutenzione straordinaria, dico, agli edifici. Pensiamo che cosa significa per una parrocchia magari di 300 abitanti o di 100 abitanti in un paese di montagna dover rifare un tetto della chiesa,
0: certo,
2: che comunque meno di 300.000 euro non ci si fa a farlo, no? Senza. Quindi questo è un, diciamo così, il trend normale, ecco.
0: Ma a questo punto ti chiedo anche quali sono le entrate di una parrocchia di solito?
2: Beh, fondamentalmente l'ente ecclesiastico, quindi la parrocchia, l'entrata principale sono le offerte dei fedeli, non? Poi qualche parrocchia può avere magari qualche altra fonte di reddito più stabile, che può essere, che so, un piccolo immobile o piccolo medio immobile messo al reddito,
0: certo,
2: in affitto. Ci possono essere però altre attività, generalmente attività ad esempio educative o attività simili a queste raramente sono fonte di reddito, spesso e volentieri sono fonte invece di
0: di spesa,
2: quindi sostanzialmente sono quelle la donazione. In questo senso è decisivo recuperare il tema della corresponsabilità.
0: Infatti, mentre parlavate mi sono segnato questa parola, corresponsabilità, che è nell'ottica appunto Marco Merler dell'operazione, no? Che avete in qualche modo rivitalizzato. Ti chiedevo prima, anche dal punto di vista tecnico, come funziona? Sono gruppi di parrocchie che si aiutano oppure c'è una regia diocesana che va in qualche modo a redistribuire?
3: No, questo fondo è proprio una regia diocesana. Ovviamente questo non impedisce che ci siano anche aiuti fra le parrocchie, che succedono spesso, soprattutto fra le parrocchie. Vedo che spesso ci sono, magari proprio nelle occasioni di cui parlava prima Don Claudio, dei finanziamenti, magari dei prestiti fra la parrocchia che ha più disponibilità e quella, certo, che ne ha meno, per consentire di sostenere la spesa. Invece il fondo che abbiamo istituito con questa giornata è proprio un fondo che viene gestito con una regia a livello diocesano, quindi le parrocchie che hanno la necessità fanno una richiesta a livello diocesano. Abbiamo con questa fase, insomma, creato anche un piccolo modulo online proprio per cercare di velocizzare e semplificare anche tutti questi meccanismi, in maniera non particolarmente complessa, insomma, semplicemente andando a individuare le loro necessità e le motivazioni che portano a questa richiesta, e poi ci sarà una breve istruttoria, quindi una richiesta di eventuali informazioni aggiuntive o quant'altro da parte del vicario, col supporto della struttura della curia, della diocesi, e infine un passaggio nel Consiglio Diocesano Affari Economici, a cui abbiamo demandato il compito 3 volte all'anno di analizzare queste richieste e poi, insomma, di fare delle valutazioni, sperando di riuscire a soddisfarle tutte, ma naturalmente, se il fondo non fosse sufficiente, a fare poi delle valutazioni di priorità per capire, certo, chi poter soddisfare e chi no, insomma, ecco.
0: Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di parrocchie che provano a sostenersi vicendevolmente. Vi proponiamo un brano che è una cover di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, prossimi super ospiti al Festival di Sanremo, e il brano si intitola L'Aurora.

0: Aurora, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, in questa reinterpretazione del brano del 1996 dedicato alla figlia di Eros Ramazzotti. Questo invece è uscito lo scorso mese di novembre, come vi anticipavo, insomma, una coppia questa, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che vedremo anche sul palco dell'Ariston a brevissimo come super ospiti. Ma torniamo ai nostri argomenti di questa sera. Stiamo parlando di chiesa ed economia, quando le parrocchie si sostengono a vicenda, un racconto che stiamo facendo con Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, e con Marco Merler, economo della diocesi di Trento. Don Claudio, ma esiste un meccanismo per responsabilizzare i parrocchiani stessi anche a livello economico, oppure è un onore troppo grande? Quando il tetto della parrocchia perde acqua, e va bene il parroco, va bene la diocesi, ma i parrocchiani, al di là della questo, al di là di in qualche modo l'otto per mille, immagino, insomma, tante situazioni, devono mettere mano al portafoglio, organizzare situazioni?
1: Ma io credo che il punto di forza è strategico, per così dire, sia un'attività di trasparenza che la parrocchia, e in particolare poi il parroco, il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici, deve attuare nei confronti della comunità, perché nella misura in cui la comunità è consapevole di quello che accade nella casa comune, appunto, delle necessità della casa comune, a quel punto è più facile e conseguenziale che sia chiesto un intervento, e quindi ci sia anche una presa in carico. Quanto più non c'è questa comunicazione, quanto più, diciamo, le relazioni all'interno della comunità sotto questo punto di vista sono un po' deficitarie, tanto più è difficile coinvolgere i parrocchiani nel prendersi carico della casa, no? Perché non si sentono a casa, si sentono spettatori, si sentono
0: pubblico.
1: Pubblico. Quindi sì. la parrocchia è un problema del parroco. Eventualmente io posso dare un aiuto, una mano, ma è la sua ditta, diciamo così. Quindi ecco, questo è il punto fondamentale su cui anche la riflessione del cammino sinodale delle chiese in Italia ha messo in luce come punto di forza, no? Ecco, sotto questo aspetto. Quindi io credo che su questo veramente bisogna fare una svolta decisa, mettendo in atto quello che già esiste e previsto, no? Perché gli organi di partecipazione, quindi il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio Pastorale della comunità, già sono previsti, non sono cose nuove.
0: Certo. Ma c'è da rinvigorire quelle dinamiche.
1: Il punto è crederci.
0: Certo.
1: E crederci e attuarli, come anche la pubblicazione anche periodica, no? delle entrate, delle uscite, la programmazione dei lavori. Cioè dire, per esempio, per fare il tetto necessitano 300.000 euro, ne abbiamo in cassa 10.000, arriverà un contributo dalla fondazione bancaria X di Tot, la CEI ci darà un contributo ai fondi 8 per 1000 di Tot, mancano questi.
0: Cosa
1: come facciamo?
0: Fare? L'acquisto del mattone, fa con
1: esatto.
0: Il grande disegno no? All'inizio
1: questo significa sentirsi a casa, partecipare come ognuno può, ovviamente, secondo le sue possibilità.
0: E in diocesi di Trento come va questa sorta di autoresponsabilizzazione rispetto anche alla corresponsabilità, no? Anche a livello economico, Marco?
2: Ma io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Don Claudio, tant'è vero che proprio in questi giorni ne parlavamo proprio con il vicario, che si chiama Don Claudio anche lui, in diocesi di Trento, scusate, e che sul fatto che, ad esempio, l'idea nostra era di creare una sorta di piccolo standard di suggerimento alle parrocchie per la modalità di rendere pubblici questi dati, perché molto spesso forse qualche volta è un po' un alibi, qualche volta un ostacolo reale, la difficoltà di tradurre in un messaggio che sia comprensibile a tutti quella che è l'aridità delle cifre e dei numeri, no? Che
0: certo.
2: non è a tutti accessibile, quindi stiamo cercando di immaginare di creare uno strumento semplice che possa essere disponibile per le parrocchie, quindi credo che sia assolutamente condivisibile. Ma devo dire che mediamente questa sensibilità è buona, perché è vero che, insomma, come diceva Don Claudio, la Chiesa in particolare è sentita senz'altro come la casa di tutti ancora. Ecco, c'è qualche magari difficoltà in più legata a molti edifici che in questo momento credo siano un problema un po' generale. sì, che hanno perso un po' alcune delle loro funzioni ideali o comunque iniziali, e che quindi si fa un po' fatica a trovare le occasioni di riconversione, anche perché lì viene un po' a mancare la motivazione, perché sì, ci metto delle risorse, ma per fare che cosa? Le occasioni di riconversione, anche perché lì viene un po' a mancare la motivazione, perché sì, ci metto delle risorse.

0: diciamo note o comunque con già delle difficoltà, e quindi insomma lì ci sono dei temi che sono ancora più complessi, insomma.
1: Le aree interne, insomma, sono tanti gli argomenti che si accavallano. Esatto. Abbiamo 40 secondi, don Claudio Francesconi. Abbiamo anche spesso raccontato qui dei gruppi d'acquisto diocesani oppure le comunità energetiche. Questi sono tutti passi verso una sostenibilità.
2: Sì.
1: Anche economica, insomma.
2: Sono passi che possono sembrare piccoli, ma sono passi molto importanti, perché fanno crescere la consapevolezza all'interno delle comunità diocesane, nelle parrocchie. Penso al tema del gruppo di acquisto, perché ci fa comprendere che mettendosi insieme si possono raggiungere gli obiettivi con un maggior vantaggio e meno sforzo, e questo è anche un modo concreto di essere comunità, ecco.
1: Vi ringrazio per queste parole, queste buone notizie che arrivano in questo caso anche dal Trentino. Grazie allora a Marco Merler, economo della Diocesi di Trento, e grazie a don Claudio Francesconi, economo della CEI.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: E allora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata sarà a breve disponibile sul nostro sito radioinblu.it e scaricatelo ovviamente.
3: Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Vi accolgo nel nome del Signore, della Vergine Maria, di San Giuseppe, di tutti i sacerdoti. Sentiamoci in questa grande comunione, mettiamoci nel cuore di Gesù, nel cuore immacolato della Vergine Maria, e invochiamo su di noi lo Spirito Santo.

Abbiamo ascoltato la prima lettura, molto sconcertante, però molto realistica, perché descrive

una realtà esistenziale che ci coinvolge. Abbiamo vista descritta la soppressione dell'innocente calunniato per opera della prepotenza dei violenti, dei superbi, e non facciamo fatica a vedere nell'innocente soppresso Gesù, ingiustamente accusato, ingiustamente condannato, e gli accusatori siamo noi. Siamo noi che facciamo fuori il Signore con i nostri peccati, opprimendo il povero, facendo i violenti, facendo soffrire gli altri. Quindi è una parola che ci riguarda, una parola forte, che questa sera ci deve suggerire alcune considerazioni dopo che abbiamo celebrato ieri la solennità del Corpus Domini, del corpo del Signore, di questo santissimo corpo che Gesù stesso ci ha messo tra le mani dopo di averlo offerto in sacrificio sulla croce per noi e per mezzo nostro, perché lui ha voluto sacrificarsi sapendo che noi l'avremmo trattato così. Dal suo corpo Gesù ha versato pure tutto il suo sangue per stabilire con noi e con tutti la nuova ed eterna alleanza in remissione dei peccati. Le ultime gocce di sangue mescolate con l'acqua sono sgorgate dal suo cuore spezzato dalla lancia come estrema testimonianza del suo infinito amore per noi peccatori. Quindi questa sera, nel nostro settimanale incontro di preghiera, mentre siamo in attesa di celebrare venerdì prossimo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù e poi sabato prossimo la festa del Cuore Immacolato di Maria, Gesù questa sera vuole mostrarci e farci vedere proprio nel nostro spirito il suo cuore trafitto e circondato di spine, così come l'ha mostrato a Santa Margherita Maria Alacoque nel 1675, più di 300 anni fa, e precisamente il 16 di giugno, quindi questi giorni. E a noi Gesù ripete le stesse parole che ha rivolto a questa sua serva prediletta: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini sino a consumarsi e a struggersi per essi, e in cambio non riceve dalla maggior parte degli uomini che ingratitudini, irriverenze e oltraggi. Per questo dice Gesù a Santa Margherita e dice anche a noi: ti domando che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore. Ed è per questo che è sorta la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che noi appunto celebreremo venerdì di questa settimana. E Gesù continua dicendo: io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza l'efficacia del suo divino amore su tutti coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che questo onore gli sia reso anche da altri. E noi ci
prostriamo spiritualmente in adorazione davanti a questo cuore sacratissimo. Anzi, vogliamo entrare in questo cuore che è una fornace ardentissima di amore divino e ci lasciamo avvolgere, penetrare da questo amore e ci immergiamo nel sangue preziosissimo di Gesù. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione al sangue preziosissimo di Gesù sono devozioni preziosissime che ci aprono il cuore all'amore di Dio e ci preparano a entrare nella ricchezza della resurrezione di Gesù. E allora tutti racchiusi insieme in questo sacratissimo cuore, noi che eravamo morti per le nostre colpe, come dice San Paolo agli Efesini, e per i nostri peccati nei quali siamo vissuti alla maniera di questo mondo, obbedendo allo spirito del male che opera negli uomini ribelli, ora in questo cuore noi abbiamo la possibilità di ritornare alla vita. Anche noi, difatti, dice San Paolo, siamo stati nel numero dei ribelli. Ecco perché, ascoltando la prima lettura, restiamo sì un po' inorriditi, ma noi un po' farisaicamente sempre pensiamo che i violenti sono gli altri. E invece il Signore ci colloca sempre dalla parte giusta con la sua parola. Noi siamo stati nel numero dei ribelli, poiché abbiamo seguito le cattive tendenze della nostra natura corrotta, disobbedendo a Dio. Ma ora, ecco la gioia, ecco la buona notizia. Ora Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. E noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Abbiamo sperimentato la sua infinita misericordia. Lo Spirito Santo ci ha introdotti nel cuore di Gesù, che è un abisso di amore. E in questo cuore noi troviamo rimedio a tutti i nostri mali. Fortunati quelli che trovano questa porta e che entrano nel cuore del Signore. E noi, che siamo di questi fortunati, non dobbiamo chiudere la porta per dentro e starcene tranquilli, ma dobbiamo attingere le ricchezze di questo cuore per comunicarle ai fratelli. È per questo che il Signore ci accoglie in questi nostri incontri di preghiera. Noi ogni lunedì entriamo nel cuore di Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria, ma non per starcene qui tranquilli, ma per attingere ricchezze di grazia e di salvezza e di misericordia e poterle poi portare ai nostri fratelli che ne hanno tanto bisogno. E possiamo, dentro in questo cuore di Gesù, sommergervi tutti i nostri atteggiamenti di orgoglio, tutto il nostro amor proprio, il rispetto umano, la nostra continua ricerca di accontentare noi stessi. In questo cuore possiamo trovare rimedio per tutte le aridità, desolazioni che rattristano la nostra vita spirituale. Possiamo raddrizzare tutti i nostri contrasti ed opposizioni alla volontà di Dio. Possiamo in questo cuore far naufragare tutte le nostre tristezze. Dio ci ama infinitamente. Questa sera il messaggio è proprio questo. E noi vogliamo scoprire questo amore di Dio e credere all'amore di Dio e accogliere l'amore di Dio per essere santi. E difatti da questo cuore di Gesù noi possiamo attingere tutta la santità di Dio, cioè tutta quella santità che noi possiamo possedere nella misura che Dio ha stabilito per ognuno di noi, perché Dio vuole che siamo santi. Siate santi come io sono santo. E non è una parola questa che dobbiamo riferire ai privilegiati che noi veneriamo sugli altari. Tutti i cristiani sono santi e tutti dobbiamo crescere in questa santità. E questa santità la possiamo attingere dal cuore di Gesù. E dal cuore di Gesù possiamo ottenere il dono di un cuore nuovo,
più un cuore mite, umile, paziente, come quello di Gesù. Solo nel cuore di Gesù possiamo diventare misericordiosi, com'è misericordioso il Padre nostro che è nei cieli, perché questo è il comando del Signore. Dobbiamo cogliere tutte le parole di Gesù. Pensate Gesù cosa ci ha detto: siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Ora, per attingere tutta questa ricchezza ci è offerto un passaggio che ci facilita l'appropriarci di questa ricchezza, e il passaggio è il cuore della madre. Maria senza dubbio fu la prima e la più fervorosa devota del cuore di Gesù, anche perché quel cuore si è formato in lei e per mezzo suo, le appartiene. Gesù è suo figlio, carne della sua carne, sangue del suo sangue. E la Chiesa canta, una volta lo cantava in latino, Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ti saluto, o vero corpo di Cristo, nato dalla Vergine Maria. E nel corpo che è nato da Maria c'è anche il cuore, che è il centro di tutti i nostri rapporti con Dio e con i fratelli. Santa Margherita Maria Alacoque, che ebbe la visione di Gesù, vedete, la Madonna appare molto spesso, Gesù più raramente, si vede che ha delegato sua madre, ce l'ha lasciata difatti dalla croce, però anche Gesù è apparso e ne dà testimonianza la Chiesa, poiché ha anche proclamato santa la veggente Santa Margherita, la suora della Visitazione, la Pare Lemoniale in Francia. E Santa Margherita, in una visione che ha avuto di Gesù, del cuore sacratissimo di Gesù, ebbe una fortuna straordinaria, ma che diventa un segno per tutti noi, che può essere anche ripetuta questa grazia per tutti noi. Un giorno Gesù le prende il cuore e se lo mette vicino al suo, il cuore di Margherita. E Margherita dice che ha sentito che il suo cuore è diventato come un globo di fuoco. Poi Gesù glielo ha restituito, un cuore nuovo, un cuore ardente di amore. Ecco, noi questa sera vogliamo chiedere che Maria compia lei per noi lo stesso gesto che Gesù ha compiuto con Margherita, che sia lei a prendere il nostro cuore povero, meschino, freddo, duro, egoista, vanitoso, orgoglioso, ambizioso, pieno di invidie, di gelosie, di pigrizie, di complessi, di disordine, di peccati. E non dobbiamo mica meravigliarci, eh? Il nostro cuore è così. Guai a noi se ci vergogniamo o se cerchiamo di mostrarci diversi. Allora, sopra tutti questi difetti, ci metteremo anche l'ipocrisia. Sarebbe la rovina. Dobbiamo avere il coraggio di dire: Signore, il mio cuore è così. E se no, non avrei più bisogno di te se il mio cuore fosse già buono. Però dobbiamo avere il coraggio di presentarlo, questo cuore, così com'è. E la Vergine Maria questa sera ci dà una mano. E lo prende, se noi siamo convinti di voler cambiare vita. E lei lo porta nel cuore di Gesù e là ce lo purifica, ce lo fonde. E ce lo restituisce trasformato, infiammato, nuovo, pieno della santità di Gesù. Ecco allora la preghiera che deve sgorgare continua dal nostro cuore: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo. Cuore di Gesù, confido in te. E Maria ci accompagni in questo nostro cammino verso questa santità del cuore.
Questo è il nostro obiettivo che dobbiamo raggiungere, la santità del cuore. Io sono molto contento, sono anche molto riconoscente alla Vergine Maria che mi guida in queste catechesi, perché penso che non soltanto vi faccio un'esposizione dottrinale, cioè non vi mando fuori con qualcosa di più imparato, ma spero proprio che la grazia dello Spirito Santo e l'intercessione della Vergine Maria per mezzo del mio povero servizio vi metta nel cuore desideri grandi, che vi apra a ricevere i doni, che torniate a casa trasformati, con convinzioni più profonde, soprattutto con tanta speranza. Difatti io spero che voi non abbiate mai raccolto motivi di paura da quanto avete ascoltato. Il Signore è il nostro Salvatore. Lui non ci condanna, non ci accusa. Lui vuole salvarsi ad ogni costo. E allora ecco questa sera il pensiero. Oltre che la scoperta dell'amore di Dio, noi dobbiamo tradurre questa scoperta dell'amore di Dio in un desiderio intenso di santità, ma della santità vera. Cioè non della santità straordinaria, fatta di cose per noi stravaganti, ma la santità semplice, la santità umile, la santità del cuore, che è la santità dei piccoli, dei semplici, dei puri di cuore. E noi sappiamo che la vera felicità dell'uomo sta nella semplicità del suo cuore, e chi è semplice e umile vede Dio, lo vede fin d'ora, lo vede sempre, lo vede in tutti, lo vede in tutto. Il vero santo è il puro e il semplice di cuore, che vive già immerso nella visione di Dio, e lo vede il Signore, lo sente, lo ascolta, lo gusta in ogni istante della sua vita, in ogni avvenimento, in ogni persona, anche nelle persone che potrebbero crearsi dei disagi. Questa settimana passata io sono stato a Milano insieme con mio Mauro ed altre persone. Abbiamo visto la desolazione dei giovani. Ecco, cose che io non avevo mai visto. E io ho sentito un immenso amore per quei giovani, proprio ridotti all'azzerramento completo della dignità umana. Proprio perché in quei giovani c'è l'amore di Dio. Dio li ama. E potrebbero diventare santi. E verrà il momento della rinascita, della risurrezione. E tra di voi ci saranno dei genitori che piangono per i loro figli, giovani, perché si sono allontanati da casa, perché hanno perso la fede, perché si sono separati nel matrimonio. E questa è la tremenda sofferenza del nostro tempo. Io dico, è Gesù presente nei nostri giovani che si sono caricati con Gesù di tutti i peccati del mondo, di questa società senza Dio. E perciò questi nostri giovani diventeranno i redentori dell'umanità attraverso la loro sofferenza, perché non c'è sofferenza più grande di chi è senza il senso della vita, di chi non sa perché vive e che si è lasciato travolgere dal male in maniera impressionante, incredibile. E allora il vero santo è proprio questo peccatore. Io credo che tra di voi ci sono di questi, che avevano sciupato tutta la loro vita, erano diventati proprio dei rifiuti, e hanno trovato l'amore di Dio. E Dio pronto a offrire loro la santità, perché Dio dimentica i nostri peccati e ci rifà nuovi, ci ricostruisce, non aggiusta i cocci, ci fa nuovi, ci ribattezza. E questo santo che ha creduto all'amore di Dio, che ha accolto la sua misericordia, purché ci sia qualcuno che vada a proclamarla, e qua si inserisce la nostra responsabilità, costui immerso in Dio trova la vera gioia. E allora
anche per tutti noi. Dio deve diventare l'unico interesse, l'unica vera nostra gioia. Così in Dio diventa leggero ogni nostro peso, diventa soave ogni nostra croce. E voi genitori che avete la fede e che state soffrendo per la croce di vostri figli, non scoraggiatevi. Io dico che questi genitori sono la Vergine Maria che accompagna Gesù sul Calvario. I vostri figli sono Gesù che sale il Calvario in questo tempo, con i peccati del mondo addosso. E voi genitori siete la Vergine Maria. Certo, non ridete, non siete contenti, siete addolorati, come lei, con il cuore trafitto dalle spade. Però verrà il momento in cui Gesù risorgerà nei vostri figli, in tutti questi nostri giovani. Noi guardiamo a questo ultimo decennio del secondo millennio proprio con questa grande speranza. Quando Gesù compirà 2000 anni, perché Gesù è vivo, io sono convinto che la Vergine Maria, sua madre, gli starà preparando un dono e gli darà come dono l'umanità ritornata a lui, i giovani che hanno riscoperto l'amore vero e che sono usciti dal pascolo dei porci per ritornare nella casa del Padre. E allora, per tutti noi, la vera via alla santità resta solo il cuore di Gesù, nel quale entrano molto facilmente i piccoli, i semplici, gli umili, gli ultimi, secondo il mondo. Tutti quei giovani di cui vi ho parlato, quelli sono pronti ad entrare, solo che basta che suoni l'ora del Signore per loro, e dipende molto dalle nostre preghiere affrettare quest'ora. Siamo molto responsabili noi qua, perché c'è molta gente che sta morendo e potrebbero subito trovare la vita se noi offrissimo loro più generosamente la vita attraverso la nostra fede, attraverso la nostra preghiera. E allora questa sera vogliamo entrare nel cuore di Gesù. E nel cuore di Gesù tutti questi ultimi, per la grazia di Dio che predilige gli umili e li ricolma di beni, tutti questi ultimi diventano i puri di cuore, diventano i veri santi nel cuore che vedono Dio. Come allora giungere a questa santità che per noi, e siamo purtroppo così superbi, così orgogliosi, così complicati, si appare tanto lontana, è quasi irraggiungibile? Ecco, il primo passo è sempre costituito dalla nostra convinzione. Seguite bene questi discorsi, perché non sono grande, alta teologia, ma sono spiritualità molto concreta. Se mi seguirete, faremo un passo decisivo verso la santità questa sera. Perché il primo passo è costituito dalla nostra convinzione, cioè essere convinti che Dio ci domanda di essere santi nella via normale della semplicità, cioè santi nel cuore. Ce lo domanda. E che questa è la nostra chiamata. E che non possiamo non rispondere a questa chiamata. Dobbiamo e possiamo essere santi nel cuore e vogliamo esserlo. Questa è la convinzione. Poi convinti che questa è una via possibile a tutti, perché se Dio ci comanda di percorrerla significa che Lui con la sua grazia ce la rende possibile. Essere poi convinti che l'unica possibilità che noi abbiamo per raggiungere questa santità del cuore è quella di stare vicini al cuore di Gesù, anzi di entrare nel suo cuore, di consacrarci al suo cuore e di pregare senza mai stancarci. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Questa è la preghiera che io vi suggerisco e che ci impegneremo a ripetere sempre, sempre, senza mai stancarci. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. E questa preghiera, accompagnata dal desiderio
sempre più intenso di raggiungere questa santità, tanto che non abbiamo più null'altro da desiderare, perché questa è la cosa più importante. Perché se noi otteniamo dal Signore di avere un cuore mite e umile come il suo, avremo realizzato tutti i nostri problemi, avremo risolto tutte le nostre difficoltà, avremo raggiunto la pienezza della pace, la pienezza della gioia, e sapremo sopportare con serenità anche la croce come l'ha sopportata la Vergine Maria e più di tutti Gesù. E inoltre, perseverando in questa richiesta, in questo intenso desiderio, in questa convinzione che per noi non esiste nessun altro bene al di fuori di questa santità del cuore, gradatamente appunto ci accorgeremo che dentro di noi stiamo diventando sempre più liberi, sempre più sereni, sempre più nella pace, e quindi sempre più capaci di amare Dio e di amare i fratelli. E così diventeranno sempre più facili e perfetti tutti i nostri rapporti con Dio e con gli altri, perché essere santi nel cuore significa amare Dio con tutto il cuore, amare i nostri fratelli come noi stessi. E così con Dio incominceremo ad accorgerci che diventa anche sempre più facile, spontanea e fruttuosa la preghiera del cuore, tanto caldamente raccomandata dalla nostra Mamma Celeste, la preghiera del cuore. E con i fratelli ci diventerà sempre più spontaneo un atteggiamento che ci farà positivamente superare ogni difficoltà di rapporto, perché di fronte ad ogni reazione negativa che si scatena dentro di noi contro i fratelli, e chi di voi e anche con me insieme non abbiamo mai provato questa reazione che si scatena dentro di noi contro i nostri fratelli? Purtroppo siamo così facili, perché i nostri fratelli sono sempre scomodi, i nostri fratelli sono sempre antipatici, sono sempre esigenti, sono sempre insopportabili, sono sempre noiosi, sono sempre ingiusti. E questi sentimenti di contrarietà, di dispetto, di rifiuto e talvolta anche di vendetta, per chi desidera sinceramente la santità del cuore, fanno scattare una reazione giusta che corrisponde alla mitezza e all'umiltà del cuore di Gesù. Cioè, subito, chi desidera sinceramente la santità, di fronte a queste reazioni, pensa con verità e con convinzione: se quel fratello o quella sorella è così per me, certamente io sono così o anche peggio per lui o per lei. Questa è la prima cosa che dobbiamo riconoscere con sincerità. Se quello lì mi è antipatico, logicamente per lui sono antipatico io. Sembro pareggio, perlomeno. Perché devo tanto scaldarmi allora? Allora ecco la soluzione unica possibile, che risolve sempre ogni rapporto difficile. Gesù mite, umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. E poi, Gesù, fai un regalo anche a quel mio fratello, quella mia sorella che mi è antipatica. Rendi anche il suo cuore simile al tuo. E così donaci a tutti e due un cuore simile al tuo e avremo risolto tutti i nostri problemi. E così tutti e due, o tutte e tre, o tutti e cinque, con il tuo cuore faremo della nostra famiglia, della nostra comunità, un paradiso. Attenzione però, che è un paradiso non perché spariranno le difficoltà. Queste resteranno sempre, se no sarebbe troppo comodo. Dobbiamo aspettare quel paradiso quando avremo finito i nostri combattimenti. Qui dovranno restare ancora le difficoltà, resteremo sempre tutti un po' o tanto complicati e difficili, ma perché su tutte le nostre difficoltà nella preghiera dovrà prevalere la gioia di accogliere il fratello con amore. Questo è il paradiso, la gioia di accogliere il fratello con amore e di riconoscere che il Signore ci ha ascoltati, gli ha dato un cuore simile al suo. E allora voi vedete che Gesù è diventato veramente mite e umile di cuore sulla croce, perché quando noi abbiamo fatto di lui tutto quello che abbiamo voluto e l'abbiamo scartato, allora lui cosa ha fatto?
Padre, spezza il mio cuore per loro. Loro mi hanno messo in croce, adesso Signore tu spezza il mio cuore, non il loro. Loro risparmiali, non castigarli, perdonali. Padre, io a loro offro il mio corpo che loro hanno crocifisso, io a loro offro il mio sangue che mi hanno fatto versare fino all'ultima goccia, io a loro offro il mio cuore che mi hanno spezzato. E allora ecco la raccomandazione finale, conclusiva, della nostra Mamma Celeste: non stancatevi di pregare con il cuore. Non c'è niente di più bello, di più necessario che parlare con Dio e lodarlo. Non scoraggiatevi. Se non ci riuscite, pensate che io, la vostra madre, sono accanto a voi e come madre vi porto a Dio. Porto a Dio anche le vostre cadute, anche le vostre lacrime, anche i vostri insuccessi. Tutto diventa preghiera se il vostro cuore è semplice. Non pensate mai che sia inutile pregare. La preghiera è la forza di Dio che arde dentro di voi. La preghiera è la forza di Dio che arde dentro di voi. Non spegnete mai questo fuoco che Dio ha acceso in voi. Continuate ad alimentarlo con la preghiera del cuore, che è preghiera di offerta, che è preghiera di accettazione della volontà di Dio, che è preghiera di abbandono in Dio. Dio vi ama sempre, anche quando voi lo disprezzate o lo bestemmiate o lo dimenticate. Dio vi ama sempre con il suo grande amore. Dio vi ama immensamente e provvede per tutti voi, e a chiunque chiede Dio dona sempre. E quando chiedete a Dio amore, sappiate che Dio vi ha già amati prima ancora che voi glielo chiediate. Apritevi sempre a questo amore con la preghiera del cuore e sarete amati, e chi ama sarà chiamato figlio di Dio. Sarà quindi santo nella semplicità e nella purezza del cuore. Ecco la via da percorrere, questo il cammino di santità che passa attraverso il cuore immacolato di Maria, che ci porta a Gesù. E lei ci raccomanda: confidate in Gesù, non allontanatevi da Gesù, entrate nel cuore di Gesù, re dolce del cuore umile e mite. Questa è anche la vera riparazione che Gesù desidera da noi in questo mese di giugno e sempre. Perché ricordatevi, questo è l'ultimo pensiero, poi chiudo, perché c'è una riparazione falsa, ipocrita e farisaica di chi si sente giusto e crede di essere buono a differenza degli altri che sono cattivi. E noi ci mettiamo attorno al Signore: Signore, io qui adesso prego tanto per i poveri peccatori, che sono tutti gli altri, io no, e faccio sacrifici per i poveri peccatori, perché io sono giusto, io sono già a posto. La vera riparazione è essere noi santi, poi il Signore penserà a salvare e a santificare anche tutti gli altri. E quindi la vera riparazione è convertirci noi, avere noi un cuore nuovo e pregare per i nostri fratelli, perché ricevano anche loro un cuore nuovo. Questa è la vera riparazione, non metterci a confronti con gli altri. Non giudichiamo nessuno, nessuno sa quello che c'è nel cuore degli uomini, quindi guardiamoci bene dal darsi l'aria di essere della gente capace di riparare. Lui solo è il riparatore. Noi possiamo cogliere il suo amore. E allora l'unica cosa che possiamo fare, fratelli e sorelle, guardiamo a Lui che noi abbiamo trafitto. E guardando a Lui che noi abbiamo trafitto, accanto alla Vergine Maria che ci accompagna sotto la croce, noi diventeremo veramente santi nel cuore e prepareremo i tempi nuovi per questo mondo. E allora in momento di silenzio, anche col canto, invochiamo il cuore di Gesù, il sangue di Gesù, il corpo di Gesù, il cuore della Vergine Maria, in modo che questa sera dobbiamo andare a casa molto nuovi e pieni di tanta gioia e di tanta speranza.

0: Voi non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in 4 paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica, ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare e che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo,

alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, alle isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù, rivolte ai suoi primi discepoli, per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Carissimi tutti in ascolto, per quanti di voi si fossero sintonizzati soltanto da oggi su queste frequenze, diciamo che stiamo ripresentando alcuni programmi che fanno parte del nostro archivio, sia sonoro che cartaceo. Avvertiamo che detti programmi vengono riproposti il più possibile nella versione integrale. Apporteremo modifiche soltanto là dove può essersi danneggiato parte del sonoro. Poi, tenendo presente che i tempi di programmazione sono diminuiti di 5 minuti rispetto a quando sono andate in onda per la prima volta le varie trasmissioni, abbiamo dovuto necessariamente apportare dei tagli. Nulla di più. Riascolteremo quindi anche delle voci che ormai sono in pensione o altre che sono nella casa del padre, ma che vivono per sempre proprio in queste testimonianze sonore. Ovvio che si è conservato in archivio soltanto quello che, sfidando il tempo, ha conservato la sua validità sia nel testo che nella realizzazione tecnica e che all'epoca della messa in onda ha suscitato particolare interesse, raggiungendo un ascolto, oggi si direbbe un audience, di tutto rispetto. Ed ora veniamo alla prima di 5 monografie dedicate a 5 poeti dialettali romani. Scritte nel 1986 da una valente soprano e musicista, Giuliana Angeloni, di cara memoria, facevano parte di una serie intitolata Roma rivive al canto dei suoi figli. Cominciamo da Giuseppe Gioacchino Belli, con le voci di Gianni Bersanetti, Silvio Frattolillo, Marco Mete, Marcello Ricci e con quelle di Claudio Capone e Sergio Rossi, di cara memoria. A tutti, buon riascolto.

0: Roma rivive al canto dei suoi figli. Un programma di Giuliana Angeloni.
1: Il maggior poeta romanesco vissuto tra il XVIII e il XIX secolo è Giuseppe Gioachino Belli. Nato a Roma il 7 settembre 1791 e qui deceduto il 21 dicembre 1863 all'età di 72 anni. Le sue spoglie riposano al Verano e per grato ricordo dopo la sua morte il rione di Trastevere volle erigergli un bel monumento marmoreo, opera dello scultore Tripisciano, mentre i romani tutti intesero ricordarlo con un busto al Pincio e una strada recante il suo nome.
2: Creatore della poesia romanesca verista, prima di lui nessun altro poeta aveva sfiorato la sua genialità creativa e la sua dimensione poetica, Giuseppe Gioachino Belli, con i suoi 2000 sonetti, ci ha lasciato il testamento più vero e più autentico del suo canto, interpretando con arguzia fatti e costumi della plebe romana. Il sonetto che ora ascolteremo, Er segretario de Piazza Montanara, sottolinea con felice intuizione la creatività umoristica del Belli, scarno e preciso nel puntualizzare lo scrivano galante con la stringatezza del suo verso.
3: Signori, chi vo scrive alla ragazza, venghino, ch'io c'ho qua lettere stupenne. Quasi ti è carta buona e buone penne, e l'inchiostro er più meglio della piazza. Qua nessuno, signori, se strapazza. Le lettere già so fatte con le nenne. Basta metterci il nome e in una menne chi apprescia ad aspettà quasi sbarazza. Io c'ho lettere dipinte e tutte belle. C'è il cuore con la frezza e con la fiamma, c'è il sole con la luna e con le stelle. E quanto al prezzo tra noi ci accomodamo. Quanta scrive, io so scrive a sotto gamma. Dunque, avanti signori, andiamo, andiamo.
2: Tutti i poeti romani che vennero dopo Gioachino Belli non attinsero soltanto la sostanza e lo stile dal suo verso, ma piuttosto cercarono di comprendere e di esprimere, con particolare interesse, il modello del suo messaggio poetico, capace di contemplare le idealità più amate del suo popolo, continuamente avversato da penose realtà esistenziali. Nel verso belliano, l'ingiustizia, il dolore, la prepotenza, l'inganno, il disonore e l'odio ritrovano il giusto risvolto soltanto attraverso l'anima popolare romana, semplice, schietta, generosa, innamorata del bene e pronta al sacrificio.
1: Originale nel Belli anche la sua ortografia dialettale, ricca di fantasiosa creatività. Egli infatti arrivò a coniare per le sue espressioni poetiche molte parole nuove, che raccolse in un breve trattato, oggi inserito nell'opera Omnia Belliana curata da Luigi Morandi, attento studioso del Belli. In quanto alle capacità espressive della sua arte, il poeta stesso ci aiuta a comprendere da dove sia scaturito il vero significato del suo tessuto poetico, affermando: «Introdurre il nostro popolo a parlare di sé nella sua nuda e gretta favella, dipingendo così egli stesso i propri usi, costumi, le sue sbagliate opinioni e insieme con tutto ciò i suoi originali pensieri, intorno ai più elevati ordini di questo social corpo».
2: E proprio da questa amalgama di tradizioni è nato il sonetto belliano, a volte scurrile, amaro, verista, come abbiamo già detto, a volte anticlericale, iracondo, persino istrionico, ma tuttavia rispecchiante l'immagine più sincera di quei popolani de Roma che non trascurarono mai il rostro satirico dei loro antenati, degni figli di Quirino. È infatti nelle satire più argute e caparbie che i romani sanno ritrovare l'inquieta e sorprendente originalità dei loro detti, delle similitudini improvvisate e l'impiego di quelle fraseologie ormai celebri per l'innato senso caricaturale del vernacolo romanesco. I due sonetti che ora ascolteremo di seguito, La moglie invelenita e Errogantino, sono due momenti di verità del popolo romano, orgoglioso e attaccabrighe, che finisce poi quasi sempre per toccarne da tutti.
4: E mo adesso in che dà stantra scappata de schiaffeggià quel povero innocente? No, non è vero, non ha fatto niente. Siete voi che parete spiritata. Ve lo dich'io che è sora Annunziata. Voi stasera ve passa per la mente qualche grilletto de sveglia la gente e falla correre su con la chiarata. Sai che ragione hai tu? che a me mi piace, de fa pubblicità meno che posso e vive li miei giorni in santa pace. Che se no vorrei darti un cazzottone, bellezza mia, da stritolatte l'osso de quel brutto nasaccio a peperone.
3: Ecco lì, il fumantino ammazza sette. Lui ci faria scappare subito al morto. Agnetta, eccolo lì, lui dà gli corto. E allo, mano agli toni e alle saette. E perché hai la ragione, te vuoi mettere dalla parte del torto. E già, del torto, sì signora. E che conforto ci trovi a ruminare tante vennette? Queste son mattità dei ragazzoni. Via, e butta giù quel sercio. Animo, dico, o t'appoggio tu carci agli garzoni. Ah, qua non si fa l'uomo. Con me, amico, c'è poco da rugà. Degli bruttoni, sai che conto ne fo? Meno d'un fico.

0: La serva nova e la minora rappresentano due immagini prese all'interno di una famiglia romana. Nonostante il tempo trascorso, ancora oggi sono rimasti gli stessi problemi, sia per la nuova cameriera, sia per la nuora, giudicata veramente appena entrata in casa dalla suocera. Ascoltiamo la serva nova.
1: Perché soida via, appena Charles Gasmos è avvicinato. Ma io non fa per di, c'è buon curato che potte sta sulla gonnotta mia. Oh, in quanto a cucinà quello che sia, per minestra, allesso, umido e stufato, non fa per di, c'è sfido un cogonato, specialmente all'estezza e pulizia. Poi scopà, sporverà, rifà i letti, votà, lava i piatti, fa la spesa, tira l'acqua, sciacqua due fazzoletti. Lei, signora, me provi. E non so Agnesa, se lei non fa per di, tra due mesetti, non benedice il giorno che m'ha presa.
0: Ed ora la minora.
1: Mi fio, sì, quell'animaccia fesa che fu proscritto e annò la gran armata. È tornato ufficiale e è riportata a zecca un po'. Una moglie dottoressa, sì, tu la senti. È un libro che interessa. Gira la terra, la luna è abitata. Ertale ha scritto un'opera stampata. La Dalantra è una brava poetessa. Fu somo bugiarà, ma una sciacquetta. A da vienicci a smuoveli sbavia a furia dei libracci e paroloni. Ma fili, lavori la garzetta, badi a casa sua, faccia li fi, l'allatti e non se sprechi a da consigli.

0: La plebe romana non si rassegnerà mai nel voler ammettere quel che non sa, e così ha il vizio di forzare le parole che non intende per avvicinarle ad altre notissime, somiglianti nel suono, ma non nel significato. Storpiature che a lungo andare subirono una felice metamorfosi nella penna di Gioacchino Belli, che trovò mille modi per inserirle con sorprendente fantasia nei suoi sonetti. Ad esempio, «Er cholera moribus», «colera morbus», che è il ravvicinamento romanesco a «collera» e a «morire».
1: Io poi, ragazzi miei, saranno vere tante terrorità che raccontate, ma o pezzi d'Evangelio o bugiarate, non me ne voglio dagni su un pensiero. Vienghi, non vienghi, c'ha rimedi er frate, non c'ha rimedi, lo porti er curiere, non lo porti. Per me c'è un buon bicchiere da passare felicissime giornate. Tutta sta gran paura d'ammalamme? E che guaio sarà? Tanto una volta, o presto o tardi, ho da stirare le gambe. Mica è una cosa nuova che se muore. E toccassi a me proprio a aprire la porta, l'essere primo, au, sempre è un onore.
0: In questa vivace altalena di tendenze si svolge la vita tragica e comica, a volte grottesca, del popolo belliano. Con il suo canto, il poeta volle decisamente instaurare un monumento al suo popolo generoso, dipingendo le sue tele con una tavolozza di colori nativi, in cui il sigillo del suo genio indaga e scarna con il bulino penetrante la vita morale, civile e religiosa della sua gente, presuntuosa sì della sua ignoranza, ma fanciullescamente estasiata, desse nata all'ombra del cupolone. E Roma canta ancora con la sua parola sorniona e ridanciana, riconoscendo nel Belli il creatore di un linguaggio piacevolissimo, copioso e vario, come del resto bene esprimono i suoi versi. Ma non c'è lingua come la romana, per dinna cosa con tanto divario che pare un magazzino de dogana.

0: In questi brevi capolavori di soli 14 versi, Belli decantò il meraviglioso mistero della creazione, della vita e della storia dell'uomo, con una geniale idealità artistica immersa in una stessa realtà poetica. Con la creazione d'Ermonno siamo di fronte al primo capolavoro del genere. Qui il Belli ha la capacità sovrana di convertire in popolare ogni memoria colta.
1: L'anno che Gesù Cristo impastò Ermonno, che per impastallo già c'era la pasta, verde lo vorse fa, grosso e ritonno, all'uso d'un cocomero de tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonno. Ma delle stelle poi di una catasta. Su, uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo. Piantò le piante e dopo disse, abbasta. Ah, mi scordavo di dire che creò l'uomo e con l'uomo la donna, Adamo e Eva. Ma proibì de non toccaglie un pomo. Ma appena che a magnà l'ebbe veduti, strillò con quanta voce aveva. Omini da vieni, siete perduti.

0: 1791-1863. Durò soltanto 72 anni l'esistenza di Gioachino Belli, vissuto tra i più vari eventi storici della sua epoca. Due rivoluzioni, due repubbliche, due papi. Uno morto in esilio e un altro costretto a fuggire da Roma come un povero pellegrino. Inoltre seguirono due occupazioni straniere, un assedio e, come intermezzo a tante vicissitudini, si ebbero tre pontificati, ai quali il poeta romano fornì un satirico commento. Unico sfondo all'immortale poema, Roma. Quella Roma eterna e magnifica che, pur trasformando nel tempo il suo scenario, fermò la sua storia nelle stampe del Pinelli e nelle memorie di tanti romanisti. Una Roma che seppe rimanere viva e palpitante, grazie al monumento poetico di oltre 2000 sonetti che il Belli ha lasciato al mondo.
1: Sin da bambino, Giuseppe Gioachino Belli ebbe un carattere malinconico e la morte del padre, Gaudenzio, che avrebbe voluto avviarlo al commercio, lo rese ancor più solitario e taciturno. La famiglia Belli cominciò allora a conoscere le prime umilianti privazioni. Tuttavia la madre, Luigia Amazio, logorandosi gli occhi sul cucito, riuscì a mantenere Giuseppe e gli altri due figlioli, Carlo e Flaminia. A 13 anni Belli entrò nelle scuole del Collegio Romano, ma qualche anno più tardi, morta anche la madre, e per non essere di peso ai parenti, abbandonò la scuola ed entrò con il fratello Carlo nell'amministrazione dei Principi Rospigliosi, passando in seguito agli spogli ecclesiastici e del demanio.
0: Non ancora ventenne, il poeta entrò come segretario nella casa del principe Poniatowski. Nel 1811 perdette il fratello, mentre la sorella Flaminia, entrata per vocazione nel conservatorio di San Paolo, vi morì monaca nel 1842. Lasciato il Poniatowski, il Belli andò ad abitare nel convento dei Cappuccini, ove studiò lingue e matematica. Così per lungo tempo poté vivere e sostenersi negli studi, dando lezioni private e facendo il copista. Intanto trovava modo di scrivere versi e di frequentare con assiduo interesse le riunioni culturali delle varie accademie del tempo, una delle quali la Tiberina, che ebbe il Belli tra i fondatori.
1: Dobbiamo ritenere che il 1816 fu per il Belli un anno senza dubbio denso di sorprese e di soddisfazioni. Il poeta sposò una ricca nobildonna, Maria Conti, più grande di lui e vedova del conte Picchi, e trovò un migliore impiego nell'ufficio di deposito della carta bollata e registro.
0: Da allora il Belli non conobbe più le precarie condizioni economiche e finalmente poté dedicarsi ai suoi studi letterari. Per vincere la sua naturale malinconia, il poeta viaggiò moltissimo e conobbe tutta l'Italia. Meta preferita di questo suo viaggiare fu Recanati, dove abitava la marchesa Vincenza Roberti, che il Belli amò profondamente per la sua intelligenza e le sue doti spirituali. Dopo 7 anni di matrimonio, nel 1824, nacque Ciro, che fu lo scopo principale di tutta la sua vita. Dal 1831 al 1846 il poeta cominciò a scrivere i sonetti dialettali e la sua nuova musa fu ricca e prodigiosa. Del primo periodo 1831-1833 sceglieremo due sonetti, «Li burattini» e «Er caffettiere filosofo».
2: Nel primo si ricordano i celebri burattini di Palazzo Fiano a Roma, di cui si occuparono persino i Leopardi e lo Stendhal. Chi li manovrava era un cesellatore dallo spirito arguto e vivace, un certo Filippo Teoli, che morì nel 1844 e fu molto rimpianto per le sue riuscite rappresentazioni teatrali. Nel secondo sonetto, «Er caffettiere filosofo», Belli, con dei raffinati parallelismi, avvicina i chicchi del caffè all'uomo. Ambedue, in un modo o nell'altro, sono costretti nel vortice di una macina impietosa, dove inesorabilmente cadono nel fondo per trovare la morte.
3: «L'omini desto monno so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo e un altro appresso, tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso ervago grosso, ervago piccinino. E si incarzano tutti in sull'ingresso del ferro che li sfragna in polverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intonno intonno, e movennosi ognuno piano o forte, senza capillo mai, caleno a fondo, per cascane la gola della morte.

0: Nel 1837 morì la moglie e il Belli divenne più che mai ipocondriaco, abbandonandosi all'ira e chiudendosi nella più diffidente misantropia. Di null'altro volle occuparsi se non del figlio Ciro e della sua educazione. E per il figlio ritornò al soldo degli uffici papalini e nel 1845 fu messo in pensione.
1: I sonetti che egli intanto aveva ricopiati, datati e annotati diligentemente gli pesavano come un rimorso. Ed è qui la grande tragedia del grande artista che, abbattuto e combattuto dai movimenti insurrezionali e temendo di perdere il figlio in guerra, voleva distruggere la sua poesia dialettale come per liberarsi da un grosso peso. Ma vinse l'artista, e quando il 21 dicembre 1863 Giuseppe Gioacchino Belli si spense, lasciò a Monsignor Tizzani, suo intimo amico, il suo poema immortale perché ne decidesse la sorte. Quel prelato di grande ingegno e di grandissimo cuore volle che il monumento della Roma plebea rimanesse integro per la gioia dei contemporanei e dei posteri. Grazie a Monsignor Tizzani conosciamo per nostra fortuna tutta la produzione belliana, in cui sono annoverati in ordine cronologico oltre 2000 sonetti.
0: A Gioacchino Belli, al pari di Dante, riuscì una commedia umana, dove l'ombra del popolo romano, riflettendosi tragicamente sullo schermo macrobico della vita, seppe mantenere quella potenza plastica e quella ricchezza armonica di un dialetto che nell'atto stesso in cui il poeta l'assumeva sapeva divenire un alto linguaggio. Con il celebre sonetto «Er giorno del giudizio» tocchiamo l'apice della poesia belliana. Ogni verso soddisfa la vista e l'udito e non potremmo mai affrontarlo criticamente poiché la stessa lettura invita a una piacevole contemplazione.
2: Quattro angioloni, con le tromme in bocca, si metteranno uno per cantone a sonà.
3: Poi, con tanto devozione, cominceranno a dire «Fora chi tocca!»
2: Allora verrà su una filastrocca de schertri dalla terra a pecorone, per via figura de persone, come Purcini attorno a della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parti, bianca e nera.
3: Una per andà in cantina.
2: E una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angioli. E come si s'annasse a letto, smorzeranno le lumi e buonasera.

Il termine calogero, di origine greca, significa bel vecchio, nell'ideale greco della bellezza, ciò che è bello è anche giusto e buono. Basti pensare che nel Vangelo di Giovanni, l'originale greco definisce Gesù il bel pastore, che poi è stato tradotto in il buon pastore. L'uso di questo termine venne applicato in Oriente e nel Sud Italia ai monaci eremiti, che vennero chiamati così calogeri. Pertanto, alcuni studiosi pensano che il nome del santo eremita calogero non fosse questo, ma bensì l'appellativo con cui veniva riconosciuto. Altri studiosi comunque sono convinti che fosse proprio il suo nome. Secondo la tradizione, già che mancano documentazioni certe, Calogero nacque verso il 466 a Calcedonia sul Bosforo, una cittadina dell'antica Tracia che nel 46 d.C. divenne provincia romana e che poi seguì le sorti dell'impero bizantino. Fin da bambino digiunava, pregava e studiava la Sacra Scrittura e secondo gli atti presi dall'antico breviario Siculo Gallicano in uso in Sicilia dal IX secolo fino al XVI, egli giunse a Roma in pellegrinaggio, ricevendo dal Papa Felice III il permesso di vivere in solitudine in un luogo imprecisato.

Qui egli ebbe una visione angelica o un'ispirazione celeste che gli indicava di evangelizzare la Sicilia. Tornato dal Papa, ottenne l'autorizzazione di recarsi nell'isola con i compagni Filippo, Onofrio e Archileone per liberare quel popolo dai demoni e dall'adorazione degli dei pagani. Mentre Filippo si recò ad Acira e Onofrio e Archileone si diressero a Paternò, Calogero si fermò durante il viaggio a Lipari, nelle isole Eolie, dove su invito degli abitanti si trattenne per qualche anno, predicando il Vangelo ed insegnando loro come ricevere i benefici per i loro malanni, utilizzando le acque termali e stufe vaporose. Ancora oggi un'importante sorgente termale porta il suo nome, come pure le grotte dei vapori benefici. Durante la sua permanenza nell'isola di Lipari ebbe anche la visione della morte del re Teodorico, che negli ultimi anni aveva preso a perseguitare quei latini che riteneva un pericolo per il suo regno, fra i quali furono vittime il filosofo Boezio, suo consigliere, il patrizio romano capo del Senato Simmaco e il papa Giovanni I.

Ciò è riportato nei dialoghi del Papa San Gregorio I Magno. La visione si era avverata nell'esatto giorno ed ora della morte del re, e Calogero vide la sua anima scaraventata nel cratere del vicino vulcano. In seguito ad altra visione, Calogero lasciò Lipari per sbarcare in Sicilia a Siac, Sciacca, chiamata dai romani Terme per i bagni termali, presso i quali sorgeva. Convertì gli abitanti e poi decise di cacciare per sempre le potenze infernali che regnavano sul vicino monte Cronios, consacrato al dio greco Cronos, che per i romani era il dio Saturno. Sul monte Giummariaro, altro nome derivante dagli arabi che lo chiamarono Monte delle Giummare, dalle palme nane che crescevano sui suoi fianchi e che poi prese il nome di Monte San Calogero, come oggi è conosciuto insieme al nome Cronio, il santo eremita prese ad abitare in grotte e spelonche e intimò ai demoni di lasciare quei luoghi. Gli atti dicono che il monte sussultò fra il fragore di urla e poi tutto si quietò in una pace di paradiso. Calogero si sistemò in una grotta adiacente a quelle vaporose, che come a Lipari anche qui esistono abbondanti.

In detta grotta vi è murata sulla roccia l'immagine in maiolica di San Calogero, posta sopra a un rustico altare che si dice costruito da lui stesso. L'immagine del 1545 e rappresenta l'eremita con la barba che tiene nella mano destra un libro e un ramo bastone. Ai suoi piedi vi è un fedele inginocchiato e una cerbeatta accasciata e ferita da una freccia. L'immagine si rifà ad un episodio degli ultimi suoi giorni. Essendo ormai ultra novantenne, egli non riusciva più a cibarsi, per cui Dio gli mandò una cerva che con il suo delicato latte lo alimentava. Un giorno un cacciatore di nome Siero, scorgendo l'animale, prese l'arco e trafisse con una freccia la cerva, la quale riuscì a trascinarsi all'interno della grotta di Calogero, morendo fra le sue braccia. Il cacciatore, pentito e piangente, riconobbe nel vegliardo colui che l'aveva battezzato anni prima, chiese perdono e Calogero lo portò nella vicina grotta vaporosa, dandogli istruzioni per le proprietà curative di quel vapore e delle acque che scorgavano da quel monte. Il cacciatore Siero, divenuto suo discepolo, salì spesso sul monte a visitarlo, ma 40 giorni dopo l'uccisione della cerva trovò il vecchio eremita morto, ancora in ginocchio davanti all'altare. Secondo la tradizione, era morto nella grotta fra il 17 e il 18 giugno 561 ed era vissuto in quel luogo per 35 anni. Diffusasi la notizia, accorsero gli abitanti delle cittadine vicine che lo seppellirono nella grotta stessa, poi trasferito in altra caverna di cui si è persa la memoria lungo i secoli.

Nel IX secolo un monaco che si firmava Sergio Cronista, cioè abitante del monte Cronios e Cronios, compose in lingua greca alcuni inni in suo onore, in cui veniva citato che San Calogero non era approdato a Sciacca come si riteneva, ma a Lilibeo, l'odierna Marsala, senza indicare dove fosse morto, ma sollecitando a visitare e onorare la grotta in cui il santo era vissuto, scacciando i demoni e operando tante guarigioni di ammalati. Uno studioso contemporaneo, Francesco Terrizzi, sostiene che San Calogero, perduti compagni martirizzati dai Vandali, si recò dapprima a Palermo, passando poi per Salemi, Temini, Merese, Fragalà, Lipari, Lentini, Agrigento, Naro e infine Sciacca. Si spiegherebbe così le tante tradizioni e le diverse grotte abitate e attribuite ad un unico e medesimo santo. C'è da aggiungere che le reliquie del santo, secondo un'altra tradizione, erano state successivamente trasferite in un monastero a 3 km dalla grotta. Nel 1490 furono traslate a Fragalà, a Messina, dal monaco basiliano Urbano Danaso e poi nell'Ottocento a Frazzannò, a Messina, nella chiesa parrocchiale. Qualche sua reliquia è custodita anche nel santuario di San Calogero, sorto vicino alla sua grotta sull'omonimo monte di Sciacca nel XVII secolo e che è meta di pellegrinaggi. A ogni modo San Calogero è veneratissimo in tutta la Sicilia e in tutte le città sopracitate. È onorato con suggestive processioni e celebrazioni, tipiche della religiosità intensa dei siciliani. Quasi tutti si svolgono nel giorno della sua festa, il 18 giugno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno. Terzo mistero luminoso.

0: e sconfortato.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari sorelle e fratelli, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati Cappuccini, i suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Ora, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto, e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto per la vendetta re e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
3: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Gioia e giustizia.
3: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutto intorno ai suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
1: Gioisca, giustizia, Signore.
3: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la tua giustizia e tutti i popoli vedono la tua gloria.
1: Gioisca, giustizia, Signore.
3: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore.
1: Gloria a te.
2: Cari fratelli e sorelle, pace e bene. Oggi abbiamo ascoltato il Vangelo quando riguarda la nostra preghiera, la nostra vita spirituale. Gesù comincia oggi quello che abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo, due cose. Prima cosa, come noi non dobbiamo pregare. Seconda cosa, come noi dobbiamo pregare. Gesù dice che non sprecate parole come i pagani. Significa che la preghiera non deve essere una mostra. Quando noi preghiamo, noi dobbiamo pregare con il nostro cuore al Signore, chi vede soltanto il nostro cuore. E poi Gesù dice che il Padre vostro sa di quali cose che avete bisogno prima ancora che gliele chiedete. Allora, se Dio sa tutto quello che noi abbiamo bisogno, perché noi dobbiamo pregare? La preghiera allora è non soltanto una recita delle parole che noi facciamo due, tre o quattro volte un giorno, però la preghiera è sempre un rapporto spirituale con il nostro Padre, quello che non deve essere soltanto due, tre volte un giorno, però tutta la giornata, tutta la nostra vita. Quindi ogni volta quando noi preghiamo, questo ci deve aiutare di lasciare il nostro cuore al Padre, pregando sempre per aumentare, approfondire il nostro rapporto spirituale con Dio. Allora Gesù ci invita oggi di essere le persone che pregano sempre per aumentare col rapporto spirituale. Cari fratelli e sorelle, oggi pure noi abbiamo ascoltato che Gesù insegna la preghiera molto importante che noi facciamo ogni giorno nella nostra vita, la preghiera di Padre nostro. Con la preghiera possiamo vedere che questo è, racchiude tutti i nostri bisogni spirituali e anche fisici. Se noi vediamo bene con la preghiera, ci sono sette parole dove noi esprimiamo i nostri bisogni. Prima cosa che noi chiediamo per il pane quotidiano, e poi si vede che chiediamo per un aiuto di evitare l'occasione di tentazioni, e poi ultimamente una cosa molto importante che noi preghiamo per la grazia di perdonare. Però la prima parte del Padre nostro possiamo vedere anche una parte dove noi lodiamo e glorifichiamo Dio. E seconda parte è per noi, chiediamo per la grazia di essere brave persone. Cari fratelli e sorelle, una cosa pure molto importante di vedere, che l'ultima parte, se avete ascoltato bene, dice Gesù, conclude questa parte del Vangelo dicendo che: ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro non perdonerà le nostre colpe. Quindi questa è una condizione di perdonare. Se noi non perdoniamo agli altri, Dio non ci perdonerà. Quindi guarda, questa è una cosa molto importante in questa preghiera, il perdono. Per perdonare noi abbiamo bisogno tanto il virtù dell'umiltà. Se noi non c'è, abbiamo l'umiltà, è difficile di perdonare. Se noi non possiamo perdonare, noi non possiamo recitare questa preghiera di Padre nostro. Ogni giorno noi recitiamo come un esercizio della lingua. Però ogni volta, adesso io vi invito di riflettere ogni parola che noi recitiamo quando preghiamo Padre nostro, perché Gesù ha insegnato ai suoi discepoli così, in modo molto particolare, perché con la preghiera di Padre nostro si include, come ho detto prima, racchiude tutto. Prima di tutto, come ho detto prima, che dobbiamo glorificare Dio, perché è Lui che ci ha creato. Allora, cari fratelli e sorelle, preghiamo per la grazia di mantenere questo rapporto con il Padre nostro, che ci aiuta di avere la pace e la serenità della nostra vita anche nel mondo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'orgiata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella testa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e le libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno
0: di partecipare alla sua messa, ma il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Amen.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono, elviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati, adoriamo la tua piaga per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dalla verità di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo
1: che minaccia la vita umana e la famiglia, pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento, pace a questa nostra terra.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16.30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di italiano tra le tracce, un brano di Furedi, i confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pier Achille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
3: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
2: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
4: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
2: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
5: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Peseskian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione per smaltire l'ingorgo provocato da quattro mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire. Ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
6: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca. Il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia, e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per i sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina, bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
2: I temi internazionali, ma anche l'immigrazione, sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera a Piero Achille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana. A Bruxelles, tuttavia, il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Zucchigi Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
8: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi, i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Saleh, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno corre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quante e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'assemblea costituente.
8: Alessandra Camarca, linea allo studio.
2: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini

0: Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere partendo dai confini contano di Frank Furetti e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
2: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale, che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza, con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
3: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato. Un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli, che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelon. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.
2: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Sono venuto dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni. L'armonia perfetta tra la volontà umana e la volontà divina è la disposizione fondamentale del cuore di Gesù e costituisce la prova suprema dell'amore. Sant'Alfonso distingue la conformità dall'uniformità alla volontà di Dio. La conformità è un accordo perfetto tra la nostra e la volontà del Signore. L'uniformità è la sublimazione della volontà umana che viene assorbita e come deificata dalla volontà del Padre Celeste. Non semplice accordo, ma fusione delle due volontà. In Gesù tale uniformità raggiunge la massima perfezione possibile. Non cerco la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. E ancora, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. La volontà del Padre è il suo elemento e il suo alimento. La santità è certamente la perfezione della vita cristiana. Ora, la perfezione della vita cristiana è data dalla perfezione dell'amore, e la perfezione dell'amore, a sua volta, risiede nella perfetta uniformità alla volontà di Dio. Se si riflette che il sacramento dell'Eucaristia è ordinato alla perfezione della vita cristiana, apparirà evidente che Gesù si è fatto cibo dell'anima nostra per rendere noi capaci di nutrirci del cibo suo, che è la volontà del Padre Celeste. Santa Teresa giustamente ammoniva che la Santa Comunione è ben fatta non quando è cosparsa di lacrime, che potrebbero spiegarsi con la debolezza fisica, ma è ben fatta quando durante la giornata facciamo la volontà di Dio con serenità e piacere. La formula breve della santità è questa: operanti la verità nell'amore. La volontà di Dio non si subisce, ma si attua per amore. Nel Pater Noster, Gesù ci fa pregare per ottenere le forze onde attuare i disegni divini. Fiat voluntas tua. La preghiera, come l'Eucaristia, è in funzione della volontà di Dio. Si prega non perché Dio faccia la nostra volontà, ma si prega perché il Dio ci dia gli aiuti necessari per attuare la sua. Perciò Gesù ci preavvisa: non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

Quando la nostra povera natura umana sente dura la volontà di Dio, non guardiamo la mano che ci colpisce, ma fissiamo lo sguardo sul cuore che muove la mano. Ci accorgeremo ben presto che, in quel cuore, la volontà di Dio si soavizza e saremo disposti a ripetere con San Filippo Neri: «Ti ringrazio, o mio Dio, che le cose non vanno a modo mio». Sarebbe stato delizioso per ciascuno di noi essere fratello di Gesù, fratello più piccolo, per ruzzare con lui sui prati, godere l'aria libera e più ancora tutte le risorse e le inventive della sua tenerezza. Fratello più grande, per avere la gioia di farlo divertire, di vederlo crescere e di difenderlo dai pericoli e dai cattivi. Sarebbe stato molto più delizioso essere sorella di Gesù, preparargli la biancheria nitida e olezzante, sprimacciare le coltri, apprestargli la tavola, avendone studiato i gusti, contemplare i suoi sorrisi, godere le sue confidenze, essere protetta e guidata nella vita. Che felicità! Solo la Madonna può aver compreso, perché sperimentato, le gioie uniche ed incommensurabili della maternità divina. Eppure Gesù, verità eterna, afferma: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è mio fratello, mia sorella, mia madre». Sicché l'amoroso adempimento della volontà di Dio crea tra il cuore di Gesù e i cuori nostri legami come di sangue, legami caldi di intimità, come tra fratello e fratello, tra fratello e sorella, tra figlio e madre. La Madonna disse: «Sì, e il Verbo si fece carne». Gesù disse: «Sì, e fummo redenti». Noi diciamo: «Sì, e le porte del cielo si aprono». Se saremo fedeli nel compiere la volontà di Dio nel tempo, si compirà la nostra per tutta l'eternità. Il paradiso è una festa di sì. Perciò ripetiamo spesso con Sant'Ignazio: «O amatissimo Verbo di Dio, insegnatemi ad essere generoso, a servirvi come lo meritate, a donare senza contare, a combattere senza preoccuparmi delle ferite, a lavorare senza ricercare il riposo, a spogliarmi di me stesso senza attendere altra ricompensa che di sapere che sto facendo la vostra santa volontà».

0: Il cuore di Gesù è il re e il centro di tutti i cuori. Gesù è venuto ad instaurare il regno dell'amore. La terra è sua e i popoli gli appartengono. Egli, il Sacro Cuore, ha potere sovrano su tutte le genti. Gesù è sovrano perché è padrone assoluto di tutte le cose ed è padrone perché ha tutto riconquistato col sangue suo. Ma il Sacro Cuore vuole fondare un regno di amore. Il suo vuole essere l'impero dell'amore, ove tutti i cuori gravitino verso il suo cuore, come al loro centro. Certo, quanto più si accostano al loro centro, tanto più i cuori si avvicinano e quindi si amano, e perciò dal regno dell'amore scaturisce il regno della pace, come tranquillità dell'ordine. Il regno dell'amore va al di là dei confini politici. Non rapisce i regni della terra chi dà quelli del cielo. L'immortale re dei secoli, il re dei re e il signore dei dominanti, sembra non essere felice fino a quando i cuori, per incontenibile impeto d'amore, non convergeranno al loro centro naturale, cioè al suo cuore divino. Per attrarre tutti i nostri cuori a sé, Gesù sospese il suo alla croce. Quando io sarò innalzato da terra, trarrò tutti a me. Il nostro cuore è inquieto e irrequieto finché non trova il centro. O Gesù, attiralo a te con una forza irresistibile, tu che puoi spingere le nostre volontà ad essere tutte tue, anche se ribelli.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: chiarito oggi il senso del peccato? È difficile riconoscerci peccatori davanti a Dio? È ancora più difficile piangere di sincero pentimento per i nostri errori? Ecco la grande lezione che oggi ci viene data. Tutti siamo debitori nei confronti di Dio, nessuno escluso. Da dove iniziare se non dai grandi benefici che Lui ci ha concesso, ai quali noi purtroppo rispondiamo con infinita ingratitudine, ritenendoci padroni degli altri e delle cose e oscurando il cuore di Dio che palpita vicino al nostro. Anche Davide, che ha un compito così importante in Israele, ad un certo punto è accecato, fa uccidere il suo rivale nell'amore, Uria l'ittita, e porta a casa la sua moglie, consumando un adulterio che passerebbe nascosto agli occhi della gente, ma non certamente allo sguardo di Dio, che vuole segnalare a Davide l'orribile peccato, ma gli manda Natan per risvegliare la coscienza troppo addormentata. Natan è proprio la figura di cui abbiamo bisogno oggi per rendere più sensibile la nostra coscienza, per non largheggiare giudicando noi stessi e magari rimpicciolendo sempre lo spazio che concediamo agli altri. Natan è segno di quella parola di Dio che ci ferisce il cuore e porta alla luce i nostri errori e il nostro egoismo. Abbiamo bisogno di partire da qui, ricordando tutto il bene ricevuto, al quale purtroppo per debolezza, per egoismo, non corrisponde gratitudine e riconoscenza. La donna che entra in casa di Simone il fariseo è davvero una sfacciata, del resto, come prostituta della città non ha nulla da perdere, ma punta dritto su Gesù, ed è a Gesù che vuole testimoniare tutto il suo amore e la sua completa fiducia. Ed è bello, Gesù si lascia fare, si lascia baciare i piedi, se li lascia bagnare di lacrime calde, sincere, accarezzare e profumare, perché lei ha portato via l'unica cosa che aveva, lo stesso profumo che usava per attirare i suoi clienti, e lo offre ai piedi di Gesù. Che cosa ha trovato nel Signore Gesù? Che cosa ha visto in Lui, se non davvero chi non la inchiodava davanti al suo peccato, ma le dava la possibilità di riscattarsi, le dava ancora speranza e fiducia, mentre il giudizio di tutti, e lo comprendiamo dai commenti, anzi dal pensiero che ha in testa quel fariseo, quella donna era dichiarata irrecuperabile, lontana da Dio, anzi si doveva stare lontani da lei, perché i giusti dovevano essere separati dai peccatori. Ma qual era l'errore? Che troppo facilmente ci si considerava giusti. Ed è lo stesso errore di oggi, apparire a posto. Quella donna portava il peso di un giudizio sociale, quella donna era tenuta a debita distanza, veniva derisa, schernita, dichiarata appunto irrecuperabile, anzi portatrice di male e di disgrazia. Ma Gesù per chi è venuto? Proprio per noi, per loro, per queste persone che vivono nell'errore ed è venuto a caricarsi dei nostri errori, spesso frutto di ignoranza, di debolezza, è venuto a riscattarci dal peccato, a dare ancora spazio alla nostra ripresa e al nostro cammino. Nel gruppo che segue Gesù, abbiamo visto, ci sono persone liberate da Lui, donne che ormai hanno pensato di mettere se stesse al servizio del gruppo che accompagnava il Maestro, mettono tutte le loro sostanze per incoraggiarli e sostenerli nell'apostolato. Ebbene, il giudizio del fariseo è quello che tante volte ci accompagna. La parola di Gesù è molto importante. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. A Dio interessa questo. La nostra attestazione di amore, l'abbandono fiducioso in Lui, il riconoscimento sincero che siamo deboli e peccatori, a volte anche esprimendoci con le lacrime. A Dio interessa che noi sappiamo ripartire per una vita nuova. Al fariseo invece interessava distinguere bene i sani dai malati, i buoni dai cattivi, i giusti dagli ingiusti. È un po' la nostra mentalità. Vorremmo lasciarci rinnovare. Che cosa spesso ci portiamo dietro? Non solo un giudizio pesante sugli altri, ma ci portiamo dietro anche il peccato degli altri. A volte dimentichiamo il nostro fardello, ma ci interessa di più mettere in una cornice l'errore dell'altro e quindi avvicinarlo come colui che ruba, come una persona leggera, come uno di cui non ci si può fidare. Non crediamo che il perdono di Dio può davvero compiere miracoli e cambiamenti. Ecco quello che ci è chiesto oggi e che Gesù cerca di far capire a chi lo ha ospitato, a Simone Fariseo. Ci mette tutti tra i debitori nei confronti di Dio e ci invita a cancellare questi schemi pesanti dentro i quali vogliamo portare il nostro giudizio e pregiudizio sugli altri. Almeno quella donna ha insegnato una cosa anche a Gesù. Ripeterà anche lui nell'ultima cena il gesto della lavanda dei piedi. Si commuoverà anche lui davanti alla debolezza dei suoi apostoli, che pure inviava per una missione straordinaria, e ha lavato i piedi con amore, tanto da dire in quella sera: fate come ho fatto io, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Io credo che nel catino che Gesù muoveva davanti ai vari apostoli siano cadute alcune lacrime di commozione, lacrime calde, come erano calde quelle di quella donna in quel giorno in cui aveva usato accarezzarli i suoi piedi per dirgli tutta la speranza e la gioia che lui comunicava anche ai poveri peccatori, a quelli che venivano segnati a dito ed emarginati, come era stata lei fino a quel momento.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria, benedica tutti voi, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo sesto. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per fare vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Evangelo del Signore. Thank you.

cari fratelli e care sorelle, la liturgia di oggi ci propone lo stesso passo del Vangelo di Matteo, tratto dal discorso della montagna, che segna l'inizio della Quaresima nella liturgia del mercoledì delle ceneri. È come se ricevessimo questa sera un rinnovato invito alla conversione. È un passo, infatti, nel quale il Signore affronta un tema importante che sente come centrale per la stessa comunicazione del suo Vangelo. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù aveva appena proclamato i fondamenti della giustizia di Dio, cioè le beatitudini. Aveva proclamato beati i poveri in spirito, quelli che sono nel pianto, i miti, quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Di tutti costoro aveva detto: rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è una ricompensa di Dio verso quanti divengono vulnerabili seguendo il suo Vangelo. Il Padre non resta indifferente alla sorte di quanti vengono sottoposti all'azione del male in questo mondo. Li guarda come figli prediletti da benedire e da accogliere. La giustizia praticata seguendo il Vangelo è di scandalo in un mondo di forti, in cui l'essere vincente a tutti i costi diviene un valore in sé, anche se è fatto a spese degli altri. E la giustizia è, agli occhi del Signore, la vostra giustizia, non quella di Dio. È un modo di comportarsi che Gesù chiama da ipocriti. Il termine greco usato da Matteo per indicare gli ipocriti è la stessa parola che veniva usata comunemente per gli attori di teatro, coloro che recitavano una parte in uno spettacolo. L'ipocrita recita una parte e cerca di ottenere il massimo degli applausi. Quanto questo aspetto è particolarmente attuale nel nostro tempo, che ha fatto della comunicazione una parola abusata che giustifica qualsiasi cosa. Nel tempo dei social, comunicare significa recitare una parte, brutta o bella che sia. L'importante è che giunga al suo obiettivo, quello di raccogliere consenso attorno a sé, utile per i diversi scopi che ognuno si prefigge. C'è una preoccupante tendenza a costruire la vita attorno a una perenne recitazione, quasi sempre distante dalla realtà, che inquina anche le relazioni umane e certamente anche il rapporto con Dio. In tutta questa ansia di comunicazione si perde completamente di vista la verità delle cose, divenuta improvvisamente poco importante rispetto alla recitazione. Il rischio che questo tipo di logica si infiltri anche nel rapporto con Dio è grave. Come discepoli del Signore siamo chiamati a guardare all'essenza vera della nostra vita e del mondo, cercando la giustizia di Dio e non il consenso, magari virtuale. I discepoli del Signore sono chiamati a seguirlo, imparando da Lui, venuto per servire e non per essere servito. E ascoltiamo queste parole questa sera ricordando un pastore che ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e della Chiesa, Camillo Ruini, per tanti anni cardinale vicario di Roma, scomparso ieri. A Roma promosse la missione cittadina, incoraggiando le varie componenti ecclesiali verso una nuova evangelizzazione e partecipando a fianco di Papa Giovanni Paolo II
all'organizzazione del Grande Giubileo del 2000. Grati nella memoria dei numerosi incontri avuti con lui nelle diverse articolazioni del suo impegno pastorale a Roma, lo affidiamo questa sera all'amore misericordioso del Signore. Cari fratelli e care sorelle, questo nostro tempo ci invita a vivere una falsa libertà, quella di illuderci di vivere interpretando una parte, come se non esistesse la verità della nostra vita e della realtà. L'ipocrisia del nostro tempo è quella di pensare di nascondere a se stessi e agli altri la verità della nostra umanità, in tutti i suoi limiti, la sua pochezza e la sua miseria. Cercare, come dice il Signore, di apparire in un certo modo per essere lodati dalla gente è parte di quello sforzo defaticante che logora il tessuto profondo delle vite degli uomini e delle donne del nostro tempo. Il cristiano è chiamato ad affrontare la verità profonda della propria vita, sapendo che essa è già conosciuta da Dio e che Dio non ha inviato il suo Figlio per condannare, ma per salvare. Vivere la giustizia di Dio allora, non quella di questo mondo, fatto di scenari di cartone, significa lasciare che il Signore entri nella camera segreta del nostro cuore per liberarlo da ogni male e ricompensarci con la sua misericordia che libera e guarisce.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, che dopo la Pentecoste hai mandato i discepoli pellegrini per il Vangelo, donaci una voce coraggiosa per annunziarlo, donaci il potere di guarire, la misericordia per comprendere, guidaci per la via da percorrere. Tu conosci le nostre debolezze e paure, sai bene chi siamo, pure ti sei fidato della nostra miseria. Che non ti offendiamo nel volto dei deboli e dei fratelli, né ti deludiamo, né ti tradiamo. Perdona il nostro peccato, dacci la forza di essere più umani per i giorni che vengono, per essere sempre al tuo servizio. Proteggici dalle tentazioni del mondo, dall'indifferenza che è la peggiore. Aprici sempre di più all'amore e facci arrivare umili e miti alla terra della ricompensa, alla Santa Gerusalemme, per ora e per sempre. Amen.

professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire, alle 18, presso la chiesa del seminario, la Santa Messa, presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla Santità Comunitaria.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana sono più felice del solito. In questa trasmissione in cui di solito gli ospiti li raggiungo al telefono, l'ospite di questa settimana è stato così carino da venire in studio. Ben arrivato a Don Paolo Stacchiotti.
2: Buongiorno a te, grazie.
1: Come mai sei venuto? Perché sei vicino di casa praticamente.
2: In realtà sì, sono a due passi da qua, quindi mi faceva piacere conoscerci di persona e vedere anche una sala di regia della radio che non avevo mai visto, quindi è stata una bella occasione.
1: No, il battesimo della radio.
2: Il battesimo della radio.
1: Che emozione, sì. Che emozione. Allora, Don Paolo, io non ho raccontato nulla ai nostri ascoltatori di te e quindi ci racconti tu. Dove sei adesso? Abbiamo detto vicino di casa, quindi sei a Roma, in quale parrocchia?
2: Io sono nella parrocchia di Santa Maria della Presentazione, in realtà ci sto da veramente poco, cioè dal primo di dicembre. È stato un cambio un po' improvviso e anche repentino, e è proprio a pochi passi da qua con la macchina. È un quartiere, una periferia romana, una bella periferia, insomma importante, dove si può fare tanto di bene, secondo me, dove siamo chiamati proprio a dare un'immagine di una chiesa che è prossima agli altri. E per me, oltre che alla radio, è anche un avvicinarmi a casa, perché in realtà sono più di questa zona che delle zone dove sono stato, quindi è un bel ritorno anche gradito, ecco.
1: E beh, anche simbolicamente è perfetto, perché ora di Don Paolo si è parlato negli ultimi mesi molto, no? Per un motivo che poi, se ti va, insomma, racconteremo. Però oggi vorrei raccontare tutto quello che c'è stato prima. Che ragazzo è giovanissimo Don Paolo, quindi usare del passato nel definirlo ragazzo mi suona strano. Però 25 anni fa che ragazzo eri?
2: Sì, giovanissimo, ma scavallo negli ANTA quest'anno, quindi in realtà inizia ad essere un po' più adulto. Don Paolo è un ragazzo un po' come tutti gli altri, niente di esagerato. Io sono cresciuto a scuola dalle suore, in realtà per una serie di motivi, quindi sono andato alle elementari e alle medie dalle suore, e lì sicuramente un piccolo germe era stato inserito. Però poi, come tutti i ragazzi, vedevo questa idea della chiesa, della vocazione, dicono bella, ci posso stare, suono al coro, faccio catechismo, però poi per il resto non è una cosa che mi riguarda. E quindi poi ho fatto le mie esperienze al liceo, sempre non lontano da qui, al liceo Montale, e ho fatto lì il classico, e poi dal liceo successivamente, insomma, ho iniziato un pochettino a riprendere in mano magari questo germe che già c'era. Però molto semplice, sono cresciuto sempre in parrocchia e ho fatto le cose che facevano tutti i ragazzi della mia età, senza cose esagerate, ecco.
1: E quella è che questo germe ha cominciato a trasformarsi in qualcos'altro, cioè ha cominciato a far sentire molto la sua presenza.
2: Sì, ma intanto quando io ho fatto la cresima avevo già chiaro forse quello che mi chiedeva il Signore, però 13 anni, dici va bene, forse lo stai sognando, non è qualcosa di vero. Mi ricordo che era il periodo della missione popolare dei seminaristi del seminario romano in parrocchia, quindi c'era proprio questa presenza che da un lato mi piaceva, però dall'altro lato li vedevo e mi dico, ma come fanno a fare questa vita, eccetera, il seminario, gli orari, ecco. Da lì l'ho accantonata, fino a quando poi mia sorella mi chiede di fare da padrino a mia nipote nel battesimo, una sorella più grande di me di 12 anni. Faccio da padrino, io frequentavo la parrocchia, però era proprio tanto che non mi confessavo per una serie di cose, a quell'età insomma ci sta un po' di lotta con Dio anche, e faccio questa confessione, il sacerdote che mi ha confessato ha avuto forse un'intuizione, forse il Signore ha messo dentro qualcosa e mi ha chiesto proprio, ma tu hai mai pensato a diventare sacerdote? Premetto che era il mio viceparroco, quindi mi aveva conosciuto, mi aveva visto, eccetera, e io gli ho detto, guarda, se ti dicessi di no non sarei veritiero. Dice, ma ci vuoi pensare, ne vogliamo parlare? E da lì è nato un cammino. Io volevo fare il medico, il pediatra, quindi proprio tutta un'altra storia. Forse, ecco, medico delle anime, medico, cioè insomma qualcosina sempre il Signore la guidava. E quindi da lì ho iniziato prima a frequentare l'università, però mi sono iscritto a diritto canonico dai Salesiani perché ero un po' scettico. Allora ho detto va bene, faccio qualcosa che mi inserisce nel mondo ecclesiastico, che però mi permette pure di avere altre strade. Poi invece quando ho capito che era proprio quella la strada, ho detto va bene, entro in seminario. E poi però il Signore ha voluto, mi ha fatto entrare, in realtà io non sono entrata al seminario romano ma sono entrata al collegio Capranica, che comunque è un seminario della diocesi, sì, di Roma, è un collegio. Da lì ho iniziato la teologia in Gregoria, la filosofia, la teologia in gregoriana, e poi eccomi qua. quindi è stato un bel giro, molto semplice, però in realtà a me quello che mi piace è la semplicità. Ma che infatti, uno si immagina.
1: Infatti è la cosa che sto scoprendo, devo dire, di settimana in settimana. Ma lo sai che la confessione, cioè verrebbe da dire Galeotta fu la confessione, è una costante per tanti consacrati.
2: Sì, perché in realtà è quel momento in cui sicuramente ti metti a nudo, sperimenti la misericordia. Già a me lì mi stupiva il fatto, cioè Dio mi ama a prescindere dal mio peccato. Ma 20 anni, insomma 19 anni, non è che potessi aver fatto chissà quali grandi peccati, no? Peccati dell'età, però è quel sentirsi amato che è straordinario, che è quello poi che si sperimenta. Adesso io sperimento nel ministero, perché confessare è bellissimo, perché dici vedi il Signore che cose belle che fa, è rincuorante perché dici ha misericordia con tutti, avrà misericordia anche con te, perché poi da sacerdote uno è consapevole del proprio peccato, dei propri errori, però sì, è qualcosa che spesso viene sottovalutata, viene quasi vista come una cosa anacronistica in questo contesto, perché mi devo confessare, invece in realtà è un sacramento, cioè Dio passa grazia da quell'azione che si fa insieme.
1: Sai che molti vanno a confessarsi in altre chiese
2: di nascosto, esatto. Sì, ma io i miei ragazzi, ora in questa parrocchia sto da poco tempo, quindi, ma nella parrocchia chiesa c'erano ragazzi che non si confessavano con me perché avevano paura che in qualche modo io li potessi giudicare, potessi essere prevenuto, quando invece veramente il Signore ti dà la grazia di passare oltre quello che ti viene detto. Sì, magari alcune cose rimangono perché alcune storie sono ferite importanti, però poi il Signore ti permette di guardare l'altro quasi come lo guarda lui, non dico proprio nello stesso modo, però lo guardi con i suoi occhi, no? Quindi è veramente bello.
1: A proposito di occhi, ma quando poi hai detto in famiglia questa era la tua strada, che sguardi ti hanno colpito?
2: Insomma, in famiglia è stato un po' complicato, perché poi i miei adesso sono, diciamo, separati, a quel tempo erano un po' separati in casa, no? Quindi diciamo era un po' il perno di unione.
1: Certo.
2: Quindi all'inizio gli è preso un colpo, perché poi c'è tutta questa immagine legata al seminario, che è un'immagine arcaica, no? Di questo luogo in cui chissà che cosa ci fanno, chissà che cosa ci dicono, quindi mia madre specialmente era molto spaventata. Poi la prima volta che è venuta lì in collegio ha visto tutti i compagni, insomma, che erano ragazzi, ci ha visto tranquilli, sereni, e si è rasserenata. Ora lei è orgogliosissima, dice a tutti, no, mio figlio è diventato parroco, eccetera, anche mio padre. Però certo all'inizio non è stato semplice, per di più non vengo da una famiglia religiosa, cioè non mi hanno insegnato ad andare a messa, non è che mi hanno insegnato la fede, loro vivevano la loro fede come credenti ma non praticanti. Invece in realtà poi è stato bello, perché il mio ingresso un po' ha animato anche loro, specialmente mia mamma.
1: Vedi che bello. Sì. E tua sorella?
2: Mia sorella anche lei, cioè loro sono rimasti tutti molto molto stupiti di questo. Lei l'ha sempre colpita questo fatto che un po' anche il battesimo di Sara fosse l'inizio di questa storia. Eppure lei ha fatto a modo suo il suo percorso. Non siamo una famiglia casa e chiesa, no? Quindi molto molto tranquillamente. È vero che però la chiesa adesso nella nostra famiglia è poderosamente presente, quindi non si può fare a meno di far finta di niente. Quindi indubbiamente sono tante tante occasioni, no? Loro devo dire sono carinissimi, perché comunque accompagnano il mio percorso come possono, secondo le loro modalità, ecco, quindi assolutamente.
1: Che bello. Poi appunto ordinato sacerdote, hai fatto parecchi anni in un'altra zona di Roma.
2: Io sono stato 2 anni a Montesacro proprio all'inizio, e poi sono quasi 10 anni, all'inizio di 10 anni al De Rossi, quindi all'Appio Latino, tutta un'altra zona, e poi mi hanno chiesto di venire qui. E quei 10 anni all'Appio Latino sono stati belli, perché insomma 10 anni in una comunità è tanto, considerando che sono andato via in 2 settimane, puoi capire, insomma, ecco, il travaglio interiore mio e loro. Dal lato è stato un taglio netto, quindi anche forse più immediato, più lo facciamo e non ci pensiamo più, però dall'altro lato, ecco, anche un'esperienza importante, no? Perché uno, quello che a volte non passa magari della nostra vita, è che noi non cambiamo solo parrocchia, cioè noi cambiamo tutto, cambiano i volti, cambiano le storie, cambiano le persone, il quartiere, lì sperimenti l'abbandono, cioè dici va bene, è qualcuno che ti guida, perché tu da solo non lo faresti, se stai bene. Io stavo bene dove stavo, quindi ero felice, però il Signore mi ha chiamato ad essere felice da un'altra parte, questa è la cosa più bella.
1: Quindi Quindi lì hai vissuto anche gli anni della pandemia, che anche per la comunità parrocchiale sono stati duri.
2: Sì, sì, è stato difficile anche provare ad accompagnare le persone così come potevamo. Abbiamo fatto anche noi le messe in streaming. A me colpisce sempre i ricordi di quando venivano le persone per le benedizioni funebri e non avevamo un sagrato, un cortile, quindi le facevamo lungo la strada, si fermava il carro e benedicevamo senza poter avere poi quel contatto che è un contatto fisico di prossimità che è fondamentale in quel momento. In comunità siamo rimasti in quattro, eravamo io, il parroco e due sacerdoti studenti, però abbiamo cercato di viverla bene. Io ogni settimana cucinavo la pizza, cioè le cose che facevano tutte le famiglie. Non cantavamo dal balcone, ecco, forse ci mancava soltanto questo di fare, però
1: insomma, magari cantavi dentro, perché ho scoperto che Don Paolo canta e suona la chitarra.
2: Sì, suona la chitarra, è un po' l'organo per emergenza, se serve me la cavo.
1: Ci si adatta, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi la musica è presente nella tua vita.
2: Sì.
1: Non è stato complicato allora scegliere due canzoni per questa trasmissione?
2: Ma in realtà quando me l'hai chieste sono andato un po' nel pallone, perché ne avrei scelte tante. Poi ho fatto un po', detto vabbè, quali sono quelle che mi rappresentano in un certo qual modo, e ho pensato a quelle due che ho scelto, ecco.
1: Senti, ma se iniziassimo con i Coldplay, perché
2: assolutamente
1: hai scelto questa canzone?
2: Ma allora l'ho scelta perché quando i Coldplay sono nati mia sorella li ascoltava, quindi io li sentivo un pochettino, erano veramente non famosi minimamente. Poi in realtà questa canzone che ho scelto, lo posso dire il titolo? Sì,
1: certo.
2: Viva la vita, che è una canzone, devo dire, inflazionata, si sente a tutti i matrimoni eccetera, però in realtà è proprio una canzone più o meno di quegli anni in cui c'era un po' il discernimento, un po' il cambio. E al di là poi della tematica della canzone, è proprio bello questo titolo, cioè viva la vita, è un inno alla vita, cioè vivi la tua vita, vivila così com'è, abbracciala, stacci bene dentro. Allora quindi è una canzone che mi rispecchia, quindi, e sono contento tra l'altro perché sono riuscito ad andare al concerto a Roma dei Coldplay. Paolo,
1: quindi ci saremo incrociati, era difficile.
2: Io l'ho fatto come regalo di 50 anni a mia sorella, ho detto che c'ha 50 anni, ma ammazza, però va bene. E sì, sì, è stato straordinario, penso uno dei concerti più belli della mia vita, non so, non ce ne saranno altri così, quindi sì,
1: forse un altro dei Coldplay.
2: Sì, bisognerà andarci.
1: Intanto ce li ascoltiamo.

0: meraviglia. Sì, effettivamente, visto che ci siamo detti che eravamo a quel concerto all'Olimpico, sì, a Roma, se ripensiamo quando l'hanno fatta questa canzone al concerto, sì, bellissimo. Sì, sì, sì. Questa canzone, una volta che, ogni volta che la sento, mi fa riflettere anche su quanto io sono grata nella mia vita, e credo che la parola gratitudine anche nella tua vita sia fondamentale.
1: Sì, sì, sì, perché tanto ti ricorda che niente viene da te, cioè niente è generato da te, anche sempre tornando alla canzone, c'è questa idea del regno, un regno che viene perso, no? Quindi un po' la nostra storia, cioè un regno che perdiamo, che è il regno di Dio, che però Dio ci dà l'opportunità di ritornare, quindi ecco perché possiamo essergli grati. E un po' è bello perché un po' fa tutto lui, ma lo fa se noi gli diamo disponibilità. Allora è bellissima questa idea del dire: io mi rendo disponibile a quello che tu hai in serbo per me, il tuo progetto. Quindi sì, la gratitudine penso sia la chiave di ogni vita, anche consacrata, ma di ogni vita, cioè della genitorialità, anche di una vita al di fuori di una famiglia. Cioè la gratitudine è la chiave per vivere bene, secondo me.
0: E chissà poi tutto quello che la vita ti riserverà. Ad esempio, quest'estate ti riserverà un oratorio estivo, organizzato in parrocchia qualcosa?
1: Assolutamente sì, fanno due settimane, facciamo due settimane di, vedi che è ancora difficile perché dopo cinque mesi c'è ancora un po' l'essere in punta di piedi, e facciamo due settimane di oratorio estivo. Ahimè, essendo appena arrivato, non riusciamo a fare dei campi. Ecco, io vengo da esperienza anche nelle vecchie parrocchie di campi con famiglie, campi con ragazzi, ma obiettivamente quando io sono arrivato era già troppo tardi per organizzarsi, e quello mi mancherà, perché le esperienze estive per noi, cioè per le parrocchie, sono la semina più grande che c'è. Io mi rendo conto che noi possiamo fare un anno straordinario, ma quelle due o tre settimane di centro estivo, quel campo fa molto di più di tutto quello che possiamo fare. Poi vedremo, magari qualcosina ci verrà in mente, insomma.
0: Così sarai circondato di giovanissimi.
1: Assolutamente, sì, sì, sì, sì. Poi gli spazi ce lo permettono, quindi infatti, è una bella parrocchia.
0: E una bella parrocchia che dove tu sei arrivato, e poco dopo è arrivato. Senti, ma quando ti hanno detto, cioè tu non lo sapevi quando sei stato ordinato parroco, che di lì a poco avresti avuto una visita importante?
1: No, non lo sapevo. Avevo sentito che, insomma, girava questa voce che il Papa doveva incontrare le parrocchie, sarebbe andato in visita pastorale, ma io avrei pensato, ho detto, no, sono appena arrivato, cioè anche se sceglie le periferie non sceglieranno. E poi mi convocano in vicariato qualche giorno prima, per il venerdì 23 gennaio, mi sembra, tra l'altro verso mezzogiorno, che è proprio, cioè, l'orario Vaticano degli annunci. E allora ho detto, vabbè, chissà, magari mi diranno che verrà il Papa in parrocchia. Infatti era così, nemmeno a farla apposta, che poi sono entrato, insomma, nella sala dove c'era il cardinale, eravamo noi cinque parroci, ci hanno dato sta notizia bellissima, bellissima. Però tu immagina, cioè era un mese e mezzo che stavo lì in parrocchia, e da quella notizia io prende, mi sono occupato fondamentalmente solo di questo, sì, ma non perché per scelta, per necessità. Quindi da un lato ho dovuto fare dei passi, abbiamo fatto, perché anche la comunità ha fatto dei passi immensi, forse ci ha subito stretto questa cosa, ci ha unito, però dall'altro lato è stato complesso, perché in un tessuto che tu non conosci, in una realtà che non conosci, comunque preparare una cosa del genere, che da fuori non si capisce tutto quello che c'è dietro, ecco. Però è stato bello, cioè è un'esperienza storica, cioè fa parte della storia, secondo me, questa cosa. Quindi essere un piccolo tassello della storia anche di quella comunità, è bello, insomma.
0: Sì, tra l'altro, insomma, in quell'occasione si è ricordato che Giovanni Paolo II, no, era stato
1: nell'82,
0: ma non c'era neanche la parrocchia fisica, diciamo,
1: assolutamente, c'era un garage, loro facevano le comunioni, si facevano dalle suore, a molte cose a Santa Sofia, nella chiesa degli ucraini. C'era chi c'era quel giorno, che era magari bambino, ragazzo. Insomma, 82, erano passati tanti anni, per un quartiere che è un quartiere che negli anni poi ha avuto tante modifiche, sono aggiunte nuove realtà, quindi no, è stato bello.
0: È un quartiere molto complesso, ha mille sfaccettature diverse che convivono e che nella parrocchia trovano un punto di incontro.
1: Sì, quando, diciamo, ho fatto il ringraziamento al Papa, mi piaceva sottolineare questo, che un po' nei vari nella narrazione, no, si sottolineava molto questa distinzione, che in realtà c'è, perché ci sono diversi quartieri all'interno della parrocchia, però in realtà poi la comunità è una, cioè siamo tutti in cammino, no? E come in ogni famiglia, se io sto più in difficoltà vengo aiutato, se io sto un pochettino meglio posso dare una mano agli altri. Però sì, le sfaccettature sono tante, perché comunque è un quartiere complesso, è un quartiere che è denso di edilizia popolare, che quindi sono anche realtà difficili, no? Di persone che cercano una casa, di persone alle quali viene tolta una casa, quindi sì, indubbiamente è difficile. Però dall'altro lato, quello che ho visto, delle persone generosissime, disponibili, che si danno da fare anche per gli altri, quindi questo è rincuorante, perché insomma è un cammino che facciamo insieme.
0: In quella giornata, che immagino sarà stata molto caotica, piena di sì. Cosa ti è rimasto? Cioè, se adesso chiudi gli occhi, un'istantanea di quel giorno?
1: Guarda, la cosa che mi ha colpito di più, nel passare, il Papa avrà salutato penso 200-300 persone, io ho visto persone piangere, persone emozionarsi, quindi la cosa che mi ha colpito di più è che per noi che siamo uomini e donne magari di chiesa sembra scontato, chi invece non magari non ha queste occasioni, cioè lì veramente tu stai incontrando il successore di Pietro, cioè stai incontrando qualcosa di straordinario, e vedere questa gente così commossa, così presa, insomma, ti fa essere grato anche per loro. Quindi questo mi ha colpito tanto, e anche la cura con cui il Santo Padre, con i limiti di quello che uno può fare, perché vedi 200 persone in un overdose in un secondo, però si fermava, ascoltava, guardava, dava una parola se poteva. Ecco, quello mi ha colpito molto.
0: Ma poi dopo, alla fine, è iniziato.
1: Sì, sì.
0: Il
1: mi
0: tuo
1: ricordo
0: lavoro.
1: Che sì, sì, sì, esatto. Infatti, quando è andato via, ho detto: vabbè, adesso riprendiamo da dove ci siamo fermati. Ecco,
0: bellissima anche la prossima canzone che hai scelto per noi.
1: Sì,
0: ti faccio fare il DJ oggi.
1: Fammi fare
0: Paolo.
1: Il DJ. Tra l'altro, come ti ho scritto, volevo proprio quella in featuring con Giuliano San Giorgio. E sì, ho scelto Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano San Giorgio, che sono un po' Elisa e Negramaro sono sempre gli artisti della mia infanzia, no, più giovinezza, e si ricollega a quello che dicevamo, secondo me, che noi siamo come sacerdoti siamo chiamati ad essere inseriti nelle storie delle persone, che sono a volte storie di gioia e storie di dolore, e il Signore ci porta a dare una parola, e la canzone dice: ti vorrei sollevare, no? E tu ti rendi conto che però non sei tu a sollevarli, cioè tu sei il mezzo che permette che loro vengano sollevati da qualcun altro, e mi piaceva tanto, cioè mi ci rispecchio tanto in questa canzone, perché un giorno siamo noi ad aiutare qualcuno, un giorno è qualcuno che aiuta noi, però mi piaceva proprio questa idea, che è un po' il cuore della nostra vocazione, cioè essere disponibili per qualcun altro che fa cose grandi nella vita delle persone, che questo qualcun altro è Dio, insomma, che non è l'ultimo arrivato, anzi, ecco,
0: direi. Quindi, proprio di no, e a questo punto ce l'ascoltiamo.
1: Sì, volentieri.

0: fa un'altra pausa musicale bellissima che ci accompagna agli ultimi minuti della nostra chiacchierata, sì. Anche se ormai Don Paolo è di casa, quindi quando vuoi
1: va bene,
0: quando vuoi vieni la prossima volta con la chitarra e quindi
1: va bene.
0: Cosa suoni particolarmente bene?
1: Allora in realtà sono molto ferrato nelle canzoni di chiesa ovviamente, quindi sono principalmente quelle, però poi magari con i ragazzi se capita qualche volta insomma qualche canzone, ecco, io sono piace molto la musica, sono anche timido quindi su quell'aspetto, quindi non mi concedo proprio facilmente, però magari invece ogni tanto da solo qualche schitarrata me la faccio a casa, ecco, quando c'ho tempo. Adesso
0: ovviamente,
1: è un po' difficile
0: perché insomma la giornata del parroco
1: è intensa, decisamente intensa,
0: anzi grazie per aver trovato
1: figurati, è stato un
0: del
1: piacere.
0: Tempo anche per noi. Tu sei il punto di riferimento per la tua comunità, per tante persone, i tuoi punti di riferimento ovviamente oltre al Signore chi sono, cioè se tu hai bisogno di parlare con chi, da chi vai?
1: Ci sono sia dei sacerdoti, anche delle suore, insomma delle consacrate con cui magari ci sentiamo, condividiamo la storia, condividiamo la vita, no? Che ci accompagna, no? In realtà una cosa bella che il Signore ti fa sperimentare anche come metta delle persone sul tuo cammino, per esempio sia delle famiglie ma anche dei ragazzi o delle ragazze, adulti, donne o uomini con cui magari abbiamo condiviso la strada, quindi se io dico qualcosa sanno immediatamente qual è la storia dietro, e anche in quello il Signore ci dà consolazione, no? Quindi in realtà le porte dove andare a bussare sono tante, ovviamente per primo uno si rivolge al Signore, che è la cosa più bella che possiamo fare, e lì è bello cercare di trovare pure il tempo, no? Perché tante volte poi diamo tempo a tanti e togliamo il tempo a Lui, e questo è un rischio, è una tentazione, però dall'altra parte è bello come il cammino poi permetta che dei rapporti prendano una piega che sono quella piega della consolazione di Dio, no? Quindi magari tu sei stato consolazione per loro e il Signore permette che siano consolazione per te, che è una cosa bellissima.
0: Mamma mia, emozionante a pensarci.
1: Sì, sì.
0: E capita credo a tutti noi, ma non ci riflettiamo mai su questa cosa,
1: purtroppo.
0: È un peccato. Noi siamo quasi in chiusura, so che tu hai anche sentito qualche puntata della trasmissione.
1: Sì.
0: Io chiedo a tutti una personale definizione di vocazione. La tua, cioè per te la vocazione che cos'è? Se si potesse definire, è ovvio, è complicato.
1: Ma io credo che semplicemente è la strada che il Signore pensa per renderti felice. Non è, ripeto, è nella semplicità che ci siamo detti all'inizio. Cioè tutti noi siamo in cammino in questa strada, che è la strada che ci porta al regno di Dio, e il Signore ci propone il modo per arrivarci il più felicemente possibile, perché comunque ci arriviamo, eh? Cioè io sono convinto che seppure non avessi abbracciato questa vocazione, il Signore me l'avrebbe offerta un'altra. Però indubbiamente a un certo punto della mia vita ha detto: guarda che se percorri questa è veramente la vocazione giusta, e quindi è questo, forse nella semplicità,
0: che è la cosa più bella. Come è stato bello averti qui, grazie.
1: Grazie, è stato
0: Don Paolo.
1: Un piacere pure per me,
0: e immagino sia stato un piacere anche per Samira Rocchetti che era in regia. Buon proseguimento a tutti.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: trovati a tutti voi carissimi amici da Marco Cardinali per questo appuntamento con A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Un appuntamento, una sosta settimanale per riflettere su alcune tematiche che ci riguardano da vicino, anche dal punto di vista ecclesiale, anzi specialmente dal punto di vista ecclesiale. Giovedì 21 giugno, astronomicamente il tempo in cui ufficialmente entriamo nell'estate, ma è anche un momento, direi, liturgicamente importante perché ricorda un santo, un giovane santo. La Chiesa ricorda questo giovane santo che si chiama Luigi Gonzaga, un gesuita scolastico che ha dedicato la propria vita a Dio. Vogliamo approfondire un po' la figura di San Luigi Gonzaga, che il cui corpo riposa nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma, e lo facciamo con padre Domenico Marafioti, gesuita della comunità del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli, dunque proprio un luogo dedicato a San Luigi Gonzaga. Benvenuto padre Domenico.
1: Grazie, buongiorno a tutti, a tutti gli ascoltatori, anche a te.
0: Grazie. Allora, questa figura di San Luigi Gonzaga, noi in qualche modo ho voluto un po' parlarne oggi perché non è così conosciuta se non tra alcuni, e insomma invece è una figura bella che può anche oggi essere di grande riferimento, seppure ecco, la nascita di San Luigi ci riporta al 1568, anzi ricordiamo anche il giorno, la data della morte, del ritorno alla casa del padre, che è il 1621. Dunque un santo che sembra di altri tempi, ma potrebbe benissimo essere un santo dei giorni nostri.
1: È un santo dei giorni nostri perché tutti i santi sono nostri contemporanei, perché tutti hanno seguito Gesù e quindi tutti i tempi sono buoni per seguire Gesù. Certamente San Luigi ha seguito, è un uomo del Rinascimento, quindi con tutto quello, con tutto ciò che vuol dire per noi italiani, l'umanesimo, il Rinascimento, con le corti italiane, con la nobiltà che cerca di farsi strada, e Luigi che in questo mondo della nobiltà fa un'altra scelta, mentre tutti cercano il potere, il successo, la gloria, e lui cerca invece dei valori che non passano. E per questo motivo, cercare dei valori che non passano, certamente San Luigi può dire qualcosa anche a noi oggi, a tutti i giovani di oggi.
0: Quindi nacque nel 1568, abbiamo detto, a Mantova, e visse per molti anni in Spagna tra i paggi di Maria d'Austria, dunque alla corte spagnola, la grande corte spagnola. Come ci diceva lei?
1: È stato alla corte di Firenze, quindi dei Granduchi di Firenze, dal 1576 al 78. E quindi ha conosciuto veramente lo splendore, diciamo, nascente del Rinascimento fiorentino, con tutto quello che vuol dire dal punto di vista dell'arte, della pittura, dell'architettura, e anche naturalmente della vita, diciamo, delle corti italiane, nel bene e nel male.
0: Certo, anche perché c'erano grosse lotte di potere, grosse lotte anche per intrighi, diciamo, di corte, certo, che dovevano essere messi in atto per acquistare il potere necessario, almeno secondo una logica che è quella appunto del mondo.
1: Sì.
0: San Luigi a un certo punto arriva a un tipo diverso di decisione. Come ci arriva dalla biografia?
1: Ed è perché, proprio conoscendo da vicino la vita delle corti a cui lui era destinato, in fondo il padre, siccome prevedeva per lui un futuro, diciamo, pari alla sua dignità e nobiltà, prima lo fa stare alla corte del Granduca di Toscana, poi alla corte di Mantova, dove c'era un suo parente, diciamo, come duca di Mantova, e poi finalmente alla corte di Spagna. Ma davanti a tutti questi successi, naturalmente sappiamo che in questo periodo del 1500 si forma il grande impero spagnolo.
0: Sì.
1: Filippo II era l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il sole, perché c'era sempre un possedimento spagnolo in giro per il mondo. Ma Luigi capisce che tutto questo è vuoto, è fatuo, perché tutto finisce. Invece c'è un altro re che può essere servito. Mentre tanti conquistatori si preoccupavano di ingrandire l'impero della Spagna, e lui sa che c'è un re che cerca il dominio del mondo non per opprimere i popoli o per sfruttare i popoli, ma per salvare il mondo. E questa è la scoperta del regno di Cristo, a cui lui vuole dedicare poi la sua vita.
0: Senta, e a un certo punto dirà al padre: ecco, padre mio, voglio fare altre scelte, insomma. Come la prende il padre in quel momento?
1: Ah, malissimo, malissimo, perché lui era il primogenito, quindi il ducato, il marchesato di Castiglione delle Stiviere spettava a lui, e il padre aveva puntato tutto su di lui, perciò lo aveva fatto arrivare in Spagna, dove era stato a contatto diretto con Filippo II, quindi veramente aveva incontrato il fiorfiore della nobiltà, diciamo, del 1500, e quindi aveva una grande speranza per lui. Ma Allora, quando lui invece chiede di poter entrare nella compagnia di Gesù, allora il padre proprio si oppone, diciamo, in maniera, diciamo, risoluta.
0: Poi però a un certo punto lo lascia andare, insomma, dopo una lunga lotta, probabilmente anche col permesso paterno, entra nella compagnia di Gesù, e precisamente nel 1587, quando entra nel noviziato di Sant'Andrea al Quirinale, appunto a Roma. Quindi ecco, Roma un po' respira di questo, magari i romani anche che abitano nel centro storico conoscono meglio, forse, almeno speriamo, questa figura, ma è bene che tutti conoscano, almeno i nostri ascoltatori sappiano un po' di più di questo santo, che poi era molto giovane. Tra l'altro, quindi un modello anche di santità per.
1: È stato amato molto da San Giovanni Bosco, che lui presentava sempre ai suoi ragazzi dell'ora degli oratori, in maniera particolare, diciamo, sappiamo bene che lui è stato imitato da San Domenico Savio, ma anche Pier Giorgio Frassato lo amava molto.
0: Certo. Quindi ecco, altri giovani che hanno preso come punto di riferimento la vita e le scelte per il re che è Cristo, appunto, di San Luigi Gonzaga. E senta, scegliere i gesuiti a quel tempo era comunque una scelta, lo è sempre, nel senso che è sempre una scelta innanzitutto di consacrazione, quindi qualcosa di alto, di importante, di una risposta a una chiamata particolare da parte di Dio. E a quel tempo, insomma, erano un ordine molto ampio, molto forte, ma anche dedicato a tante alla cultura, anche ai poveri, come poi farà San Luigi Gonzaga.
1: Sì, ma San Luigi Gonzaga credo che l'abbia scelto per una particolare curiosa che non tutti conoscono. Da una parte certamente c'era il desiderio della conquista del mondo per il re dei re, che è Gesù, perché allora c'erano già le lettere edificanti che arrivavano dall'Oriente. Dopo San Francesco Severo tanti scrivevano dicendo tutto quello che stavano facendo dal punto di vista dell'evangelizzazione, quindi arrivavano le lettere dall'India, dal Giappone, dalla Cina, e quindi tutti i ragazzi si entusiasmavano, e Luigi praticamente è stato attratto da questa ideale della evangelizzazione, non quindi conquistare diciamo, i popoli per sottometterli, ma diciamo portare a loro il Vangelo e la luce della fede. Ma c'è stato un particolare per cui Luigi ha scelto diciamo, i gesuiti fanno un voto di non accettare cariche ecclesiastiche. Allora Luigi da una parte voleva rinunziare alla politica e quindi allora alla carriera sociale delle varie corti europee, ma non voleva neppure diciamo ritrovarsi a dover fare la carriera ecclesiastica. Allora naturalmente i Gonzaga potevano assicurargli qualche vescovado oppure il cardinalato, lui proprio a questo voleva rinunziare. Allora ha scelto i gesuiti proprio per questo, perché fanno un voto particolare di rinunziare anche alle dignità ecclesiastiche, per cui soltanto in casi eccezionali in cui il Papa direttamente diciamo chiede a qualche gesuite di accettare di diventare vescovo, allora in questo caso lo accetta, come per esempio il cardinale Martini, ma normalmente i gesuiti rinunciano alle dignità ecclesiastiche. Proprio per questo motivo Luigi sceglie i gesuiti, per vivere nella semplicità, nell'umiltà e nel servizio del re eterno.
0: Quindi ecco, una scelta che va proprio all'essenza, insomma, questo diventare, da ricco che era almeno per il mondo, povero per il mondo, ma ricco di non solo agli occhi di Dio, ma anche di coloro che seguono il Cristo, perché insomma sarà stato un esempio anche per chi lo vedeva di grande umiltà in questo senso.
1: Certo, e difatti è proprio diciamo, non servire un re temporale, ma servire il re eterno. Noi sappiamo che questo tema del servizio nel tempo del feudalesimo e poi dopo in tutto diciamo, il periodo dell'epoca successiva appunto, dell'impero aveva una grande importanza, il mantenere il giuramento al re e fare delle grandi imprese per il re da cui si dipendeva. Allora Luigi dice no. La persona a cui voglio fare riferimento è Gesù. Per Gesù allora rinuncerà a tutto. Perché? Perché Gesù da ricco che era si è fatto povero e ci ha arricchito con la sua povertà. Questa è stata la scelta fondamentale, quindi controcorrente, che Luigi fa.
0: Ecco, ha parlato di una scelta controcorrente, anche prima abbiamo parlato di un'insofferenza rispetto al mondo futile che insomma in qualche modo lo circondava, il mondo di corte, ma il suo non è stato un semplice anticonformismo come potrebbe pensare qualcuno, o di ribellione, ma era proprio, lo ha sottolineato anche lei, questo ideale forte di seguire Cristo incondizionatamente. Quindi scegliere appunto la povertà come via principale per seguire Cristo povero.
1: Sì, e insieme con la povertà naturalmente San Luigi è stato sempre presentato come il santo della purezza, quindi il santo della castità. Noi sappiamo che proprio a 9 anni, proprio a Firenze, dove è venuto a contatto non soltanto con gli splendori della corte medicea, ma anche con le parti ambigue o con la corruzione morale che c'era, allora Luigi dice: no, questa non è la vita per me. La mia vita invece è seguire Gesù, stare diciamo, nella linea del Vangelo, in questo caso fare come la Madonna. E nella chiesa della Santissima Annunziata a 9 anni lui già pronuncia il suo impegno, chiamiamolo voto di castità, e lui rimane fedele diciamo con questo impegno di amare con purezza il Signore, soltanto il Signore, per tutta la vita. Quindi in questo senso allora Luigi presenta diciamo, i valori fondamentali della vita che vanno al di là di quello che può essere la soddisfazione immediata di un piacere che porta verso piuttosto la rovina di sé, nel senso che non dà quella felicità che uno cerca e desidera, ma piuttosto porta verso tutto ciò che è immediato, effimero e quindi inconsistente.
0: Quindi ecco, la castità intesa anche in senso molto ampio e più ampio, come giusto che sia, anche quando si parla di voto di castità, cioè rinunciare, andare all'essenza un po' delle cose, rinunciando a ciò che è superfluo e che naturalmente non ci porta poi a ciò che invece è il progetto, a realizzare il progetto di Dio sulla vita di ciascuno di noi. E, Padre Domenico, ci prendiamo un attimo di pausa con un brano musicale e torniamo a parlare di San Luigi Gonzaga con lei tra pochi minuti.
1: D'accordo.

0: E dunque questo è il brano che abbiamo ascoltato, che ci ha aiutato un po' anche con, non solo con le parole ma anche con la musica, ad andare così in paesi lontani. Era un po' che, diciamo, quello che ha animato anche San Luigi Gonzaga a intraprendere la strada della consacrazione, questo desiderio forte dell'evangelizzazione, proprio da i grandi santi gesuiti che a quel tempo andavano in paesi lontanissimi come la Cina e altri, l'India, insomma altri paesi così lontani veramente a quel tempo, lo sono oggi, figuriamoci quando non c'erano i mezzi come l'aereo o altre modalità più veloci. Marco Cardinali conduce per voi questo A Tu per Tu di Orizzonti Cristiani. Abbiamo al telefono padre Domenico Marafioti della comunità collegio, alla comunità gesuita del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli. Padre Domenico, nel 1590, diciamo in quegli anni lì, inizia anche in Italia, a Roma non fu risparmiata in questo senso, fame e pestilenza. Addirittura Papa Sisto V e Papa Urbano VII morirono proprio di peste, causando naturalmente anche sconcerto nella Chiesa intera. A Roma c'era un'istituzione, antichissima istituzione dei gesuiti, fondata direttamente da Sant'Ignazio di Loyola, almeno nella sua base principale, ed era il Collegio Romano, quella che attualmente è la Pontificia Università Gregoriana. E San Luigi Gonzaga, come proseguendo il suo cammino verso la professione religiosa, abita lì al Collegio Romano e vuole in qualche modo insieme ad altri partecipare ad aiutare chi soffriva a Roma di peste, insomma chi soffriva di questa terribile malattia. E, insomma, con un po' di difficoltà il rettore di allora, il padre Nicola Fabrini, lo fece poi andare all'ospedale di San Sisto. Dunque comincia anche un'attività da giovane, ancora non era professo perché non credo neanche abbia raggiunto la professione.
1: Ha fatto i primi voti, ma la professione si faceva dopo l'ordinazione sacerdotale, quindi lì sta al Collegio Romano, lui stava studiando teologia, quindi doveva aspettare ancora prima l'ordinazione e poi fare gli ultimi voti, quindi aveva fatto soltanto i primi voti.
0: Ecco, e quindi comincia ad andare così a vedere questi non solo i malati ma anche i tanti corpi dei defunti che erano lasciati negli angoli, insomma più così, non solo di Roma ma anche negli angoli degli ospedali, i moribondi che venivano lasciati morire da soli. E, insomma, Luigi e i compagni cercano di essere vicini a chi è malato, e proprio così però succede che poi Luigi naturalmente si ammala.
1: Sì. Una piccola particolare, l'Università Gregoriana non è dove si trova adesso a Piazza della Pilota, certo, ma è a Piazza del Collegio Romano, cioè quello che attualmente a Roma è il Liceo Visconti,
0: sì.
1: E di fatto sopra il quarto piano, appunto, ci sono ancora le stanze degli studenti gesuiti e anche la stanza di San Luigi. Allora lui abita al Collegio Romano, ha come direttore spirituale padre Gepare e incontra il cardinale San Roberto Bellarmino, a contatto con questi personalità di grande, diciamo, entusiasmo spirituale, di grande impegno ecclesiale e sociale. Naturalmente tutti gli studenti gesuiti si sentono impegnati a portare avanti questo progetto che Ignazio ha suggerito a tutti e la Compagnia di Gesù cerca di portare avanti. Naturalmente in questo servizio del Re Eterno c'è il servire il piccolo, il povero, perché quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. E allora davanti ai tanti bisogni che ci sono ci si fa carico dei bisogni dei poveri. E così anche Luigi va a raccogliere sia gli ammalati. E quando a un certo punto si trova da solo davanti a un ammalato, che cosa fare?
0: Certo.
1: Lasciarlo lì non è possibile. Allora se lo carica sulle spalle, sapendo che rischiava appunto il contagio, però non ha sentito, non ha avuto il coraggio di abbandonarlo. Perché? È perché, come tutti i giovani, anche San Luigi è tra generoso. Ed è in questa generosità ha dato se stesso al Signore, e con questa generosità si è messo al servizio dei poveri e si è caricato questo ammalato portandolo all'ospedale. Perché? Perché non era giusto lasciarlo per strada, in qualche modo quello che negli ultimi anni ha fatto Madre Teresa.
0: Certo.
1: E continua a fare le sue di Madre Teresa. La carità cristiana è uguale dappertutto, in tutti i tempi. Quando c'è negli ultimi anni ha fatto Madre Teresa,
0: certo.
1: E continua a fare le sue di Madre Teresa. La carità cristiana è uguale dappertutto, in tutti

0: poi raccontano almeno le cronache, perché naturalmente andava incontro al suo re.
1: Sì, naturalmente lui quando avverte di essere malato, da una parte sente un po' di nostalgia, perché? E perché non può diventare sacerdote.
0: Ah, quindi ecco, era questo un rammarico.
1: Nello stesso tempo però lo ha, diciamo, questa serenità e questa pace, perché? Perché lui nella fede sa che la morte del cristiano non è la fine ma è l'inizio, e nel senso che si termina la vita qua giù e per continuarla appunto nella vita eterna, per andare a presentare al re che lui aveva scelto di servire tutto quello che lui aveva fatto in suo servizio su questa terra. E queste verità traspaiono dall'ultima lettera che lui scrive alla mamma con grande affetto e con grande rispetto. È una lettera in un certo senso commovente, per dire: mi raccomando, ti prego, non metterti a piangere qualcuno che invece vive ed è nella gioia e nella pace. Considera piuttosto quanto il gran re, il Signore, ha dato a me, e quindi anche tu devi essere serena e contenta come io lo sono. Perché? Perché finalmente posso raggiungere colui che ho sempre amato fin da quando ero piccolo, da quando tu mi hai insegnato da piccolo a conoscere e amarlo. E questo è molto bello, certo, vedere, diciamo, questa dimensione insieme di affetto familiare e di fede cristiana.
0: Beh, questo ci fa vedere anche come i santi non camminino nelle nuvole, ma insomma siano uomini che nella completezza anche del loro essere umano riescono poi a donare agli altri la propria vita, la propria esistenza, a spenderla per gli altri, ma soprattutto a donarla a Dio. E fu proclamato santo San Luigi Gonzaga nel 1726 da Papa Benedetto XIII, e nel 1729 fu proclamato patrono dei giovani. Padre Domenico, ma ecco, lei già ci ha detto tante cose, direi, così interessanti, anche che ci danno il polso di quale possa essere un po' il paragone con i giovani anche nel nostro XXI secolo, ma vogliamo sottolineare meglio quali cose possono essere, così cosa può dire ancora San Luigi ai nostri giovani, e non solo, ma a tutti noi, insomma, in qualche modo.
1: Beh, anzitutto diciamo alcune cose che avvicinano Luigi a tutti i giovani, cioè Luigi, come tutti i giovani, vuole fare della sua vita qualcosa di bello, di grande, di utile per sé e per gli altri, e sente un'energia e una generosità dentro di sé. La generosità è una caratteristica di tutti i giovani, noi la vediamo molto diffusa anche nel nostro mondo giovanile, per esempio tutto il volontariato che si sviluppa è in queste linee della generosità, e in qualche modo proprio l'ultimo gesto di Luigi, che si carica questo stadio, lo porta all'ospedale, indica proprio il volontariato e la generosità di tutti i volontari di tutti i tempi, e quindi questo rimane. Davanti invece alle suggestioni o alle tentazioni dei giovani di oggi, che vogliono essere giovani, belli, ricchi, rampanti, e allora Luigi dice: ma fermati un istante, rifletti, vale davvero la pena investire tutta la vita per il successo umano e terreno? Non finisce poi tutto? Che cosa ti rimane dopo alla fine? Naturalmente, torniamo un pochettino indietro, il padre di Luigi, Don Ferrante, che cosa voleva? Che voleva un po' di gloria per la sua famiglia.
0: Certo.
1: Ma allora vedere che questo suo figlio, su cui lui ha puntato tante speranze, invece tradiva il suo progetto iniziale, poteva essere proprio demoralizzato. Eppure chi è che ha portato avanti la famiglia di Don Ferrante? Non il figlio minore Rodolfo, che ha avuto, diciamo, l'eredità, diciamo, il titolo nobiliare di Castiglione delle Stiviere, ma proprio questo suo figlio che ha lasciato tutto ma ha dato alla famiglia dei Gonzaga una gloria che non finisce. Sappiamo che la famiglia dei Gonzaga è stata una grande famiglia, diciamo, sia in Italia sia in Spagna, ma non tutti i personaggi sono molto raccomandabili, ma certo, certamente diciamo, Luigi Gonzaga dà uno splendore e una verità e una nobiltà che non passeranno.
0: Padre Domenico, io le ringrazio tanto per essere stato così disponibile oggi ad essere con noi per parlarci di San Luigi Gonzaga, e tanto ancora ci sarebbe da dire naturalmente, ma forse ecco, abbiamo aiutato i nostri amici a casa così a prendere, a solleticare un po' anche la curiosità per andare a conoscere meglio anche ciò che magari San Luigi ha scritto.
1: Grazie a tutti voi perché mi avete dato la possibilità di parlare di questo santo che mi è stato molto caro sia nella mia giovinezza e sia anche ora che ho qualche anno in più.
0: Grazie.
1: Pure a tutti che il contatto con San Luigi possa possa davvero suscitare generosità e impegno per gli altri.
0: Grazie dunque a padre Domenico Marafioti, gesuita della comunità appunto di gesuiti del Collegio dei Professori San Luigi di Napoli. Dunque a tutti voi carissimi amici, Marco Cardinali dà il suo grazie, insomma con l'augurio ecco che ci ha appena fatto padre Domenico di

0: scoprire alla luce di San Luigi Gonzaga quale possa essere veramente lo splendore, la meraviglia, la profondità, anche la bellezza soprattutto di seguire il Signore, di seguirlo fino in fondo, al di là dei tanti re, delle tante luci che il mondo attuale ci propone, scegliendo veramente quello che poi alla fine è importante, essenziale, cioè l'unico vero re, Gesù Cristo.
1: Per tu, la cronaca e la vita, in dialogo con i protagonisti e a confronto con gli esperti. Un programma di Marco Cardinali.

sia lodato il nome di Gesù e di Maria. Vi accolgo nel nome del Signore, della Vergine Maria, di San Giuseppe, di tutti i sacerdoti. Sentiamoci in questa grande comunione, mettiamoci nel cuore di Gesù, nel cuore immacolato della Vergine Maria, e invochiamo su di noi lo Spirito Santo.

Abbiamo ascoltato la prima lettura, molto sconcertante, però molto realistica, perché descrive una realtà esistenziale che ci coinvolge. Abbiamo vista descritta la soppressione dell'innocente calunniato per opera della prepotenza dei violenti, dei superbi, e non facciamo fatica a vedere nell'innocente soppresso Gesù, ingiustamente accusato, ingiustamente condannato, e gli accusatori siamo noi. Siamo noi che facciamo fuori il Signore con i nostri peccati, opprimendo il povero, facendo i violenti, facendo soffrire gli altri. Quindi è una parola che ci riguarda, una parola forte, che questa sera ci deve suggerire alcune considerazioni dopo che abbiamo celebrato ieri la solennità del Corpus Domini, del corpo del Signore, di questo santissimo corpo che Gesù stesso ci ha messo tra le mani dopo di averlo offerto in sacrificio sulla croce per noi e per mezzo nostro, perché lui ha voluto sacrificarsi sapendo che noi l'avremmo trattato così. Dal suo corpo Gesù ha versato pure tutto il suo sangue per stabilire con noi e con tutti la nuova ed eterna alleanza in remissione dei peccati. Le ultime gocce di sangue mescolate con l'acqua sono sgorgate dal suo cuore spezzato dalla lancia come estrema testimonianza del suo infinito amore per noi peccatori. Quindi questa sera, nel nostro settimanale incontro di preghiera, mentre siamo in attesa di celebrare venerdì prossimo la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù e poi sabato prossimo la festa del Cuore Immacolato di Maria, Gesù questa sera vuole mostrarci e farci vedere proprio nel nostro spirito il suo cuore trafitto e circondato di spine, così come l'ha mostrato a Santa Margherita Maria Alacoque nel 1675, più di 300 anni fa, e precisamente il 16 di giugno, quindi questi giorni. E a noi Gesù ripete le stesse parole che ha rivolto a questa sua serva prediletta: ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini sino a consumarsi e a struggersi per essi, e in cambio non riceve dalla maggior parte degli uomini che ingratitudini, irriverenze e oltraggi. Per questo dice Gesù a Santa Margherita e dice anche a noi: ti domando che il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore. Ed è per questo che è sorta la solennità del Sacro Cuore di Gesù, che noi appunto celebreremo venerdì di questa settimana. E Gesù continua dicendo: io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza l'efficacia del suo divino amore
su tutti coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che questo onore gli sia reso anche da altri. E noi ci prostriamo spiritualmente in adorazione davanti a questo cuore sacratissimo. Anzi, vogliamo entrare in questo cuore che è una fornace ardentissima di amore divino e ci lasciamo avvolgere, penetrare da questo amore e ci immergiamo nel sangue preziosissimo di Gesù. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione al sangue preziosissimo di Gesù sono devozioni preziosissime che ci aprono il cuore all'amore di Dio e ci preparano a entrare nella ricchezza della resurrezione di Gesù. E allora tutti racchiusi insieme in questo sacratissimo cuore, noi che eravamo morti per le nostre colpe, come dice San Paolo agli Efesini, e per i nostri peccati nei quali siamo vissuti alla maniera di questo mondo, obbedendo allo spirito del male che opera negli uomini ribelli, ora in questo cuore noi abbiamo la possibilità di ritornare alla vita. Anche noi, difatti, dice San Paolo, siamo stati nel numero dei ribelli. Ecco perché, ascoltando la prima lettura, restiamo sì un po' inorriditi, ma noi un po' farisaicamente sempre pensiamo che i violenti sono gli altri. E invece il Signore ci colloca sempre dalla parte giusta con la sua parola. Noi siamo stati nel numero dei ribelli, poiché abbiamo seguito le cattive tendenze della nostra natura corrotta, disobbedendo a Dio. Ma ora, ecco la gioia, ecco la buona notizia. Ora Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. E noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Abbiamo sperimentato la sua infinita misericordia. Lo Spirito Santo ci ha introdotti nel cuore di Gesù, che è un abisso di amore. E in questo cuore noi troviamo rimedio a tutti i nostri mali. Fortunati quelli che trovano questa porta e che entrano nel cuore del Signore. E noi, che siamo di questi fortunati, non dobbiamo chiudere la porta per dentro e starcene tranquilli, ma dobbiamo attingere le ricchezze di questo cuore per comunicarle ai fratelli. È per questo che il Signore ci accoglie in questi nostri incontri di preghiera. Noi ogni lunedì entriamo nel cuore di Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria, ma non per starcene qui tranquilli, ma per attingere ricchezze di grazia e di salvezza e di misericordia e poterle poi portare ai nostri fratelli che ne hanno tanto bisogno. E possiamo, dentro in questo cuore di Gesù, sommergervi tutti i nostri atteggiamenti di orgoglio, tutto il nostro amor proprio, il rispetto umano, la nostra continua ricerca di accontentare noi stessi. In questo cuore possiamo trovare rimedio per tutte le aridità, desolazioni che rattristano la nostra vita spirituale. Possiamo raddrizzare tutti i nostri contrasti ed opposizioni alla volontà di Dio. Possiamo in questo cuore far naufragare tutte le nostre tristezze. Dio ci ama infinitamente. Questa sera il messaggio è proprio questo. E noi vogliamo scoprire questo amore di Dio e credere all'amore di Dio e accogliere l'amore di Dio per essere santi. E difatti da questo cuore di Gesù noi possiamo attingere tutta la santità di Dio, cioè tutta quella santità che noi possiamo possedere nella misura che Dio ha stabilito per ognuno di noi, perché Dio vuole che siamo santi. Siate santi come io sono santo. E non è una parola questa che dobbiamo riferire ai privilegiati che noi veneriamo sugli altari. Tutti i cristiani sono santi
e tutti dobbiamo crescere in questa santità, e questa santità la possiamo attingere dal cuore di Gesù, e dal cuore di Gesù possiamo ottenere il dono di un cuore nuovo, di un cuore mite, umile, paziente come quello di Gesù. Solo nel cuore di Gesù possiamo diventare misericordiosi com'è misericordioso il Padre nostro che è nei cieli, perché questo è il comando del Signore. Dobbiamo cogliere tutte le parole di Gesù. Pensate Gesù cosa ci ha detto: siate misericordiosi com'è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Ora, per attingere tutta questa ricchezza ci è offerto un passaggio che ci facilita l'appropriarci di questa ricchezza, e il passaggio è il cuore della madre. Maria senza dubbio fu la prima e la più fervorosa devota del cuore di Gesù, anche perché quel cuore si è formato in lei e per mezzo suo, le appartiene. Gesù è suo figlio, carne della sua carne, sangue del suo sangue. E la Chiesa canta, una volta lo cantava in latino, Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine. Ti saluto, o vero corpo di Cristo, nato dalla Vergine Maria. E nel corpo che è nato da Maria c'è anche il cuore, che è il centro di tutti i nostri rapporti con Dio e con i fratelli. Santa Margherita Maria Alacoque, che ebbe la visione di Gesù, vedete, la Madonna appare molto spesso, Gesù più raramente, si vede che ha delegato sua madre, ce l'ha lasciata difatti dalla croce, però anche Gesù è apparso e ne dà testimonianza alla Chiesa, poiché ha anche proclamato santa la veggente Santa Margherita, la suora della Visitazione, la Pare Lemoniale in Francia. E Santa Margherita, in una visione che ha avuto di Gesù, del cuore sacratissimo di Gesù, ebbe una fortuna straordinaria, ma che diventa un segno per tutti noi, che può essere anche ripetuta questa grazia per tutti noi. Un giorno Gesù le prende il cuore e se lo mette vicino al suo, il cuore di Margherita. E Margherita dice che ha sentito che il suo cuore è diventato come un globo di fuoco. Poi Gesù le lo ha restituito, un cuore nuovo, un cuore ardente di amore. Ecco, noi questa sera vogliamo chiedere che Maria compia lei per noi lo stesso gesto che Gesù ha compiuto con Margherita, che sia lei a prendere il nostro cuore povero, meschino, freddo, duro, egoista, vanitoso, orgoglioso, ambizioso, pieno di invidie, di gelosie, di pigrizie, di complessi, di disordine, di peccati. E non dobbiamo mica meravigliarci, il nostro cuore è così. Guai a noi se ci vergogniamo o se cerchiamo di mostrarci diversi. Allora, sopra tutti questi difetti ci metteremo anche l'ipocrisia, sarebbe la rovina. Dobbiamo avere il coraggio di dire: Signore, il mio cuore è così, e se no non avrei più bisogno di te, se il mio cuore fosse già buono. Però dobbiamo avere il coraggio di presentarlo, questo cuore, così com'è, e la Vergine Maria questa sera ci dà una mano e lo prende se noi siamo convinti di voler cambiare vita, e lei lo porta nel cuore di Gesù e là ce lo purifica, ce lo fonde e ce lo restituisce trasformato, infiammato, nuovo, pieno della santità di Gesù. Ecco allora la preghiera che deve sgorgare continua dal nostro cuore: Gesù, rendi il nostro cuore simile al tuo,
Cuor di Gesù, confido in te. E Maria ci accompagni in questo nostro cammino verso questa santità del cuore. Questo è il nostro obiettivo che dobbiamo raggiungere, la santità del cuore. Io sono molto contento, sono anche molto riconoscente alla Vergine Maria che mi guida in queste catechesi, perché penso che non soltanto vi faccio un'esposizione dottrinale, cioè non vi mando fuori con qualcosa di più imparato, ma spero proprio che la grazia dello Spirito Santo e l'intercessione della Vergine Maria per mezzo del mio povero servizio vi metta nel cuore desideri grandi, che vi apra a ricevere i doni, che torniate a casa trasformati con convinzioni più profonde, soprattutto con tanta speranza. Difatti io spero che voi non abbiate mai raccolto motivi di paura da quanto avete ascoltato. Il Signore è il nostro Salvatore. Lui non ci condanna, non ci accusa. Lui vuole salvarci ad ogni costo. E allora ecco questa sera il pensiero. Oltre che la scoperta dell'amore di Dio, noi dobbiamo tradurre questa scoperta dell'amore di Dio in un desiderio intenso di santità, ma della santità vera. Cioè non della santità straordinaria, fatta di cose per noi stravaganti, ma la santità semplice, la santità umile, la santità del cuore, che è la santità dei piccoli, dei semplici, dei puri di cuore. E noi sappiamo che la vera felicità dell'uomo sta nella semplicità del suo cuore, e chi è semplice e umile vede Dio, lo vede fin d'ora, lo vede sempre, lo vede in tutti, lo vede in tutto. Il vero santo è il puro e il semplice di cuore, che vive già immerso nella visione di Dio e lo vede il Signore, lo sente, lo ascolta, lo gusta in ogni istante della sua vita, in ogni avvenimento, in ogni persona, anche nelle persone che potrebbero crearsi dei disagi. Questa settimana passata io sono stato a Milano insieme con mio Mauro ed altre persone. Abbiamo visto la desolazione dei giovani. Ecco, cose che io non avevo mai visto. E io ho sentito un immenso amore per quei giovani, proprio ridotti all'azzerramento completo della dignità umana. Proprio perché in quei giovani c'è l'amore di Dio. Dio li ama. E potrebbero diventare santi. E verrà il momento della rinascita, della risurrezione. E tra di voi ci saranno dei genitori che piangono per i loro figli, giovani, perché si sono allontanati da casa, perché hanno perso la fede, perché si sono separati nel matrimonio. E questa è la tremenda sofferenza del nostro tempo. Io dico, è Gesù presente nei nostri giovani che si sono caricati con Gesù di tutti i peccati del mondo, di questa società senza Dio. E perciò questi nostri giovani diventeranno i redentori dell'umanità attraverso la loro sofferenza, perché non c'è sofferenza più grande di chi è senza il senso della vita, di chi non sa perché vive e che si è lasciato travolgere dal male in maniera impressionante, incredibile. E allora il vero santo è proprio questo peccatore. Io credo che tra di voi ci sono di questi, che avevano sciupato tutta la loro vita, erano diventati proprio dei rifiuti, e hanno trovato l'amore di Dio. E Dio pronto a offrire loro la santità, perché Dio dimentica i nostri peccati e ci rifà nuovi, ci ricostruisce, non aggiusta i cocci, ci fa nuovi, ci ribattezza. E questo santo che ha creduto all'amore di Dio, che ha accolto la sua misericordia,
purché ci sia qualcuno che vada a proclamarla, e qua si inserisce la nostra responsabilità. Costui, immerso in Dio, trova la vera gioia. E allora, anche per tutti noi, Dio deve diventare l'unico interesse, l'unica vera nostra gioia. Così in Dio diventa leggero ogni nostro peso, diventa soave ogni nostra croce. E voi genitori che avete la fede e che state soffrendo per la croce dei vostri figli, non scoraggiatevi. Io dico che questi genitori sono la Vergine Maria che accompagna Gesù sul Calvario. I vostri figli sono Gesù che sale il Calvario in questo tempo, con i peccati del mondo addosso. E voi genitori siete la Vergine Maria. Certo, non ridete, non siete contenti, siete addolorati, come lei, con il cuore trafitto dalle spade. Però verrà il momento in cui Gesù risorgerà nei vostri figli, in tutti questi nostri giovani. Noi guardiamo a questo ultimo decennio del secondo millennio proprio con questa grande speranza. Quando Gesù compirà 2000 anni, perché Gesù è vivo, io sono convinto che la Vergine Maria, sua madre, gli starà preparando un dono, e gli darà come dono l'umanità ritornata a lui, i giovani che hanno riscoperto l'amore vero e che sono usciti dal pascolo dei porci per ritornare nella casa del Padre. E allora, per tutti noi, la vera via alla santità resta solo il cuore di Gesù, nel quale entrano molto facilmente i piccoli, i semplici, gli umili, gli ultimi secondo il mondo. Tutti quei giovani di cui vi ho parlato, quelli sono pronti ad entrare, solo che basta che suoni l'ora del Signore per loro, e dipende molto dalle nostre preghiere affrettare quest'ora. Siamo molto responsabili noi qua, perché c'è molta gente che sta morendo e potrebbero subito trovare la vita se noi offrissimo loro più generosamente la vita attraverso la nostra fede, attraverso la nostra preghiera. E allora questa sera vogliamo entrare nel cuore di Gesù. E nel cuore di Gesù tutti questi ultimi, per la grazia di Dio che predilige gli umili e li ricolma di beni, tutti questi ultimi diventano i puri di cuore, diventano i veri santi nel cuore che vedono Dio. Come allora giungere a questa santità che per noi, e siamo purtroppo così superbi, così orgogliosi, così complicati, ci appare tanto lontana e quasi irraggiungibile? Ecco, il primo passo è sempre costituito dalla nostra convinzione. Seguite bene questi discorsi, perché non sono grande, alta teologia, ma sono spiritualità molto concreta. Se mi seguirete, faremo un passo decisivo verso la santità questa sera. Perché il primo passo è costituito dalla nostra convinzione, cioè essere convinti che Dio ci domanda di essere santi nella via normale della semplicità, cioè santi nel cuore. Ce lo domanda. E che questa è la nostra chiamata. E che non possiamo non rispondere a questa chiamata. Dobbiamo e possiamo essere santi nel cuore, e vogliamo esserlo. Questa è la convinzione. Poi, convinti che questa è una via possibile a tutti, perché se Dio ci comanda di percorrerla, significa che Lui, con la sua grazia, ce la rende possibile. Essere poi convinti che l'unica possibilità che noi abbiamo per raggiungere questa santità del cuore è quella di stare vicini al cuore di Gesù, anzi di entrare nel suo cuore, di consacrarci al suo cuore e di pregare senza mai stancarci. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Questa è la preghiera che io vi suggerisco e che ci impegneremo a ripetere sempre
sempre, senza mai stancarci. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. E questa preghiera, accompagnata dal desiderio sempre più intenso di raggiungere questa santità, tanto che non abbiamo più null'altro da desiderare, perché questa è la cosa più importante. Perché se noi otteniamo dal Signore di avere un cuore mite e umile come il suo, avremo realizzato tutti i nostri problemi, avremo risolto tutte le nostre difficoltà, avremo raggiunto la pienezza della pace, la pienezza della gioia, e sapremo sopportare con serenità anche la croce come l'ha sopportata la Vergine Maria e più di tutti Gesù. E inoltre, perseverando in questa richiesta, in questo intenso desiderio, in questa convinzione che per noi non esiste nessun altro bene al di fuori di questa santità del cuore, gradatamente appunto ci accorgeremo che dentro di noi stiamo diventando sempre più liberi, sempre più sereni, sempre più nella pace, e quindi sempre più capaci di amare Dio e di amare i fratelli. E così diventeranno sempre più facili e perfetti tutti i nostri rapporti con Dio e con gli altri, perché essere santi nel cuore significa amare Dio con tutto il cuore, amare i nostri fratelli come noi stessi. E così con Dio incominceremo ad accorgerci che diventa anche sempre più facile, spontanea e fruttuosa la preghiera del cuore, tanto caldamente raccomandata dalla nostra Mamma Celeste, la preghiera del cuore. E con i fratelli ci diventerà sempre più spontaneo un atteggiamento che ci farà positivamente superare ogni difficoltà di rapporto, perché di fronte ad ogni reazione negativa che si scatena dentro di noi contro i fratelli, e chi di voi e anche con me insieme non abbiamo mai provato questa reazione che si scatena dentro di noi contro i nostri fratelli? Purtroppo siamo così facili, perché i nostri fratelli sono sempre scomodi, i nostri fratelli sono sempre antipatici, sono sempre esigenti, sono sempre insopportabili, sono sempre noiosi, sono sempre ingiusti. E questi sentimenti di contrarietà, di dispetto, di rifiuto e talvolta anche di vendetta, per chi desidera sinceramente la santità del cuore, fanno scattare una reazione giusta che corrisponde alla mitezza e all'umiltà del cuore di Gesù. Cioè, subito, chi desidera sinceramente la santità, di fronte a queste reazioni, pensa con verità e con convinzione: se quel fratello o quella sorella è così per me, certamente io sono così o anche peggio per lui o per lei. Questa è la prima cosa che dobbiamo riconoscere con sincerità. Se quello lì mi è antipatico, logicamente per lui sono antipatico io. Sembra pareggio perlomeno. Perché devo tanto scaldarmi allora? Allora ecco la soluzione unica possibile, che risolve sempre ogni rapporto difficile. Gesù, mite, umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. E poi, Gesù, fai un regalo anche a quel mio fratello, quella mia sorella che mi è antipatica. Rendi anche il suo cuore simile al tuo. E così donaci a tutti e due un cuore simile al tuo e avremo risolto tutti i nostri problemi. E così tutti e due, o tutte e tre, o tutti e cinque, con il tuo cuore faremo della nostra famiglia, della nostra comunità, un paradiso. Attenzione però, che è un paradiso non perché spariranno le difficoltà, queste resteranno sempre, se no sarebbe troppo comodo. Dobbiamo aspettare quel paradiso quando avremo finito i nostri combattimenti. Qui dovranno restare ancora le difficoltà, resteremo sempre tutti un po' o tanto complicati e difficili, ma perché su tutte le nostre difficoltà nella preghiera dovrà prevalere la gioia di accogliere il fratello con amore. Questo è il paradiso, la gioia di accogliere il fratello con amore e di riconoscere che il Signore ci ha ascoltati, gli ha dato un cuore simile al suo. E allora voi vedete che Gesù
è diventato veramente mite e umile di cuore sulla croce, perché quando noi abbiamo fatto di lui tutto quello che abbiamo voluto e l'abbiamo scartato, allora lui cosa ha fatto? Padre, spezza il mio cuore per loro. Loro mi hanno messo in croce, adesso Signore tu spezza il mio cuore, non il loro. Loro risparmiali, non castigarli, perdonali. Padre, io a loro offro il mio corpo che loro hanno crocifisso, io a loro offro il mio sangue che mi hanno fatto versare fino all'ultima goccia, io a loro offro il mio cuore che mi hanno spezzato. E allora ecco la raccomandazione finale, conclusiva, della nostra Mamma Celeste: non stancatevi di pregare con il cuore. Non c'è niente di più bello, di più necessario che parlare con Dio e lodarlo. Non scoraggiatevi. Se non ci riuscite, pensate che io, la vostra madre, sono accanto a voi e come madre vi porto a Dio. Porto a Dio anche le vostre cadute, anche le vostre lacrime, anche i vostri insuccessi. Tutto diventa preghiera se il vostro cuore è semplice. Non pensate mai che sia inutile pregare. La preghiera è la forza di Dio che arde dentro di voi. La preghiera è la forza di Dio che arde dentro di voi. Non spegnete mai questo fuoco che Dio ha acceso in voi. Continuate ad alimentarlo con la preghiera del cuore, che è preghiera di offerta, che è preghiera di accettazione della volontà di Dio, che è preghiera di abbandono in Dio. Dio vi ama sempre, anche quando voi lo disprezzate o lo bestemmiate o lo dimenticate. Dio vi ama sempre con il suo grande amore. Dio vi ama immensamente e provvede per tutti voi, e a chiunque chiede Dio dona sempre. E quando chiedete a Dio amore, sappiate che Dio vi ha già amati prima ancora che voi glielo chiediate. Apritevi sempre a questo amore con la preghiera del cuore e sarete amati, e chi ama sarà chiamato figlio di Dio. Sarà quindi santo nella semplicità e nella purezza del cuore. Ecco la via da percorrere, questo il cammino di santità che passa attraverso il cuore immacolato di Maria, che ci porta a Gesù. E lei ci raccomanda: confidate in Gesù, non allontanatevi da Gesù, entrate nel cuore di Gesù, re dolce del cuore umile e mite. Questa è anche la vera riparazione che Gesù desidera da noi in questo mese di giugno e sempre. Perché ricordatevi, questo è l'ultimo pensiero, poi chiudo, perché c'è una riparazione falsa, ipocrita e farisaica di chi si sente giusto e crede di essere buono a differenza degli altri che sono cattivi. E noi ci mettiamo attorno al Signore: Signore, io qui adesso prego tanto per i poveri peccatori, che sono tutti gli altri, io no, e faccio sacrifici per i poveri peccatori perché io sono giusto, io sono già a posto. La vera riparazione è essere noi santi, poi il Signore penserà a salvare e a santificare anche tutti gli altri. E quindi la vera riparazione è convertirci noi, avere noi un cuore nuovo e pregare per i nostri fratelli perché ricevano anche loro un cuore nuovo. Questa è la vera riparazione, non metterci a confronti con gli altri. Non giudichiamo nessuno, nessuno sa quello che c'è nel cuore degli uomini, quindi guardiamoci bene dal darsi l'aria di essere della gente capace di riparare. Lui solo è il riparatore. Noi possiamo cogliere il suo amore. E allora l'unica cosa che possiamo fare, fratelli e sorelle, guardiamo a Lui che noi abbiamo trafitto. E guardando a Lui che noi abbiamo trafitto, accanto alla Vergine Maria che ci accompagna sotto la croce, noi diventeremo veramente santi nel cuore e prepareremo i tempi nuovi per questo mondo. E allora il momento di silenzio, anche col canto, invochiamo il cuore di Gesù, il sangue di Gesù,
il corpo di Gesù, il cuore della Vergine Maria. In modo che questa sera dobbiamo andare a casa molto nuovi e pieni di tanta gioia e di tanta speranza.

Radio Voce nel Deserto vi presenta l'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 Pordenone si terrà la conferenza di cui il relatore è il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. A seguire alle 18 presso la chiesa del seminario la Santa Messa presieduta da Monsignor Basilio Danelon. L'incontro è aperto a tutti. La partecipazione è libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. Vi aspettiamo domenica 21 giugno alle 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano di Pordenone per la chiamata alla santità.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti. Quest'oggi il nostro appuntamento è nuovamente con il professor Roberto Castenetto del Centro Culturale Augusto del Noce per una nuova puntata nella rubrica Storia della Devozione Mariana in Friuli, che lo ricordiamo a chi non l'avesse mai ascoltata prima. Si tratta di un ciclo che tratta argomenti dedicati alla ricostruzione del culto mariano in Friuli sin dalle origini del cristianesimo aquileiese. Buongiorno professore, e a lei la parola per questa nuova trasmissione.
1: Buongiorno, grazie anche a tutti gli ascoltatori. Oggi parleremo del periodo alto medievale. Negli scorsi incontri abbiamo trattato, chi ha seguito le trasmissioni precedenti, abbiamo trattato le origini del cristianesimo ad Aquileia e Concordia l'ultima volta, e sostanzialmente quindi abbiamo parlato del periodo tardo antico cosiddetto, che va dal terzo al quinto secolo dopo Cristo. Abbiamo visto come il cristianesimo

l'azione del vescovo Cromazio all'Aquileia e di Rufino a Concordia, uno dei più importanti padri della Chiesa. Abbiamo ricordato alcune preghiere liturgiche, come l'antica invocazione Sub Tuum Presidium, rivolta alla Vergine, di origine orientale, il canto patriarchino, il canto del Missus, quindi varie preghiere, vari aspetti liturgici con questa forte caratterizzazione mariana. Anche il tessuto, diciamo, ecclesiastico tardo antico, con le sue chiese pievane in tutto il Friuli, è chiaramente mariano, dato che le chiese matrici, appunto, quelle da cui poi derivarono tutte le chiese dei vari centri, dei vari paesi, erano tutte dedicate appunto alla Madonna. E quindi aveva ben ragione il cardinale Albino Luciani quando, durante una visita a Castelmonte, alcuni decenni fa sicuramente, definì Maria madre del Friuli. Non era un'affermazione così ingiustificata. Molti autori hanno colto, storici anche, come Monsignor Biasucci, che abbiamo citato varie volte nei nostri incontri, hanno colto quest'anima, diciamo, chiamiamola così, mariana del Friuli. Oggi tratteremo invece il periodo cosiddetto alto medievale, che va grosso modo dal VI al IX-X secolo, e vedremo come il territorio della regione e le terre ad esso collegate, le terre del cosiddetto patriarcato di Aquileia, che erano legate appunto al vescovo di Aquileia, che andavano dal Danubio al Veneto. Quindi vedremo come questo territorio sia, queste terre siano state sconvolte da più di due secoli di scorrerie e invasioni barbariche, ma come, nonostante tanta violenza, il tessuto cristiano e anche il culto mariano abbiano resistito, insomma, no? A tante prove. E quindi sappiamo che fin dagli inizi del V secolo e poi lungo tutto il VI secolo il Friuli fu sconvolto da queste scorrerie, si intende azioni veloci di volte alla rapina, alla distruzione, che provocarono appunto devastazioni e distruzioni varie, tra cui probabilmente anche quelle delle basiliche di Aquileia e di Concordia. Ricordiamo il famoso sacco di Attila, sacco di Aquileia del 452 ad esempio. Ma queste scorrerie diventarono anche vere e proprie invasioni, come nel caso dei Longobardi, che arrivarono in Italia nel 568 proprio attraverso il Friuli, perché il Friuli era la porta, diciamo, dell'Italia. Parte della popolazione di Aquileia trovò rifugio a Grado, come accadeva sempre quando c'erano questi eventi bellicosi, violenti, e quello di Concordia a Caorle. Iniziava così il declino delle due grandi città romane, Aquileia appunto e Concordia. Ad Aquileia la sede episcopale fu addirittura trasferita a Grado. Grado era sotto la protezione di Costantinopoli, quindi dell'impero d'Oriente, che continuava a

ad esistere e a mantenere la sua forza. Il vescovo Paolino I, che fu vescovo tra il 557 e il 569, si fregiava allora del titolo di patriarca che spettava nella Chiesa alle diocesi di fondazione apostolica, quindi alle chiese che avevano avuto uno degli apostoli come evangelizzatore, come fondatore. Ma come sappiamo, ad Aquileia c'era la tradizione della fondazione marciana, cioè da parte di San Marco, evangelista, attraverso quindi Pietro, mandato da Pietro, di tale chiesa. Secondo alcuni storici, in realtà all'origine di tale titolo c'era lo scisma cosiddetto dei tre capitoli. Il scisma dei tre capitoli era nato dalla condanna di tre teologi voluta dall'imperatore Giustiniano, ratificata nel 553. In questo modo Giustiniano pensava probabilmente di agevolare un avvicinamento con i monofisiti, quindi con coloro che in Oriente accentuavano la natura divina di Cristo a scapito di quella umana. Anche Papa Vigilio, allora regnante, venne costretto a ratificare questa decisione imperiale, ma le chiese di Milano e Aquileia, in nome della fedeltà al Concilio di Calcedonia, che risale al 451, ricordiamo che il Concilio di Calcedonia aveva affermato in modo chiaro le due nature di Cristo, quindi il Verbo di Dio, la seconda persona della Santa Trinità, per la potenza dello Spirito Santo, che è incarnato assumendo dalla Vergine Maria un corpo con un'anima razionale con la quale fu indissolubilmente unito sin dal momento del suo concepimento. In Calcedonia sottolineò in modo chiaro anche la natura umana di Cristo. Ebbene, alle chiese di Milano e di Aquileia sembrò che la condanna di questi tre teologi mettesse in qualche modo in discussione le decisioni del Concilio di Calcedonia. E allora nacque uno scisma, cioè una rottura nella Chiesa, la Chiesa d'Occidente, chiamiamola così. La situazione in Friuli si complicò nel 607, quando alla morte del patriarca Severo, l'esarca bizantino, cioè il rappresentante imperiale dell'Impero d'Oriente in Italia, che aveva sede a Ravenna, riuscì ad imporre l'elezione a grado di un nuovo vescovo favorevole alla riunione con Roma.

Ravenna riuscì ad imporre l'elezione a grado di un nuovo vescovo favorevole alla riunione con Roma.

Paolino che Carlo Magno, come abbiamo ricordato nell'incontro precedente, in un atto del 4 agosto 1792 definì il patriarca di Aquileia Sante Aquileiensis Ecclesia e Patriarca, appunto, quindi ribadì il titolo patriarcale, e chiamò la Chiesa di Aquileia, disse che la Chiesa di Aquileia era costituita in onore Sancte Genitricis Semperque Virginis Mariae, quindi ribadì il titolo mariano della Chiesa Aquileiense, unito al titolo di San Pietro e di San Marco. Ora, come reagirono le comunità cristiane a 2-3 secoli di guerra e distruzioni, a continue prove, sofferenze? La documentazione di questi secoli è scarsa, come è ovvio, insomma. Ma sappiamo che il tessuto ecclesiastico seppe riorganizzarsi dopo ogni periodo di crisi. Certamente la crisi più grave fu quella causata dall'invasione longobarda, che si insediarono stabilmente in Friuli, creando nella regione il loro ducato più importante. Anche i longobardi si organizzarono in ducati, quindi in, diciamo, regni territoriali corrispondenti più o meno ad alcune delle regioni d'Italia. La Longobardia, appunto, sarà la Lombardia poi. E quindi i Longobardi crearono la rottura più forte, più duratura. Le élite longobarde, cioè la classe dirigente longobarda, in realtà in origine era stata evangelizzata da missionari cattolici, era diventata ariana però, e gran parte della popolazione era pagana. Ma a partire dal VII secolo questi ceti dirigenti cominciarono ad avvicinarsi al cattolicesimo, quindi ad abbandonare l'arianesimo, e si avvicinarono, guarda caso, proprio al cattolicesimo aquileiese, che era ancora però scismatico nei confronti di Roma per la vicenda ricordata dei tre capitoli. Ora, questo processo di avvicinamento fu favorito da vari attori, tra cui Papa Gregorio Magno, dalla parte, diciamo, cattolica, e dalla regina Teodolinda, dalla parte longobarda. Teodolinda era una regina di origine bavarese che aveva sposato il re, appunto, dei Longobardi, e Autari, e poi il suo successore Agilulfo. Teodolinda si adoperò molto per riavvicinare i Longobardi, vuol dire anche riavvicinare, appunto, al cattolicesimo. Così, nei primi due decenni dell'VIII secolo si ebbe una vera e propria fioritura della civiltà longobarda, che ormai si stava fondendo con quella romana. Tale fioritura si ebbe soprattutto in Friuli, come ha scritto lo storico Giancarlo Menis, cito, scrive Giancarlo Menis: l'ideale cristiano penetra quel popolo longobardo ad ogni livello, mutando mentalità e costumi. Sorgono fondazioni, monasteri, due duchi, Rattis e Anselmo, si fanno monaci, tre nobili del Friuli, fratelli Erfo, Anto e Marco, fondano i monasteri di Sesto Regena e di Salz, di Poboletto, dove si ritira la loro madre Piltrude. Iniziano le prime spedizioni missionarie.

Harriet agli slavi, nei paesi slavi, questo ricorda Menis. Ora, di tale periodo felice ci rimangono preziose testimonianze artistiche, tra le quali spiccano l'ara o l'altare di Eraschis, il battistero del patriarca Callisto e il tempietto longobardo, tutte opere presenti a Cividale. Il duca longobardo Eraschis, tra il 737 e il 44, donò a una chiesa di Cividale appunto un altare in pietra di aurisina composto da quattro lastre decorate. In quella anteriore è rappresentata la maestà di Cristo benedicente dentro una mandorla sostenuta dagli angeli. Nelle lastre laterali abbiamo due scene mariane: la visita di Maria a Santa Elisabetta con due figure che si abbracciano, e nell'altra l'adorazione dei magi con Maria che tiene il bambino sulle ginocchia, il bambino che è tutto proteso verso uno dei magi. Nell'ultima lastra ci sono poi elementi decorativi con due grandi croci, un cerchio con iscritta una stella a cinque raggi che potrebbe anche essere un sole, forse indicare il sole eucaristico, essendo un altare, trattandosi di un altare. Bene, basterebbe solo questa mirabile opera d'arte a testimoniare la persistenza del culto mariano in Friuli, ma ricordiamo anche le fondazioni appunto monastiche di, come detto, di Sesto Regena, ma anche poi quella di Santa Maria in Valle, Cividale, dove si trova appunto il tempietto longobardo. E quindi abbiamo alcuni elementi, pur in un periodo di scarsità di documentazione storica, che documentano appunto l'attaccamento al culto mariano anche in questi periodi così difficili. Dopo questa, diciamo, veloce carrellata storica, facciamo due minuti di pausa e poi vedremo appunto altri elementi di persistenza del culto mariano.

0: Torniamo in studio, siamo sempre insieme al professor Roberto Castenetto per Storia della devozione mariana in Friuli. A lei, professore, il microfono.
1: Sì, eccoci di nuovo in linea. Allora, dicevamo di questa persistenza di culto mariano in Friuli, che forse si può spiegare anche grazie ad un'altra realtà sorta nel frattempo, che è quella dei santuari. Se consideriamo ad esempio il caso di Castelmonte, il santuario più importante della regione, nei pressi di Cividale, notiamo che il luogo fu originariamente una postazione militare per la sua caratteristica di colle che domina tutto il territorio intorno. Ma questa funzione è dimostrata anche da un pavimento che è stato trovato nel 1960 durante i lavori della cripta, che risale in cocciopesto, che risale al IV secolo. Probabilmente la fondazione del santuario è dovuta alle caratteristiche del luogo che permetteva sia la difesa sia il controllo di tutto il territorio intorno. Il santuario doveva essere remoto, perché alcuni indizi portano ad un sacello del V-VI secolo. La leggenda di fondazione che esiste in ogni santuario, no? La narrazione di come si arrivò alla fondazione del santuario, dice che un giorno la Madonna e il diavolo decisero di fare una gara per contendersi il possesso di quella cima così importante, no? E la gara doveva partire appunto dal fiume Natisone, dove tra l'altro esiste il cosiddetto ponte del diavolo, no? Ma questa è un'altra leggenda medievale. Bene, allora stabiliscono che la cima andrà a chi da quel punto del fiume avrà per primo raggiunto tale cima. Il diavolo si sente sicuro di sé, quindi dice: senz'altro vincerò io, se la prende comoda. Ma la Madonna, in due soli balzi, arriva in cima e dice la tradizione che l'impronta del piede, no, posato lungo la montagna, sarebbe rimasta appunto a metà della salita del monte. Ora, Castelmonte da sempre era sotto l'influenza del patriarcato di Aquileia, che come abbiamo visto appunto aveva questo intenso fervore mariano. Quindi è presumibile che i soldati romani della guarnigione di Cividale, che allora si chiamava Forum Iuli, che poi diventò il nome del Friuli, no? Quindi la città di Cividale cedette proprio nel periodo longobardo il proprio nome all'intera regione, e la città si chiamò da allora Civitas Austriae, cioè città verso est, e da cui Cividale appunto. Quindi la guarnigione e la popolazione dei dintorni durante le varie scuderie barbariche avevano senz'altro trovato rifugio su quel colle, che diventò in qualche modo segno di protezione per il territorio. Tant'è vero che al culto mariano si intrecciò da subito quello di San Michele, che si trova nella cripta del santuario. A San Michele erano particolarmente devoti i Longobardi, quindi c'è un legame strettissimo secondo alcune fonti sarebbe documentato anche un pellegrinaggio di monache benedettine di Cividale dell'VIII secolo, probabilmente di Santa Maria in Valle proprio, e queste religiose giunte in chiesa si prostravano davanti all'immagine della Vergine ritenuta miracolosa, pregando: Maria, Mater Grazie, Mater Misericordie, tu nos ab hoste protege, quindi proteggici dai nemici, dal nemico principale che è il demonio, e da tutti i nemici che mettono in pericolo la nostra vita. Et mortis ora suscipe, cioè accoglici nell'ora della nostra morte. Bene, queste remote origini fanno di Castelmonte uno dei santuari più antichi del nord-est. Altro caso interessantissimo è quello di Barbana, presso Calagrado, quindi anche esso santuario patriarcale. Secondo la tradizione, la storia di Barbana inizia nel 582, dopo che il patriarca Elia, siamo ancora nel periodo in cui c'era un solo patriarca, aveva costruito la basilica di Sant'Eufemia, a Grado appunto. In quel tempo Barbana non era ancora un'isola, o meglio, diventava un'isola quando c'erano le forti mareggiate, ma il mare era più distante. Nel 733 sappiamo che Papa Gregorio III scrisse una dura lettera al patriarca di Aquileia, obbligandolo a restituire alcuni beni usurpati che appartenevano da lungo tempo, dice il documento, da lungo e antico tempo al monastero di Santa Maria di Barbiana, che si trovava in un'isola che la Santa Chiesa di Grado aveva in sua giurisdizione. Quindi in quel tempo il mare ormai aveva conquistato, diciamo, la laguna aveva conquistato quelle terre, e Barbana era diventata una vera e propria isola. Secondo la leggenda, anche qui di fondazione, una tremenda burrasca aveva portato l'immagine di Maria presso le capanne di un pescatore, Barbano appunto, e quando l'acqua si era ritirata, che il mare non aveva ancora conquistato tutta l'area, l'immagine era rimasta. Qualche anno dopo, nel 589, ci fu il diluvio raccontato da Paolo Diacono, e la chiesa della Madonna, nel frattempo costruita, fu risparmiata da questa catastrofe che interessò tutto il nord Italia fino a Roma, con distruzioni in mani, sconvolgimento di tutto il territorio, dal corso dei fiumi, invasione parte dei residui portati dai fiumi, delle varie chiese, quindi fu un evento catastrofico questo del 589, ma la chiesa della Madonna appunto fu risparmiata. Altra antica fondazione è quella di Fanna, o di Madonna di Strada, vicino a Maniago. Qui le prime notizie risalgono al 981, un diploma dell'imperatore Ottone II, imperatore d'Occidente, ma la sua origine è certamente precedente. Qui abbiamo tre importanti santuari mariani di antica fondazione che certamente hanno mantenuto vivo questo culto. Ma ricordiamo anche altri luoghi mariani, sia d'origine paleocristiana, ad esempio Madonna del Mare a Trieste, Basilica di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia, anch'essa paleocristiana, la Basilica di Santa Maria delle Grazie a Grado, costruita tra la fine del IV, poi rifatta nel secolo e rifatta nel VI, la chiesa di Santa Maria in Castello di Udine, edificata nel secolo VIII, quindi in epoca longobarda, sotto il regno di Liutprando. Insomma, una serie di titoli mariani che interessano tutta la regione e che si accompagnano alla struttura pievana di cui abbiamo già parlato negli incontri precedenti. Ricordiamo infine che nei secoli VIII e IX prese piede anche in Friuli la pratica di dedicare il sabato alla Madonna. Pertanto la presenza in Friuli di varie chiesette dedicate a Sante Sabide, una santa che non esiste nel calendario, nella geografia cristiana, si spiega, come ha giustamente osservato lo studioso William Pagnucco, con la festa della Vergine Maria, a cui il sabato era appunto dedicato e sin dall'Alto Medioevo, non solo in Friuli, ma anche in altri paesi come la Slovenia, la Croazia e non solo. Ora, per un esempio significativo di questa devozione a Sante Sabide è quello della chiesa di Santa Maria del Broagno presso Pagagna, un documento tardo, del vero del 1287, ci dice che nella cripta c'era un altare dedicato a Santa Maria. In un documento successivo, di molto successivo, del 600, quando c'è una visita pastorale, si parla di un altare dedicato a Sante Sabide. Ora, è evidente che l'altare di Santa Maria non era sparito, ma aveva mutato la sua denominazione in quello di Sante Sabide. Questi luoghi sabadini, vengono chiamati, si trovano per lo più lungo il corso del Cagliamento e quindi avevano anche qui una funzione di protezione. Tra l'altro queste sono zone in cui furono insediate popolazioni slave venute in Friuli per ripopolare territorio devastato dalle incursioni barbariche, in particolare da quelle degli Ungari del IX e X secolo. Quindi abbiamo da una parte questo arrivo di popolazioni che provenivano sempre dai territori del patriarcato di Aquileia, no? Legate al patriarcato di Aquileia, quindi legate a questa forte devozione mariana. Dall'altra la riforma, diciamo, carolingia che portò a dedicare il sabato a Maria, no? Ecco, questi due elementi in qualche modo ridiedero forza al culto mariano in Friuli e appunto è testimoniato anche da queste cappelle, da queste edicole che spesso sono nascoste, sono non facilmente visibili, dedicate a Sante Sabide, in realtà erano dedicate appunto alla Madonna. Ecco, quindi abbiamo visto che anche in un periodo così difficile, in secoli così violenti come furono quelli del VII secolo, la fede resistette in Friuli e continuò questa forte impronta mariana. Le prossime volte vedremo come nel pieno Medioevo, nel Medioevo maturo, diciamo, il culto mariano fiorirà ulteriormente in tutto. tutti i suoi aspetti artistici, devozionali, eccetera. Quindi alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto.
0: Noi ringraziamo moltissimo il professor Roberto Castenetto per questa nuova puntata della storia della devozione mariana in Friuli. A voi tutti ancora buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

E prima di entrare all'interno di questa parola che abbiamo ascoltato insieme questa sera, vorrei dare una chiave di lettura metodologica. Non dobbiamo mai leggere la parola di Dio in astratto. La parola di Dio non si capisce mai in astratto, non si capisce su uno scaffale di una biblioteca. La parola di Dio la si capisce solo e soltanto quando impatta con la storia, cioè quando si scontra concretamente con la storia. E quindi non possiamo leggere e ascoltare questa parola di Dio questa sera senza far finta che intorno a noi ci sia una pandemia, una cronaca di tragedia che stiamo tutti vivendo, e speriamo che man mano possiamo venire fuori da questo tunnel buio a cui siamo condannati ormai da quasi un anno. Vi dico questo perché tutto quello che ci diremo questa sera spero che possa servire concretamente alla vita che oggi stiamo vivendo e possa parlare alla nostra vita in questo istante, mentre viviamo la crisi della pandemia e mentre le nostre vite, anche le nostre vite singole, stanno vivendo un particolare periodo, una particolare stagione della storia. Questo è importante soprattutto perché diversamente il lavoro di un gruppo che ascolta la parola di Dio, di un gruppo biblico, può diventare qualcosa che è lontano da quella che è la tradizione cristiana vera. Non si può essere cultori della parola se non si tengono i piedi per terra. Anzi, più una persona è capace di leggere la parola, più è capace di leggere la storia. Più una persona è immersa nella storia, più è capace di immergersi nella parola di Dio. Separare queste due realtà significa condannarsi a non capire quello che il Signore vuole dirci. E tenete a mente questo perché in realtà la preoccupazione, così entriamo dentro la meditazione di questa nostra serata, è la preoccupazione dell'Apostolo Giovanni che scrive questa prima lettera. Ci troviamo ormai nella parte finale di questa lettera. Sappiate che tutte le volte che ci avviciniamo agli scritti di San Giovanni entriamo in maniera problematica con un autore di cui gli esegeti fanno sempre molta fatica di inquadrare. Non si riesce mai a capire se è Giovanni in quanto Giovanni, se è la comunità che scrive, insomma, quante persone hanno messo le mani a questi scritti. In fondo, quando noi diciamo Giovanni, diciamo sì questa persona e allo stesso tempo diciamo una comunità. E credo che questa cosa non deve destabilizzarci, forse è un'indicazione anche per ciascuno di noi. Giovanni scrive, ma scrive insieme agli altri, e gli altri che scrivono si sentono in una profondissima comunione con colui che era il discepolo amato, con colui che ha fatto un'esperienza preferenziale con Cristo. Questo è il motivo per cui quando si leggono gli scritti di Giovanni, compreso il Vangelo, non ci si ritrova mai davanti a eventi storici semplicemente narrati. Giovanni non si preoccupa tanto di darci la cronaca delle cose, ci dà sempre la teologia delle cose, l'interpretazione, il cuore degli eventi. Questo è il motivo, ed è da pochi giorni che abbiamo celebrato il Natale, per cui leggiamo quella straordinaria, bellissima, quanto a volte incomprensibile pagina del prologo del Vangelo di Giovanni. Davanti a un bambino, davanti a Gesù che si fa bambino, fragile, debole, leggiamo una pagina che parla del Verbo che si fa carne, della luce, delle tenebre, dei figli della luce, dei figli delle tenebre, di chi lo accoglie, di chi non lo accoglie. Forse abbiamo la sensazione che dovremmo essere più semplici davanti a questo mistero dell'incarnazione, ma Giovanni non è semplice, Giovanni è profondo, è essenziale. E quando uno legge anche la prima lettera di Giovanni si accorge che fondamentalmente se noi asciugassimo tutto

tutto il racconto, ci accorgeremmo che fondamentalmente Giovanni vuole dire una, due, tre cose massimo e le ripete costantemente. Non le ripete perché si è dimenticato, ma è come se volesse usare questa strategia per scavare dentro le persone che ascoltano una convinzione e la ripete fino al punto in cui quella convinzione si struttura nel cuore delle persone che lo stanno ascoltando e che lo stanno leggendo. E la prima grande preoccupazione di Giovanni, potremmo definirla la preoccupazione della comunione. Giovanni ci tiene a dire che se noi vogliamo capire qualcosa del cristianesimo, la possiamo capire solo e soltanto in comunione con Cristo. Quasi a voler indicare che il luogo decisivo della comprensione della fede cristiana è nella relazione con la persona di Gesù Cristo. Se noi rompiamo questa comunione con il Figlio di Dio, non capiamo nulla della fede cristiana. E della fede cristiana ci rimangono i comandamenti. Lui dice che non sono gravosi, ci arriveremo, ma in realtà quando manca la persona di Gesù Cristo i comandamenti sono gravosi, anzi sono impossibili da vivere. E la persona di Gesù Cristo, il grande discriminante, la grande discriminante della predicazione, degli scritti, dell'approfondimento di Giovanni. Ma Giovanni vive immerso in una comunità che è già influenzata da derive, quelle che con il tempo noi abbiamo imparato a chiamarle eresie. E subito quando sentiamo la parola eresia ci preoccupiamo, ma in realtà le eresie, le stagioni eretiche ce le portiamo dentro la nostra vita, anche dentro la nostra vita personale, perché non è facile accettare il cristianesimo così com'è. A volte per poter accettare il cristianesimo lo adattiamo a noi, lo adattiamo alla nostra mentalità, alla nostra consapevolezza, lo adattiamo alla nostra capacità di capire le cose. Quando il cristianesimo è adattato a noi, inevitabilmente diventa un'eresia. Perché non è il cristianesimo che deve adattarsi a noi, siamo noi che dobbiamo convertirci, cioè dobbiamo allargare il cuore, renderlo abbastanza capiente da poter accogliere il mistero così come ci viene donato dal Vangelo. E proprio ai tempi di Giovanni c'erano delle scuole di pensiero che distorcevano già fin dall'inizio un po' quello che era il cristianesimo. In particolare Giovanni e la comunità giovannea si è scontrata con un pensiero forte che fece breccia all'epoca, pensiero di un certo teologo che si chiamava Cerinto. Cerinto, vedete, sosteneva che non esisteva effettivamente l'incarnazione, ma che quest'uomo Gesù a un certo punto è stato abitato dallo Spirito Santo a partire dal giorno del battesimo. Quando Gesù riceve il battesimo nel fiume Giordano, l'uomo Gesù è abitato dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo spinge l'uomo Gesù ad essere il Messia, per poi abbandonare l'uomo Gesù sulla croce. In quel momento muore l'uomo Gesù, ma non c'è già più lo Spirito. E capite che è sempre molto pericoloso affermare questo, ma è più semplice da comprendere. Come può uno che è Dio, uno che dice essere il Figlio di Dio, incarnarsi, diventare come me, entrare nella storia? Come può qualcosa di infinito farsi frammento, diventare finito? In realtà Cerinto cerca di adattare a sé quello che in realtà per noi è un mistero che possiamo solo contemplare e che sappiamo però essere vero. Questo è il motivo per cui Giovanni insiste costantemente nel dire che l'anticristo afferma che Gesù non è venuto nella carne. Giovanni costantemente dice che non basta riconoscere che Gesù è il Messia, cioè fa delle cose che salvano, ma che egli stesso è la salvezza, cioè che quell'uomo è il Figlio di Dio, non è semplicemente il Messia, non è un uomo incaricato di fare qualcosa, non è un messaggero e basta, non è un predicatore, non è un profeta. Chi dice la gente che io sia? Ricordate questa statistica che Gesù lancia ai suoi discepoli, no?
chi dice la gente che io sia? Alcuni dicono Giovanni il Battista, un profeta, Elia, questo, quest'altro. Ma voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco la professione di fede. Allora, il cristianesimo è tutto qui, cioè dalla comunione con quest'uomo che non è semplicemente un uomo, ma è il figlio di Dio. Un uomo che è totalmente uomo ed è totalmente Dio contemporaneamente. E questo, la nostra testa è troppo piccola per poter accogliere un mistero così grande. Possiamo soltanto inginocchiarci davanti a questa verità. E non è qualcosa da poco, lo vedremo quando tenteremo di portare questa parola anche alla nostra vita più concreta. Perché è importante dire che Gesù è venuto nella carne? Perché è importante dire che è il figlio di Dio e che lo Spirito attesta che Egli è il figlio di Dio e che noi in Lui siamo rigenerati, cioè siamo divenuti, per usare questa espressione ormai famosa, figli nel Figlio. Ecco, questa è un po' la panoramica storica, contestuale, dentro cui Giovanni si muove. Non sta parlando semplicemente a una comunità a cui vuole consegnare un messaggio, non tanti messaggi, ma un messaggio, che Dio è amore e che questo amore è qualcosa di tremendamente concreto, è un amore che è venuto ad abitare in mezzo a noi ed è un amore che va amato, e amarlo significa qualcosa di concreto. Amare, dice Giovanni, così come l'abbiamo ascoltato, è fare la volontà di Dio, seguire i comandamenti. La comunione, l'amore, la professione della fede nel Figlio di Dio. Ecco, secondo Giovanni queste sono le cose che noi non dobbiamo mai perdere di vista. E se noi perdiamo di vista tutto questo, ci rimane incomprensibile questa pagina di Giovanni. Se ad esempio leggiamo Matteo, Luca, se leggiamo Marco, se leggiamo gli altri evangelisti, delle loro storie ci rimangono almeno i miracoli, i segni, ci rimangono dei racconti che più o meno possiamo trarne anche un po' una morale finale. Ma quando ti avvicina Giovanni ti accorgi che non c'è niente a cui puoi aggrapparti, c'è qualcosa che sfugge, qualcosa che ha bisogno di entrare in maniera più profonda dentro di te. Non è una storiella con la morale alla fine, è qualcosa di tremendamente più grande, è la professione dell'essenziale della nostra fede. Questo è Giovanni. E questo fa dire a Giovanni che, come ripete nei racconti del Vangelo stesso, di cui l'autore, che in fondo amare Dio e amare il prossimo sono due cose che devono stare sempre, costantemente insieme. E che cosa significa amare Dio? Che cosa significa amare il prossimo? Chiunque crede che Gesù è il Cristo, non un semplice profeta, un rabbì, non semplicemente una persona che sta portando a compimento un compito, che è il Cristo, dice Giovanni, è stato generato da Dio. Spero che vi torni alla mente le parole che Gesù usa nei confronti di Pietro, quando davanti alla professione di fede gli dice: né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, che tradotto significa: questa non è una cosa che viene dai tuoi ragionamenti, non viene dall'educazione, non viene dalla tradizione, non viene dalla tua famiglia, non viene dalla carne e dal sangue, non viene da nient'altro, ma il Padre mio te lo ha rivelato. Avere il dono della fede significa non soltanto essere messi dentro una tradizione religiosa, tutti noi siamo nati in una tradizione religiosa, ma significa fare l'esperienza di essere rigenerati da Dio, rimessi al mondo, in una prospettiva completamente diversa. Quella prospettiva che tu dici è accaduta dentro la mia vita quando tu professi che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Signore. Ecco il kerygma. Gesù è il Signore, Gesù è il Cristo. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato.
che tradotto significa: se tu dici di amare Cristo, devi amare anche tutti quelli che Cristo ha generato, cioè i fratelli. Non puoi dire di amare appassionatamente Cristo se non ami appassionatamente quello che Lui ha rimesso al mondo, che sono le persone che c'hai accanto, sono i fratelli e le sorelle. Allora vedete, la comunione con Lui, la fede nell'incarnazione, tenere insieme l'uomo Gesù e la sua divinità, parlare a una comunità che deve apprendere l'amore, non soltanto l'amore della tradizione israelitica: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Gesù dice: è il prossimo tuo come te stesso. Tieni insieme, dice, non vi è comandamento più grande di questi. Tenere insieme Dio e il prossimo. Questa è la grande preoccupazione di Giovanni. Come fa a far entrare nel cuore di chi lo ascolta, della sua comunità, queste verità? Ecco, fermiamoci un istante e innanzitutto anche noi lasciamoci interrogare da quelle che possono essere i rischi delle nostre eresie, ad esempio. Aggiustarci Cristo secondo quello che noi capiamo di Lui, parzializzarlo, adattarlo ai nostri bisogni. Forse il primo gesto di umiltà che come credenti noi dobbiamo fare è quello di smettere di voler tirare Cristo dalla nostra parte e aprirci noi invece a questo paesaggio immenso che è il suo mistero. Ora entriamo all'interno del testo in maniera diversa, non abbiamo più bisogno di contestualizzare, lo abbiamo fatto prima. Lasciamoci allora colpire da quelli che sono i contenuti di questo brano che abbiamo letto, che è tratto dal capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. Lo accennavamo all'inizio. La prima questione, la questione decisiva per Giovanni, è riconciliare, rimettere insieme l'amore a Dio e l'amore ai fratelli. Dobbiamo amare i fratelli se è vero che amiamo Cristo. E per dire che amiamo Cristo, questa cosa la possiamo testimoniare solo e soltanto nell'amore ai fratelli. Ma l'amore, che cos'è l'amore? Quando tu mi chiedi di amare, che cosa mi stai domandando? Io credo che sia molto bello che Giovanni prenda sul serio una simile domanda. Quando io ti dico che devi amare Dio e devi amare gli altri, che cos'è l'amore? Giovanni risponde dicendo che nessuno può dire di amare Dio se non osserva i comandamenti. Allora uno si domanda: sì, quali comandamenti? I 10 comandamenti? I comandamenti così come ci vengono dalla tradizione ebraica? I comandamenti così come riusciamo a sintetizzarli dal Vangelo? Che cosa sono questi comandamenti? Questi comandamenti, prima di diventare qualcosa di concreto, mettiamola così, una definizione, sono innanzitutto un atteggiamento. È l'atteggiamento che viene quando una persona, perché ha deciso di credere, spalanca il cuore. Se tu hai deciso di credere, spalanchi il cuore. E da che cosa si vede che hai spalancato il cuore? Che il tuo amore non è più un amore predatorio. Tu non prendi più le cose per portarle a te, ma tu doni te stesso. Sapete, è molto difficile venire fuori da una logica dell'io. Molto spesso noi leggiamo tutto sempre a partire soltanto dal nostro io. Anche Dio vogliamo piegarlo al nostro io. Gli altri li vogliamo piegare al nostro io. Tutto il mondo gira intorno al nostro io. La vera rivoluzione è capire che finché rimarremo rinchiusi nel nostro io non saremo felici. Questa è la vera schiavitù. La radice più profonda dei nostri peccati non sono i nostri atti,
Il peccato, nella sua radice più profonda, è rimanere imprigionati nel nostro io. E quando una persona è disposta a lasciare questo ripiegamento su se stesso, quando incontra l'amore, quando tu ami qualcuno, ti distrai da te stesso e il tuo sguardo si sposta verso la persona che stai amando. Anzi, puoi dire che stai amando quando tu non sei più il centro del mondo, ma il tuo centro è diventato qualcun altro, qualcos'altro. L'amore, vero, è la fuoriuscita dalla solitudine del nostro io. Noi possiamo dire di amare quando ci mettiamo in un atteggiamento di esodo dalla chiusura del nostro io verso l'altro, verso qualcos'altro. Questa apertura del cuore, sembra suggerirci Giovanni, coincide con l'apertura della fede. La fede ti spalanca il cuore in uscita, apre la tua vita verso l'esterno. La vera fede non è usare Dio per star bene. Quanto è grande questa tentazione, di voler usare Dio per star bene. La vera fede è quando Dio ti apre il cuore fino al punto in cui tu comprendi che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Voi sapete che il mondo ci dice il contrario, che la gioia più grande è prendere, non donare. Allora, i comandamenti sono tutto ciò che ci spinge fuori. Ma per una persona che ha deciso di essere in uscita, gli argini dei comandamenti non sono gravosi, sono un aiuto. Sono ciò che gli aiuta a venire fuori dall'Egitto del proprio egoismo, per usare un'immagine biblica. I comandamenti sono ciò che mantiene l'argine del Mar Rosso. E noi possiamo passare in mezzo al Mar Rosso grazie a questi argini. I comandamenti sono ciò che ci permettono di arrivare dalla schiavitù alla terra promessa. Ma per chi non ha deciso questo viaggio, questo esodo, i comandamenti sono un problema. Sono impossibili. Sono più che gravosi. Una persona che non ha deciso questa apertura dell'amore vivrà sempre male il Vangelo, soprattutto quando il Vangelo lo costringe a morire a se stesso. Chi vuole seguire la mia strada, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita a causa mia la troverà. È una logica capovolta. Allora, qui scatta una domanda che ci viene da questa teologia di Giovanni. La prima domanda che ci pone è esattamente questa. Per noi i comandamenti, cioè vivere quello che ci domanda il Vangelo, volete un esempio? Porgi l'altra guancia. Perdona. Quante volte, Signore? 7 volte? 70 volte 7. Scegliere il servizio, scegliete l'ultimo posto. Queste cose che ci vengono domandate nel Vangelo, se tu le vivi come un peso, significa che sta comandando ancora molto il tuo io. Se il Vangelo invece, che ti dà questi comandamenti, risvegliano dentro di te un entusiasmo, un desiderio, una volontà di uscire da un'ottica dell'io, e anche se è faticoso, è una fatica benedetta, allora ti trovi nel versante giusto, nella direzione giusta. Quando abbiamo la sensazione che il cristianesimo limita la nostra vita, il problema non è del cristianesimo, è del nostro egoismo. E quando, per usare un esempio molto concreto, una madre si sente imprigionata dai figli. È ovvio che è imprigionata. Avere dei figli significa avere dei condizionamenti fortissimi. Anzi, più sono piccoli, peggio è la situazione. Non ti appartieni più, il tuo tempo non è più tuo. Tutto ruota attorno a loro. È morire costantemente a se stessi per far spazio a questi figli.
È uguale nella vita religiosa, è uguale nella vita consacrata, al lavoro, ovunque noi viviamo questa dinamica di sentire che stiamo dentro delle condizioni, dei condizionamenti. Allora, quando tu subisci questi condizionamenti, da te esce solo fuori frustrazione. Quando invece vivi le cose che ti sono date da vivere ogni giorno, per amore, con amore, nell'amore, allora non è più un peso, non è più un peso, è amore. Non dormire la notte non è più un peso, è amore che mi stanca, che a volte mi sfinisce. Vivere appassionatamente un lavoro mi fa sudare, ma è amore, non è più dovere. Noi dove siamo, fratelli? Dove ci troviamo? In quale modalità viviamo i comandamenti? Quello che ci domanda il Vangelo per noi è gravoso o è leggero? È bello come Giovanni ci dice che grazie a questa domanda possiamo fare un grande esame di coscienza e domandarci a che punto è la nostra fede e il nostro rapporto con Cristo soprattutto. È facile morire a noi stessi? Assolutamente no. Sono estremamente convinto che quando moriremo il nostro io continuerà a vivere anche per qualche minuto dopo. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Dobbiamo ricordarci però che incontrare Cristo per noi è stato incontrare qualcosa che ha spalancato il cuore, che non è più in paranoia con noi stessi. Il cuore non è più in paranoia sull'io, si è aperto. Si è messo in cammino verso una terra promessa. Ha cominciato a imparare che cos'è questo cammino di liberazione. Secondo aspetto. Dice a un certo punto, chiunque stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Non so se vi siete accorti, il mondo va in una corrente per una direzione completamente contraria a quella del Vangelo. Ma in apparenza il mondo sembra sempre più vincente rispetto alla fede. Volete un esempio concreto? Andiamo ai racconti dell'infanzia, visto che ci troviamo nel periodo natalizio. Quando Gesù nasce al mondo, viene al mondo, chi è che ha la forza davvero? I romani. Tant'è vero che con un decreto Cesare Augusto costringe a mettersi in viaggio anche una coppia, quella di Maria e Giuseppe, anche se Maria deve partorire in quei giorni. Vedete la forza da quale parte sta? Dalla parte di Gesù, di Maria, di Giuseppe o dalla parte dei romani? È l'impero romano che comanda. Ancora, quando questo bambino viene al mondo, chi è che comanda? Erode o questo bambino? Erode. Tant'è vero che Erode comanda la strage degli innocenti, che è una strage che accade, fa trucidare tutti i bambini. Gesù si salva per miracolo, ma la forza noi la vediamo in Erode, non in Gesù, che per salvarsi deve scappare. È sempre così. Anche in questo momento, chi sono i potenti di questo momento? Possiamo dare un nome e un cognome ai potenti di questo momento. E se mettiamo i nomi propri dei potenti di questo momento o delle situazioni che sembrano avere più forza e diciamo in questo momento il mondo è comandato dal coronavirus, punto. Se noi guardiamo, è vero, il mondo è comandato dal coronavirus, dice Giovanni. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. È vero, siamo deboli, fragili, ma quando incontriamo Cristo, nella nostra debolezza e nella nostra fragilità si manifesta una forza che è capace di vincere il mondo. Ed è paradossale, perché il modo che abbiamo di vincere a volte è perdere, come Gesù sulla croce. E quando perdiamo sulla croce, noi vinciamo. Comunque vada, abbiamo vinto.
Ecco il secondo passo. Abbiamo la consapevolezza che la fede vince il mondo, questa mentalità del mondo, oppure come tutti gli altri diciamo, ormai è il mondo, ormai va così, che ci possiamo fare? Cosa ci possiamo fare? Chi ha la fede vive così, con la libertà di chi è figlio di qualcuno che ha vinto il mondo e che ci mette nella condizione di poter dare una testimonianza di vittoria nella esperienza singola di ciascuno di noi. Voglio farvi un esempio molto concreto. Prima di venire da voi oggi, sono stato nella mia diocesi all'Aquila a celebrare un funerale di una piccola bambina di 2 giorni. Questa bambina è venuta al mondo ed è morta poche ore dopo. E i genitori sapevano benissimo che sarebbe morta perché in gravidanza si sono accorti che questa bambina aveva delle gravi malformazioni. E l'insistenza più grande della maggior parte dei medici era quella di abortire. E questi genitori invece si sono presi la responsabilità di voler bene a questa bambina per il tempo che le era dato di vivere, punto. Hanno portato avanti la gravidanza, l'hanno accolta, l'hanno battezzata, l'hanno amata, sono stati con lei per tutte le ore della sua vita e l'hanno accompagnata fino alla morte. Ora, a un occhio esterno, è una bambina che muore, è una tragedia. Ma questi genitori ci hanno dimostrato che chi è generato da Dio vince il mondo. Perché chi ha vinto? Ha vinto l'amore. L'amore di un padre e di una madre che hanno saputo essere padri e madri in quel momento. Questa è la vittoria. Non è avere il risultato che speravamo, ma vivere anche un fallimento con un atteggiamento non da perdenti, ma con un atteggiamento completamente diverso. Terza cosa, credere che Gesù è il Figlio di Dio. Dicevamo che Giovanni è preoccupato di sconfiggere questa mentalità di Cerinto che nega l'incarnazione, Gesù venuto nella carne, la doppia natura umana, divina, e afferma sempre con più forza che Gesù è il Figlio di Dio. Perché è importante dire che Gesù è il Figlio di Dio? Sapete perché? Se tu non hai la fede e leggi il Vangelo, rimani affascinato. Comunque, ci sono nel Vangelo delle idee geniali, che anche se non hai la fede, rimangono geniali. Rimangono un modo di guardare il mondo bellissimo, unico. Oppure nel Vangelo trovi dei valori che se tu le metti in pratica, anche se non hai la fede, vivi meglio. Il valore del perdono, della misericordia, del servizio. Anche se non hai la fede e metti in pratica i valori che trovi nel Vangelo, vivi meglio. Terzo, tu puoi leggere il Vangelo e vivere la testimonianza, cioè comportarti in un certo modo, testimoniare con le scelte della tua vita qualcosa di diverso. Pensate un po' all'amore per i poveri. Dico una cosa che è scontata: bisogna avere la fede per poter aiutare un povero. Uno può aiutare un povero anche se non ha la fede, forse lo può fare anche meglio, con più competenza, non lo so, ma certamente non serve avere la fede per aiutare un povero e dare la testimonianza di essere giusti. Quindi vedete, le idee, i valori, la testimonianza sono 3 cose che tu puoi vivere anche se non hai la fede. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo non è le idee di Cristo. Il cristianesimo non sono i valori di Cristo. Il cristianesimo non è vivere in un certo modo e basta. Il cristianesimo per noi è riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio ed è il Salvatore. Lui è il Salvatore.
Se noi dimentichiamo questo, ci rimane la teologia, la morale e il volontariato, ma non il cristianesimo. Noi siamo cristiani perché queste tre cose le viviamo come conseguenza di un incontro con colui che è il Salvatore. E non bastano avere queste tre cose per dire che siamo conseguentemente cristiani. Io mi domando spesso se il nostro cristianesimo ha ancora al suo interno Gesù Cristo. Perché il nostro cristianesimo può essere diventato arte e basta, ma non c'è la persona di Gesù Cristo. Può essere diventato una battaglia valoriale per difendere questi o quest'altri valori, ma manca la persona di Gesù Cristo. Può diventare un servizio agli ultimi, ma manca la persona di Gesù Cristo. Ciò che ci rende cristiani è la persona di Gesù come figlio di Dio. Tutto il resto è solo conseguenza di questo. Ecco, questa è la terza domanda, no, che ci facciamo. Che cristianesimo è il mio? Delle idee, dei valori, del volontariato? O è un cristianesimo che ha incontrato Gesù come Salvatore, Gesù come Signore? Poi dice Giovanni che egli è colui, Gesù, è colui che è venuto con acqua e sangue. Non con l'acqua soltanto, dice Giovanni, ma con l'acqua e con il sangue. Qui ci sarebbe tantissimo da dire, vi do due suggestioni che possono esservi utili. Chi vi ricorda l'acqua nel Vangelo? Giovanni Battista. L'esperienza dell'acqua è l'esperienza del battesimo. Infatti, che cosa accade il giorno del battesimo? Una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio, l'amato, in cui mi sono compiaciuto. Egli è venuto non solo con l'acqua, cioè con la testimonianza che è venuta il giorno del suo battesimo, quando una voce dal cielo ha detto: questo è figlio mio. Non è venuto semplicemente alla maniera di Giovanni Battista. Giovanni Battista è uno di quelli che dice: sì, sì, esiste la grazia di Dio, ma innanzitutto devi sforzarti tu di cambiare. Se hai dei buchi, riempili. Se hai delle superbie, abbassale. Se hai delle strade storte, se ragioni in maniera complicata, semplifica. Abbassare i monti, colmare le valli, raddrizzare le strade. Che vi ricorda? La predicazione di Giovanni. Che sta dicendo una cosa molto semplice, che molti problemi che noi abbiamo nella vita ce li creiamo da soli, dice Giovanni, e che se noi facessimo il nostro possibile molti problemi non ci sarebbero, senza l'aiuto nemmeno della grazia di Dio. C'è un nostro possibile, ecco il battesimo dell'acqua. Ma Gesù ha ricevuto anche un altro battesimo, che è quello del sangue, quando è stato crocifisso. E la testimonianza lì non è una voce dal cielo che dice: questo è il figlio mio. Anzi, Gesù sente così tanto la solitudine del Padre che la urla dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma la sua crocifissione è accompagnata da tanti segni straordinari. L'eclissi, ad esempio. Matteo ci racconta di un terremoto, del velo del Tempio che si squarciò nel mezzo. Arriva persino a dire che alcuni morti risorsero dai loro sepolcri ed entrarono in città. Segni straordinari accompagnano la morte di Gesù. Ma permettetemi di dire che a me non impressionano tutti questi segni cosmici. C'è una cosa che mi impressiona della crocifissione, ed è sempre Matteo a raccontarcelo. Il soldato che era sotto di lui, che vedendolo morire in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Questo sta dicendo l'Apostolo Giovanni, che Gesù non è venuto semplicemente con l'acqua, ma con l'acqua e il sangue. E prosegue: poiché tre sono quelli che danno testimonianza, qui esagera, per i tempi di Gesù, nella tradizione ebraica, la testimonianza è valida se ci sono due testimoni, non basta uno, ce ne vogliono due.
Due testimoni rendono vera una testimonianza. Quindi c'è l'acqua e il sangue, bastano. Giovanni dice tre sono, abbondiamo. Tre sono quelli che danno testimonianza, lo spirito, l'acqua e il sangue. Il battesimo, la morte in croce e poi che cos'è questa esperienza dello spirito che testimonia la verità? Miei cari fratelli e sorelle, vedete, la fede è un dono ed è il dono di poter sentire nel nostro cuore che quello che annunciamo, diciamo, leggiamo è vero. Non solo che è bello, ma è vero e lo sentiamo dentro di noi che è vero. E questo non viene da noi, è un dono. Questa cosa non possiamo darcela da soli. Sapete quanta gente che io conosco? Buonissima gente, che riflette tantissimo, pensa tantissimo, si fa tante domande, cerca molte risposte, ma non trova niente che lo convinca fino al punto che quella convinzione gli arrivi al cuore. Perché la fede non viene per convinzione, è un dono. È un dono che sgorga dentro il cuore. E solo lo spirito fa questo. Tocca il cuore così che tutto cambia. E l'unica cosa che possiamo fare non è perderci in 10.000 ragionamenti, ma essere umili e domandare il dono della fede. San Paolo forse lo dirà meglio, dirà: è lo spirito che grida dentro di noi Abba, Padre. Che cosa significa avere la fede? Sentire che siamo figli e che Dio è nostro Padre. Questo è il dono della fede. Non solo che Gesù è il figlio di Dio, ma che anche noi siamo figli e che Lui è papà. Racconto spesso, non so se l'ho condiviso anche con voi, in alcuni periodi vivendo a Gerusalemme mi impressiona moltissimo sentire i bambini ebrei che si rivolgono al loro papà chiamandolo Abba. Che voi sapete che è un vezzeggiativo, è papino, questo significa. Poi immaginate che Gesù si rivolge a Dio con la parola che usa un bambino quando vede il suo papino, Abba, Padre. Dice Paolo, è lo spirito che grida dentro di noi questo, Abba, Padre. E Giovanni dice, non solo l'acqua e il sangue, due eventi che sono accaduti nella vita di Gesù, ma anche qualcosa che dentro di noi grida che Lui è il Figlio. È una testimonianza che viene dal cuore, non dall'esterno. Ecco, prendiamoci qualche minuto per far entrare dentro ciascuno di noi tutti questi punti che abbiamo preso dal contenuto di questo capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. E concluderemo poi con un'ultima applicazione pratica un po' di questa parola, un tentativo perlomeno. Siamo arrivati al momento in cui, dicevamo all'inizio, la parola deve impattare con la storia, deve parlare nella storia, con la storia, alla storia. E viviamo questo tempo difficile, ci domandiamo che senso ha avuto questa sera venire qua, ascoltare il capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. In che senso possiamo tornare a casa e vedere trasfigurata la storia che stiamo vivendo? Ci possono essere tante risposte, ma le risposte giuste sono quelle che lo Spirito suggerisce a ciascuno di noi. Io mi limiterò a dirne qualcuna, sperando che possa essere utile anche per voi. La prima, nei momenti difficili, come quello che stiamo vivendo, dobbiamo rifuggire la tentazione di rinchiuderci in noi stessi. Il Papa ha usato un'espressione sintetica ed efficace: nessuno si salva da solo. Sapete cosa significa? Che non basta semplicemente che la scienza ci metta nelle condizioni di poter combattere questa malattia, ma gli strascici sociali, economici, le difficoltà che abbonderanno nel tempo futuro,
le possiamo affrontare solo insieme, solo se ci riconosciamo fratelli, fratelli tutti, come si intitola l'ultima enciclica del nostro Papa. Ed è quello che Giovanni ci suggerisce, non solo di pensare alla fede come qualcosa che riguarda Cristo, ma di pensare alla fede come qualcosa che proprio perché riguarda Cristo cambia completamente la prospettiva verso gli altri. Riconoscerci fratelli, agire come fratelli, pensarci insieme, agire insieme, sentire che insieme tutto è possibile e da soli invece siamo perduti. Ecco la prima applicazione. Applicare l'amore a Dio e riconoscere che gli altri sono nostri fratelli, e possiamo riconoscere autenticamente che gli altri sono nostri fratelli solo se amiamo davvero Dio. Diversamente le nostre relazioni possono diventare utilitaristiche. L'altro mi serve, per questo è mio fratello. No, l'altro è mio fratello anche quando non mi serve. La logica della gratuità. Amare anche quando l'altro non è nemmeno un aiuto, a volte anche un peso. Se noi non vivremo in quest'ottica, vivremo in una guerra tra poveri. Io penso che questa parola illumini le nostre relazioni future, prossime, di questo nostro frangente. Riscoprire le relazioni di fraternità e aiutarci in questo. Un'altra applicazione concreta per la nostra vita, la dico male, perdonatemi. Se non moriremo di coronavirus, di qualcosa moriremo, prima o poi moriremo. Penso di non aver detto niente, però a volte noi rimuoviamo l'idea della morte dalla nostra vita. E così ci concentriamo talmente tanto nella scena di questo mondo da non avere più nessuna profondità. Questa parola che ci ricorda che Gesù è il Figlio di Dio, ci ricorda non soltanto che Gesù ci serve per vivere bene qua, ma che forse la cosa più preziosa che Gesù ci dà è la profondità di questa nostra esistenza. Qualunque cosa accadrà, in qualunque modo moriremo, in qualunque modo finirà la nostra vita, il nostro destino è Cristo. Questa è la vita eterna, conoscere Gesù Cristo. Perché chi conosce il Figlio conosce il Padre. Chissà se noi pensiamo mai alla morte, non con paura, con angoscia, ma la guardiamo attraverso Cristo e sentiamo questa grande chiamata alla vita eterna e non abbiamo più soggezione di parlare di questa vita eterna, non abbiamo più soggezione di guardare tutto nell'ottica della vita eterna, non cadendo nella tentazione di pensare talmente tanto alla vita eterna da dimenticarci di questa vita, no, da pensare talmente bene la vita eterna da poter vivere intensamente, appassionatamente questa vita, ma non come se tutto inizia e finisce qui. C'è un'espressione bellissima di questa giovane mamma, Chiara Corbella, che dice: siamo nati e non moriremo più, perché il nostro destino è l'eternità. E guardate, a me poco importa che gli altri ci deridono perché dicono: sì, questa è una consolazione che vi raccontate perché ci avete paura della morte. È la nostra fede, è quello spirito che soffia dentro il nostro cuore che ci ricorda questo nostro destino. Già queste due cose credo che possano essere due cose fondamentali: ripensare da capo le nostre relazioni, e per poter ripensare da capo le nostre relazioni dobbiamo ripensare radicalmente il nostro rapporto con Cristo, la nostra comunione con Lui. E noi possiamo dire di essere entrati in profonda comunione con Cristo quando quello che ci domanda nel Vangelo non diventerà più
qualcosa di frustrante da vivere, ma qualcosa di faticoso che farà aumentare nella nostra vita la gioia, non l'angoscia. E quando l'incontro con Cristo avrà dato a questa nostra esistenza una profondità diversa, la profondità della vita eterna. Se riuscissimo a portare questo dentro la nostra storia, in questo nostro momento, così segnato dalla paura, dalla malattia e dalla morte, allora davvero questa parola ha portato frutto ed è stata per noi luce sul nostro cammino.

Radio Voce nel Deserto vi invita all'evento La chiamata alla santità comunitaria, eredità spirituale di Don Angelo Pandin, domenica 21 giugno alle ore 16:30 presso l'Auditorium Seminario Diocesano in via Seminario 1 a Pordenone. A seguire alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa del Seminario presieduta da Monsignor Basilio Danelonda. Il relatore dell'incontro sarà il professor Giovanni Catapano, docente all'Università di Padova. L'incontro è aperto a tutti, la partecipazione libera e aperta a chiunque desideri approfondire la figura e l'eredità spirituale di Don Angelo Pandin. Se hai conosciuto Don Angelo Pandin o vissuto un'esperienza significativa con lui, ci sarà spazio anche per te. Durante l'evento sarà infatti possibile condividere il tuo ricordo e la tua testimonianza. La chiamata alla santità comunitaria, domenica 21 giugno, all'Auditorium Seminario Diocesano Pordenone alle ore 16:30.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.

In un cuore pieno di mitezza si sviluppa un atteggiamento di benevolenza nei confronti dell'ambiente e di tutte le persone con cui si stabilisce un contatto. Secondo i racconti evangelici, è la benevolenza che caratterizza il comportamento di Gesù. Essa si manifesta dall'inizio della vita pubblica, con l'annuncio dell'imminente instaurazione del regno e con la chiamata alla conversione e alla fede. Questa predicazione ottimista fa apparire la mitezza di Cristo, che succede alla durezza di Giovanni Battista. Essa apre un nuovo avvenire all'umanità. La benevolenza che si traduce nell'annuncio della buona notizia rivela lo sguardo di bontà che il Padre ha verso il mondo. È passato il tempo delle minacce, il tempo delle promesse è giunto al suo pieno compimento. Certo, il mondo resta un mondo peccatore, ma ora è considerato come un mondo destinato a convertirsi per ricevere il dono della salvezza. Il mondo è il campo in cui sta per operare l'amore divino per una trasformazione radicale. Questo amore manifesterà la sua ultima, o piuttosto la sua prima intenzione, secondo le parole di Paolo. Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. Mentre un tempo i peccatori erano considerati oggetto della collera divina e nella società giudaica formavano una categoria di persone da evitare, ora sono oggetto di una particolare benevolenza da parte di Cristo, che agisce come salvatore. In effetti Gesù è pieno di misericordia, di compassione per coloro che sono vittime del peccato. Manifesta loro la mitezza del suo cuore, evitando di condannarli. Con il suo sguardo estremamente lucido potrebbe giudicarli con severità, ma preferisce rivolgere loro uno sguardo indulgente, pieno di perdono. Gesù non esita a stare con i peccatori, perché non accetta l'ostracismo che li emargina, come se la loro presenza e il loro contatto generassero una contaminazione. Reagisce contro ogni segregazione. Non teme di mostrare loro la sua simpatia, di stabilire con loro relazioni amichevoli. I suoi avversari non mancano di rinfacciargli questo atteggiamento, nel quale vedono una complicità con lo spirito del male e un'offesa alla santità divina. Essi lo chiamano l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma tali critiche non impediscono a Gesù di perseverare con la stessa mitezza nella sua apertura verso tutti. Ciò che i suoi nemici giudicano scandaloso, l'amicizia con i peccatori e in particolare con i pubblicani, egli lo considera una qualità che fa apparire la sua missione come una dimostrazione di amore salvifico.

La benevolenza verso i pubblicani è attestata in particolare dalla vocazione di Matteo. Il racconto evangelico ce lo descrive seduto al banco delle imposte, a riscuotere dunque le tasse per conto del potere dominante, nel momento in cui gli è stata rivolta la chiamata «Seguimi». Questa chiamata ha ricevuto subito una risposta piena per conto del potere dominante nel momento in cui gli è stata rivolta la chiamata «Seguimi». Questa chiamata ha ricevuto

Scegliendo un pubblicano a far parte del gruppo degli apostoli, Gesù ha dato una chiara prova del suo atteggiamento di profonda benevolenza nei confronti dei pubblicani. Non meno significativo è il favore di cui Gesù beneficia Zaccheo. Questi era un capo dei pubblicani e quindi una persona che in modo particolare non doveva essere avvicinata e incontrata, perché se i pubblicani erano considerati peccatori, il loro capo non poteva essere che un super peccatore. Il fatto che era ricco fa sospettare l'origine di tale ricchezza, dal momento che i pubblicani, incaricati di riscuotere le imposte, spesso prendevano a loro vantaggio una somma superiore a quella dovuta. Quindi, se Gesù avesse voluto tener conto della mentalità dell'ambiente in cui viveva, avrebbe evitato, nella sua visita a Gerico, tutto ciò che poteva sembrare come una condiscendenza o una simpatia equivoca nei riguardi di uno che era ben conosciuto come un pubblicano di prima categoria e che si era arricchito a spese della popolazione locale. Così avrebbe potuto mostrare la sua condanna del comportamento dei pubblicani, che commettevano ingiustizie e facevano torto a molte persone. Inoltre, poiché Zaccheo, spinto dalla curiosità, era salito su un sicomoro per vedere meglio Gesù, questi avrebbe potuto tanto più facilmente rivolgergli i rimproveri, che lo avrebbero coperto di vergogna davanti a tutta la folla presente. Sarebbe stata l'occasione per dare a colui che rappresentava i pubblicani una lezione che avrebbe avuto una vasta risonanza. Ebbene, alle orecchie di Zaccheo giungono parole molto diverse. Tutta la benevolenza del Salvatore si esprime nelle parole che recano una grande gioia. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù lo chiama per nome, per fargli meglio sentire l'affetto che nutre verso di lui. Già da queste prime parole si può cogliere la verità dell'amore divino verso i peccatori, amore che traduce la generosità divina in un favore maggiore concesso a coloro che sono perduti. Pronunciare il nome di Zaccheo, che Gesù prima non aveva mai incontrato, significa, per Gesù, mettere l'accento sull'amicizia di un dialogo che inizia. Un tale inizio è già sufficiente per mostrare che il pubblicano non deve temere affatto l'iniziativa sorprendente presa da questo Gesù che egli voleva semplicemente vedere. Prima di incontrarlo, Gesù lo conosceva già per nome, con una segreta simpatia.

L'invito «scendi subito» rivela la fretta che Gesù stesso ha di intrattenersi con Zaccheo, fretta che Gesù desidera condividere con lui. Questa fretta contribuisce a mostrare che il Salvatore, lungi dall'essere ostacolato dalla situazione dei peccatori e dall'aver ristretto il suo amore nei loro confronti, li ama maggiormente e ha un grande desiderio di aiutarli nella loro debolezza. È più sollecito di loro nello stabilire o riallacciare il contatto. È il primo a rallegrarsi della gioia che egli vuole donare con la conversione e l'amicizia ritrovata. Ciò che ha affascinato improvvisamente Zaccheo sono state le parole di Gesù. «Oggi devo fermarmi a casa tua». Zaccheo non si sarebbe mai aspettato un tale favore. Egli aveva semplicemente desiderato vedere Gesù perché aveva sentito parlare di lui. Forse nella sua curiosità c'era un desiderio nascosto di poter verificare se quest'uomo, di cui si riferivano molte guarigioni miracolose, si presentava veramente come uno che viveva in rapporti intimi con Dio e non come un semplice dispensatore di prodigi. Forse aveva qualche speranza di riconoscere in lui un saggio che poteva aiutarlo a cogliere meglio il senso del destino umano e il modo migliore di viverlo. Ma in ogni caso, Zaccheo si trovava soddisfatto sin dal primo istante dell'incontro. La benevolenza manifestata spontaneamente da questo Gesù lo meravigliava. La volontà espressa da Gesù di venire a casa sua superava tutto quello che egli avrebbe potuto immaginare. Verosimilmente Zaccheo in precedenza era stato fatto oggetto di sguardi ostili e

0: i propositi malevoli che gli erano procurati dalla sua condizione di pubblicano e dalla sua posizione di capo dei pubblicani. Nel suo cuore erano potute restare alcune ferite causate dal disprezzo e dai giudizi severi. Il gesto di Gesù, compiuto davanti a tutti, riparava i trattamenti ingiusti del passato, facendo dimenticare alcuni episodi penosi. Ricevendo Gesù come ospite, la casa di Zaccheo sarebbe apparsa ormai come una casa privilegiata, mentre in passato essa aveva avuto la reputazione di essere la casa di un peccatore e di un grande peccatore, ecco che ora è trasformata in una casa in cui Gesù ha scelto di stare. Le mormorazioni che si levano tra la folla quando vede Gesù recarsi in questa casa sono significative. Tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. La benevolenza di Gesù prevale su tutte queste mormorazioni. La casa è diventata un luogo in cui la bontà del Salvatore ha trionfato sul peccato e sulle accuse portate contro i peccatori.
1: Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galò, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso». Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, mi ripresentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a questo riso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. Nel 1934, la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro, ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, ed è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita gliela vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Fiducia, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa diceva Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre salvato.

0: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, buona domenica e benvenuto al padre Ottavio De Bertolis, gesuita, docente di filosofia del diritto presso la Pontificia Università Gregoriana e autore di vari volumi dedicati al Sacro Cuore di Gesù. Benvenuto padre Ottavio.
1: Grazie, buongiorno.
0: Abbiamo voluto aprire il mese di giugno parlando proprio del Sacro Cuore di Gesù. L'anno scorso Papa Francesco ha detto che la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che cade proprio nel mese di giugno, dà l'intonazione all'intero mese. E allora, padre Ottavio, avviciniamoci alla comprensione della devozione al Cuore di Gesù partendo proprio da questa solennità. Quali sono le origini della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù?
1: È un'origine relativamente recente, legata alle cosiddette apparizioni del Signore a Santa Margherita Maria. Però sarebbe molto sbagliato legare questa solennità e il suo significato a rivelazioni private che, come sappiamo tutti, di per sé non aumentano e non tolgono niente alla fede divina e cattolica che tutti professiamo. Le rivelazioni private sono un segno della libertà dello spirito, ma in fondo il Signore si degna semplicemente di ricordarci, per così dire, quando corriamo il rischio di dimenticare qualcosa, di ricordarci qualcosa di importante. Così è significativo che nel XVII secolo, cioè in quel periodo in cui la Chiesa attraversava una crisi molto profonda, si chiamava giansenismo, in cui Dio veniva visto come un giudice. Gesù Cristo ripropone a noi se stesso come amore. È vero, la festa del Sacro Cuore come tale è di origine relativamente recente, ma tutta la Chiesa, ovviamente, in tutta la sua storia ha avuto a centro del proprio culto l'amore stesso di Gesù Cristo. Questo è stato espresso con simboli, cioè immagini molto diverse nel corso dei secoli, ma le immagini hanno un valore relativo, sono legate alla nostra storia, alla nostra cultura. E nei primi secoli noi troviamo la rappresentazione del buon pastore, il buon pastore che dà la vita per le sue pecorelle, il buon pastore che cerca la pecorella smarrita e se la carica sulle spalle. Sono immagini che a noi non appartengono più perché sono proprie di un'altra cultura, ma ci rendiamo benissimo conto che dietro questo c'è esattamente l'amore di Cristo. Ma possiamo andare avanti, vedere nel Medioevo. Tutti noi ricordiamo i nostri crocifissi anche nelle nostre belle chiese medievali italiane. Tutti noi abbiamo osservato, forse ci è sembrato anche strano, la esasperazione, vuoi dire l'esagerazione con le quali sono state rappresentate le piaghe, soprattutto la piaga del costato. Io ho in mente alcuni crocifissi in cui si vedono quasi dei labbroni su questo costato trafitto, e come un getto di acqua e sangue, quasi come una cascata, che certo non è realistico, ma l'intenzione dell'autore non è quella di dare un'immagine realistica, ma di dare un'immagine teologica, come se dicesse: guardate, io ingigantisco, esaspero volontariamente questa immagine per vedervi che qui c'è il centro di tutto, è l'amore di colui che si lascia da noi respingere, e proprio perché si è lasciato da noi respingere ha vinto in se stesso l'inimicizia, proprio perché lui si è lasciato così trattare da noi ci ha chiamato amici. Ci scopriamo amici paradossalmente nel momento in cui scopriamo di averlo abbandonato. E in fondo è proprio questo il senso anche dell'immagine teologica che ci dice Giovanni. La spiritualità del Sacro Cuore ha profondissime radici bibliche. Quando Giovanni dice: venne un soldato, ti trafisse il fianco con la lancia e subito uscì sangue e acqua, mi sembra di vedere una cosa stupenda, cioè Dio ha scelto ciò che tutti noi siamo capaci di fare, il male, ciò che accomuna tutti. Quel colpo di lancia in fondo dice simbolicamente come lui è stato trattato da ognuno di noi, dai suoi discepoli che lo abbandonarono, da noi, fino a chiunque altro. Bene, a quel colpo di lancia Dio ne ha fatto la chiave per aprire il suo cuore. Ha voluto che il suo cuore fosse aperto non dai nostri meriti, perché soltanto pochi giusti eccezionali nel corso di tutta la storia avrebbero potuto toccare il cuore di Cristo, ma ha voluto che il suo cuore fosse aperto da ciò che accomuna tutti noi, cioè il nostro peccato.
0: Dunque una solennità che ha profonde radici nella Sacra Scrittura e che poi nel corso dei secoli è stata vissuta da un punto di vista devozionale ma anche spirituale in vari modi a seconda dei contesti culturali. E veniamo ad oggi. Oggi qual è il significato di questo celebrare il cuore di Cristo?
1: E oggi probabilmente Dio non viene più visto come giudice, non viene proprio più visto, viene visto come estraneo, cioè non più visto. E proprio perché un estraneo non lo vedi nemmeno più. E in fondo per noi ricordare il cuore di Cristo è ricordare che Lui, se mi permette una citazione del Cantico dei Cantici, ecco, Egli sta dietro il nostro muro, spia attraverso le fessure, guarda dalla nostra finestra, è l'ospite che bussa, che ci ha amato fino alla fine e che domanda di essere accolto, non per se stesso, non è Lui ad aver bisogno di noi, siamo noi ad aver bisogno di Lui. Oggi a noi pare strano la cosiddetta devozione dei primi 9 venerdì del mese, che è così tradizionalmente legata alla spiritualità del Sacro Cuore e che corrisponde a quanto il Signore chiese a Santa Margherita Maria, domando che nei primi venerdì, nei primi 9 venerdì del mese, i fedeli si accostino a me per promettere loro la stessa salvezza eterna. A noi sembra quasi una specie di assicurazione sulla vita eterna in questo caso, ma certamente non è così. Piuttosto va inteso come in un momento ben preciso in cui la Chiesa aveva paura di Gesù, non ci si accostava più l'Eucaristia. Gesù dice: no, venite tutti a me perché io vi ristorerò. E in qualche modo la Chiesa aveva paura di Gesù, non ci si accostava più l'Eucaristia. Gesù dice: no, venite tutti a me perché io vi ristorerò. In qualche modo

profonda. Poi, se vogliamo, l'attività della compagnia di Gesù, alla quale in qualche modo è legata la propagazione della devozione al Sacro Cuore, per esempio con l'apostolato della preghiera, ha proseguito questo messaggio, ma non solo della compagnia di Gesù. La spiritualità del Sacro Cuore è un dono che è fatto a tutta la Chiesa. Pensiamo come nel corso del XIX secolo si siano moltiplicate, centuplicate direi, congregazioni religiose maschili, femminili, con il titolo del Cuore di Cristo.

0: Padre Ottavio, soffermiamoci un attimo sulla parola cuore. Il mese che oggi inizia, lo abbiamo già ricordato, è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. La parola cuore assume vari significati, varie accezioni a seconda dei contesti. Ecco, ma in questo contesto particolare, quale significato assume?
1: La parola cuore è un'espressione simbolica, cioè poetica, non va intesa nel significato scientifico. Il cuore è scientificamente un muscolo, ma come quando io dico, quando il Salmo dice il tuo volto, Signore, io cerco, bene, Dio non ha volto, nel senso che, essendo spirito, certo, c'è il volto di Cristo, ma il volto di Cristo non è un osso, l'osso, il teschio, il cranio di Gesù, intendo dire. E così il cuore di Cristo non è il muscolo cardiaco, ma come quando noi diciamo, hai visto quella persona, che buon cuore che ha, oppure un cuore gretto, come noi lo diciamo? Lo diciamo soltanto a seguito di una lunga consuetudine con quella persona. Quando noi siamo stati a lungo con lui, lo abbiamo conosciuto intimamente, ne abbiamo penetrato il senso del suo esprimersi, del suo essere, intendo dire, il cuore di Cristo è la radice, la sorgente di tutto ciò che Gesù Cristo dice, fa, compie. Il cuore di Cristo è, per così dire, la radice nascosta di tutto ciò che lui mostra visibilmente. In fondo noi possiamo pensare a Gesù, a tutto quello che lui ha detto e fatto e tutto ciò che lui è nella sua stessa divinissima persona, eppure dietro a tutto quello che lui dice e fa sono tutte cose grandi, belle, stupende, perché ci mostrano il Padre, ma dietro questo c'è un qualcosa di ancora più grande che li riassume, li contiene, li condensa, vorrei dire, è il suo cuore. Allo stesso modo come una persona, dietro tutto quello che dice, fa, compie, c'è il suo cuore. Guardate, e c'è un punto molto bello, tutto il Vangelo di Giovanni è una meraviglia, ma mi sembra all'inizio del capitolo 12, li amò sino alla fine. E Gesù sulla croce dice, tutto è compiuto, cioè finito, fino alla fine. Come per dire, avete fatto tutto questo. La passione di Gesù non è come una tegola che gli è caduta in testa, lui sapeva che gli sarebbe accaduta, ma l'ha accolta, accoglie noi così come siamo, per mostrarci fino a che punto ci ha amato. E questo non è solo il messaggio del Nuovo Testamento, è anche il messaggio dell'Antico Testamento, perché qui si può leggere i profeti, pensiamo a Osea, pensiamo a Ezechiele, pensiamo il Cantico dei Cantici, e poi rileggere in fondo tutta la scrittura. Ecco, il cuore di Gesù è la cifra, la chiave di lettura, la password attraverso la quale leggere e decriptare, aprire il file che sembra chiuso e non apribile della scrittura. Tutti i salmi, guardate, questa è un'esperienza profondamente pasquale. Gesù Cristo si accosta ai suoi e spiega loro ciò che nella legge, nei profeti e nei salmi si riferisce a lui, cioè tutta la scrittura si riferisce a lui. Tutta la scrittura, dalla prima riga della Genesi all'ultima dell'Apocalisse, parla del suo cuore. Sta a noi trovarlo.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e

0: Subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo, infatti, avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
1: Il cuore di Gesù, dunque, la chiave di lettura di tutta la scrittura, e tra i tanti brani nei quali è presente il cuore di Gesù implicitamente o esplicitamente, lei ha scelto di commentare, di riflettere su il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto dal capitolo 19 del Vangelo di Giovanni.
2: Ecco, questo brano è interessantissimo perché ha un triplice giuramento che non ha pari in tutta la scrittura. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero. È una testimonianza unica in tutta la scrittura, un triplice giuramento, come se Giovanni ci dicesse: guardate che questo è il centro del mio Vangelo. Gli evangelisti hanno a disposizione, diremo oggi, carta e penna per scrivere. Se avessero avuto a disposizione una macchina fotografica, una cinepresa, avrebbero a questo punto fatto uno zoom, cioè avrebbero focalizzato questo particolare, per così dire ingigantendolo, dando non un disegno realistico, esattamente come ricordavamo i crocifissi medievali che hanno queste squarci nel petto, che non sono realistici, però sono una lettura teologica, cioè sono una esasperazione voluta di un particolare per dire: qui è condensato tutto. E infatti poi Giovanni ne dà la stessa, per così dire, interpretazione autentica. C'è una citazione: non gli sarà spezzato alcun osso. Cosa sta citando? Sta citando l'Esodo, l'agnello pasquale. Chi vede il Cristo e crede in lui compie il vero esodo. Bene, quello è l'uscita dall'Egitto, quello è l'uscita dalle tenebre, l'uscita dalla schiavitù del faraone, che naturalmente sono figure simboliche. Chi crede in Cristo compie l'esodo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, come per dire che tutta la storia si rivolgerà a colui che è il Signore della storia. E Giovanni presenta la crocifissione come una intronizzazione del vero sovrano. Il sovrano si mostra nel suo trono e la sua sentenza è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Bene, direi che qui si adempie quel salmo che dice: misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Queste parole, che a noi sembrano tra di loro contraddittorie, si unificano nella scrittura, perché veramente Gesù, come sommo giudice, che tornerà a giudicare vivi e morti, ma per noi avrà questa sentenza qui: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Mi sembra che questa sia la grande assoluzione che lui ha dato a tutti noi.

0: Dopo aver parlato delle origini della devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù e anche di un tipo di possibile pratica devozionale, quella dei 9 venerdì del mese, Padre Ottavio, diamo qualche altra indicazione molto semplice su come venerare, come onorare il cuore di Gesù.
1: Io, se dovessi dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, io direi questo: la preghiera più bella, più profonda, vorrei dire, citando Gesù, metti la mano nel mio costato. Ecco, vogliamo mettere la mano sul costato di Cristo come Tommaso, cioè mettere il dito, appoggiare la mano sul suo cuore, facciamo l'ora santa. Cosa consiste? Prende l'avvio da quanto Gesù stesso chiese in Getsemani: restate qui e vegliate con me per un'ora, no? Non siete stati capaci di vegliare per un'ora. Gesù ci chiama il giovedì sera. Certo, lo possiamo fare quando vogliamo. Io personalmente lo faccio il giovedì sera, perché il giovedì sera è un kairos, cioè è un tempo opportuno. Non tutti i giorni sono uguali. Il giovedì sera, la notte, veramente facciamo memoria di quella notte in cui Gesù pregò per noi in Getsemani. A me consola tanto pensare che Gesù ha pregato anche per me, per tutti noi, in quella notte lì, ha interceduto per noi, in cui in fondo è l'amore con il quale lui ha visto ciò che noi avremmo fatto di lui. Quella stessa preghiera che ha fatto in Getsemani, lui ora la continua, perché risorto intercede per noi presso il Padre, il nostro buon sacerdote, che è sempre vivo a intercedere per noi. Ecco, a me piace, e lo consiglio a tutti, il giovedì sera uniamoci a Gesù nella sua preghiera, vegliamo e preghiamo meditando la sua passione. Si prende un brano del Vangelo e prendiamo la passione in tutto o in parte, ma ognuno si può sentire molto libero, si può pregare con i misteri dolorosi o con la Via Crucis, o anche semplicemente stando in silenzio, parlando a Gesù, come insegna Sant'Ignazio, a tu per tu, come un amico parla a un amico. Se dovessi fare una specie di confidenza, che non è una confidenza perché mi ascoltano tante persone, mi sembra di essere un pochettino come tuo marito e moglie quando alla sera hai messo a letto i bambini, hai lavato i piatti, hai fatto tutto quanto, adesso ci sediamo in poltrone e parliamo un po' tra di noi. E stiamo un po' io e te. È una cosa che mi consola tanto e mi aiuta tanto.

0: Padre Ottavio, per chiudere un'ultima precisazione. Quando si parla di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, cosa si intende?
1: La consacrazione al Cuore di Cristo è dire di sì al suo amore. Signore, amami, perché ne ho bisogno. Noi naturalmente abbiamo tanti testi di consacrazione al Cuore di Cristo e bisogna pure ricordare che comunque la consacrazione è quella battesimale. Lui si è consacrato a noi. Per loro io consacro me stesso. Lo dice lui nel Vangelo. E questo spinge noi a consacrarci a lui. Ma cosa vuol dire consacrarci a lui? Signore, mi offro il tuo amore. Cosa ti offro? Guardate, io una volta quando ero ragazzo pensavo di dover offrire a Gesù, tra virgolette, le cose buone che ero capace di fare, cioè i miei meriti. Senza saperlo, facevo quello che diceva San Paolo quando dice cercavo la giustificazione nella legge, cioè nelle mie opere buone, ma la giustificazione nella legge non la trovi mai, perché la legge ti mostra che sì, fai delle opere buone, ma ne fai anche tante di cattive. E alla fine non riesci mai a eliminare del tutto. E allora se è lì che cerchi il tuo giusto rapporto o giustificazione con Dio, come fai? Poi il Signore mi ha fatto capire, perlomeno mi sembra che mi abbia fatto capire, che io posso offrire a Lui non solo le cose buone, i miei meriti, che anzi sono anche un po' pochini, ma posso offrire la mia debolezza. Cioè, Dio ha scelto ciò che è ignobile, disprezzato, perfino da me, ciò che ha amato me stesso, il che significa non un uomo ideale. Di uomini come sono rappresentati dalla legge, io insegno filosofia del diritto, la legge è sempre una idealizzazione di un uomo. E la legge crea sempre vicini e lontani, amici e nemici, puri e impuri. Ma Gesù Cristo ha annientato la legge perché ha amato noi stessi, cioè non quell'uomo ideale che noi dovremmo essere. E perciò per me rivolgermi al Cuore di Cristo è una fonte di infinita confidenza e lo consiglierei a tutti quanti, anche a quelli che si sentono sempre a torto, però molte persone si sentono estranee o lontane, se non da Gesù Cristo, almeno dalla Chiesa o dai sacramenti. E perciò io consiglierei a tutti quanti, dici ma con che parole? Ma sono le parole, sono mica delle formule magiche. Diciamo, Signore Gesù, ho bisogno di te, ho bisogno del tuo amore. In fondo la peccatrice, quando si è buttata ai piedi di Gesù, non ha mica detto niente, ha pianto. E Gesù le ha perdonato tutti i peccati. E così il buon ladone non si è consacrato anche lui al Sacro Cuore quando gli ha detto Signore ricordati di me. Oppure quello che diceva il cieco nato, Gesù figlio di Davide abbi pietà di me peccatore. Cosa è di più facile? E lì c'è tutto e nasce dal nostro battesimo.
0: E siamo in chiusura, grazie padre Ottavio De Bertolis, professore di filosofia del diritto presso la Università Gregoriana, autore di varie pubblicazioni sul Sacro Cuore di Gesù.
1: Grazie.
0: Ci lasciamo ascoltando una parte di una poesia di Giuseppe Ungaretti, Mio fiume anche tu. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: Fa piaga nel tuo cuore la somma del dolore che va spargendo sulla terra l'uomo. Il tuo cuore è la sede appassionata dell'amore non vano. Cristo,